serpenti che riescono ad aprirla veramente in una maniera impressionante per cercare di introdurre la preda, si sono ritrovate questi ossicini, queste strutture vestigiali non più utili, ma che sono andati invece a essere poi non più utili a livello di mandibola, scusate, sono stati poi riutilizzati invece come le ossa dell'orecchio medio. Un altro esempio invece, tra virgolette, tecnologico, che ho voluto riportare è questo di queste bottiglie che sono state, bottiglie quindi ovviamente con funzione progettata per il contenuto di liquido, queste bottiglie di plastica sono state utilizzate per diffondere la luce solare dentro queste case rurali. Sono state inserite nel soffitto e mantengono comunque, riescono ad illuminare l'ambiente senza far penetrare l'acqua e anzi, magari con il riflesso della plastica, anche a illuminare meglio l'ambiente, piuttosto che se non ci fosse solamente un foro nel soffitto. Funzioni latenti. Sono capacità di una struttura o di un comportamento che non erano state selezionate o progettate intenzionalmente, ma che possono manifestarsi in nuovi contesti. L'esempio di una funzione latente in ambito tecnologico può essere quella della fotocamera del cellulare, nuovamente, che nata per scattare fotografie, adesso, o video, adesso invece è utilizzata anche per inquadrare QR code o per fare il riconoscimento facciale e sbloccare quindi il telefono. Un'altra funzione latente può essere quella dei GPS, che sono questi 24 satelliti geostazionari che ruotano intorno alla Terra, progettati per scopi missilisti, per scopi militari, per puntatori missilistici, eccetera. E invece adesso, ovviamente con funzioni diminuite e con precisione diminuita, ma ci guidano per le strade di qualsiasi città attraverso i nostri smartphone. L'exaptation, invece, è un processo per cui una caratteristica evolutasi per una certa funzione, o anche nata senza funzione, viene riutilizzata per uno scopo nuovo. Avevamo fatto l'esempio biologico delle piume degli uccelli nate per termoregolare l'organismo dell'uccello e che poi invece si sono evolute cambiando la loro funzione. Quindi la loro funzione era termoregolazione e poi una volta invece subita l'evoluzione data dagli stress ambientali, sono state riutilizzate per la funzione volo. Per fare un esempio sempre in ambito ingegneristico-tecnologico, quello dell'exaptation potrebbe essere l'utilizzo di Internet, la nascita di Internet, che era nata come strumento per lo scambio rapido di informazioni, sia a livello militare ma anche a livello accademico, tra i ricercatori di tutto il mondo, ci si scambiavano informazioni tramite Internet. E questa era la sua funzione principale, quindi lo scambio rapido di informazioni da una parte all'altra del mondo, e adesso invece Internet è diventata, diciamo, è la multifunzionalità per eccellenza, forse, perché ci sono siti di e-commerce, ci sono siti di intrattenimento, insomma, ci sono veramente si fa tutto attraverso Internet ormai. Spunti di riflessione. Ora vediamo gli spunti di riflessione di questo argomento. Da cosa dipende l'attribuzione di una funzione? Cosa sono le funzioni latenti? Passiamo adesso al nuovo argomento di questa lezione, intitolato forma e struttura. Appunto, vedremo adesso le differenze che ci sono tra forma e struttura, poiché, nonostante siano interdipendenti l'una dall'altra, comunque sia, diciamo che vanno a svolgere un ruolo molto diverso per quanto riguarda le funzioni che sono appunto l'oggetto di tutta questa lezione. Si parla quasi di una visione teleologica di queste funzioni attraverso la forma e la struttura. Teleologico, la teleologia sarebbe la scienza che studia gli scopi di un qualcosa. Il logos sul telos in greco vuol dire scopo. Con funzione ci si riferisce quindi a ciò che il sistema fa, anche in termini di un compromesso costi-benefici. La forma è il supporto attraverso il quale si realizza la funzione. La disposizione reciproca degli elementi prende il nome di struttura e rappresenta la forma implementata con particolari caratteristiche
costi-benefici.

Quindi diciamo che la differenza tra forma e struttura riguarda soprattutto il fatto di come queste forme vengono assemblate tra loro per andare a creare certe strutture. Quindi, mentre la forma, come dicevamo, è il modo, potremmo dire, in cui si realizza questa funzione, la struttura implementa invece questa metodologia, questo modo con cui si realizza la funzione, prendendo in considerazione anche il rapporto costi-benefici, ovvero conviene svolgere questa funzione o non conviene al sistema complesso svolgere questa funzione per andare a perseguire gli obiettivi che durante la progettazione ci si erano preposti. Ecco, in questa tabella vediamo sulla sinistra. Ci sono delle definizioni di funzione, mentre sulla destra di forma, di elementi e struttura. Allora, una funzione è ciò che un sistema fa o potrebbe fare, mentre a livello di forma e struttura è ciò che un sistema è o potrebbe essere. Una funzione crea un comportamento, mentre una forma o una struttura è aggregabile e decomponibile. La funzione è fondamentalmente una fonte di benefici e quindi un aumento di valore, mentre la forma e la struttura è una fonte di costi. Costa produrre una forma e una struttura al sistema. La funzione richiede una forma, mentre la forma e la struttura abilitano una funzione. Una funzione non può essere implementata senza una forma. E una forma senza una funzione non crea valore generando solo costi. Diciamo che di questa tabella, questi ultimi due punti, mostrano fortemente la relazione che ci deve essere tra funzione, forma e struttura, poiché appunto una richiede l'altra, ovvero la funzione richiede una forma, ma quindi la forma è abilitante per una funzione. Senza una struttura, ovviamente la funzione non si può esprimere e non può essere implementata. Viceversa, una forma che non ha una funzione, una struttura che non ha una funzione, per esempio un ponteggio senza un palazzo dietro, che deve essere restaurato, ricostruito, non ha alcun valore, genera solo il costo del montaggio di questa struttura temporanea, di questa di questa impalcatura. Riorganizzazione, efficientamento, polifunzionalità e strutture vestigiali, sempre per ricollegarci al discorso dei costi-benefici. Ho portato qui alcuni esempi, partendo sempre da quelli biologici, dove appunto si tratta di riorganizzazione, efficientamento, ma anche la multifunzionalità. Per esempio, secondo la legge di Wolff, qui si vede una testa di un femore dove le linee di stress, le linee di forza degli elementi ossei si allineano, si riorganizzano per andare a sopportare al meglio quelli che possono essere gli stress che possono arrivare o dal peso del corpo umano stesso o dal movimento. Quindi c'è una riorganizzazione e un efficientamento, poiché queste strutture, che svolgono la funzione in questo caso della testa del femore e dello spostamento, perché queste strutture riescano appunto a ottimizzare la loro funzionalità ed essere resistenti e permettere all'individuo umano col femore di poter saltare, camminare o correre. Qui invece ho riportato un esempio sull'immagine nella parte sulla destra in alto della terza palpebra che hanno alcuni rettili, appunto la terza palpebra che aveva una funzione fondamentalmente, per i rettili che ancora ce l'hanno, funzione di lubrificare l'occhio, oltre mentre la prima palpebra serve fondamentalmente a proteggerlo dalla luce e anche da oggetti esterni. Vediamo che nell'occhio umano questa terza palpebra è rimasta solo come struttura vestigiale, ovvero in un rapporto costi-benefici rappresentava più un costo che un beneficio e si è andata via via atrofizzando e ne è rimasta solo questa piccola parte, poiché l'occhio umano, tramite la sua unica palpebra e appunto un canale che si trova dietro questa struttura vestigiale, riesce a essere sia protetto da oggetti esterni e dal sole, ma anche ad essere lubrificato. Come esempio di polifunzionalità, invece, ho portato

questa diciamo, evoluzione di quello che è il coltello, che comincia nella preistoria ad essere semplicemente un sasso tagliente scheggiato che permette appunto di sezionare carcasse o quello che si vuole, viene efficientato, ovvero gli viene montato un manico. Qui si vede uno stesso, più o meno lo stesso oggetto, lo stesso sasso tagliente, ma con un manico di osso che appunto ne permette un utilizzo più maneggevole, quindi viene efficientato per arrivare poi ai coltelli come li conosciamo, più ergonomici e con manico più comodo, per arrivare poi alla polifunzionalità estrema di questo coltellino svizzero che ha veramente tantissime funzioni, ma in un rapporto costi-benefici, ecco, forse questa polifunzionalità così estrema fa sì che questo coltello su un rapporto costi-benefici non sia tanto semplice da utilizzare. Spunti di riflessione. Qual è la relazione tra forma e struttura? Siamo alla fine di questa lezione, adesso arriviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Che cos'è una funzione secondo Cummins? Che cos'è lo scopo funzionale? Come vengono usate le funzioni in medicina? Che cos'è la multifunzionalità? Da cosa dipende l'attribuzione di una funzione? Cosa sono le funzioni latenti? Qual è la relazione tra forma e struttura? Siamo arrivati alla fine di questa lezione. Io vi ringrazio e vi rimando alla pagina di questo insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori approfondimenti, materiali e bibliografie. Grazie a tutti.

Vuoi acquisire competenze sui Big Data? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Big Data della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed.

0: easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study. You don't need to know, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
2: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
0: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
2: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
0: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuti in questa nuova lezione del corso che tratterà la società micenea. Argomenti della lezione saranno la società micenea e la Niare B, l'evidenza funeraria, religione e culto. La società micenea e la Niare B. La scoperta della Niare B all'inizio degli anni 50 segna uno spartiacque significativo nella storia degli studi, proprio per la scoperta significativa di una lingua greca molto molto antica. E grazie a questa scoperta è possibile

raggiungere, diciamo, dei livelli di conoscenza significativi della società micenea. I principali supporti scrittori. In questa slide possiamo vedere i principali supporti utilizzati dagli scribi micenei. Con la lettera A vediamo una tavoletta a foglia di palma, con la lettera B una tavoletta a mezza pagina, con la lettera C troviamo una tavoletta a formato di pagina intera. Un altro documento importante è qui indicato nella slide con la lettera D. Si tratta di etichette d'argilla che venivano, come vedremo più avanti, applicate sopra dei cesti. Qui vediamo sul verso della etichetta i segni lasciati dal cesto di Vimini, mentre sull'altra faccia dell'etichetta era apposta una indicazione. Con la lettera E invece è un'anfora staffa. È una classe di materiali molto importante di cui parleremo più avanti, con una iscrizione questa volta dipinta in lineare B e cercheremo di capire quale sarà la loro funzione. E con la lettera F abbiamo uno dei documenti più diffusi nella burocrazia palazziale micenea. Si tratta di un nodulo. Qui troviamo due nodi di due fori che stanno a indicare appunto la sospensione attraverso cui passava una cordicella che legava questo oggetto, questa pastiglia di argilla, a un altro oggetto con cui viaggiava e transitava. E vediamo qui due facce, le due facce della stessa pastiglia di argilla. Su una era apposto un sigillo e sopra il sigillo vediamo un ideogramma, l'ideogramma del montone. Sull'altra faccia invece troviamo una iscrizione in lineare B che è un toponimo. La topografia del potere. Ora, proprio grazie alla identificazione della lineare B è stato possibile ricostruire anche un insieme di toponimi per alcuni regni. Alcuni archivi, in particolare come quello di Pilo, quello di Cnosso e in parte anche quello di Tebe, consentono di poter ricostruire quella che possiamo definire una vera e propria topografia del potere, cioè di mettere in pianta possibili toponimi che stanno appunto a indicare le sfere di influenza e di controllo del territorio. Qui nella slide ne vediamo due significativi. Sul lato sinistro la pianta di Creta con la collocazione dei toponimi principali dell'archivio di Cnosso in cui è possibile ricostruire i centri che erano sotto il controllo del regno miceneo di Cnosso, Paito da identificare con Festos, Chidonia da identificare con l'odierna Cania, Conoso è ovviamente il sito di Cnosso e Setoia molto probabilmente da identificare con Maglia. Un procedimento analogo è stato fatto per il regno di Pilo. Questa mappa della Messenia micenea è verosimilmente una fotografia della fine del XIII secolo, quando da alcune serie di tavolette dell'archivio di Pilo è possibile ricostruire una vera e propria geografia che vede Pilo, il centro, diciamo, del regno miceneo, e una serie di siti che si dispongono lungo tutta la regione della Messenia. Per alcuni di questi siti la loro identificazione è quasi sicura, per altri è ovviamente ipotetica. Le attività registrate nelle tavolette, la registrazione di personale. Ecco, adesso noi iniziamo a vedere quali sono le principali informazioni ricavabili dagli archivi in lineare B. Il personale è sicuramente una delle registrazioni più frequenti, uomini, donne, spesso anche bambini e bambine coinvolte in vari aspetti dell'attività burocratica e anche delle attività artigianali che si svolgevano all'interno e al di fuori del palazzo. Registrazione di animali e allevamento, vedremo anche come sarà proprio cura del palazzo quello di dover attenzionare alcune attività come la pastorizia, l'allevamento del bestiame e soprattutto quello ovocaprino, perché dalle pecore in particolare si estraeva la lana e dalla lana la lavorazione dei tessuti sarà una delle attività che venivano diciamo, organizzate a livello

palaziale da alcuni centri di potere. Censimenti di terreni, procedure fiscali, oli profumati, spezie e offerte. Vedremo come in alcuni casi, e in particolare il caso del Palazzo di Pilo, alcune attività artigianali sembrano essere di interesse principale, che è quello dell'utilizzo e della realizzazione di oli profumati. E poi registrazioni di vasi, metalli, prodotti tessili, carri e ruote, mobili, pelli e manufatti in pelle. La gerarchia sociale è il Buanaca. Ora, grazie alla decifrazione della lineare B è stato possibile identificare una serie di figure che fanno parte della gerarchia palaziale e non solo della gerarchia palaziale. E ne vedremo, vedremo il significato di questi personaggi che rientrano all'interno del sistema gerarchico palaziale. Questo non deve farci pensare necessariamente che la società micenea era imbrigliata all'interno di uno schema rigido. Va ricordato come alcune figure, vedremo in qualche caso la figura del Casireo, da un regno all'altro sembra svolgere funzioni differenti. E questo perché molto probabilmente si tratta di una società profondamente gerarchizzata e verticistica, ma dall'altro lato ruoli e funzioni sembrano agire all'interno di una situazione molto più dinamica e più fluida di quanto si pensava fino a un certo periodo. Il Wanaka è il termine con cui nella lineare B viene indicato il sovrano. Egli ricopre delle funzioni di natura politica, di natura militare e anche di natura religiosa. Sappiamo dalle tavolette che il re non paga le tasse, sappiamo che come alcune divinità al Wanaka spettano anche delle offerte da parte di fedeli. Rawaketa è la parola che possiamo tradurre come l'Awagetas, è il personaggio che compare come secondo in comando, che nelle tavolette compare sempre dopo il Wanaka, ed è un personaggio che doveva svolgere probabilmente delle funzioni militari, anche se non tutti gli studiosi sono concordi in questo. Pierre Carlier ipotizza, nel vedere questa figura, la paragona a una sorta di visir dei palazzi del vicino Oriente. Poi abbiamo l'Echeta. Gli Echeta letteralmente sono i seguaci, sono dei personaggi che facevano parte della burocrazia palaziale. Gli Echeta spesso compaiono con dei patronimici, quindi questo significa che facevano parte dell'elite palaziale e che svolgevano delle non meglio precisate funzioni all'interno del palazzo. Il Damo e il Damocoro. Il Damo è una sorta di entità, diciamo, amministrativa, paragonabile a una comunità di villaggio con una vocazione agricola, prettamente agricola, e con un suo Damocoro. Il Damocoro è una sorta di governatore di questo distretto che poi ha le sue dipendenze anche dei personaggi che svolgono funzioni intermedie, che nella lineare B sono noti col termine di corete e di vice, di poro corete. Poi abbiamo i tereta. I tereta sono dei personaggi che si pongono non all'interno della burocrazia palaziale, ma che agiscono all'interno del Damo, sono al di sotto dei governatori e dovevano svolgere anch'essi delle funzioni di intermediari all'interno dei singoli Damo. Casireu. Il Casireu è una figura molto interessante nell'ambito della lineare B, perché il termine si può tranquillamente tradurre con il greco antico di Basileus, una figura che sopravvive, il termine sopravvive in epoca arcaica, con funzioni completamente differenti. Il Casireu in epoca micenea doveva essere un personaggio che si muove all'interno di una sfera molto complessa. Sappiamo per esempio che Appilo è coinvolto nelle attività di controllo dei bronzisti, sappiamo che per esempio a Cnosso, nel palazzo di Cnosso, sorveglia la produzione dei vasi, nel palazzo di Tebe svolge attività differenti che riguardano per esempio le finiture di cavalli e di carri. E
Quindi è una figura paragonabile.

è una sorta di capomastro o un capo di corporazioni. Sappiamo dalla linea RB che il Casireu coordina delle assemblee, infatti conosciamo il termine di cherosia, che sono appunto delle assemblee di personaggi che erano governate dai singoli Casireu. E poi abbiamo il doero e il doera. Il greco antico sarebbe il doulos, lo schiavo. Qui esposti nella forma in maschile e femminile, erano dei personaggi che dovevano muoversi nelle sfere più basse della società micenea, che vivevano nelle condizioni di servitù e che svolgono, sappiamo dalle tavolette, varie funzioni, sia in ambito civile, in ambito militare e spesso e volentieri anche in ambito religioso. Pilo e la tavoletta ER312. Ora, questa è una tavoletta molto importante, leggeremo rapidamente le prime sei righe, perché consente di visualizzare immediatamente quanto abbiamo esposto precedentemente sul sistema gerarchico. Noi leggiamo nella prima riga Vanacatero temeno, nella seconda Tosoio Pema Gra e un numerale qui indicato nella tavoletta che sta a indicare le 30 unità di grano. Che cosa significa in miceneo? Significa che il terreno di proprietà del Wanaka, questo è un genitivo, è quantificabile in tale quantitativo di semina, questo significa pema, e sono 30 unità di grano. E immediatamente sotto al rigo 3 vediamo Ravakisio temeno Gra 10. Qui compare la figura dell'Awagetas, vedete dal di sotto del Wanaka compare l'Awagetas che ha un quantitativo di terreno che è esattamente un terzo rispetto a quello del Wanaka. Poi abbiamo una riga priva di iscrizioni e poi al quinto rigo e al sesto leggiamo Teretao, qui c'è una piccola lacuna, Toso, Pema, Gra, nuovamente un numerale che sta a indicare le 30 unità, Toso de Tereta, poi l'ideogramma dell'uomo Vir con il numerale 3. Avevamo prima il Wanaka, poi l'Awagetas e adesso abbiamo il Telestas, i Tereta. Tale è il quantitativo di terreno dei Telestai, 30, e tanti sono i Telestai, sono 3. Quindi per ognuno dei Tereta abbiamo un quantitativo di 10 unità, il che significa che quindi il Telesta aveva un terzo rispetto all'Awagetas. Pilo e la tavoletta TA711. Quest'altra tavoletta, di cui leggeremo la prima riga, è molto importante perché ci fa capire una delle funzioni più importanti del Wanaka, che qui viene indicato. Nella prima riga, nella traslitterazione che qui vediamo, leggiamo Owide, Pukekiri, Ote, Wanaka, Teke, che è un verbo, un auristo, Aweka, Damocoro e poi in questo punto la tavoletta si interrompe. E quindi possiamo tradurre esattamente in questo modo. Pukekiri è un antroponimo, un personaggio che ha ratifica, Owide, quando il Wanaka nomina o nominò Teke Aweka, che è un nome di persona, come Damocoro, cioè come governatore, il che significa che da questa prima riga noi possiamo dedurre che tra i compiti più importanti del Wanaka era quello appunto di nominare i governatori dei singoli distretti. Amministrazione ed economia. Ora, noi sappiamo, grazie appunto alla decifrazione delle tavolette, che il sistema economico miceneo era organizzato attraverso una burocrazia palaziale con una capacità del palazzo di gestire l'economia di sussistenza, quindi le risorse primarie, e di utilizzare queste risorse per dei tributi o per pagare personaggi che lavorano all'interno del palazzo o al di fuori del palazzo. Questo sistema, al momento della decifrazione, all'inizio degli anni 50 del secolo scorso, portò inevitabilmente e anche giustamente
ad interpretare questo sistema burocratico come un sistema molto simile a quello dei palazzi del vicino Oriente, quel sistema di produzione che viene definito di tipo asiatico. Qui nella slide, nella parte sinistra della slide, vediamo uno schema di questo sistema che viene definito dagli studiosi di tipo redistributivo. Cosa significa? Significa che il palazzo, l'autorità centrale, controlla l'economia di sussistenza, quindi beni primari sostanzialmente di tipo agricolo, e utilizza queste risorse per pagare le comunità locali e per mantenere la burocrazia di palazzo. Successivamente, a partire dagli anni 80 e 90, sempre del secolo scorso, la questione è stata posta in maniera differente. Si è visto come questo sistema può essere definito parzialmente ridistributivo, perché si è visto in effetti come non tutta l'economia della società micenea viene gestita dal palazzo, che invece controlla solo alcuni aspetti di questa economia. Spesso e volentieri, da palazzo a palazzo, si verificano anche delle situazioni differenti. Per esempio, nella slide, nella parte destra della slide, vedete uno schema del sistema di gestione del palazzo di Pilo, della lana, dalla estrazione, dalla lavorazione, diciamo, delle comunità locali esterne al palazzo, fino al ricavo della lana che viene poi portato in quartieri artigianali verosimilmente esterni al palazzo, e poi il prodotto finito viene restituito al palazzo, che utilizza razioni di cibo per pagare gli artigiani e contemporaneamente può utilizzare anche le forme del banchetto, lo vedremo in questa lezione, per remunerare le comunità locali. Ebbene, questo sistema estremamente controllato ed estremamente centralizzato è tipico del Palazzo di Pilo, ma non è tipico del Palazzo di Cnosso, dove la stessa attività sembra essere profondamente decentralizzata tra il palazzo e i centri di ordine inferiore. Caratteristiche centrali dell'economia micenea, il sistema di parzialmente redistributivo. Quindi possiamo dire a questo punto che questo sistema è un sistema redistributivo, altrimenti non si sarebbe potuta mantenere la burocrazia del palazzo o quelle attività artigianali che agivano all'interno del palazzo. Produzione di beni di prestigio. Questo è l'aspetto forse più significativo, perché piuttosto che essere interessato al controllo di tutte le sfere dell'economia, il palazzo è interessato a controllare soltanto alcuni settori. Per esempio, sappiamo a Pilo, lo abbiamo già citato, il discorso degli oli profumati, oppure quello dei finimenti di carri e cavalli, quello dei tessuti, mentre altre sfere dell'economia, per esempio la produzione vascolare, e si muovono all'interno di un sistema che sembra essere del tutto al di fuori del controllo della burocrazia palaziale. Mobilitazione delle risorse. E per questo il palazzo utilizzava dei sistemi di vario tipo, che sono paragonabili, diciamo, ai sistemi di corvée. Sappiamo, per esempio, per il controllo dell'attività artigianale, un sistema che viene definito nelle tavolette in Nyarebi Tarasiya. Questo sistema che cosa implica? Implica l'affidamento della materia prima a degli artigiani, la lana o il bronzo, con il compito da parte di questi artigiani di lavorare il prodotto grezzo in prodotto finito, quindi tessuti o oggetti di bronzo o armi, fermo restando che poi alla fine di questo processo palazzo preleva una parte, una percentuale significativa del prodotto finito. Oli profumati a Pilo. Ecco, questa è una tavoletta a formato di mezza pagina dove possiamo vedere l'importanza della lavorazione degli oli profumati nel Palazzo di Pilo. Non è una tavoletta lunga e la possiamo leggere molto tranquillamente, è composta da 3 righe, vi spiegherò poi il significato di questo vaso posto sulla destra. Leggiamo nel primo rigo: Cocaro, Apedoche, Erauo, Toso, Eumedei. Poi abbiamo
una

ideogramma con una legatura, ore più ve, e poi abbiamo un numerale 18. Che cosa significa? Significa che Kokalos, che è il nome di questo personaggio, diede a Pedoche, un auristo, tale quantitativo di olio, rauo è la parola che indica olio, a Eumedei. Questo è un dativo, un altro personaggio, dovrebbe essere un profumiere, e da 18 quantità di olio, che sono paragonabili a circa 500, poco più di 500 litri. E al terzo rigo abbiamo un'informazione importante, perché possiamo leggere paro ipesegua, questo è un apax legomenon ad ipesegua, non sappiamo se è un antroponimo o un toponimo. Poi abbiamo carareue e un altro numerale 38. Ebbene, carareue è la parola che in lineare B viene utilizzata per indicare questa classe vascolare, che è chiamata, proprio per la conformazione molto particolare della parte superiore del vaso, un'anfora a staffa. Questo è un esempio dell'anfora a staffa dedicata al trasporto di oli con iscrizione in lineare B, e conosciamo il numero di queste anfore, sono 38. Che cosa significa questa tavoletta? Significa che vengono affidati a questo profumiere 500 litri di olio, e poi abbiamo queste 38 anfore. Non sappiamo se sono 38 anfore già piene di olio, che poi dovrà essere raffinato dal profumiere, oppure se Eumede dovrà produrre un tale quantitativo di olio per riempire le 38 anfore che vengono citate nella tavoletta. La catena di trasmissione è la circolazione delle informazioni. Ora, nell'immagine sinistra vediamo uno schema molto semplificato di questa catena di trasmissione delle informazioni, che partiva dalle rimesse e dagli uffici o magazzini decentralizzati e si concludeva nell'archivio centrale. Come si svolgeva questo processo? Le informazioni raggiungevano gli uffici o i magazzini in forma di oggetti. Questi personaggi responsabili di questi uffici redigono dei primi report in forma di tavolette a foglia di palma, inseriscono queste tavolette all'interno di cesti, i cesti vengono chiusi, vengono apposte delle etichette, vi ricordate, le abbiamo visto in una slide precedente, e il cesto così formato viaggia e raggiunge l'archivio centrale. Una volta che raggiunge l'archivio centrale, gli scribi, i funzionari dell'archivio centrale, aprono questi cesti, scartano l'etichetta, valutano il contenuto all'interno di questi cesti, e dalle tavolette in foglia di palma redigono un nuovo report più completo. È la tavoletta più grande, la tavoletta formato di pagina intera, che viene a quel punto allocata all'interno dell'archivio centrale in spazi appositi. Ebbene, questo sistema, per esempio, è possibile ricostruirlo a Micene. Qui, nella parte destra della slide, dove vediamo la cittadella, sede dell'archivio centrale, e una serie di case, qui ne vediamo diverse sistemate lungo la parte, diciamo, ovest del sito, al di fuori della cittadella, qui indicate in grigio, che erano non solo luoghi dove si abitava o si svolgevano delle attività artigianali, ma luoghi che hanno restituito anche documenti lineari B, e che quindi dovevano costituire dei magazzini o degli uffici, meglio, decentralizzati, in cui inizia questa catena di trasmissione delle informazioni, che poi doveva raggiungere l'archivio centrale all'interno della cittadella. E quindi ci avviamo agli spunti di riflessione di questo primo argomento. Quali sono le principali attività registrate nelle tavolette? Quale gerarchia sociale è possibile ricostruire? Andiamo col secondo argomento, l'evidenza funeraria. L'evidenza funeraria è un tema importante per capire il processo di formazione e assestamento anche delle élite al potere. Evoluzione dei principali tipi tombali: medio ellatico terzo, tardo ellatico primo, il periodo delle tombe a fossa, che coincide con l'emergere dell'élite. Lo abbiamo già visto nelle lezioni precedenti. Questa è la fase che caratterizza il XVI e il XV secolo, quando, con la formazione delle prime élite, la

il sistema di rappresentazione più importante, più significativo è quello della sepoltura nelle tombe a fosse. Abbiamo parlato dei circoli A e B di Micene e della tomba del guerriero del Grifo di Pilo. Tardo ellatico II, terzo a 1, il periodo delle tombe a Tholos, coincidente con l'assetto dei primi stati. Questo è il periodo in cui scompare la tomba a fossa, si cominciano a diffondere le prime tombe a camere e soprattutto le tombe a Tholos. È il momento in cui queste élite forti controllano il territorio e questa attività di controllo e di gestione del territorio corrisponde una scelta decisamente monumentale nella costruzione forse dei monumenti più straordinari dell'architettura funeraria micenea. Tardo ellatico terzo A2 e terzo B, periodo delle tombe a camera, coincidente con l'espansione dei regni micenei. E questo è il periodo in cui nel corso del XV, XIV e XIII secolo scompaiono lentamente le tombe a Tholos e si diffonde una tipologia significativa di cui parleremo, che è quella della tomba a grotticella artificiale scavata nella roccia. Le tombe a fossa, lo abbiamo visto già nelle lezioni precedenti, questi sono i due circoli A e B di Micene, ma nuovo è questo grafico che mostra una. Diciamo le tombe del circolo B e del circolo A, secondo con una registrazione differente, cioè quello della forza lavoro necessaria per la realizzazione di queste tombe. E si può vedere molto chiaramente come dalle tombe più piccole del circolo B fino alle più grandi del circolo A, che se vi ricordate è successivo al circolo B, c'è un investimento di forza lavoro calcolata in giornate di lavoro e numero di persone utilizzate per la realizzazione della tomba sempre più crescente. Cosa significa questo discorso? Significa che a un certo punto, intorno al XVI secolo, il sistema del seppellimento all'interno delle tombe a fossa non è più in grado di garantire quella che è la necessità da parte delle élite di esprimere se stessa attraverso un rituale più complesso. Ed è dunque necessario trovare un sistema o una tipologia tombale in grado di soddisfare questa esigenza. Ed eccoci con le tombe a Tholos di Micene. Micene, che qui vediamo a sinistra, è l'unico sito miceneo a avere il numero più alto di tombe a Tholos. Se ne conoscono ben 9 distribuite al di fuori della cittadella. E nel grafico di destra vedete esattamente un grafico analogo al precedente, il calcolo della forza lavoro impiegata per le tombe a Tholos di Micene. Capite a questo punto che il numero non è del tutto imparagonabile a quello delle tombe a fossa, perché il quantitativo non registra più settimane, ma adesso si parla di addirittura di mesi. Il che significa che ci troviamo di fronte ad una scelta del tutto diversa, con un impiego della forza lavoro di un certo tipo e soprattutto la costruzione di strutture monumentali, la trasformazione del rituale funerario. Ecco, qui vediamo una pianta semplificata di una tomba a Tholos e una ricostruzione assonometrica di una delle più famose, il cosiddetto tesoro di Atreo, di cui parleremo più avanti. Come è composta in pianta una tomba a Tholos? Abbiamo uno spazio esterno che era quello, diciamo, che era lo spazio pubblico, quello pertinente alla comunità dei vivi, un corridoio che in greco si dice dromos, è lo spazio, diciamo, della zona liminale di transizione verso l'imboccatura della camera funeraria, che in greco si dice stomion, fino ad entrare nella camera funeraria vera e propria, che era di forma circolare, con una struttura voltata che qui possiamo vedere in questa ricostruzione assonometrica. È lo spazio dedicato alla sfera privata, dove, diciamo, si conclude il rituale funerario. Il tesoro di Atreo. Qui vediamo nell'immagine di sinistra la collina, che è una collina artificiale, perché è il tumulo di terra che ricopriva la tomba a Tholos, che qui vediamo in sezione,
Il dromos lo

la camera principale che misurava circa 13 metri di diametro. Pensate che l'intero corridoio di accesso misurava oltre 36 metri di lunghezza. È una tomba molto importante questa, perché è conosciuta non solo perché è la più grande tomba a Tholos Micenea, ma perché è conosciuta anche dalle fonti storiche. Il perigeta Pausania la vede nel secondo secolo d.C., la descrive e le dà il nome che ancora noi oggi utilizziamo. Pausania identificava questa tomba con il nome di Atreo, il padre di Agamennone. Qui, sempre il tesoro di Atreo, vediamo parte del corridoio, i blocchi in conglomerato che foderavano le pareti del corridoio, una visione dell'ingresso della tomba con i frammenti in marmo rosso e verde conservati al Museo Archeologico Nazionale, con un tentativo di ricostruzione della fronte, dell'ingresso e dell'area, della parte, diciamo, sommitale dell'architrave, con questo triangolo di scarico che serviva appunto ad alleggerire il carico della superficie voltata che vediamo qui nella parte, diciamo, nel background della foto. La tomba a camera. Ad un certo punto, a partire dal XV secolo, non si costruiscono più tombe a Tholos, diventano molto rare. Il tesoro di Atreo sarà una eccezione in questo senso, mentre si diffonde una tipologia che diciamo, è attestata come la tomba a Tholos precedentemente a Creta, ma che diventa il sistema di seppellimento più diffuso in tutta diciamo, la Grecia. Le tombe a camera sono delle tombe di famiglia e costituiscono una sorta di tholos in miniatura. Lo possiamo qui vedere perché ritroviamo un corridoio, un dromos, spesso e volentieri a volte fiancheggiato dalle piccole nicchie laterali, l'ingresso di solito chiuso da un muretto a secco e poi la camera funeraria singola o a volte anche con più camere, le tombe in questo caso si definiscono di tipo pluricellulare. Nelle immagini di destra vediamo una veduta aerea di una di queste tombe, necropoli di tombe a camere, e ne vediamo alcune. La necropoli di Dendra Midea, questa è una pianta della necropoli, e due vedute, una del dromos che porta all'ingresso della tomba, e qui vedete ancora in loco il muretto a secco che doveva chiudere questa porta. Sempre dalla necropoli di Dendra vediamo una selezione degli oggetti più straordinari dell'arte ora famicenea. Innanzitutto, da una di queste tombe proviene l'unica corazza in bronzo conosciuta nel mondo miceneo, più volte conosciuta nelle iconografie, su sigilli o su affreschi, ma questa è l'unica corazza rinvenuta all'interno di una sepoltura. E sulla destra una selezione di vasi in oro, in basso, in argento, in altro, sempre dalla necropoli di Dendra, che fanno parte di quell'arte che è stata definita arte internazionale. Un'altra necropoli importante è la necropoli di Aidonia. Siamo nella Corinzia meridionale e qui questa, diciamo, immagine è utile per poter visualizzare immediatamente come si configurava il corredo ceramico di una tomba micenea, con vasi per versare i liquidi, vasi utilizzati per unguenti, come gli alabastri e le anfore a staffa, e coppe o chiliches per bere. Sulla destra sono due anelli sigillo, come quelli che abbiamo visto dalla tomba del guerriero del Grifo in una lezione precedente. Spunti di riflessione di questo argomento: quale sito ha restituito il maggior numero di tombe a Tholos e perché? Qual è la differenza tra Tholos e tomba a camera? Nuovo argomento: religione e culto. E torniamo nuovamente con la questione della decifrazione della lineare B, perché proprio grazie alla decifrazione della lineare B che è stato possibile stabilire uno spartiacque significativo nella comprensione della religione micenea, fino a quel momento spesso e volentieri confusa con quella minoica. I dati a disposizione sono la documentazione architettonica,
la documentazione iconografica.

la documentazione testuale. Non li vedremo tutti in sequenza, ma tenteremo di capire come tutti e tre questi ambiti, architettonico, iconografico e testuale, visti insieme, ci consentono di poter ricostruire alcuni aspetti del mondo religioso e del culto. Le menzioni di divinità nella lineare B, Potinia e Potnia. Ecco qui iniziamo a vedere quali sono i teonimi più significativi e ricorrenti nelle tavolette in lineare B. E certamente il più diffuso è la Potnia, che è un teonimo che sopravvive anche in epoca storica, spesso con delle epiclesi successive. Questa Potnia a volte è una signora asiatica, Asivia, a volte a Cnosso è una Potnia del labirinto, per esempio. Altri teonimi sono Posedao, corrisponde a Posidone, e conosciamo anche il corrispettivo femminile, Divo, verosimilmente da identificare con Zeus, Divuonuso, da identificare con Dioniso, Pasiteoi, sarebbero tutti gli dei, che è una menzione che ricorre spesso nelle tavolette dell'archivio di Cnosso. E poi nell'archivio di Tebe abbiamo Maca, Oporei e Coua, che sarebbe nella plausibile ricostruzione di Louis Godard una triade tebana. Gli edifici di culto attestati nella lineare B, Edo da identificare con Edos. Ecco, dobbiamo subito chiarire che non dobbiamo immaginare nel mondo, nella società micenea, degli edifici di culto paragonabili a quelli della Grecia storica e quindi ai templi. Si tratta molto spesso di edifici piccoli, dimessi, molto spesso anche degli spazi ricavati all'interno della struttura palazziale vera e propria. Così come verosimilmente conosciamo dalle tavolette di Pilo e di Cnosso anche sicuramente dei santuari extraurbani, dei santuari esterni. Il problema è che questa terminologia è una terminologia molto sfuggente, che non è riconducibile, come sarà poi in età storica, a delle precise, ai precisi ambiti architettonici e a precisi edifici. Però è utile capire e vedere come questa terminologia poi continua in età storica nel greco antico. Infatti abbiamo nauo, che è da identificare con naos, iero, ieron, ecara, verosimilmente la parola per indicare l'escara, vuoco, o vuoico nella sua integrazione, da tradurre con la parola oikos, che è la parola del greco antico che serve a indicare letteralmente una casa, in questo caso potrebbe essere la casa del dio, e mecaro, da tradurre con megaron, una parola che ricorre attestata una sola volta da un nodulo di un centro palazziale che si chiama Midea. Pilo, ecco qui vediamo questa tavoletta AN 1281, perché è importante questa tavoletta? Leggiamo in questa tavoletta, alle prime due righe, Potinia Icheia, poi c'è una parola monca e poi abbiamo Opiedei. Ebbene, è una Potnia di cui abbiamo parlato prima, con questa epiclesi, da tradurre forse come Ippeia, che è attestata anche in età storica. Opiedei presso la Edos. Edos sarebbe l'edificio stesso in cui era venerata. Bene, questa tavoletta è stata rinvenuta all'interno di questa struttura. Siamo nel Palazzo di Pilo, nel settore nord-orientale, un settore che è conosciuto come un magazzino, perché dai ritrovamenti archeologici sappiamo che si trattavano finimenti di cavalli. Quindi ritorna il cavallo, ritorna la parola Ippeia. Ecco, il caso di Pilo, non da tutti diciamo accettato, potrebbe dimostrare che in questo settore all'interno del palazzo, ma leggermente staccato dall'edificio centrale, in questo magazzino esisteva un vano che alcuni studiosi identificano col vano numero 93 che qui sto indicando, era probabilmente il luogo di culto di questa Potnia Icheia, Potnia Ipeia. Quindi è come se l'attività religiosa e l'attività artigianale in qualche modo coincidessero.
Micene è il cult center. Il centro di culto di Micene è sicuramente uno dei più importanti centri

religiosi della Grecia micenea. Si trova in questo punto della cittadella, a sud del Circolo A, è organizzato su varie terrazze ed è composto da diversi edifici. Non li vedremo tutti in dettaglio, ma vedremo i più significativi. Questi più a sud, il primo è la Casa Tsuntas qui, e poi abbiamo questi tre edifici, Megaron, Tempio e Casa degli Affreschi, tutti sistemati a corte attorno a questo spazio aperto che era una sorta di cortile. L'edificio conosciuto come Tempio, qui in una ricostruzione assonometrica, ripropone la pianta Megaron con escara centrale. Dal vano definito come alcova provengono alcune di queste statuette qui rappresentate semimostruose. Personaggi o attendenti o sacerdoti o sacerdotesse insieme ad alcune diciamo modellini plastici di serpenti, mentre dal vano 19, il vano di culto vero e proprio a cui si accedeva attraverso una scala, provengono due statue, statuine di terracotta, una qui rappresentata, che invece mostra con uno stile molto diverso, verosimilmente una divinità femminile riccamente abbigliata. Micene, Room with the Frescoes, è la stanza con l'affresco, così chiamata perché in questo punto qui del vano è stato rinvenuto un complesso affresco in prossimità di una banchina. Qui ne vedete la ricostruzione nell'antiquarium di Micene. Questo affresco molto complesso e significativo mostra nella sua parte superiore una scena di fronte a un edificio qui ricostruito, due personaggi femminili che si consegnano a vicenda una spada e probabilmente una lancia, che quindi sono connotate militarmente, e due personaggi maschili più piccoli, quasi delle silhouette, che invece sono verosimilmente degli offerenti. Mentre più in basso abbiamo, qui lo vediamo a colori, una figura femminile che regge delle spighe. È molto curioso il fatto di aver ritrovato proprio dall'area della stanza degli affreschi una tavoletta in Ignarebi che cita una sitopotinia, cioè una potnia del grano. E quindi è praticamente inevitabile fare un confronto diretto tra la rappresentazione dell'affresco e la menzione nella tavoletta. Altri riferimenti al culto. Dall'area del call center provengono altri documenti che iconograficamente suggeriscono questa importanza religiosa. Qui vedete il frammento di un affresco di una figura femminile con elmo che porta un grifone ad ali spiegate o una teoria di personaggi teriomorfi visti in processione. E poi uno dei grandi capolavori dell'arte dell'avorio miceneo. Si tratta di una triade, uno dei rari esempi di scultura miniaturistica a tutto tondo, in cui due figure femminili si abbracciano a vicenda e una più piccola, una bambina, invece è rappresentata al centro. Non sappiamo se si tratti di un ritratto familiare oppure se si tratta, come alcuni hanno ipotizzato, di una triade divina. Il banchetto di Stato e le fasi del culto. La processione e le teoporeia. Ritroviamo qui un affresco che abbiamo discusso in una lezione precedente nel vestibolo, vano 5, e sala del trono, vano 6, del palazzo di Pilo. Qui abbiamo una processione, qui abbiamo le consumazioni della carne con il famoso affresco del cantore e del suonatore di lira. Ebbene, possiamo ricostruire proprio grazie alla documentazione archeologica le varie fasi del culto che doveva avvenire all'interno dei palazzi micenei. E il Palazzo di Pilo è un laboratorio significativo perché le processioni, questo è il termine che viene utilizzato nella lineare B per indicare una processione di divinità. Ebbene, qui troviamo esattamente delle figure che conducono in processione un animale che poi nel vano 6, nell'affresco del vano 6, noi troviamo nella tavola di sacrificio. L'offerta, verosimilmente appunto l'offerta delle carni, il sacrificio dell'animale, la consumazione della carne e del banchetto. Sempre dall'affresco della sala del trono
vediamo questi affreschi di persone.

affrontati tra di loro che alzano delle coppe in una scena di simposio. La tavoletta TN316 di Pilo, questa è una delle tavolette più importanti della letteratura filologica, micenea, è una delle più discusse, è una tavoletta molto complessa, ma in questa lezione è utile per mettere a fuoco una serie di aspetti significativi. Nel retto di questa tavoletta, che vediamo nelle immagini di sinistra, innanzitutto vediamo con i due sillabogrammi indicati in rosso, sia in questa parte che nella parte del verso della tavoletta, vediamo indicato il toponimo puro, che sarebbe proprio Pilo. E poi troviamo in questa parte una registrazione, un mese, nel mese della navigazione, Pilo sacrifica Pachiana, che è verosimilmente il santuario extraurbano di cui abbiamo parlato prima, e porta doni e conduce sacerdoti. E poi inizia questa elencazione di divinità con le corrispettive offerte. Abbiamo per la Potnia un cratere in oro con una donna, per la Manassa una tazza in oro con una donna, per Posidaeia, il femminile di Posidone, una tazza in argento con una donna, una divinità definita tre volte eroe, ecco qui abbiamo una coppa in oro, una chilix in oro, e poi per il signore della casa un cratere in argento. E poi nuovamente Pilo e la parte qui è vuota. La tavoletta continua dall'altra parte con una registrazione. Ecco, questa è una tavoletta importante per più motivi, perché abbiamo la menzione di una festività e del mese in cui si celebra questa festività, perché conosciamo il luogo in cui avveniva questa festività, che non era il palazzo, ma era un santuario extraurbano. Sappiamo che c'era quindi una teoporeia, c'era una processione verso questo santuario, e sappiamo che venivano fatti dei donativi. In questo caso si tratta di vasi in metallo, in oro e in argento, per una serie di divinità, tutte venerate all'interno di questo santuario. Pilo, la serie TA e il banchetto, ecco qui troviamo una tavoletta di cui abbiamo parlato precedentemente, e la tavoletta 711 che apre una serie molto importante, la tavoletta, vi ricordate, in cui il Vanax nomina Ukewa come Damocoro. Da questo momento tutta questa serie di tavolette registra una serie di oggetti, vasi, vasellame, sgabelli, tavole, strumenti per il sacrificio. Qui nella parte destra della slide avete una restituzione grafica degli ideogrammi, degli oggetti che vengono menzionati in questa serie nota come la serie TA. Perché è importante questa serie? Perché registra un evento, un banchetto di grandi proporzioni che, a differenza della tavoletta precedente, non si svolge al di fuori del palazzo, ma si svolge all'interno del palazzo, ed è probabilmente un banchetto organizzato proprio in occasione della nomina di Aukewa come governatore del distretto di Pilo. Il santuario di Agios Costantino, San Metana, e per concludere siamo nuovamente in Argolide, siamo in un contesto non palaziale, siamo in un contesto verosimilmente di tipo popolare. Questo santuario scoperto al di sotto della chiesa di Agios Costantino, la chiesa cristiana ortodossa di Agios Costantino, ha messo in luce una serie di ambienti, alcuni dei quali hanno riportato tracce di offerte. Qui ne vediamo alcune: figurine in terracotta, rità a testa di animale come questo bovide qui rappresentato a scopo esemplificativo, e poi significativo il ritrovamento di un quantitativo molto importante di carcasse di animali, questa volta non i bovini del palazzo di Pilo ma i suini. Non ritroviamo la monumentalità del palazzo, troviamo delle strutture molto modeste e molto semplici, e verosimilmente delle strutture che erano, come dire, adibite per accogliere un numero molto più ristretto di protagonisti del culto. Spunti di riflessione di questo argomento: quali caratteristiche hanno gli edifici di culto micenei?
In quale

sito miceneo possediamo maggiori informazioni sulla religione e sul culto e di che tipo di documentazione si tratta? E quindi ci avviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le principali attività registrate nelle tavolette? Quale gerarchia sociale è possibile ricostruire? Quale sito ha restituito il maggior numero di tombe a Tholos e perché? Qual è la differenza tra Tholos e tomba a Camera? Quali caratteristiche hanno gli edifici di culto micenei? E infine, in quale sito miceneo possediamo maggiori informazioni sulla religione e sul culto e di che tipo di documentazione si tratta? E con questo spunto ci avviamo alla conclusione della lezione. Io vi ringrazio e vi ricordo che per ogni approfondimento potete consultare le pagine del sito relative al corso. Ancora grazie e arrivederci.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Puoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Copriremo il tema dell'importanza della reputazione. Vediamo gli argomenti che andiamo ad affrontare: il concetto di reputazione, la reputazione digitale e la gestione della crisi. Andremo a fare poi un approfondimento su questi temi. Ora vediamo il concetto di reputazione. La reputazione è un elemento

intangibile può influenzare in modo significativo il successo di un'impresa e determinare il livello di attrattività verso nuovi clienti, investitori e partner commerciali. Ho scandito volutamente ogni parola di questa definizione perché ogni singolo termine di questa definizione ha un peso rilevante per quelle che poi sono le strategie di comunicazione che un'azienda mette in campo e soprattutto per quelli che sono poi gli impatti che la gestione della reputazione ha sull'azienda, l'istituzione di cui andiamo a gestire la comunicazione. Un elemento fondamentale è che la reputazione non è statica, ma cambia costantemente in base a diversi fattori, come le strategie di comunicazione, la qualità dei prodotti e servizi offerti, la gestione del personale e il comportamento etico dell'azienda. Come possiamo vedere, il concetto di non staticità, ma fluidità per certi versi della reputazione. La reputazione è un concetto che evolve. Anche se abbiamo raggiunto un elevato livello della reputazione, questo non vuol dire che sarà mantenuto costantemente senza fare niente, perché è influenzato, come abbiamo visto, dalla comunicazione che mettiamo in campo, ma anche, non meno importante, dai nostri prodotti e dai nostri servizi e in generale da quello che è il comportamento della nostra azienda. Immagine versus reputazione. La reputazione è diversa dall'immagine. L'immagine per certi versi è molto più effimera della reputazione. L'immagine è prevalentemente un concetto che è soggettivo, è nella visione di chi appunto vede l'impresa, mentre la reputazione è un concetto molto più rotondo, molto più a 360 gradi, perché, come abbiamo visto, coinvolge una serie di elementi che con varie sfaccettature impattano poi sulla reputazione medesima. Vediamo alcuni elementi chiave che fanno parte della reputazione e vanno a incidere decisamente sulla comunicazione. Il primo di tutti è la fiducia, la credibilità e altri fattori chiave come il comportamento, i prodotti, l'etica e la comunicazione. Come vediamo, sono diverse dimensioni che influiscono differentemente rispetto, appunto, come abbiamo detto, al mero concetto dell'immagine che è absit ignuria verbis, più una apparenza, più un effimero rispetto alla reputazione che invece è più scientificamente, e lo vedremo nelle slide successive, misurabile e dimostrabile. Fiducia, credibilità sono determinanti e totalmente fondamentali. Se tradisci la fiducia e la credibilità, per ricostruirle e quindi tornare, risalire la china di un'eventuale crisi o problema reputazionale, non è semplice. Come in tutti i casi, distruggere è molto più facile che costruire. Vediamo degli spunti di riflessione su quello che abbiamo appena detto. Sapresti definire la reputazione? Perché sono importanti i concetti di fiducia e credibilità? Vi lascio con questi spunti di riflessione prima di passare al prossimo argomento. Il prossimo argomento, reputazione digitale e crisi. Perché vogliamo focalizzarci sul tema della reputazione digitale? Perché ovviamente nel corso degli anni il tema del digitale ha assunto una rilevanza che banalmente soltanto 10-15 anni fa era lontanissima da quella attuale. Oggi come oggi gran parte degli elementi della reputazione di un'azienda si giocano nell'arena digitale, siano essi social, siano essi siti, siano essi forum, sia tutti gli elementi che dopo andremo a vedere più approfonditamente in cui gli individui vengono coinvolti e vengono a contatto con l'azienda e con il brand. E quindi essere preparati a gestire questa arena digitale e le eventuali crisi diventa fondamentale per la gestione della reputazione della nostra azienda. Cosa intendiamo per online? Per online, prevalentemente, nell'era attuale, intendiamo
i social.

e le recensioni che per un'azienda e un brand possono avere davvero una importanza rilevantissima nell'influenza della reputazione. Ed è un mondo, un'arena che 18-20 anni fa, pensiamo a quando è nato Facebook, uno dei primi social, semplicemente non esisteva. Le aziende non dovevano preoccuparsi di quello che le persone dicevano sui social, le conversazioni erano molto più ridotte perché non c'era una agorà pubblica dove le persone potessero esprimere giudizi sui brand, sui prodotti, sulle aziende, sui loro comportamenti. Arrivando poi al mondo delle recensioni, non voglio scendere nei particolari di recensioni vere e farlocche, magari dopo sulle fake news avremo un approfondimento. Sicuramente social e recensioni oggi rappresentano uno dei fattori chiave con cui la comunicazione aziendale deve confrontarsi. E qual è l'elemento chiave per poter confrontarsi con questo? La prima attività da mettere in campo è il monitoraggio. Monitoraggio online significa listening e KPI. Tradotto, social listening e listening vogliono dire mettere in campo quelle attività di ascolto della rete e dei social network che consentano alla comunicazione e più in generale all'azienda e all'istituzione di intercettare quelle che sono le conversazioni, le recensioni, i post sui forum che vengono postati sulla rete e che possono essere afferenti alla nostra azienda e al nostro brand. Ovviamente alle attività di listening devono essere associati dei key performance indicator, perché facendo un esempio molto semplice, quello che si chiamava tweet, oggi si chiama un X, un post su X, ovviamente non ha la stessa rilevanza di un articolo sul Corriere.it, ma all'interno degli stessi post, ovviamente un post di un utente di Instagram, Facebook o X che ha centinaia di migliaia di follower, ovviamente non ha lo stesso peso e la stessa influenza di un utente che ha poche decine di follower, per cui compito dell'azienda è mettere in piedi delle attività di monitoraggio, listening, che siano in grado anche di dare i corretti pesi a quelli che sono i commenti, gli articoli, i post che vengono diffusi sulla rete. Il social listening, fatto abitualmente attraverso delle piattaforme digitali che consentono all'azienda di avere dei cruscotti, detti anche dashboard in termine tecnico, che ti danno una visuale complessiva di quello che in questo preciso momento è il traffico online e le conversazioni sul tuo marchio. Ovviamente l'azienda, una volta che ha fatto listening, è di fronte a un bivio: rispondere o non rispondere, intervenire alla conversazione o non intervenire alla conversazione. Ovviamente agli albori della comunicazione digitale la maggior parte delle aziende semplicemente decideva di ascoltare e non intervenire. Nel corso degli anni, come è noto ormai a tutti, sempre più invece la parte di cosiddetto engagement, la parte conversazionale è cresciuta di importanza e oggi gli utenti sulle piattaforme digitali si aspettano che le aziende interagiscono. Ovviamente c'è un elemento chiave che è essere preparati. Successivamente andremo a vedere cosa vuol dire poi essere preparati, perché il non essere preparati può portare a dei gravi problemi, può portare a delle crisi. E le crisi vanno gestite. Per la gestione della crisi, quindi, due elementi sono fondamentali: la trasparenza e la velocità. Perché mi soffermo su questi due elementi? Perché stiamo parlando in un contesto di anni dove le nostre aziende,
i nostri brand, le nostre istituzioni tendono a essere sempre di più quelle che noi chiamiamo delle case di vetro, perché è meglio essere trasparenti che non che succeda che poi vengano degli scheletri nell'armadio scoperti da o giornalismo investigativo o utenti social o digital particolarmente smart che trovano delle magagne. E in questo caso il nostro impatto reputazionale sarebbe ben peggiore, perché andrebbe a minare quello che era uno dei concetti che prima abbiamo visto come fondamentali, la fiducia. E perché mi concentro sul tema velocità? Oggi come oggi, in questa epoca storica, la linea del tempo è andata sempre più sfumando. Se pensiamo a chi faceva il lavoro all'interno della comunicazione soltanto 30 anni fa, aveva una linea del tempo che era scandita in maniera molto chiara. Facciamo un esempio di quello che potesse essere stata una crisi 30 anni fa. In un sito industriale avrebbe potuto esserci o un incidente sul luogo di lavoro o un versamento di sostanze chimiche. La notizia sarebbe trapelata tendenzialmente o attraverso le forze dell'ordine o attraverso i sindacati e avrebbe avuto una catena di trasmissione della notizia che passava attraverso le agenzie di stampa, cosiddetta fonte di informazione primaria, e prima di arrivare al grande pubblico sarebbe passata attraverso o i notiziari radiofonici o i TG o i giornali del giorno dopo. Questo consentiva alla nostra azienda di avere un tempo di preparazione di risposta a un'eventuale crisi nell'ordine, volendo addirittura delle ore, perché anche la risposta dell'azienda sarebbe passata dalle agenzie di stampa, l'ufficio comunicazione avrebbe quindi potuto gestire i servizi sui notiziari radiofonici, che tendenzialmente all'epoca erano 2 al giorno, o dei notiziari televisivi, anch'essi 2-3 al giorno. I giornali sarebbero usciti soltanto la mattina dopo, quindi, perdonatemi la licenza, con tutto il tempo. Ecco, è assolutamente evidente che nell'era moderna questa velocità è completamente cambiata, la linea del tempo è completamente cambiata. Tendenzialmente, nel momento in cui emerge una crisi, ma passano pochi minuti prima che questa si propaghi online, sui social e quindi poi anche a cosiddetti media mainstream. Ma ovviamente la nostra azienda, il nostro brand, la nostra istituzione non ha più ore di tempo per reagire, ma deve reagire in tempo quasi reale. Questo che sembra una banalità e sembra un'ovvietà, ovviamente ha determinato e continua a determinare un impatto organizzativo sulle aziende assolutamente significativo e determina un rischio reputazionale, di impatto reputazionale molto più alto che in passato. Perché, facendo l'esempio della valanga, la palla di neve lungo la china rischia di rotolare molto più velocemente che in passato. Vediamo dunque degli spunti di riflessione. Che cos'è la reputazione digitale? Come si misura la reputazione digitale? Secondo quali criteri si gestisce una crisi reputazionale? Vediamo ora qualche approfondimento, qualche caso fra i primi che hanno portato a delle crisi reputazionali decisamente importanti e che sono per certi versi stati gestiti in maniera diversa l'uno dall'altro, qualcuno con più successo, qualcuno con meno successo, ma sicuramente hanno fatto un po' la storia della comunicazione corporate, tanto che oggi sono universalmente portati nei corsi universitari come case history di gestione della crisi. Il primo è il caso Barilla. Prima di farvi partire il video, vi ricordo, per chi di voi non l'avesse già conosciuto, il caso Barilla. Il caso Barilla prende le mosse
dal lancio di una pubblicità

0: barilla della pasta, in cui la pasta, diciamo, veniva rappresentata nell'ottica, come diciamo noi comunicatori, della famiglia del mulino bianco. La trasmissione radiofonica La Zanzara, Giuseppe Cruciani, decide di telefonare in diretta a Guido Barilla, che oltre che avere lo stesso nome della famiglia, è comunque l'elemento, col fratello, di spicco della gestione aziendale. E conversando in diretta senza filtro, sottolineo senza filtro, a una domanda specifica di Cruciani, Guido Barilla risponde che per loro, per le loro pubblicità, la famiglia è solo ed esclusivamente quella tradizionale, quindi non è presa in considerazione alcun tipo di famiglia che non sia quella tradizionale. Oggi come oggi, questa frase ovviamente non sarebbe più accettata, all'epoca idem. Quindi immediatamente online, e non solo online, si è diffusa, passatemi il termine, una cosiddetta shitstorm, ovvero si è scatenata una tempesta mediatica e digitale su Barilla, arrivata addirittura con delle azioni di boicottaggio della pasta. E qua ne vediamo un esempio di una pubblicità online contro la pasta Barilla. Si sono scatenati siti online, forum, social, giornali hanno ripreso. La crisi reputazionale è stata rilevantissima. Che cosa ha deciso la Barilla di fare subito? Ha deciso di registrare e mandare un video di Guido Barilla che andiamo a vedere.
1: Ieri mi sono scusato per aver colpito la sensibilità di molte persone in tutto il mondo. Mi scuso nuovamente. In tutta la mia vita ho sempre rispettato ogni persona che ho incontrato, anche gli omosessuali e le loro famiglie, senza alcuna distinzione. Non ho mai discriminato nessuno. Le tantissime reazioni in tutto il mondo alle mie parole mi hanno colpito e addolorato, perché mi hanno fatto capire che sul dibattito riguardante l'evoluzione della famiglia ho molto da imparare. Nelle prossime settimane mi impegno a incontrare gli esponenti delle associazioni che meglio rappresentano l'evoluzione della famiglia, tra i quali coloro che ho offeso con le mie parole.
0: Ecco, commentiamo insieme il video di scuse di Guido Barilla. Allora, è chiaro che Guido Barilla non crede compiutamente nelle scuse che sta dicendo, ma è consapevole di aver fatto un danno reputazionale significativo che si è trasformato in un danno di business per la sua azienda e quindi propone questo video, ma soprattutto Guido Barilla fa una cosa molto ben fatta, è che prende seriamente l'impatto di business e decide di creare un gruppo di lavoro volto a ribaltare questo genere di prospettiva, non solo da un punto di vista di comunicazione, ma mettendo in campo delle azioni di corporate social responsibility, diremmo oggi inclusività reali, credibili, misurabili, che oggi hanno reso Barilla un'azienda LGBTQ+ friendly. Quindi, cogliendo lo spunto da una crisi importante, l'azienda è riuscita a risalire la china della reputazione, ci ha messo del tempo, ma attraverso delle azioni concrete, reali e credibili, è riuscita a risalire, la china della comunicazione. Un altro caso che ha fatto scuola è il caso Volkswagen. Questo è un caso che penso la maggior parte di loro conoscano, è il cosiddetto Dieselgate, dove Volkswagen è stata colta con le mani nella marmellata per avere imbrogliato, cheated, come dice la slide, sui test di emissioni delle proprie macchine e dei propri motori. La grande differenza rispetto a Barilla è che Volkswagen è una società

Lei, se è una società quotata, ti introduce un livello di complessità decisamente maggiore perché hai un indicatore totalmente chiaro dell'impatto reputazionale e non solo, in questo caso reputazionale e di business di una crisi, che è l'andamento del titolo in borsa. Il grafico lo fa vedere molto chiaramente. La reazione di Volkswagen è stata non tempestiva e spesso scomposta, nel senso che se vedete sulla linea del tempo passano giorni tra quando vi è l'annuncio della multa e quando Volkswagen conferma e addirittura l'amministratore delegato si dimette 2 giorni dopo. Volkswagen è stata durissimamente impattata da questa crisi e da un punto di vista reputazionale le azioni che ha messo in campo ancora oggi non hanno consentito al gruppo di recuperare il livello reputazionale ante crisi, perché spesso e volentieri riaffiora. Mentre se fate una ricerca online di quello che possa essere oggi la reputazione di Barilla, per tornare al caso precedente, noterete che il caso, le dichiarazioni di Guido Barilla, il fatto che non fosse una società gay friendly, ormai si perdono un po', nel passato della rete. Ancora oggi il Dieselgate viene associato costantemente a Volkswagen e molti detrattori dell'immagine di Volkswagen ancora, lo citano. Ma vediamo adesso quello che forse è stato il caso più clamoroso che ha fatto storia, che è il caso di Dolce Gabbana. Un po' di background sul caso Dolce Gabbana: alla vigilia di un evento importantissimo di sfilate in Cina, Dolce Gabbana esce con una digital advertising per appunto il mercato asiatico, di cui vedete un frame sulla sinistra, con soggetti decisamente equivoci. Allora, Dolce & Gabbana ha sempre fatto di un certo approccio alla sessualità una cifra delle loro pubblicità. Tendenzialmente donne, diciamo, in base a uno stereotipo molto a servizio dell'uomo. Sulla Cina forse esagerarono, anzi, mi viene da dire sicuramente esagerarono, perché qua vi ho mostrato il frame, quello che forse fece più scandalo di tutti, dove una modella che successivamente si scoprì non essere neanche cinese, ma coreana, è in difficoltà con le bacchette nel mangiare un cannolo siciliano. Vi ho omesso quello che era il commento della voce fuori campo, che diceva: "Forse è troppo grosso per te". La cosa suscita un certo dibattito online, che è ancora all'epoca leggermente contenuto, fino a quando una nota influencer del settore luxury and fashion manda un messaggino via Instagram direttamente a Stefano Gabbana sul tema. Apriti cielo, perché la reazione di Stefano Gabbana via DM con l'influencer è decisamente fuori dalle righe. Non vi ho messo gli screenshot perché sono decisamente poco politically correct, ma in buona sostanza in questa chat Stefano Gabbana dice che i cinesi sono un popolo di M, chi se ne frega delle loro reazioni, andassero un po' a quel paese. L'influencer ripubblica tutto. Stefano Gabbana aggiunge il carico dicendo: "Non sono io, il mio profilo è stato hackerato". Screenshot che vengono a loro volta pubblicati. La panna ormai è montata clamorosamente. La Cina decide di far di fatto sospendere le vendite di Dolce e Gabbana nel paese, i quali devono immediatamente cancellare lo show con un impatto economico negativo solo dalla cancellazione dello show di circa 10 milioni di euro. Ma è talmente l'indignazione della Cina, che appunto banna completamente i prodotti Dolce & Gabbana, che vengono
costretti, tra virgolette,

0: e perché uso costretti, a pubblicare quello che io personalmente ho ribattezzato Video Isis, che adesso vi faccio vedere.
1: In questi giorni abbiamo ripensato moltissimo, con grande dispiacere, a tutto quello che ci è successo e quello che abbiamo causato nel vostro paese e ci scusiamo moltissimo. Le nostre famiglie ci hanno sempre insegnato a rispettare le varie culture di tutto il mondo e per questo vogliamo chiedervi scusa se abbiamo commesso degli errori nell'interpretare la vostra.
2: Vogliamo anche chiedere scusa a tutti i cinesi nel mondo, perché ce ne sono molti, e prendiamo molto seriamente questa scusa e questo messaggio.
1: Ci siamo sempre innamorati, siamo sempre stati molto innamorati della Cina, l'abbiamo visitata, abbiamo visitato moltissime città, amiamo la vostra cultura e certamente abbiamo ancora molto da imparare. Per questo ci scusiamo se abbiamo sbagliato in qualche, nel nostro modo di esprimerci.
2: Faremo tesoro di questa esperienza e sicuramente non succederà mai più, anzi proveremo a fare di meglio e rispetteremo la cultura cinese in tutto e per tutto. Dal profondo del nostro cuore gli chiediamo scusa.
1: Scusa,
2: Dui
1: Dui
2: Buci.
1: Buci.
0: Dalla postura, dal tono e dai contenuti è di totale evidenza che Dolce & Gabbana non hanno creduto significativamente in quello che hanno letto. Anche lo sfondo, il tipo di set utilizzato trasferisce questo. Per la cronaca, Dolce & Gabbana hanno impiegato più di 2 anni per tornare allo stesso livello di vendite che avevano sul mercato cinese. Oggi la crisi è superata, grazie anche probabilmente all'appeal che hanno i prodotti di lusso della Maison, ma per 2 anni hanno davvero, davvero, davvero faticato a rimanere sul mercato cinese. Un altro elemento fondamentale è il word of mouth digitale. Fino adesso abbiamo visto quelli che sono degli elementi che possono essere misurabili attraverso il social listening e attraverso dei KPI, ma esiste anche ovviamente un qualche cosa che oggi si è trasformato, è sempre esistito, il passaparola, il word of mouth per l'appunto, e che oggi ovviamente ricopre un ruolo amplificato da quelli che sono i nuovi strumenti. Possiamo intendere attraverso questi le chat WhatsApp, mentre i canali Telegram sono più assimilabili ai social network, insomma tutto quello che è un passaparola che avviene attraverso i canali digitali. È ovvio che sono molto più difficili da monitorare e da gestire, ma è sempre opportuno riuscire per un'azienda a intercettare anche queste conversazioni, magari avendo delle persone che fanno parte di cerchie che si sa che possono essere più vicine all'utilizzo delle chat o del passaparola digitale, quindi parliamo di giovani, generazioni Z, che sono più familiari anche con questi strumenti. Ma è un qualche cosa che oggi impatta molto. Si ha evidenza di crisi di reputazione digitali nate, cresciute e sviluppatesi su chat WhatsApp prima addirittura o addirittura senza essere mai neanche arrivate poi ai media mainstream, ma non per questo meno rilevanti per le aziende. E ovviamente in un contesto come quello attuale è fondamentale capire fake news e reputazione. Qual è il loro legame e qual è il loro impatto? Il tema è tutt'altro che banale, come facile intuire, perché in un mondo dove con l'intelligenza artificiale è possibile generare contenuti sostanzialmente di qualunque genere e specie che sono sostanzialmente indistinguibili da un contenuto reale, i rischi reputazionali associati alla diffusione di fake news crescono significativamente. Per questo è importante per un'azienda avere delle

strutture di comunicazione digitale che stiano sulla frontiera, perché quelle che sono le logiche dell'attuale mondo digitale sono in continua e rapidissima evoluzione. Non c'è niente di più sbagliato nel nostro campo di dire si è sempre fatto così, e questo vale in generale, ma di continuare ad applicare dei modelli che vengono naturalmente ed evolutivamente superati. Quindi anche l'azienda deve dotarsi di strumenti o interni o ovviamente esterni in grado di valutare e gestire quelle che possono essere fake news. L'azienda deve essere in grado di reagire per smentire una fake news prima che questa venga considerata per buona e si diffonda e quindi le nostre eventuali azioni di recupero siano più lunghe e faticose. Un aspetto invece che positivamente influenza la nostra reputazione è corporate social responsibility e reputazione. E qui possiamo ricollegarci alla case history di Barilla, perché Barilla, come abbiamo detto, ha colto l'occasione di una crisi per sviluppare tutta una corporate social responsibility e delle iniziative per l'inclusione e la gender equality e via discorrendo. Oggi sempre di più, e di nuovo mi riferisco alla generazione Z, le nuove generazioni guardano con molta maggior benevolenza a aziende, istituzioni e brand che siano impegnati nella corporate social responsibility. Ovviamente questo, come dicevamo all'inizio, deve avvenire in modo trasparente e coerente, perché non c'è nulla di peggio per la reputazione di un'azienda raccontare una cosa e farne un'altra, o raccontare una cosa, annunciare una cosa e poi non farla. Quindi il tema di attenzione all'ambiente, di attenzione alla società, è un qualche cosa che oggi è un pilastro di quella che è la costruzione e la gestione di una reputazione aziendale. Abbiamo detto che la reputazione è misurabile e quindi esistono i ranking reputazionali, perché tutto quello che è misurabile viene poi per la natura umana stessa messo in una classifica. Qui ve ne ho citato uno, RepTrak, che è un indice internazionale che viene sviluppato attraverso sia analisi online, sia dei prodotti, dei comportamenti, che della percezione da parte dei stakeholder, e viene stilata appunto una classifica. Un altro ranking molto celebre, soprattutto in Italia, è quello di Reputation Manager, che ha sviluppato un proprio algoritmo che loro chiamano di ingegneria reputazionale, che sulla base di tutti i contenuti online li analizza, li classifica in base all'impatto, alla rilevanza, alla diffusione, all'audience e quant'altro, e quindi stabilisce un ranking. A differenza di RepTrak, che ha una componente di interviste a stakeholder, per cui una componente anche soggettiva, la parte di Reputation Manager invece, diciamo, il loro vanto è essere completamente matematico, ingegneristico. Sono modelli diversi, ovviamente entrambi in Italia sono i due modelli più accreditati, entrambi restituiscono una fotografia, anche in questo caso torniamo con l'aggettivo iniziale, dinamica, in continua evoluzione. Essere il numero uno oggi non vuol dire continuare a essere il numero uno per sempre, se non metti in campo delle iniziative di comunicazione in primis, ma ovviamente legate a prodotti e attività dell'azienda che ti consentano di mantenere il tuo primo posto. Ovviamente, e poi questo sarà oggetto di una successiva lezione riguardante poi il piano di comunicazione, l'azienda stessa deve essere dinamica nel far evolvere le proprie strategie, i propri prodotti e la propria comunicazione per intercettare sempre di più quello che è il goodwill e la benevolenza del

dei propri stakeholder. L'impatto economico. Ovviamente l'abbiamo visto, parlando ad esempio del caso di Dolce & Gabbana, la reputazione può e anzi ha categoricamente un impatto economico su quelle che possono essere le attività della nostra azienda, del nostro marchio. Perché pur essendo, come abbiamo visto all'inizio, intangibile, quindi difficilmente misurabile per quanto misurabile in certi versi, ma ha un impatto economico perché le decisioni dei consumatori e degli stakeholder in generale alla fine vengono significativamente influenzate dalla nostra reputazione, reputazione vista con la definizione che abbiamo discusso all'inizio. I trend futuri. Non possiamo non citare nei trend futuri l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta iniziando sempre più a permeare ogni nostra attività, sia di comunicazione, sia di noi come stakeholder. Sempre di più le aziende dovranno e devono riuscire a incorporare l'intelligenza artificiale in quei processi che possano aiutarla a migliorare la propria reputazione nei confronti degli stakeholder. Se c'è una parola chiave da tenere in considerazione qua, appunto è l'intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale agentica, detta anche Agentic AI. In conclusione, la reputazione è uguale asset strategico offline più online. Quindi, oggi il mondo è integrato, non possiamo vivere a compartimenti stagni, bidirezionali. Quindi non possiamo pensare che quello che nasce su un canale non arriverà poi sugli altri, quindi quello che nasce online può tranquillamente crescere online, morire online, ma può tranquillamente finire su dei media mainstream e magari anche a livello internazionale e viceversa. Lo vediamo. Può esserci uno scoop di, come dicevamo, un giornalista investigativo che poi viene ripreso online e la panna delle discussioni online sui social viene dopo l'uscita di un pezzo di giornale. Quindi oggi, quando dicevamo il continuum temporale è completo, non vi è più una scansione di succede prima A, poi B, poi C, poi D, ma estremizzando, come direbbe qualcuno, succede tutto contemporaneamente e questo ovviamente ha determinato un'evoluzione davvero significativa anche della struttura della comunicazione. Spunti di riflessione. La reputazione è un asset strategico in grado di creare valore? Ecco, penso che questa sia davvero la domanda su cui vi lascio con una riflessione. Venendo al riepilogo degli spunti di riflessione che possono essere emersi durante questa lezione, sapresti definire la reputazione? Perché sono importanti i concetti di fiducia e credibilità? Cos'è la reputazione digitale? Come si misura la reputazione digitale? Secondo quali criteri si gestisce una crisi reputazionale? La reputazione è un asset strategico in grado di creare valore? Ecco, penso che queste siano le domande che ci possano consentire di fare una riflessione approfondita. La lezione è terminata, io vi ringrazio per aver seguito fino a qua e vi ricordo che questo materiale e ulteriore materiale di approfondimento è disponibile sul sito di Ateneo nella pagina relativa a questo corso. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Neuroscienze della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo

Futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovati a tutti e bentrovate a tutte. Io sono Anna Silvia Bombi, ho insegnato psicologia dello sviluppo per molti anni, prima nell'Università di Padova, poi qui alla Sapienza di Roma, e ho il piacevole compito di presentarvi il corso di psicologia dello sviluppo. Questa è una materia che io spero vi catturerà col suo interesse e vi do un'idea di come sono organizzate le video lezioni che ho preparato per voi, suddividendole fondamentalmente in due grandi temi, ciascuno dei quali suddiviso in due macro aree. La prima delle tematiche riguarda i cambiamenti nella crescita visti in and out, e la prima macro area, dunque in, è la persona che prende forma, lo sviluppo del sé con le sue caratteristiche individuali tra opportunità e rischi. Chiaramente la persona, se parliamo di psicologia dello sviluppo, parte da una personcina piccola piccola, il neonato, e arriva grosso modo all'adolescenza. E di cambiamenti, come potete immaginare, ce ne sono tanti. Però non solo sono visti nel corso dal di dentro, sono visti anche dal di fuori attraverso i contesti della crescita. Infatti, la famiglia, la scuola, i coetanei e il vasto mondo attraverso gli schermi che tanto pesano nella vita di oggi sono contesti molto diversi che rappresentano ciascuno ragioni di comportamenti specifici, di sfide specifiche, di cambiamenti specifici. Il secondo grande tema riguarda le spiegazioni dei cambiamenti in discussione e anche qui abbiamo due prospettive. Una è quella del contrasto geni-ambiente, che è il dibattito centrale in psicologia dello sviluppo tra innatismo ed empirismo. È un dibattito storico di grande importanza, ma è un dibattito tuttora estremamente attuale. Diciamo, vedendolo da questo punto di vista, già entriamo in contatto, sia pure parzialmente, con l'ultima macroarea che riguarda cornici teoriche a confronto. Non si può fare uno studio scientifico della psicologia facendo a meno delle teorie. E la prospettiva stadiale piagetiana rappresenta in questo caso un punto di partenza e di riferimento per la modernità. È necessario guardare anche a questa teoria, di cui alcuni aspetti continuano ad essere di valore, ma altri sono stati superati dalla ricerca moderna, perché questo confronto è quello che ha animato la ricerca degli studiosi. Io direi che questo corso dovrebbe aiutarvi a ripercorrere il vostro sviluppo personale, perché credo sia quasi inevitabile. Dovrebbe aiutarvi a guardare bambini, ragazzi, persino i lattanti con occhi diversi da quelli che avete usato finora. Quanti di voi sono già studenti adulti e magari hanno famiglia, potranno trovare delle riflessioni molto personali dentro questo corso, ma coloro che invece vi si accostano con più giovane età e pensando soprattutto alla professione, si renderanno conto che capire lo sviluppo è un modo per capire le persone, un modo, una prospettiva particolare che va ad aggiungersi ad altri strumenti della psicologia in un

modo che li complementa perfettamente. Credo che, io spero che le lezioni vi aiutino anche con il loro apparato visivo a ricordare, a far propri i concetti che ho cercato di presentarvi e naturalmente tutto il materiale a disposizione nel sito di Ateneo potrà complementare quello che nelle lezioni ho cercato di dirvi. Ancora, io penso che possiate in qualche modo persino divertirvi osservando i cambiamenti, possiate sfidare con la vostra intelligenza le difficoltà delle teorie e auguro a tutti un buonissimo studio e un successo nel vostro percorso formativo. Grazie per la vostra attenzione e un arrivederci a tutti e a tutte.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, sono Daniele Biondo, sono uno psicoanalista della società italiana, società psicoanalitica italiana, esperto in bambini e adolescenti, nonché sono socio ordinario dell'Associazione Romana di Psicoterapia dell'Adolescenza e del Giovane Adulto. Il mio lavoro principale è quello dell'attività clinica, cioè di curare i bambini e gli adolescenti. La lezione di oggi tratterà il seguente tema, clinica del trauma nell'infanzia. Vediamo gli argomenti principali della lezione. Definizione e diagnosi, effetti strutturali e conseguenze, tecnica dell'intervento clinico, il caso di Paolo. Bene, questi punti adesso li affrontiamo uno per volta. Cominciamo dal primo. Definizione e diagnosi. Nel DSM-3, per la prima volta, viene adottata la definizione di un evento traumatico come evento psicologicamente angosciante al di fuori del range dell'esperienza umana usuale. Nel DSM-4, la definizione di trauma viene integrata come un evento che minaccia l'integrità fisica della persona. Quindi vedete che il DSM-3 e il DSM-4 già buttano le basi dell'individuazione del trauma, no, l'integrità fisica della persona, uno, un evento eccezionale. Però ci sono dei limiti di queste definizioni, che sono dovuti, per esempio, all'alta frequenza dei traumi infantili.

gentili, quindi non sono così eccezionali come la prima definizione dice, e il fatto che non minacciano solo l'integrità fisica della persona, come dicevo prima, ma anche spesso degli eventi traumatici puramente di tipo psicologico. Quindi questo ci aiuta a capire la difficoltà di definire il trauma nell'infanzia. Il DC03, che è, come dire, la classificazione diagnostica della salute mentale, in particolare della prima infanzia, usata a livello internazionale, nella prima edizione 03, definisce il trauma come un evento che minaccia l'integrità psicologica o fisica del neonato e del bambino piccolo. Quindi possiamo pensare appunto ai disturbi dell'attaccamento, a tutta la disregolazione nella relazione madre-bambino che può avvenire nelle primissime fasi dello sviluppo, parliamo già alla nascita, all'allattamento, ma a volte anche durante la gravidanza. Quindi già lì possiamo, quando c'è una disregolazione, possiamo individuare l'origine del trauma. Grazie agli studi sugli abusi, sull'abuso, si è evidenziato la comorbilità come regola che rivela la fonte principale della traumatizzazione inerente all'abuso interpersonale ripetuto dei caregiver. Ecco, come avete visto, le definizioni sono tante, diverse, e rischiano di prendere un range troppo ampio, di non focalizzare bene la questione del trauma rispetto a quegli eventi così gravi che hanno a che fare, che so, con l'imprevedibilità, con l'orrore, con l'impotenza, quindi parliamo di maltrattamento, di abuso, di violenza del genitore sul bambino. Ecco, perché insomma una mamma depressa, per esempio, o che realizza un attaccamento poco sicuro col bambino, è abbastanza diffuso. Lo definiamo, lo diagnostichiamo come trauma. Ecco, così anche quanto ci dice Van der Kolk ha a che fare con la comorbidità, come dicevo, di nuovo si concentra troppo sul sintomo, piuttosto sulla situazione in cui che il bambino ha vissuto complessivo, al di là dei sintomi cognitivi, motori, verbali, quando poi il bambino sviluppa il linguaggio, che possono apparire, no? Di ritardo del linguaggio, per esempio. Però più che dovremmo concentrarci sulla situazione complessiva traumatica che vive il bambino, che innesta un certo funzionamento del bambino molto specifico che dobbiamo meglio attenzionare e focalizzare. Tale impostazione ha prodotto la formulazione del disturbo traumatico dello sviluppo, come lo chiama Van der Kolk, che permette di realizzare una diagnosi precoce, globale, del trauma interpersonale. E qui c'è anche un ulteriore, come dicevo prima, un ulteriore problema, perché anche la comorbolità è un po' problematico, perché nel disturbo dello sviluppo, il traumatico dello sviluppo, ancora è concentrato su questo aspetto piuttosto che sulla complessità delle risposte traumatiche del bambino. Allora, una prima domanda come spunto di riflessione: perché è così difficile diagnosticare il trauma? E mi pare che già abbiamo un po' visto le possibili risposte. Passiamo al secondo tema della nostra lezione: effetti strutturali e conseguenze. Allora, ciò ha a che fare sugli effetti sulla struttura e sulla funzione cerebrale del trauma nella prima infanzia, che sono qualitativamente diversi dagli effetti della seconda infanzia. Lo stadio evolutivo al momento del trauma condiziona l'esito. E guardate, qui abbiamo, vedete, in termini di anamnesi, cioè di studio delle origini, dell'origine dell'esperienza traumatica, abbiamo un'indicazione molto precisa. Dobbiamo andare

concentrarci sullo stadio, quando raccogliamo l'anamnesi con i genitori del bambino, sullo stadio preciso, evolutivo, in cui è avvenuta l'esperienza traumatica. Perché, come vedremo, gli studi delle neuroscienze ci dicono che gli effetti a seconda dello stadio sono diversi. Vediamoli. Il trauma relazionale, lo stress soverchiante rappresentato dal trauma di attaccamento molto precoce, quindi parliamo prime fasi, altera il percorso evolutivo dell'emisfero destro, che è la struttura che serve per regolare lo stress. Insomma, quindi se abbiamo abuso, trascuratezza, violenza già in una fase neonatale o del primo anno di vita, qui come vedete l'emisfero destro viene danneggiato, che è la struttura per affrontare gli affetti negativi, la paura per esempio, l'ansia, e per regolare i processi legati allo stress. Quindi il danneggiamento nel funzionamento del bambino così attaccato precocemente nella sua crescita è nel sistema regolatorio dello stress e delle emozioni, ecco perché lo chiamiamo trauma relazionale. Trauma cognitivo-verbale. L'abuso sessuale durante stati successivi dello sviluppo influisce sui sistemi verbali presenti nell'emisfero sinistro, corteccia prefrontale e ippocampo, che maturano più tardivamente. E allora, nelle fasi successive dello sviluppo, se il bambino fa l'esperienza del trauma, la parte del cervello che viene attaccata, compromessa nel suo funzionamento, è un'altra, non è più il sistema limbico, ma abbiamo a che fare con la corteccia prefrontale. Quindi tutta quell'area che governa il linguaggio, in qualche modo che governa il pensiero, poi più avanti, e che modera, media il rapporto con le attivazioni, diciamo, del sistema limbico, del sistema emozionale. Quindi voi capite che questo produce delle difficoltà poi specifiche nello sviluppo, sulle quali andiamo a intervenire, come vedremo più avanti. La violenza interpersonale, specialmente quella sperimentata dai bambini, è la più grande causa evitabile di malattia mentale. Guardate, questa affermazione della Sharfstein mi sembra una studiosa del trauma infantile, ha fatto un manuale molto bello che poi troverete in bibliografia, mi sembra fondamentale per anche comprendere quanto dovremmo noi operatori della salute mentale occuparci anche della prevenzione di questi disturbi, lavorando negli asili nido e nelle scuole materne. O con le mamme nelle primissime fasi di vita. Se lavorassimo tutti molto di più in quella fase dello sviluppo, faremmo una prevenzione massiccia della massa dei disturbi psichiatrici che poi purtroppo siamo chiamati a curare da grandi, questi soggetti quando crescono. Quindi questo è veramente, mi pare, un elemento importante che qualifica l'intervento nei luoghi di vita, la famiglia, la scuola primaria dei bambini. Disponiamo di prove riguardante il meccanismo attraverso il quale il trauma infantile altera il percorso evolutivo dello stress nel corso della vita, causando la trasmissione intergenerazionale. Quindi capite che qui c'è una trasmissione intergenerazionale, cioè queste disfunzioni cerebrali e questa deficit strutturale del cervello tende a trasmettersi alle generazioni successive. Se non trattato, permane, modifica anche il patrimonio genetico del soggetto e verrà trasferito appunto alle generazioni successive. Quindi voi capite che questo ha a che fare con la patogenesi precoce dei disturbi psichiatrici, cioè come loro poi si sviluppano nel tempo e tendono a modificare addirittura il patrimonio genetico. I bambini traumatizzati devono fare i conti con una

ampio range di emozioni, evitando l'estremo dell'iper-arousal e l'estremo dell'ipo-arousal. Vedete, questo cervello viene

Arousal, ma c'è anche la reazione contraria, cioè dello spegnimento dell'attivazione, quindi l'ottundimento emotivo, il bambino diventa frisato, quindi congelato nelle sue emozioni, non le può non può più esprimere, ma percepire addirittura le proprie sensazioni. Vedete, la mente di fronte a eventi così terribili, traumatici, spegne il sensorio per proteggersi e non dover sentire tutto quel dolore psichico o anche fisico. E sono bambini che poi tu li picchi e non sentono più nulla, purtroppo, per quanto sono stati picchiati, no? L'evitamento di tutti gli stimoli traumatici, la riduzione del movimento corporeo, addirittura dell'impotenza totale. Quindi sono dei bambini spenti, spenti. Guardate quanto è grave l'esperienza traumatica così, in fasi così precoci. Questo produce delle difficoltà generali nel funzionamento del bambino, un imprinting negativo, una difficoltà di separazione, una limitazione cognitiva, difficoltà linguistiche. Bene, vediamole, come dire, nello specifico ognuno di questi punti. Per imprinting negativo si intende qualcosa di molto negativo che viene impresso nella memoria del bambino, memoria operativa, attenzione, una memoria senza immagini, senza simboli, memoria procedurale, cioè memorizza delle procedure negative in questo caso, e che quindi è una memoria, come la chiama Canzi-Per, del rancore, memoria della rabbia. Quindi vedete come è alterato in origine il rapporto con l'ambiente a causa dell'esposizione del trauma. Questa è una prima. Poi ha a che fare anche con la possibilità per il bambino, a causa di questo imprinting negativo, di creare una relazione di fiducia con l'altro, con l'adulto. Quindi sono bambini che avranno chiaramente difficoltà di socializzazione nella scuola, nel nido e nella scuola materna. È lì che abbiamo già i primi indicatori di questa difficoltà. E poi c'è, come dire, questo iperarousal che dicevo prima produce in questi bambini l'incapacità di sopportare le frustrazioni, quindi saranno particolarmente rabbiosi, violenti, aggressivi, e con gli insegnanti, gli educatori, e nel momento che li pigliamo in trattamento, che inizia il trattamento anche con il terapeuta. Dicevo della difficoltà di separazione. Avendo vissuto questo tipo di esperienze, il bambino, quando trova un oggetto nuovo, come lo chiamiamo noi psicanalisti, cioè un adulto non abusante, non violento, ci si attacca in una maniera molto forte e sviluppa un'angoscia molto forte di separazione dall'adulto. Dall'adulto, diciamo, comprensivo, rispecchiante, che si adatta ai suoi bisogni. E questo in qualche modo ha a che fare con la paura di catastrofizzare, di perdere se stessi, cioè di ritornare a quello stato emotivo che ha prodotto il trauma. Anche, come dire, la limitazione cognitiva, lo accennavo prima, implica una difesa dal pensare. Quindi sono dei bambini che appaiono come stupidi, possono essere diagnosticati come insufficienti mentali. In realtà non lo sono, quella è una difesa, non è che hanno un danno che gli impedisce, cioè come un danno cerebrale che gli impedisce di pensare. Hanno un tipo di funzionamento che evita di pensare perché è troppo doloroso. Hanno imparato a staccare la spina del pensiero. Perché quella è una spina, perché il pensiero appunto li avvicina all'esperienza traumatica. E quindi non sono motivati ad ampliare le funzioni cognitive, ad apprendere, che è quello che rivelano spesso gli insegnanti, no? Questo bambino non può stare a scuola, non vuole apprendere. In realtà è come dire, ogni nuova esperienza per questo tipo di bambini traumatizzati è temuta perché è foriera di quel trauma che hanno vissuto da piccoli. Vediamo.

questo tipo di difficoltà hanno delle conseguenti difficoltà nella relazione, che sono la sfiducia e irraggiungibilità, l'intolleranza alle frustrazioni, il disinteresse al nuovo, il rifiuto di comunicare. Ecco, queste conseguenze che vi ho elencato implicano appunto una sfiducia di fondo di questi bambini nel terapeuta, verso tutti coloro che cercano di aiutarli. Diventano irraggiungibili, questo lo dobbiamo prevedere nell'intervento, perché lo possiamo curare questo aspetto se lo conosciamo. Implica che questi bambini saranno intolleranti alle frustrazioni, stare con noi è molto gratificante, l'interrompere, il chiudere la seduta per esempio è per loro estremamente frustrante, non sono in grado di accettare la frustrazione della fine di quella relazione con noi attraverso il gioco, come vedremo più avanti, che per loro è estremamente gratificante. Sono bambini, vi dicevo, che non sono motivati a fare nuove esperienze. Vedete quanti ostacoli al trattamento dobbiamo superare. Sono bambini, proprio per quel danno che vi dicevo nell'area del linguaggio, che rifiutano di comunicare, di mettere in parole. Quindi tutto questo rappresenta appunto delle specifiche difficoltà nel trattamento, tema che affronteremo più avanti. Allora, vediamo adesso appunto uno spunto di riflessione: che relazione c'è fra le esperienze traumatiche e le difficoltà del funzionamento affettivo cognitivo del bambino? Passiamo al nuovo tema, che è quello della tecnica dell'intervento clinico. È importante, ci dice la Herman, tutto ciò che aiuta il bambino a gestire gli stati disregolati di arousal all'interno di un contesto relazionale. Capite bene quindi che utilizziamo quelle conoscenze delle neuroscienze, più le conoscenze psicoanalitiche sullo sviluppo del bambino, per adeguare il trattamento a queste sue specifiche difficoltà. Quindi è proprio dentro la relazione con noi, col terapeuta, che il bambino acquisisce quella regolazione emotiva che non è in grado di acquisire da solo e che non ha acquisito nella relazione col genitore. Quindi noi diventiamo il nuovo caregiver, il nuovo oggetto d'amore con cui il bambino può finalmente conquistare la regolazione emotiva. Cosa a questo punto, qual è la tecnica dell'intervento? Un atteggiamento mentalizzante, aiutare a esprimere le emozioni, discutere senza riserva delle paure, affrontare i bisogni basilari, rendere prevedibile il percorso di cura. Vediamo anche questi nello specifico. Allora, i bambini traumatizzati, diciamo che devono essere aiutati a imparare a tollerare un ampio range di emozioni, con cui non hanno nessuna dimestichezza, quindi evitando proprio di sbattere, come dicevo prima, fra quei due estremi dell'iperarousal e dell'ipoarousal. Il nostro compito come terapeuta è proprio quello di contenere, moderare, smorzare, mentalizzare le loro emozioni. Se lo facciamo noi come terapeuti, le pensiamo, le riconosciamo, le restituiamo al bambino pensate, il bambino può fare esperienza delle proprie emozioni, cosa di cui non aveva avuto esperienza originaria per quella carenza che vi dicevo, no? Non ha avuto la mamma che gli dice: oh, il mio bambino è arrabbiato perché mamma è andata via, è mancata al lavoro e adesso non mi vuole guardare e lo so e lo capisco che quanto deve essere stato brutto stare senza la mamma. Ecco, questa è una funzione che fa la madre normalmente di mentalizzazione delle emozioni e che permette al bambino di regolarle, di comprenderle, e quindi poi quando la prossima volta la mamma mancherà saprà, perché la mamma ha dato parola a quello, cosa è successo, e lo saprà meglio contenere nella propria mente il bambino.

Ecco, qualcosa del genere deve fare continuamente il terapeuta in seduto. Quindi, come dicevo, aiutare a esprimere le emozioni e discutere senza riservo soprattutto le paure e le angosce del bambino. Questo è molto importante, restituire gli affetti negativi. Come dicevo prima, sono quelli più temuti dal bambino, proprio per le esperienze di abuso, trascuratezza, umiliazione, violenza che ha ricevuto, no? Sono quelle che teme di più. Quindi con questi bambini poter restituirgli la sua paura, la sua angoscia, la sua rabbia, quando si presenta nell'hic et nunc della seduta, mentre stiamo giocando, proprio perché, che so, non riesce a disegnare quello che voleva disegnare, strappa il foglio rabbioso, lì commentare quanto è arrabbiato, il nome del bambino, no? Facciamo esempio, quanto Antonio è arrabbiato perché non è riuscito a finire il suo disegno, ma non era così brutto da distruggere, guarda, qui avevi fatto molto bene, riprendiamo, ecco, tutto questo lavoro che deve fare il terapeuta. Per avvicinarsi, come dicevo prima, ai bisogni basilari del bambino di sicurezza, di protezione, di holding, come dice Winnicott, di reverie, come ci ha insegnato Bion, insomma, tutte quelle funzioni raffinatissime che inconscientemente, inconsapevolmente, intuitivamente fa ogni buona mamma e ogni buon genitore col proprio bambino, è un'esperienza che va riproposta continuamente nella seduta col bambino. Rendere prevedibile il percorso di cura, non esporre mai il bambino traumatizzato a novità. Tutto quello che succede deve essere verbalizzato dal terapeuta. Tra un quarto d'ora finirà la nostra seduta. Lo so che per te è difficile, che quello è un momento triste, perché ti arrabbi, perché non c'è più il tuo terapeuta con te. E che qui stai molto bene, ma ci cominciamo a mettere piano piano a posto i giocattoli, adesso ci cominciamo a preparare, insomma, rendere prevedibile. È proprio l'imprevedibilità uno dei fattori traumatici, non solo per i bambini, anche per noi adulti. Se a qualcosa ci prepariamo, è ben altra cosa che se ci coglie alla sprovvista un evento esterno, anche traumatico. Se sappiamo che avverrà, anche una malattia, no? Una cosa è essere colpiti improvvisamente da una malattia, è una cosa che ne siamo preparati e quindi l'affrontiamo con una mente diversa. Ecco, uguale per il bambino, soprattutto per il bambino. Realizzare un buon ritmo tra proposta di un'attività e ascolto del bambino. Quindi essere veramente in ascolto al suo servizio. Realizzare un'attenzione sospesa e pensante alle proposte spontanee del bambino. Usare parole semplici, capaci di raggiungere i sensi senza eccitare. Mettere dei limiti fermi e chiari che contengano il bambino. Osservare il corpo. Elementi molto importanti questi nel trattamento, no? Usare parole semplici e, come dire, comunicare attraverso il corpo e il sensorio piuttosto che attraverso troppe parole, no? Quindi una comunicazione emotiva col bambino, emozionale, emozionante, che è piuttosto che intellettualizzante, verbosa, perché il bambino non ci segue. Mettere dei limiti fermi e chiari. Il bambino deve sapere che per quanto noi comprendiamo, che so, la sua angoscia e quindi la sua rabbia, ma questo non può tradursi in violenza contro il terapeuta. Lì il terapeuta dice questo no, ecco, questo contiene il bambino. Questo, se tu continui così, io sospendo il trattamento. So che capisco perché sei arrabbiato, ma non è questo il modo che mi permette di lavorare con te. Quindi molto chiaramente questo non ci aiuta, cioè bisogna essere molto fermi con questo tipo di bambini, perché sono appunto disregolati, violenti, non hanno nessun senso del limite. E poi osservare molto il corpo del bambino, che parla molto più delle sue parole, e riconoscere gli stati d'animo del bambino, le espressioni, le emozioni, attraverso il suo corpo. E a nostra volta

utilizzare il nostro corpo per comunicare col bambino. Nella relazione d'aiuto con il bambino traumatizzato, lo psicoterapeuta deve sviluppare la capacità di connetterlo al suo mondo emozionale, sviluppare la capacità di utilizzare sia il sistema di rappresentazioni simbolico-verbale che quello procedurale delle azioni. Questo è molto importante, appunto, connetterlo al mondo relazionale, dicevo prima, sviluppare soprattutto il sistema procedurale. Noi attraverso l'azione agiamo sul bambino e curiamo il bambino, un'azione condivisa, per esempio può essere anche un'azione motoria, un gioco motorio, oltre dei giochi più simbolici, qual è, che so, il gioco con i personaggi, burattini, pupazzetti, che rappresentano, diciamo, le figure genitoriali e tutte le varie figure. Ecco, ma questo già è un gioco più evoluto. Spesso il bambino traumatizzato non riesce a fare un gioco simbolico, appunto fa un gioco corporeo, e quello è noi attraverso il giocare con lui, che lui acquisisce una procedura, un apprendimento che memorizza più facilmente, di un modo di giocare, appunto, regolato, emozionale, allegro, piacevole e così via. Questo prima ancora di fare un gioco più simbolico, qual è carta e matita, quindi il disegno o il gioco con i personaggi. I bambini hanno perso la connessione con il mondo che per loro era familiare. Uno scambio verbale, non verbale, empatico, che dia sostegno, può contribuire a dare l'esperienza della connessione. Dicevo prima, sono bambini, quelli traumatizzati, che hanno perso la connessione col mondo, sia col mondo esterno che col loro mondo interno, per difendersi dal dolore. Il nostro compito terapeutico è quello di riconnetterli al mondo, soprattutto al nostro mondo emozionale. Dobbiamo metterceli dentro, è da lì che nasce la mente. Normalmente la buona mamma che fa questa operazione, prima la fa proprio fisicamente perché ce l'ha dentro in pancia, e poi lo fa mentalmente perché ha sempre in mente il proprio bambino, quando lavora, quando sta lontano, quando sta in un'altra stanza, quando sta con lui, ce l'ha sempre in mente una buona mamma, una mamma sufficientemente buona, diciamo. Poi tutte le mamme, tutti i genitori in qualche modo hanno dei difetti e delle mancanze, ma è sufficiente che ce lo abbia in mente, perché il bambino si senta nella mente la mamma. Alcuni bambini, perché hanno avuto delle mamme a loro volta traumatizzate, depresse, tossicodipendenti e così via, malate di mente, insomma non hanno avuto questa buona esperienza di essere dentro la mente la mamma. La possiamo rifare dentro il trattamento. Questa è la magia del trattamento: fa succedere qualcosa che non è successo lì e allora, nelle prime fasi dello sviluppo del bambino, qui ed ora nel trattamento del bambino. Quindi il clinico dovrebbe cercare di sviluppare la capacità di entrare in contatto con le sensazioni e le percezioni del corpo, come dice Milner, e di sviluppare il buon senso, come dice la Tustin. Sono due elementi fondamentali questi, cioè proprio di stare con il buon senso e di vedere senso con le sensazioni. Vedete che nel lavoro con i bambini bisogna un po' spostarsi rispetto a un lavoro intellettuale, razionale, poco comprensibile al bambino. Dobbiamo spostarci in quest'area del sensorio per raggiungerli. Di utilizzare il proprio transfert corporeo, lo chiama così Matteo, cioè di utilizzare le informazioni non verbali e sensoriali che il bambino ci manda. No, quindi noi facciamo un transfert sul corporeo, dice, no, Matteo e Pozzi, cioè trasferiamo sul bambino alcune nostre sensazioni, perché questo ci permette di coglierlo, comprenderlo a quel livello. Di nuovo è quello che fa una mamma quando il suo bambino neonato piange, non sa perché piange, allora la mamma cerca di identificarsi il bambino, fa una fantasia
avrà freddo.

freddo, avrà fame, avrà fatto la cacca e deve essere cambiato, avrà bisogno semplicemente di stare tra le mie braccia. Deve fare lei questo lavoro di transfert, no? Trasferire nel bambino, identificarsi con i suoi bisogni, immaginare i suoi bisogni per poter poi rispondere in maniera efficace. Il bambino usa un solo segnale per dire il suo malessere, che è il pianto, ma una buona mamma riesce a capire se che tipo di pianto è, proprio perché fa questa operazione che dicevo prima di transfert corporeo. L'esperienza ludica, all'inizio molto fisica e motoria, via via nel corso del trattamento può diventare sempre più simbolica ed espressiva, consentendo al gioco di diventare un'esperienza trasformativa. Questo è molto importante. Allora, vedete, come vi dicevo prima, c'è un gioco fisico. Io mi sono trovato, sappiate, a passare sedute e sedute a giocare a palletta con dei bambini. Non c'era altro da fare, non c'era nessuno spazio per stare seduti a tavolino, che so, a fare costruzioni o disegno. La palletta, e stavo a giocare col bambino alla palletta. Questo, come dire, era il nostro modo di non solo acquisire quella, piano piano, quella regolazione emotiva che il bambino non aveva, ma anche, come dire, aggiungere il sensorio, quel sensorio che il bambino aveva bisogno di inondare sulla stanza. Cioè lui mi allagava dei suoi, come dire, stati corporei, facendomi sentire le sue cacche, le sue pipì, facendomi sentire col calcio la sua rabbia e così via. Cioè, tutto attraverso il sensorio, no? Perché è il primo modo che ha il bambino di elaborare, metabolizzare questi stati primitivi della mente di tipo sensoriale. E noi ci dobbiamo stare in una prima fase, regolando, contenendo, mettendo delle regole, comprendendo, eccetera, eccetera, tutto quello che dicevo prima. Costituzione del senso del limite psichico, offrire la possibilità di esprimere gli aspetti più primitivi del sé, offrire la possibilità di recuperare l'esperienza traumatica e poterla soffrire. Sono elementi questi che ho già trattato, quindi dentro la stanza, nel trattamento, dentro la nostra mente, attraverso il transfert corporeo e la condivisione delle emozioni, stiamo costruendo quel limite psichico, quello spazio mentale che manca al bambino perché il trauma abbiamo detto che attacca proprio questa funzione. E lo costruiamo se diamo appunto al bambino la possibilità di esprimere gli aspetti più primitivi del sé, che sono quelli in cui è stato danneggiato. Non sono di tipo simbolico, non sono di tipo avanzato, non è un funzionamento corticalizzato, è tutto un funzionamento dell'area limbica, emozionale, impulsivo, sensoriale, istintivo. Dobbiamo lavorare su quel livello. Questo permette piano piano al bambino di recuperare con noi l'esperienza traumatica e questo è il momento più emozionante e terapeutico del lavoro che possiamo fare col bambino. Significa dare uno spazio al dolore, che riconosce al bambino traumatizzato il suo diritto di essere arrabbiato e violento, aiutandoli, come dice Bion, a fare l'esperienza inedita del soffrire il dolore. Loro lo hanno vissuto il dolore, ma non lo hanno sofferto. Non ne hanno la consapevolezza, non si possono permettere di soffrirlo perché è troppo doloroso, appunto. Allora, dargli questa possibilità, riconoscendo al bambino quanto è ingiusto quello che lui ha vissuto, perché nessun bambino dovrebbe essere violentato, abusato, picchiato da piccolo, nessuno, perché produce un danno, come stiamo dicendo, in tutta la sua vita e anche alle generazioni successive, stiamo dicendo, a causa e grazie all'epigenetica. Dico grazie perché poi l'epigenetica, come iscrive il trauma, iscrive anche queste esperienze terapeutiche antitraumatiche e quindi poi potremo trasmettere invece la soluzione al problema. Quindi per questo grazie all'epigenetica. Allora, se questo bambino può fare l'esperienza del dolore, poi lo vedremo meglio nel caso, a quel punto siamo già a

diciamo, a un buon stadio del trattamento. È sufficiente giocare con un bambino traumatizzato per avviare il processo di cura? Vi lancio questo spunto di riflessione perché penso che adesso avete un po' intuito quale possa essere la risposta. E adesso entriamo in un caso clinico, il caso di Paolo, che ho trattato. Nel caso di Paolo vedremo la ferita all'origine di questo bambino, la costituzione del senso del limite, la presentazione del sé scisso, il recupero dell'esperienza traumatica, l'avvio dell'integrazione del sé. Ecco, Paolo è un bambino che arriva in terapia da me all'età di 8 anni, me lo portano i genitori per i comportamenti gravissimi di violenza che adottava a scuola, di fuga, di totale incapacità dei insegnanti di contenere questo bambino, anche perché effettivamente era molto, molto difficile farlo, appena ci provavano li colpiva violentemente, aveva anche la fortuna di avere degli insegnanti maschi, un maschio, eppure veniva colpito violentemente ai genitali. Scappava, spesso è stata dovuta chiamare la polizia, tanto che la scuola a un certo punto aveva chiamato i genitori che non voleva più tenerlo. I genitori mi raccontano che questo bambino era stato adottato insieme al fratellino in Brasile un anno prima, aveva fatto un anno di logopedia per sia imparare la lingua sia superare alcune difficoltà di linguaggio, era stato immesso a scuola, ma con questi risultati disastrosi. Iniziamo così il trattamento e molto velocemente porta quegli stessi comportamenti di cui parlavo prima a scuola, li porta in terapia, aggredirà me violentemente, diventa ingestibile, deve essere accontentato in tutte le richieste. Insomma, è veramente difficile da lavorare con Paolo. Però per fortuna a fianco questi aspetti negativi del comportamento, dal punto di vista affettivo, il bambino sempre di più dimostra piano piano un attaccamento molto forte a me. Infatti il momento di difficoltà principale anche di attacco che avveniva alla mia persona fisicamente era proprio quello in cui doveva separarsi da me, doveva chiudere le sedute. Vista la capacità di fare legame del bambino, una capacità non scontata, perché poi nel frattempo, mentre vedo i genitori, vengo a sapere delle condizioni in cui era vissuto questo bambino, veramente delle condizioni di traumatismo estremo. Cioè una madre alcolista che lo abbandonava per strada, un niños de rua, come si chiamano in Brasile, sottoposto a tutte le violenze fisiche, anche sessuali, dei bambini che vivono per strada. La mamma lo picchiava regolarmente, purtroppo era il più piccolo anche quello di colore, perché in Brasile non tutti, dipende un po' dalle zone. Lui era quello di colore, gli altri fratellini erano bianchi, quindi emarginato anche dal gruppo dei fratelli. Pensate solo che io gli conto in testa qualcosa come 17 cicatrici, perché era regolarmente picchiato col bastone e non vi dico le frustate che lui aveva, i segni delle frustate che aveva sulla schiena. Tutte cose che lui porta piano piano nel lavoro con me, nel setting terapeutico. E mi simula di frustrarmi nel gioco. Quando io gli dico basta, mi stai facendo tanto male, lui dimostra una mancanza totale di pietà, sta mettendo proprio in scena, dentro la seduta, la relazione, il vissuto che aveva all'interno della relazione con la madre, una madre senza pietà che lo frustrava a sangue. E quindi stiamo parlando di una condizione, come vi dicevo, molto grave. E piano piano anche accetta il gioco simbolico, sceglie soprattutto gli animali feroci per ben rappresentare tutta questa sua rabbia e violenza. Piano piano, quando lui, come dire, diventa violento anche a caso a scuola, incomincia a usare
Ah, coi

genitori, con insegnanti le mie parole. Quindi comincia a introiettare, come diciamo noi psicoanalisti, l'oggetto, l'oggetto buono. E gli dice: scusa, mi è scappato il leone, per esempio, che è uno dei giochi più comuni che facevamo. Era un gioco, come dire, animato, recitato. Lui faceva il leone che girava nella stanza e io gli dovevo costruire la cuccia. Lui andava nella cuccia, però ogni tanto usciva e sbranava tutto, me compreso, distruggeva tutto e poi ritornava nella cuccia. Ecco, come dicevo prima, lì incominciava a costituirsi il senso del limite, una mente che teneva, che ricordava di Daniele che gli interpretava che gli era scappata la rabbia, il leone che era scappato dalla cuccia, e che poteva ripeterlo agli altri adulti di riferimento, insegnanti e genitori. Quindi incominciava in questa prima fase del trattamento appunto a interiorizzare il setting, il contenitore, il limite, quindi come i prodromi della mente, del funzionamento mentale. Nel proseguo del trattamento incomincia a come dire, presentarmi gli aspetti scisti del sé. Mi ricordo in una seduta venne e restò fermo come una statua fuori dall'appartamento in cui c'è, dal mio studio. Era una statua. Allora io l'ho dovuto prendere in braccio e portarlo dentro lo studio e lui era una statua. A un certo punto questa statua si anima e lui diventa una tigre. È una tigre che cerca di mordermi. Io mi difendo. Mille volte gli ho detto che non doveva mordermi, se no non potevo giocare con lui, ma lui imperterrito mi morde, io gli interpreto che mi stava mordendo perché gli ero mancato, no, fra una seduta e l'altra, anche se lo vedevo frequentemente, 3 volte a settimana, gli mancavo tantissimo e quindi che era arrabbiato con me. Allora lui lì si fa prendere in braccio e mi dice: ora tu mi tocchi pezzo per pezzo tutto il corpo e io ridivento un bambino, dal leone divento un bambino. Quindi gli tocco la faccia e lui apre gli occhi, tocco le mani e lui le muove. Questi pezzi del sé che non avevano ricevuto quella integrazione che lo sguardo materno dà al bambino, cercava nel rapporto con me proprio quell'esperienza integrativa dei pezzetti del sé, perché lui si sentiva a pezzi, un bambino disarticolato, incapace di controllare i vari pezzi del sé. Allora io li ho dovuti toccare proprio fisicamente, uno per uno, le gambe, i piedini, il viso, e lui come se si fosse rianimato, rimesso insieme, ritrovato come un bambino intero. Un passaggio, qui chiudo, importantissimo del trattamento è quando il bambino riesce a recuperare l'esperienza traumatica. Quello vi devo dire che è stato un momento clou della terapia. Poi la terapia, diciamo, è proseguita per molto tempo, ma è proseguita in maniera diversa nel momento in cui questo bambino che tra l'altro sembrava aver dimenticato tutta l'esperienza del Brasile, che non mi aveva mai nominato la madre e che anche a casa i genitori dicevano sembrasse aver rimosso tutto e non sapere nulla della madre, a un certo punto, grazie al lavoro che avevamo fatto, siamo già al terzo anno di terapia, mi presenta proprio l'esperienza traumatica. Guardate, qualcosa veramente di forte, di commovente. Lui arriva come sempre arrabbiato perché gli sono mancato, perché non tollera lo spazio di vuoto che c'è fra una seduta e l'altra e mi dice: tu sei come la mamma che mi strozza. E io dico: ah, ti devi essere sentito molto solo per sentire Daniele come la mamma che ti vuole fare male e ti vuole uccidere. E lui dice: sì, c'è una mamma cattiva che mi strozza. E gli dico: allora io sviluppo con lui questo discorso, ma questa mamma cattiva forse è la mamma del Brasile? E lui che
non aveva mai nominato. Questa mamma diceva

dice sì, è X, mi dice il nome proprio della, di sua mamma, la mamma biologica. E io lì veramente ho un fremito. E lì poi mi dice, perché questa mamma veramente mi voleva uccidere. Io dico, bisogna bloccare una mamma che vuole uccidere il bambino. Nessuna mamma dovrebbe voler uccidere il proprio bambino, bisogna arrestarla. Che facciamo? Sì, hai ragione, la dobbiamo arrestare e portare dal giudice e farla condannare. D'accordo, gli dico, allora io faccio la mamma cattiva e tu... Bene, lui mi lega le mani, come per arrestarmi e mettermi delle manette, e fa il giudice. Fa un giudice molto severo e gli dice, tu verrai condannata a essere squartata viva, quello che tu hai fatto a me. Mi fa mettere in questa posizione, mi apre simbolicamente il costato, mi tira fuori il cuore e lo spezza in due. Ecco che cosa aveva prodotto dentro di lui quella mamma, no? Un cuore spezzato, squartato, un sentirsi stuprato. E il poterlo mettere nel rapporto con me e farlo sentire tutto a me, con una persona, un oggetto, come lo chiamiamo noi analisti, che comprendeva e poteva tenere tutto questo, gli ha permesso proprio di superarlo, questa esperienza traumatica. Per la prima volta l'ha messa in scena, appunto, e quello ha avviato l'altra fase, la terapia molto lunga, dell'integrazione del sé, delle sue funzioni, del recupero delle competenze e così via. Vi dico solo che sono finiti abbastanza velocemente i comportamenti violenti e disadattivi a scuola. Era un bambino che aveva tutta una serie di diagnosi gravissime, di ritardo mentale, ritardo psicomotorio, disturbo dell'apprendimento, eccetera, eccetera. Tutto questo regredisce velocemente. Dopo 5 anni di trattamento intensivo, all'età di 13 anni, lo saluto, affronta bene la scuola superiore. Dopo 5 anni, quindi a 18 anni, un giorno ero a studio, stavo lavorando e sento citofonare. Di solito quando ho i pazienti non rispondo, questa volta non so perché, era il sesto senso, quell'aspetto sensoriale di cui parlavo prima, decido di rispondere e interrompo un attimo la seduta col paziente, un adulto, per fortuna lo potevo fare senza grandi problemi. Apro la porta e mi trovo sto ragazzone di 18 anni che mi fa, ciao Daniele, passavo di qua, ti volevo dare un saluto. Era proprio lui, Paolo. Ma che ci fai qua? Velocemente mi racconta che si era diplomato in un liceo artistico, e che era andata bene a scuola e che insomma mi voleva salutare. E poi prima di andarsene mi fa, certo quando ero piccolo te l'ho fatta passare a te. Ecco, e questo è il caso di Paolo. Bene, allora andiamo allo spunto di riflessione su quest'ultima parte. Cosa permette a Paolo, dentro il trattamento terapeutico, di superare il suo terribile trauma? Ecco. Anche qui sono convinto che non vi sarà difficile rispondere. Potete trovare, per chi è interessato a saperne di più di questo caso, nel libro Una ferita all'origine, edizione Bolla, che ho scritto insieme a Tonia Cancrini, diciamo il racconto più completo di questo caso. Adesso andiamo a vedere, diciamo, tutti i spunti di riflessione che ci ha dato la lezione. Facciamo il riepilogo. Perché è così difficile diagnosticare il trauma? Che relazione c'è fra le esperienze traumatiche e le difficoltà del funzionamento affettivo, cognitivo del bambino? È sufficiente giocare con un bambino traumatizzato per avviare il processo di cura? Cosa permette a Paolo, dentro il trattamento terapeutico, di superare il suo terribile trauma? Bene, la lezione termina qui.
Vi ringrazio per l'attenzione.

0: Uninettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti alla lezione che verterà sul tema Il grande cambiamento del lavoro, domande e risorse. Gli argomenti che affronteremo sono alcuni tratti distintivi della forza lavoro e quattro grandi sfide anche per la psicologia del lavoro e come leggere il lavoro, interazione fra domande e risorse del contesto e risorse personali. Affrontiamo allora il primo argomento, alcuni tratti distintivi della forza lavoro e quattro grandi sfide anche per la psicologia del lavoro. Il senso di questo argomento è di illustrare la disomogeneità che si sta verificando nei contesti e riconoscere anche una frammentazione all'interno della forza lavoro che si caratterizza per alcuni tratti distintivi particolarmente interessanti. Partiamo dal fatto che vi è grande eterogeneità nei contesti di lavoro per qualità, sicurezza, modi di gestire le persone. Occorre rendersi conto di tali differenze nei contesti connesse alle varie pressioni di cambiamento o megatrend che si traducono per le persone in forte variabilità dei tipi di richieste e esigenze lavorative. Si tratta di sottolineare per l'appunto la diversità che nei settori, ad esempio, nelle aziende di grandi e piccole dimensioni, nelle modalità di lavoro autonomo, appunto mostrano questa differenziazione molto netta. Allo stesso tempo, l'aumento dei livelli di complessità e di incertezza delle esperienze, dalla scelta ingresso nel mercato del lavoro, poi, e cioè lungo l'arco dell'intervento.

carriera. La grande diversità dei percorsi professionali, in questo senso si nota rispetto al passato dei percorsi di carriera professionale che sono particolarmente fluidi, variabili nel corso del tempo. La forte variabilità che riguarda i tipi di risorse da possedere per realizzare i propri progetti e le efficaci strategie di risposta personale e collettiva alla situazione del lavoro. Anche da questo punto di vista dobbiamo riconoscere una sottolineatura molto forte di questo elemento di variabilità che è presente sul mercato, ma è presente soprattutto all'interno delle organizzazioni. La disomogeneità dei contesti lavorativi si associa alla crescente diversificazione della forza lavoro. Per esempio, età e generazioni diverse convivono, cioè l'invecchiamento e la compresenza non equilibrata di gruppi generazionali cosa determinano? In primo luogo, l'esigenza di cambiamenti nella gestione delle risorse umane, sistemi motivazionali e premianti. In sostanza, se l'organizzazione non riconosce la compresenza di persone che hanno età diversa, giovani di età media e anziani, non riesce a impostare delle forme di gestione delle risorse umane che siano da un lato efficaci, ma anche provochino buoni livelli di soddisfazione nelle persone. La ricerca di alternative da parte dei lavoratori maturi, professionalmente qualificati, questo è un elemento che ci porta per l'appunto a mettere in luce il fatto che c'è un invecchiamento della forza lavoro che richiede, da questo punto di vista, una gestione mirata sulle esigenze delle persone che hanno un livello di qualificazione molto elevata e che hanno anche delle aspettative di mantenimento del loro posto e della loro funzione lavorativa. Esigenze di adeguamento dei posti di lavoro e il lavoro da remoto, anche questo è un elemento di innovazione piuttosto forte che aumenta quel tasso di variabilità di cui parlavamo rispetto alla forza lavoro, perché avendo ad esempio persone che dividono la loro attività lavorativa in parte in presenza e in parte da remoto, occorre prevedere dei modelli organizzativi e di gestione del lavoro che tengano conto di questa differente utilizzazione del tempo e degli spazi lavorativi. La diffusione di stereotipi, la faccenda legata al contrasto che è possibile nei confronti dei rischi di ageism, cioè di stereotipi per età. Questo è un fattore che si connette per l'appunto a questa diversificazione per età della forza lavoro. Possibili conflitti intergenerazionali, e cioè di riduzione di posizione di responsabilità e competizione di status. Questo è un ulteriore aspetto che deriva da questa differenziazione legata all'età. Istruzione e più elevato work entry level, quali effetti può determinare? Ecco, da questo punto di vista il fatto che esistano livelli di istruzione più elevati implica anche da questo punto di vista una serie di conseguenze che la psicologia del lavoro cerca di illustrare e di considerare nei suoi interventi. Per esempio, ulteriore segmentazione sociale per livelli di istruzione e formazione professionale. Questo significa tener conto della possibilità che nel mercato del lavoro, ma anche all'interno dell'organizzazione, si sviluppi quel tema della polarizzazione che implica una netta separazione fra livelli di istruzione e di qualificazione più alti e più bassi. Il gap di competenze, sia di natura relazionale e legata al digital divide o all'over qualification. Anche qui
la differenziazione per livelli di istruzione.

è un fattore che aumenta il tasso di frammentazione e di diversificazione interna alla forza lavoro. Tanto più che esiste un ritardato ingresso lavorativo per inflazione delle aspettative ed effetti di scoraggiamento, cioè il fatto che le persone, soprattutto i giovani, entrano più tardivamente nel mercato del lavoro, comporta da questo punto di vista una presenza di aspettative molto diverse rispetto al passato, per certi aspetti potremmo dire di pretese legittime da parte di chi entra con un livello di qualificazione molto elevata, a cui spesso le organizzazioni non sono in grado di rispondere, e ciò evidentemente può essere un fattore di conflitto da considerare. Differenti gradi di attrattività del lavoro, basso coinvolgimento, ecco anche questo elemento connesso col fatto che vi è un livello di istruzione comunque molto più alto rispetto al passato e un insieme di aspettative molto più rilevanti, comporta il fatto che se non vengono prese in considerazione è molto facile che ci sia un basso coinvolgimento delle persone. Esigenze di modifica dei sistemi di gestione delle persone implica, da questo punto di vista, che le organizzazioni devono in qualche modo tener conto di questa modifica del materiale umano, tra virgolette, che devono gestire, e quindi dei modelli di organizzazione del modo di lavorare che siano più coerenti con le caratteristiche delle persone. Un altro fattore di differenziazione della forza lavoro riguarda il genere, e cioè il fatto che esistono persistenti diseguaglianze di genere e femminilizzazione di varie professioni. Da questo punto di vista vale la pena sottolineare che in alcuni settori questo processo di immissione della forza lavoro femminile ha comportato delle, per certi aspetti, delle conseguenze di svalutazione del lavoro. Insomma, basti pensare per esempio al mondo della scuola, dove la maggior parte degli insegnanti è costituita da donne, e osserviamo gli effetti di svalutazione inaccettabile, diciamo, del lavoro dell'insegnante in connessione anche con questa caratteristica di genere. Effetti che riguardano l'aumento di esigenze di contrasto alla non equità di genere nell'ingresso e nel trattamento, la salienza del fenomeno della doppia carriera, dual career, e del problema della conciliazione dei tempi. Questo è uno dei fattori più interessanti che segnalano la necessità di tener conto di questo fattore di diversificazione della forza lavoro, perché implica, se si vuole affrontarlo in un'ottica anche psicosociale, implica l'attenzione a modelli organizzativi che permettono la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. In più, vi sono fattori specifici di stress, incertezze e ostacoli nella carriera, rapporti di genere inadeguati, prevaricazioni e molestie, stereotipi sessisti, tutti fattori che inquinano la qualità del lavoro e quindi, oltre a produrre conseguenze negative per il vissuto delle persone, producono effetti negativi anche per il buon funzionamento organizzativo. Impoverimento ingiustificato del prestigio sociale delle professioni, in questo senso appunto il fattore di femminilizzazione viene percepito erroneamente come un fattore di svalutazione, e di conseguenza, diciamo, gli elementi che hanno a che fare con la diversità sono assolutamente da considerare. Aggiungiamo questo tema dell'immigrazione e quali sono gli effetti principali? Beh, intanto il bisogno mal riconosciuto di questi lavoratori che provengono dall'estero per bisogno relativo al funzionamento socio-economico e al mantenimento del welfare.

molto spesso la discussione sull'immigrazione è fatta a un livello di natura sociopolitica e ideologica e non si tiene conto degli effetti invece di buon funzionamento che riguardano per l'appunto l'immissione di forza lavoro, soprattutto per quelle aree lavorative che vengono considerate meno attrattive dalle persone. Rischi di competizione e conflitti espliciti o latenti nel mercato del lavoro, e questo è un elemento, come dire, anche qui spesso affrontato in maniera non efficace, e da questo punto di vista potremmo dire che ci sono dei crescenti disagi sociali, inserimenti in contesti poveri, forte rischio di sfruttamento, infortuni, e questo riguarda, diciamo, la concentrazione dell'immissione di immigrati in settori di lavoro povero, possibili discriminazioni con l'esigenza di capire le relazioni di gruppo, intergruppi etnici nelle organizzazioni, un fattore che in parte si sta risolvendo, ma che è comunque presente come in modo latente come un fattore di relazione fra gruppi etnici diversi che ancora non hanno potuto, diciamo, sperimentare un buon livello di integrazione socioculturale. Crescente esigenza di un razionale management delle diversità. Questo è un tema estremamente moderno da un lato, ma anche complesso nella loro gestione, perché è solo da pochi decenni, potremmo dire, che si è sviluppata nelle organizzazioni una sensibilità nei confronti della diversità presente nella forza lavoro, che implica dei modelli di gestione del personale più attenti a riconoscere il valore delle differenze e quindi a calibrare le modalità, per esempio, di formazione, ma anche di selezione del personale, alle caratteristiche nuove che presenta la forza lavoro. Disabili, altro fattore di diversificazione, in forte crescita per traumi sul lavoro o in itinere, incidenze di patologie mentali, disfunzioni croniche per invecchiamento, basti pensare alla diffusione dei disturbi muscoloscheletrici, insomma, che riguardano per l'appunto il fatto che con l'invecchiamento della forza lavoro è più probabile l'emergenza di patologie che riguardano appunto l'età senile in qualche modo. E quali effetti si possono determinare? La prospettiva di integrazione sociale necessaria, non solo filantropica, ma di recupero del capitale umano, anche qui nei confronti delle persone con qualche tipo di disabilità vi sono dei modelli del passato che riguardano semplicemente il sostegno, l'assistenza e l'aiuto, mentre le impostazioni più moderne ci spingono nella direzione di analizzare anche da un punto di vista psicofisico e psicosociale le capacità residue che le persone hanno e che possono giustificare le immissioni in certe posizioni lavorative. Il rilancio quindi di una efficace analisi dei compiti e delle potenzialità individuali per le forme di collocamento mirato e il contrasto a resistenze, stereotipi e rischi di discriminazione da parte di molte organizzazioni e anche di altri lavoratori. Questo insieme di conseguenze porta all'attenzione, insomma, la funzione che possono avere anche gli psicologi del lavoro nel realizzare proposte di intervento sia di natura diagnostica sia di natura riabilitativa che permettono di far emergere o di potenziare le capacità residue delle persone e quindi facilitare anche il loro inserimento da un lato, ma soprattutto ridurre quei rischi di stereotipi negativi che spesso i colleghi, anche non volendo, mantengono e rendono in qualche modo meno fluido.

divide le relazioni tra le persone. Bene, la variabilità dei contesti e le diversità della forza lavoro evidenziano quattro grandi sfide.

come dire, una spinta a realizzare una flessibilità che sia da un lato efficace, ma dall'altro lato tenga conto delle esigenze delle persone. Questo fattore, questa sfida corrisponde spesso al fatto che si è di fronte alla precarietà, con effetti diretti di segno negativo, ad esempio sul valore del lavoro, sull'impegno, le prestazioni, la vulnerabilità allo stress, lo stato di salute e benessere. Questa è una sfida estremamente rilevante e soprattutto pertinente al patrimonio di conoscenze che la psicologia del lavoro ha progressivamente costruito nel tempo. Ad esempio, si stanno definendo, vi è una definizione dei cosiddetti ideal, cioè a degli accordi idiosincrasici. In molte situazioni, soprattutto in ambito europeo, ma anche in ambito americano, si sta orientando verso dei contratti personalizzati, ideal, che tengono conto della, appunto, grande diversità dei modelli contrattuali che sono possibili dal punto di vista dei tempi, dal punto di vista degli spazi, delle modalità lavorative, delle situazioni di maggiore come dire, conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro. È un modo, è una prospettiva per gestire questa prima grande sfida. La seconda sfida è gestire appunto le diversità sul lavoro. La diversità intesa con nei suoi aspetti positivi, e cioè più capitale sociale disponibile, ma anche negli aspetti negativi, il fatto che possono verificarsi disaccordi interpersonali, conflitti tra gruppi, stereotipi e discriminazioni latenti, il cosiddetto unconscious bias, in vari processi, nella selezione, nella formazione, nello sviluppo di carriera. In sostanza, la psicologia del lavoro, da questo punto di vista, intende mettere in luce questa necessità di saper affrontare questo tema delle diversità in una maniera razionale e soprattutto con dei costrutti e dei suggerimenti che siano pertinenti ai bisogni delle persone. E quindi viene l'esigenza di un diversity management, diciamo, adeguato a cogliere queste caratteristiche distintive della forza lavoro. La terza grande sfida riguarda la gestire sicurezza e qualità del lavoro. È un obiettivo ancora lontano. Tendenze preoccupanti in Europa, OSHA 2022 è l'indagine su circa 30.000 aziende europee che mostra l'intensificazione del lavoro, il sovraccarico, la pericolosità in alcuni settori lavorativi, l'aumento dello stress percepito, l'aumento di infortuni. Cioè, nonostante questo tema sia dal punto di vista, come dire, anche della sensibilità sociale molto avvertito, nella realtà concreta ancora è difficile conseguire risultati definitivi in questo ambito. E questo porta, ad esempio, a sottolineare ancora l'esigenza del cosiddetto decent work, lavoro dignitoso, basato non solo sulla sussistenza, ma sulle opportunità di senso, di connettività e di autodeterminazione nel lavoro, che corrispondono a uno stato in sostanza di benessere. Quindi non solo un lavoro con il minimo salariale, ma un lavoro che permetta in qualche modo di conseguire risultati significativi per la vita delle persone. E su questo tema la psicologia ha da molti anni, ma in particolare in questi ultimi decenni, sviluppato ricerche empiriche molto rilevanti proprio per sottolineare queste dimensioni soggettive del lavoro dignitoso e non solo le dimensioni di natura economica. La quarta grande sfida corrisponde al fatto che occorre gestire la crisi della rappresentanza dei lavoratori. Cosa significa questo? Sono
calate le possibilità

di bilanciare le disuguaglianze di potere, e cioè di dar voce al disagio dei lavoratori e regolare il conflitto sociale. La funzione delle rappresentanze dei lavoratori è sempre stata quella di proteggere il lavoratore. Attualmente la situazione è ormai da molti anni molto difficile da questo punto di vista. I livelli di partecipazione della forza lavoro alla vita delle rappresentanze sindacali è molto più ridotta rispetto al passato, e questo comporta anche una difficoltà maggiore nella negoziazione delle esperienze lavorative. Le organizzazioni sindacali, da questo punto di vista, dovrebbero recuperare la sensibilità verso le nuove preoccupazioni dei lavoratori, che riguardano elementi non solo legati al salario, alla difesa del salario, che pure evidentemente è un obiettivo estremamente importante, ma anche a tutte quelle altre preoccupazioni del funzionamento complessivo della vita della persona, che riguardano ad esempio il bilanciamento delle esigenze di natura personale rispetto alle esigenze di natura esclusivamente organizzativa. Bene, su questo argomento ci facciamo alcune domande che possono stimolare la riflessione. Quali effetti determina ciascun tratto distintivo della forza lavoro che abbiamo esaminato? Quali sono le quattro sfide che anche la psicologia del lavoro si trova oggi a dover affrontare? Bene, il secondo argomento riguarda come leggere il lavoro, l'interazione fra domande e risorse del contesto e risorse della persona. L'idea che sta dietro a questo titolo è quella di identificare come obiettivo conoscitivo una sorta di lente per leggere la situazione lavorativa, intendendola come una interazione fra domande che vengono poste alla persona dal contesto lavorativo, ma anche delle risorse che sono in gioco per corrispondere a queste domande, risorse che derivano sia dal contesto sia dalla persona stessa. Lo schema logico per leggere il lavoro è dunque fatto da domande per risorse del contesto, per risorse personali. È una funzione, potremmo dire, moltiplicativa. Se uno dei fattori di questa moltiplicazione va verso il negativo, va verso lo zero o addirittura verso il negativo, è chiaro che l'interazione è assolutamente inefficace per il risultato positivo atteso. Quali sono le domande al lavoratore? Domande cognitive, nuove tecnologie in particolare, e spazi di capacità di controllo e autonomia. Domande di natura sociale, relazioni, creazione di network sociali fisici e virtuali, lavoro in team, collaborazione interprofessionale. Quindi un insieme, come dire, di stimolazioni espresse dalla richiesta, espresse anche in modo scritto nel contratto, insomma, di lavoro, a cui la persona deve cercare di far fronte. E dall'altro lato però il contesto mostra anche delle risorse, e cioè le caratteristiche dell'ambiente, come è fatto, insomma, la strutturazione del lavoro, gli orari, i luoghi, la disponibilità di tecnologie, il sistema di gestione del personale, delle persone, leadership, valutazione, feedback, riconoscimenti. Cioè, dobbiamo cioè vedere il contesto di lavoro non solo come un fattore di richiesta di fare, di produrre, di stare nei tempi, di produrre dei risultati, ma anche come un fattore di offerta di risorse. E naturalmente il valutatore, ad esempio lo psicologo che osserva un certo contesto, dovrà considerare se esso è adeguatamente organizzato in modo da produrre le risorse giuste per la persona.
Sono in gioco poi le risorse per

personali, e cioè il differente asset della persona che differenzia la sua capacità di interpretare le domande, le risorse del contesto e i tipi di risposta, le caratteristiche psicologiche e del self, della persona, per controllo e resilienza, ad esempio la self-efficacy, il capitale psicologico, psych-up, o come ottimismo, speranza, self-efficacy, resilienza, sono degli elementi che tratteggiano e caratterizzano le risorse personali e che possono essere distribuite in dosi maggiori o minori. La tendenza è quella ovviamente di stimolare il potenziamento di queste caratteristiche per poter rispondere alle domande del contesto. Lo stato di salute psicofisica, che è un antecedente oltre che un bersaglio, e il sistema di competenze possedute. A queste caratteristiche di base, come risorsa personale, ci sono tre ulteriori risorse personali che hanno un peso differenziale: i significati e i valori del lavoro, la proattività e l'employability. Vediamo queste una a una queste caratteristiche importanti. Valore e significati del lavoro. Sono risorse che funzionano come criteri di interpretazione della realtà lavorativa, le domande e le risorse del contesto, come strumenti di scelta degli obiettivi desiderabili e raggiungibili nel lavoro, come standard sociali di condotta rispetto al contesto in cui si vive, quale una sorta di guida per le azioni lavorative. E quindi è assolutamente importante riconoscere l'importanza e la funzione, diciamo, di una rappresentazione del lavoro e di un insieme di significati attribuiti al lavoro stesso da parte della persona, insomma. Hanno una rilevanza per la definizione di sé e quindi il coinvolgimento e l'impegno, producono differenze nel loro grado di centralità per età, generazione, condizioni socio-economiche. Da questo punto di vista è chiaro che c'è una differenziazione molto netta nei significati attribuiti al lavoro dalle nuove generazioni rispetto alle persone più adulte che si trovano fianco a fianco negli uffici o nei reparti. La seconda, diciamo, grande risorsa riguarda la proattività. È una risorsa con componenti cognitive, e cioè le intenzioni, ed emotive. Le emozioni positive in genere, da questo punto di vista, attivano. È il grado di iniziativa personale nella regolazione del rapporto con l'organizzazione, il che significa mantenersi proattivi per guidare il proprio adattamento e il proprio percorso di carriera. Da questo punto di vista la proattività in pratica corrisponde allo slancio personale che il lavoratore ci mette nella impostazione del suo lavoro quotidiano. E questo attraverso che cosa? Delle strategie di negoziazione e di impegno per migliorare, innovare i contenuti e i modi di lavorare, e quindi una innovazione di ruolo, i processi di attribuzione di senso alla realtà, e questo significa un maggior controllo, la ricerca di informazioni e feedback da parte di superiori e colleghi. La terza grande area di significati per la persona riguarda l'employability, che in questo senso riguarda una risorsa speciale che esprime i punti di forza della persona per affrontare il lavoro sin dalla sua fase di scelta, e riguarda in sostanza il know-how, cioè cosa sa fare la persona, l'expertise, il saper fare, il knowing whom, cioè il network di relazioni, e il knowing why, il perché delle cose che si vengono scelte, e significa il capitale di competenza sia di natura psicologica che sociale. Da questo punto di vista
è un elemento di estrema importanza.

ANSA per poter gestire la propria presenza organizzativa e nello stesso tempo potenziarla progressivamente affinché le domande che vengono presentate dal contesto stesso possano ricevere una risposta efficace. Concerne poi la percezione che la persona stessa ha delle proprie risorse, in questo senso si parla di occupabilità soggettiva, che se è positiva rinforza l'engagement, l'impegno, il coinvolgimento personale e da questo punto di vista comprende attributi personali come la capacità di self-management, di resilienza, di self-efficacy, di apertura verso gli altri. Da questo punto di vista, una delle caratteristiche di occupabilità, oggi ritenute estremamente importanti, riguarda proprio la capacità di autogestione di se stessi, sia dal punto di vista delle competenze possedute, sia dal punto di vista dei progetti che possono essere progressivamente riadattati in funzione della variabilità dei contesti, del dinamismo dei mercati del lavoro, delle differenziazioni interne ai contesti lavorativi. Un peso importante da questo punto di vista è attribuito all'adattabilità, l'adaptability. In particolare, questa caratteristica dell'adaptability consiste sostanzialmente nel fatto che è la capacità di adattare attivamente emozioni, pensieri e comportamenti alle condizioni mutevoli del contesto, essendo aperte a nuove idee e sfide. Le persone si differenziano in base al grado di prontezza nell'anticipare, monitorare e gestire rapidamente i cambiamenti dei propri progetti e del proprio self, cambiamenti autodecisi o derivanti da pressioni esterne. In questo senso, poter usufruire di questa capacità adattiva porta la persona a reagire non in forma, come dire, depressiva, perdendo di vista i propri desideri e i propri, obiettivi, ma viceversa cercando di aggiustare il tiro progressivamente in maniera comunque di arrivarci, anche se in forma indiretta, ai risultati maggiormente desiderati. E questa caratteristica dell'adaptability include quattro componenti: l'interesse per la futura carriera, ottimismo, apertura mentale, l'impegno personale per il proprio sviluppo e quindi l'apprendimento, la curiosità per esplorare i sé possibili, le opportunità e i vincoli che si ritrovano nel contesto, la fiducia, self-efficacy, locus of control esterno, interno, e da questo punto di vista allora avere questa attenzione al proprio futuro, senza farsi prendere dalle pressioni dell'insicurezza, che pure sono in qualche modo presenti anche in forma molto rilevanti nei contesti sociali e organizzativi, porta a far sì che la persona tenga il timone, la barra dritta verso il risultato finale al quale desidera pervenire. Anche in questo caso, per questo argomento, vi offro uno spunto di riflessione con questa domanda. Oltre alle risorse del contesto e a quelle disposizionali, di quali tre risorse personali stiamo parlando? Riepiloghiamo gli spunti di riflessione dell'intera lezione. Quali effetti determina ciascun tratto distintivo della forza lavoro che abbiamo esaminato? Quali sono le quattro sfide che anche la psicologia del lavoro si trova oggi a dover affrontare? Oltre alle risorse del contesto e a quelle disposizionali, di quali tre risorse personali stiamo parlando? La lezione è terminata.

E vi ricordo che è a disposizione materiale di approfondimento sul sito dell'Ateneo per quanto riguarda la sezione dedicata a questo corso.

0: Uni Nettuno nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uni Nettuno. uninettunouniversity.net.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni Nettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.
2: Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uni Nettuno.

0: Inizierei proprio con una frase celebre di Einstein che dice: senza crisi non ci sono sfide. E sicuramente questa è una sfida che stiamo affrontando tutti noi con la pandemia. E questa è la sfida che stiamo affrontando, quello di essere proprio qui in questo momento. Non mi sarei mai immaginata di svolgere la tesi qui. Ora, lo scopo di questa, diciamo, lo scopo fondamentale della tesi parte proprio da questa situazione di pandemia che ha reso l'utilizzo delle tecnologie una necessità, perché chiaramente con tutte le restrizioni che si sono evolute in questo, diciamo, che si sono succedute in questo periodo, molte attività, molte prestazioni, anche le prestazioni psicoterapeutiche sono state sospese, per cui praticamente tutti gli operatori sanitari hanno deciso di stare vicino ai propri pazienti e lo hanno potuto fare soltanto attraverso la tecnologia. Quindi lo studio presentato praticamente ha proprio lo scopo di mostrare che la tecnologia deve essere un'opportunità, in particolare la psicoterapia in videoconferenza può arricchire, diciamo, la relazione tra terapeuta e paziente. La struttura del lavoro ovviamente si soffermerà in modo particolare sull'empatia digitale, sulle differenze tra setting online e setting presenza, ma quello su cui io mi voglio soffermare, diciamo, è proprio lo studio in effetti che è stato portato avanti. La domanda di ricerca era proprio: does empathy work in the same way in online and in person therapeutic setting? Quindi praticamente era proprio il gruppo di ricerca Fenomena, di cui faccio parte, e che è praticamente Fenomena Hub, che è un'associazione di promozione sociale che si occupa proprio di ricerca in questo ambito. Si è chiesto se praticamente la sessione, le sedute praticamente online, l'empatia nelle sedute online è la stessa, ha la stessa valenza che rispetto alle sedute in presenza. Quindi lo scopo dello studio, che però è uno studio di tipo semplicemente esplorativo, proprio perché siamo proprio all'inizio di questa fase, è analizzare il livello di sintonizzazione affettiva, in modo particolare il grado di empatia nella diete tra terapeuta e cliente e il grado anche di sostegno percepito, facendo proprio un confronto tra le sessioni online e le sessioni in presenza, tenendo comunque sempre presente che anche le sessioni in presenza sono cambiate, perché non è più come prima, adesso ci sono le mascherine, c'è il plexiglass, quindi comunque anche la scelta diciamo della sessione online è stata un po' influenzata da questo sistema. Ovviamente i dati raccolti sono stati sottoposti ad analisi statistica con l'SPSS e sono stati quindi calcolati, effettuati diciamo diversi calcoli per l'analisi descrittiva, e poi è stato somministrato, o meglio è stato compilato il test ed è stata utilizzata l'adattamento del Leonard Relation Inventory, praticamente la versione adattata italiana, che va a misurare il supporto e l'empatia sia per lo psicoterapeuta sia per quanto riguarda il cliente, ed è formato da 28 item, 14 positivi e 14 negativi, sia per il terapeuta che per il paziente. Per quanto riguarda il campione, i soggetti che hanno accettato di fare questo studio sono stati 24, certo il campione è piccolo, però il periodo di riferimento è stato dal novembre del 2020 a gennaio 2021, quindi nel periodo proprio della pandemia. Sono stati scelti comunque soggetti che avevano non caratteristiche particolari, quindi non c'è una differenza rispetto ai disturbi, ci sono diverse persone con diversi tipi di disturbi, però sono stati scelti soggetti che avevano almeno 3 mesi di percorso di psicoterapia alle spalle e avevano anche una buona alleanza terapeutica, proprio per vedere se con le sessioni online si andava un po' a modificare quel rapporto. Che cosa è emerso? E poi sono state scelte come tecnologie il personal computer, il tablet, lo smartphone, è stata lasciata libera scelta praticamente ai clienti. E i clienti, tra l'altro, è stato proprio perché è uno studio di tipo esplorativo, quindi aperto, si dividono comunque in tutto sono 72 sessioni, 33 in presenza e 39 online. E ovviamente non è stato scelto il tipo di seduta che doveva essere applicato, ma il cliente liberamente sceglieva se adottare praticamente una seduta online o in presenza, proprio perché non si è voluto proprio dare nessun tipo, era proprio uno studio di tipo aperto. Che cosa è stato calcolato? Innanzitutto sono stati messi a confronto i punteggi medi delle due sottoscale dell'empatia e del supporto, sia per gli psicoterapeuti sia per i clienti, calcolando il TDS student, è emerso che per quanto riguarda gli psicoterapeuti non c'erano differenze per quanto riguarda la percezione dell'empatia e del supporto, mentre è emerso invece che per quanto riguarda i clienti c'era una percezione diversa dell'empatia e del supporto tra le sedute online e le sedute in presenza. È emerso che addirittura nelle sedute online i clienti sentivano i propri psicoterapeuti più empatici e più di supporto nelle sedute online, quindi questo è emerso e tra l'altro confermato anche da un'altra, un altro studio che è stato fatto, cioè da un altro calcolo che è stato fatto con il Qi quadrato, che è anche la concordanza tra cliente e terapeuta nella percezione dell'empatia e del supporto, sono state quindi su 980 osservazioni che sono state fatte sempre basandosi sulle due sottoscale, è emerso che nelle sedute a distanza la percentuale di osservazioni concordanti era il 70,7%, superiore quindi rispetto al 62,9%, e quindi la concordanza era maggiore nelle sedute online. E questa è questa, diciamo, che un elemento particolare in effetti. Tra l'altro comunque questo è anche sostenuto da altri studi, ovviamente questo non è uno studio, altri studi hanno mostrato che l'empatia digitale ha un effetto, ha un impatto, quindi la novità proprio di questa ricerca era proprio mostrare l'impatto forte dell'empatia digitale rispetto ad una seduta in presenza. Chiaramente questi risultati tra l'altro non hanno una correlazione significativa con gli aspetti psicopatologici dei clienti. Chiaramente ci sono dei limiti nello studio, limiti dovuti al campione che è ancora poco numeroso, anche se noi stiamo cercando comunque di ampliare questo campo, l'impossibilità di correlare i risultati relativi all'empatia percepita con gli aspetti individuali, e poi ovviamente dobbiamo considerare appunto l'emergenza sanitaria. Ovviamente molte persone hanno scelto la sessione online semplicemente perché per paura del Covid, per l'ansia, le fobie che poi sono nate dovute al Covid, e poi perché appunto il setting è proprio cambiato. Quello che è però importante, che mi fa piacere dire, è che questa è solo la seconda fase dello studio di questo gruppo di ricerca, perché nella prima fase c'è stata la valutazione della soddisfazione del campione degli psicoterapeuti nell'uso della psicoterapia in videoconferenza, ed è emerso che come risultati i psicoterapeuti sono maggiormente soddisfatti rispetto ad una specifica fascia d'età, rispetto ad uno specifico orientamento psicoterapeutico e per aver utilizzato già in precedenza la videoconferenza. Da implementare, il prossimo passaggio sarà quello di misurare e confrontare il grado di sintonizzazione dei parametri fisiologici, questo sarà il prossimo successivo. Per concludere possiamo dire che in effetti la nuova frontiera di ricerca deve essere tutta basata sulla tecnologia, che noi la dobbiamo considerare come un'opportunità, non più come una necessità, ma ormai è diventata un'opportunità anche perché le interazioni sono cambiate e grazie alla tecnologia noi possiamo effettuare una collaborazione tra professionisti, una collaborazione multidisciplinare, perché non sono soltanto i psicoterapeuti, i medici, ma dobbiamo coinvolgere anche gli informatici, gli ingegneri, attraverso per esempio lo sviluppo di software che possono praticamente utilizzare con l'utilizzo di algoritmi di machine learning, quindi andare a confrontare tecnologie psicofisiologiche e gli aspetti psicopatologici. Inoltre sviluppare anche l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale e anche lo sviluppo di nuovi modelli tecnologici per la pratica della psicoterapia, perché chiaramente anche nella psicoterapia i metodi classici devono essere un po' modificati se si vogliono utilizzare le sessioni online, questo è proprio necessario. Quindi mi fa piacere concludere con la frase di Einstein che dice con la crisi ognuno di noi dà il meglio di sé, questo deve essere l'indirizzo nostro, come stiamo facendo in realtà in questo periodo di pandemia.
1: Visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi, per l'autorità conferitemi dal magnifico rettore, la proclamo dottore magistrale in processi cognitivi e tecnologie con votazione 110 e lode. Complimenti. Grazie.

0: There are video lessons. I have the professor full time when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
2: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
0: I chosen UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione che faremo insieme sarà su Commercial Investment Banking e Climate Change. Qui l'obiettivo è tentare di capire, nei rapporti tra banche e imprese, quale può essere il ruolo dei profili ambientali. Cosa tratteremo? Corporate Investment Banking, servizi di finanziamento e Initial Public Offering e Underwriting. Quindi ci occuperemo, prima di definire quale prodotto in generale che viene offerto da una banca a un'impresa, e poi andremo a vedere per i due segmenti, finanziamento e Initial Public Offering and Underwriting, qual è il ruolo delle componenti ambientali e come vengono incorporate. Corporate Investment Banking, qui parliamo di come definire questa tipologia di prodotto. Qui stiamo parlando di tutti i prodotti non destinati ad individui e vogliamo capire come andare a definire e a delimitare questo segmento di attività della banca. Il Corporate Investment Banking rappresenta l'insieme dei servizi offerti a imprese e clienti istituzionali. Quindi qui cominciamo a capire qual è l'esigenza di fare una distinzione. Nel caso del retail banking noi parliamo di servizi ad individui. Qui stiamo parlando di servizi a controparti o corporate o istituzionali che hanno una dimensione rilevante per la banca. Quindi, come vedremo, sarà necessario andare incontro alle esigenze di questi clienti per evitare che la banca perda questi clienti e abbia quindi un numero di potenziali clienti da servire molto, molto più basso. Il taglio medio delle operazioni realizzate è solitamente più elevato rispetto al segmento retail, ma rientrano in questa categoria anche le PMI. Quindi, se noi guardiamo il corporate investment banking nel suo complesso, quello che possiamo dire è che il taglio delle operazioni sarà sicuramente più grande rispetto a quello che troviamo nel retail banking. Attenzione però che all'interno della categoria del corporate investment banking si fa rientrare spesso anche l'area delle PMI, quindi le piccole e medie imprese, e questo può impattare sulla dimensione delle operazioni. Logicamente, se parliamo di una multinazionale, il tipo di servizi che deve offrire ha un taglio e una grandezza molto rilevante per l'intermediario. Se parliamo della microimpresa familiare con due dipendenti, il taglio dei servizi che gli vado a offrire saranno molto simili al taglio dei servizi che vado a offrire ad una clientela retail. Il fabbisogno finanziario del cliente servito dalla banca è più complesso e meno standard e l'intermediario deve spesso personalizzare il servizio in funzione delle esigenze specifiche dell'azienda o del cliente istituzionale. Quindi quando noi parliamo di corporate investment banking, un primo problema rilevante è quello di andare a capire come andare ad offrire il servizio al cliente.

Non ci si può rapportare nel campo del corporate investment banking solo con prodotti standardizzati, è necessario adattarli alle esigenze del cliente e logicamente per adattarli alle esigenze del cliente la banca deve sforzarsi di comprendere e capire quali sono gli effettivi fabbisogni di questo cliente. C'è un altro aspetto importante che va considerato, è che questi clienti spesso hanno dei fabbisogni che cambiano nel tempo. E quindi io per seguire il cliente, per evitare che il cliente scelga un nuovo finanziatore, non solo devo costruirgli un pacchetto di servizi iniziale che rispetti le sue caratteristiche, ma devo anche monitorarlo e seguirlo durante la sua vita per progressivamente aggiustare e modificare l'offerta di servizi in base alle nuove esigenze che si possono manifestare per quel cliente. I servizi finanziari offerti possono essere realizzati attraverso intermediari finanziari o mercati e o mercati finanziari. Quando parliamo di intermediari finanziari, che cosa parliamo? Parliamo di classiche forme di finanziamento che io vado a strutturare per quel cliente. Quindi io potrei avere, ad esempio, delle operazioni di mutuo che vado a strutturare per quel cliente e vado a identificare quanto gli devo dare, su quale orizzonte lo devo andare a finanziare, sulla base delle caratteristiche specifiche di quel cliente. Quando ragionate su questo rapporto con intermediari finanziari, però state attenti, perché quando parliamo di corporate investment banking e non parliamo di una microimpresa, quindi parliamo di imprese piccole, medie o grandi, normalmente le imprese piccole, medie o grandi sono imprese che si chiamano multiaffidate. Che significa multiaffidate? Che hanno rapporti in contemporanea con più di un intermediario. Questo è importante per noi quando andiamo a definire i servizi da offrire nel corporate investment banking, perché di fatto siamo in concorrenza con altre banche sullo stesso cliente e diventa fondamentale lato banca tentare di identificare i fabbisogni e le esigenze e offrire qualcosa di meglio rispetto a quello che fanno i concorrenti. Quindi in funzione del fatto che è molto più frequente qui una concorrenza tra i finanziatori, io devo stare molto più attento nell'offerta del servizio e nella personalizzazione del servizio sulla base delle esigenze del cliente. Quando poi invece mi vado a rapportare con i mercati finanziari, che cosa deve fare l'intermediario? In questo caso deve semplicemente aiutare l'impresa a rapportarsi con il mercato dei capitali. Quindi se l'azienda vuole mettere azioni, se l'azienda vuole mettere obbligazioni, se l'azienda vuole mettere un qualsiasi strumento finanziario sul mercato, io mi devo preoccupare, uno, di aiutarla nella pianificazione di quando andare a collocare e cosa andare a collocare, quindi la devo aiutare nell'identificare qual è la soluzione ottimale lato azienda e una volta che ho fatto questo, poi mi devo andare a preoccupare di fare che cosa? Di andarla ad aiutare nel processo di collocamento. Tanto più l'azienda è piccola, tanto più è necessario un aiuto da parte dell'intermediario. Tanto più l'azienda è grande, tanto più l'azienda può avere già una propria reputazione e quindi avere un accesso già facilitato al mercato dei capitali. Però attenzione che c'è anche un altro aspetto rilevante relativo alle aziende grandi, che è legato al fabbisogno finanziario che hanno queste aziende. Normalmente le aziende medio-grandi devono ricorrere spesso e frequentemente al mercato. E quindi è vero che sono aziende che hanno già una reputazione, che sono aziende che sono già note sul mercato, ma se voi dovete raccogliere capitale molto di frequente sul mercato, vi può capitare a quel punto che vi serve comunque un intermediario affinché ogni collocamento abbia successo. Okay? La logica che va seguita nell'offerta dei servizi finanziari quindi è diversa se ci poniamo come intermediari che direttamente finanziano quella controparte, rispetto ad aiutare quella controparte a rapportarsi sul mercato e anche le competenze devono essere totalmente diverse. Nel primo caso, quando noi finanziamo la controparte nel corporate investment banking, noi dobbiamo essere bravi a valutare la controparte e identificare se quella controparte rispetto ad altre ha caratteristiche migliori o peggiori. Logicamente la banca non può finanziare qualsiasi azienda. Dobbiamo tentare di capire quali sono le aziende più meritevoli di credito e per le quali quindi è più corretto, più opportuno che l'intermediario conceda dei finanziamenti. Nel caso invece della logica di mercati, quindi di aiutare l'impresa a collocare titoli sul mercato, quello che diventa importante per il

corporate investment banking è valutare il mercato, conoscere gli investitori e seguire il trend di mercato per facilitare il collocamento dei titoli sul mercato finale. Quindi quello che deve fare è fare una vera e propria analisi di mercato per aiutare e dare un servizio di consulenza all'azienda nella scelta del tipo di strumento, del momento del collocamento e dell'ammontare che si può andare a raccogliere. Tutto questo rientra nei servizi che vengono offerti da una banca che fa servizi di corporate investment banking. Leggiamo insieme i seguenti spunti di riflessione. Nel caso di servizi di corporate investment banking, la forza contrattuale dei clienti intermediari risulta maggiore o minore della media? Seconda domanda. Nel caso di operazioni che prevedono raccolta sul mercato dei capitali, qual è l'attività principale che devono svolgere gli intermediari? Possiamo ora procedere con il focus sui diversi servizi. Cominciamo dai servizi di finanziamento. L'obiettivo quale sarà? Sarà tentare di capire nei servizi di finanziamento come andare a incorporare i profili ambientali. Quindi come andare a incorporare tutto quello che è legato alla lotta al climate change. I servizi di finanziamento green sono Green Sustainable Loans, Social Loans, Sustainable Linked Loans, Commercial Real Estate, Project Finance e Trade Finance. Qui trovate un elenco dei principali sei strumenti che noi possiamo avere come categoria di green finance legata al servizio di finanziamento dell'azienda. Come vedremo insieme a breve, questi prodotti che abbiamo sono diversi in termini di orizzonte temporale, sono diversi in termini di importo e sono diversi anche in termini di obiettivo che può perseguire l'azienda utilizzando quello strumento. Quindi sono tutti strumenti di green finance per il corporate investment banking, ma vedremo che hanno delle specificità che li rendono ciascuno unico e diverso in termini di obiettivi perseguiti rispetto agli altri. Cominciamo dai Green and Sustainable Loans. Qui abbiamo degli aspetti da considerare legati alle finalità di questi strumenti. Quindi stiamo parlando di finanziamenti green. Questi finanziamenti che obiettivi hanno? Hanno l'obiettivo di aiutare le aziende che hanno delle caratteristiche eccellenti dal punto di vista dell'ambiente. Quindi possono avere come finalità co e come target delle aziende che hanno già raggiunto gli standard qualitativi di impatto ambientale minimizzato. Oppure possono essere utilizzati anche per altre finalità, che è quello di aiutare le aziende che attualmente non hanno raggiunto questi standard ad allinearsi a questi standard. Quindi se volete possiamo avere una scelta passiva in cui vado a finanziare solo le aziende migliori, oppure una scelta attiva in cui io vado a finanziare tutte le aziende che devono attivarsi e avviare un processo di allineamento agli obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale. Quando vado a fare i criteri di scelta dell'investimento, che cosa diventa importante per me? Diventa importante che nella scelta delle controparti si vadano a identificare criteri standard che siano facilmente replicabili nel tempo. Cioè, visto che abbiamo qui delle controparti che sono delle controparti medio-grandi, la banca deve essere in grado di trasmettere delle informazioni chiare e dettagliate sul perché finanzia alcune controparti rispetto ad altre. Quindi qui una mancata concessione di fido deve essere motivata o da problemi legati al merito creditizio dell'azienda, quindi l'incapacità di ripagare il finanziamento, oppure legata al mancato rispetto di alcuni requisiti o di alcuni profili che io ritengo rilevanti per la classificazione di Green and Sustainable Loans. Poi abbiamo tutta la fase di gestione del processo. Gestione del processo che significa? Andare a vedere che cosa sta facendo l'azienda durante la vita del finanziamento. Soprattutto se noi parliamo di finanziamenti di tipo attivo, in cui ho finanziato aziende che devono fare una transizione ecologica, io devo poi preoccuparmi anche di andare a vedere se quegli obiettivi che avevano inizialmente dichiarato sono stati rispettati oppure no, se stanno utilizzando i soldi per le motivazioni che mi avevano indicato oppure no. E alla fine devo fare anche un po' di reportistica, quindi devo produrre dei report che mi permettano di valutare per la banca se il finanziamento che ho concesso è andato bene o è andato male e se

Se il cliente che ho affidato si è comportato in una logica ambientale come era previsto al contratto oppure no. Considerate che questi aspetti diventano importanti per la banca, soprattutto negli ultimi anni. Negli ultimi anni, con l'introduzione delle linee guida EBA e con l'introduzione dei criteri ambientali nella valutazione del merito creditizio, le banche hanno dovuto cominciare a predisporre un set di dati che a partire dal 2024 le obbliga a fare che cosa? A pubblicare dei green asset ratio. Questi green asset ratio sono di fatto dei finanziamenti che io ho concesso che sono in linea con la logica green o di riduzione dell'impatto ambientale. Quando qui si parla di reportistica, la reportistica che devo predisporre in realtà serve anche alla banca, perché la banca ha l'obbligo di produrre questa documentazione e metterla a disposizione del mercato. Quindi, come capite bene, più siamo capaci nella valutazione del singolo finanziamento di capire che cosa sta facendo il cliente, più saremo capaci a livello di portafoglio, quindi intero portafoglio crediti, di capire se la nostra banca sta perseguendo e sta raggiungendo obiettivi green oppure no. I social loans sono finanziamenti indirizzati a risolvere o mitigare problemi sociali. Quindi qui stiamo parlando di un'altra categoria di finanziamenti, cosiddetti social loans, dove la definizione è abbastanza ampia e quello che viene previsto è che i social loans devono mitigare o risolvere dei problemi sociali. Qui vi faccio alcuni esempi. Infrastrutture di servizio primario, edilizia sociale, lotta alla disoccupazione, sistemi alimentari sostenibili e empowerment e pari opportunità. Questi sono gli esempi delle cose più comuni che si possono fare quando parliamo di social loans. Nel primo caso stiamo parlando di sviluppare delle infrastrutture primarie che non sono disponibili, tipo acquedotti, tipo interventi sul verde che esiste nella zona e così via, che io posso fare tramite questi social loans. Qui a questo punto è l'azienda che deve realizzare quell'opera, che in base al tipo di opera che va a realizzare, quindi l'acquedotto, diventa un potenziale target per un social loans, perché senza quell'acquedotto, logicamente, tutti quelli che vivono nella zona non avranno acqua potabile, e questo qui è un problema importante dal punto di vista sociale che va risolto. Altri aspetti, l'edilizia sociale, quindi qui parliamo dell'edilizia destinata ai soggetti che hanno redditi più bassi. In questo caso, se io vado a fare un intervento di questo tipo, quindi sviluppo social housing o sviluppo residenze universitarie, quindi indirizzate a un particolare target di clientela che utilizzatore che non ha un reddito molto elevato, a quel punto, in funzione del tipo di obiettivo che perseguo, divento un'azienda potenzialmente target per questi social loans. Poi potete avere una lotta alla disoccupazione. In questo caso quello che diventa importante è dove io vado a fare l'intervento come azienda. Se vado a fare l'intervento in una zona depressa dove ci sono particolari problemi di occupazione e vado a impiegare come risorse umane delle risorse umane che trovo in loco, la scelta di fare quell'intervento in quella zona di fatto mi dà dei vantaggi, mi dà dei benefici dal punto di vista della collettività. Quindi semplicemente il fatto che intervengo in quella zona e utilizzo le risorse locali mi rende eleggibile, quindi mi rende un potenziale candidato per avere un social loan. Posso avere poi sistemi alimentari sostenibili, quindi qui parliamo classico discorso del chilometro zero, quindi posso avere dei sistemi alimentari più sostenibili e meno impattanti, oppure posso avere delle culture o degli allevamenti non troppo intensivi. Anche quello diventa un sistema alimentare più sostenibile e se io faccio quell'attività sono una delle potenziali aziende che può richiedere, può aver diritto a ottenere un finanziamento di questo tipo. Ultimo aspetto, empowerment e pari opportunità. Qui gli esempi possono essere legati a sviluppo di imprenditoria femminile, interventi in delle zone in cui l'attività imprenditoriale non esiste, oppure vanno recuperati alcuni soggetti che sono usciti dal mercato del lavoro, perché ad esempio hanno avuto problemi con la legge e ora devono rientrare nel mondo del lavoro, quindi il recupero di quelli che hanno speso degli anni in carcere rientra tra gli investimenti socialmente sostenibili che
che posso finanziare in questo modo.

Tutte queste categorie sono social loans e saranno caratterizzati da dei tassi di interesse o dei costi del finanziamento normalmente un po' più bassi, perché l'obiettivo è supportare e aiutare tutte quelle aziende che riescono a garantire il raggiungimento di questi obiettivi sociali con l'imprenditoria privata. Quindi gli do un tasso un po' più basso perché in questo modo quell'imprenditoria privata ha maggiori margini per sopravvivere e svilupparsi rispetto a quelli che avrebbe finanziandosi normalmente sul mercato. Poi abbiamo i Sustainable Linked Loans, che sono finanziamenti destinati ad aziende che sono in grado di definire un piano di transizione. Qui stiamo parlando di aziende normalmente grandi che hanno dei problemi strutturali nel tipo di tecnologia che vanno a utilizzare. Qui hanno una tecnologia obsoleta e devono migrare da una tecnologia obsoleta a una tecnologia più attenta all'ambiente, quindi più innovativa, meno impattante. E logicamente queste aziende che devono fare questa migrazione hanno un problema forte e rilevante che è quello relativo a come raccogliere i capitali necessari a finanziare questa attività. A questo punto voi potete avere dei social linked loans in cui quello che viene fatto di innovativo è legare l'erogazione del finanziamento e legare anche il costo del finanziamento al raggiungimento di obiettivi che ho definito per la mia azienda. Quindi io definisco degli obiettivi in termini di impatto ambientale. Una volta che vengono raggiunti, si ottiene uno sconto sul costo del finanziamento o si ottiene una seconda tranche del finanziamento. Il costo del finanziamento varia nel tempo in funzione della capacità o meno dell'azienda di raggiungere gli obiettivi ESG dichiarati. Quindi quando noi ragioniamo su questa tipologia di prodotto, qual è l'aspetto rilevante? Che il soggetto, il cliente, deve fare una pianificazione della sostenibilità del debito andandola a legare agli obiettivi ESG dichiarati. Quindi più io dichiaro obiettivi ESG, più devo stare attento a raggiungere questi obiettivi, questi piccoli traguardi ESG, perché se non riesco a raggiungere questi traguardi, il rischio che ho non è semplicemente un rischio reputazionale, quindi l'azienda non si è allineata agli standard green, ma è un rischio molto più rilevante perché mi cambia il costo del finanziamento e posso passare da un business plan sostenibile, quindi da uno scenario in cui il progetto era economicamente conveniente, a uno scenario totalmente diverso in cui, a causa della crescita del costo del finanziamento, il progetto non è più economicamente sostenibile. Chi fa questi progetti? Questi progetti vengono fatti, ad esempio, da società che operano nel settore energetico, che devono cambiare quella che è la loro forma di produzione di energia, da una produzione di energia un po' inquinante a una produzione di energia più sostenibile e più rinnovabile. Quindi se voi andate a vedere le imprese che lavorano nel settore energetico, spesso loro hanno sustainable linked loans in cui vanno a definire per l'azienda quanto deve cambiare l'ammontare di energie prodotte da fonti inquinanti, tipo fonti fossili, rispetto a quanto deve pesare invece l'energia prodotta da fonti rinnovabili. Quindi l'idea è che più voi vi avvicinate a questi target, più avrete riduzioni nel tasso di interesse e magari anche finanza aggiuntiva, quindi nuove risorse che vi vengono a essere messe a disposizione. La costruzione dei Sustainable Linked Loans prevede quattro fasi importanti che sono i Key Performance Indicators, la calibrazione del modello, l'erogazione del finanziamento e la reportistica e verifica. Cominciamo dalla prima voce, quindi Key Performance Indicators. Qui diventa importante capire come si può misurare la capacità dell'azienda di raggiungere degli obiettivi. Okay? In alcuni casi può essere facile. Io posso misurare la capacità di raggiungere determinati obiettivi andando a vedere le emissioni di CO2 legate alla mia attività. Vado a definire degli obiettivi di riduzione di CO2 e in base a quello decido se l'azienda ha raggiunto o meno degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Attenzione che però spesso voi potete avere più problemi a identificare dei key performance indicators che siano oggettivi e quindi per alcune aziende e per alcuni settori la definizione del Key Performance Indicator diventa strategica, diventa fondamentale
per capire se possiamo o meno costruire questo

Sustainable Linked Loan. Una volta che avete fatto questo, va calibrato il modello. Che significa calibrato il modello? Vanno verificati se i key performance indicator che ho costruito, prima di tutto, sono sempre misurabili o no. Quindi se sono sempre misurabili va bene, se invece non sono sempre misurabili questo può essere un problema. E poi, altra cosa importante, dovete andarvi a preoccupare di definire degli obiettivi ragionevoli che non siano insostenibili per il cliente. Cioè, il rischio di questi sustainable linked loans è che il cliente, pur di ottenere finanziamenti, dichiara degli obiettivi non ragionevoli e poi, man mano che il finanziamento va avanti, il cliente si trova a non avere benefici in termini di riduzione del costo del finanziamento, non perché non riesce a fare nulla in termini di impatto ambientale, ma semplicemente perché non riesce a fare tutto quello che aveva dichiarato. Quello che diventa importante in questa fase di calibrazione è quindi andare a vedere prevalentemente i concorrenti, andare a vedere cosa stanno facendo i concorrenti e quindi andare a vedere i key performance indicators e le soglie collegate anche in funzione dei concorrenti. Se tutti i concorrenti hanno un livello di emissione che è più o meno tra quello del cliente e il doppio di quello del cliente, dire che il cliente da qui a un anno dimezza il suo livello di impatto ambientale diventa abbastanza irragionevole. Perché se tutti gli altri concorrenti sono addirittura peggio di lui, è molto improbabile che quel soggetto possa ulteriormente ridurre l'impatto ambientale, soprattutto su degli orizzonti temporali molto ridotti. Una volta che avete calibrato il modello, procedete con l'erogazione del finanziamento. Vi ripeto, questo può essere fatto in unica tranche o in tranche differenziate. Nel caso di unica tranche, a quel punto io vado solo a modificare il tasso in funzione del raggiungimento di un obiettivo. Nel caso invece di emissione in tranche multiple, quello che io vado a fare è anche vincolare alcune tranche al raggiungimento di obiettivi. Tutte e due le soluzioni sono realizzabili, logicamente dipende che cosa ci deve fare con questi soldi il cliente. Se gli servono tutti all'inizio, logicamente non posso ripartirlo in tranche. Se invece le risorse gli servono progressivamente nel tempo, può essere utile, può essere efficace lato banca ripartirlo in diverse tranche. Ultimo aspetto, avete la reportistica e la verifica che deve essere fatta come minimo con frequenza annuale da parte della banca per tentare di capire un po' cosa sta facendo il cliente. Più voi mettete key performance indicator stringenti, più diventa anche oneroso per la banca fare delle verifiche su quei key performance indicators. Quindi quello che vedete oggi sul mercato sono normalmente dei sustainable linked loans con dei parametri molto oggettivi, molto semplici, ma anche molto approssimativi per la misurazione dell'impatto ambientale. Perché fanno quei parametri e non utilizzano dei parametri più specifici o più corretti? Semplicemente perché utilizzando quei parametri diventa più semplice, più veloce andare a verificare cosa sta facendo l'azienda e che cosa aveva dichiarato come obiettivo da conseguire. Commercial Real Estate, finanziamenti indirizzati all'efficientamento di immobili di proprietà dell'azienda per favorire il raggiungimento di obiettivi ESG. Quindi qui di che cosa parliamo? Parliamo di mutui su immobili, non di individui, quindi non sono i mutui sulla casa, ma sono i mutui sulle strutture e sugli immobili detenuti da un'azienda. Può essere il capannone, può essere l'immobile ad uso uffici, può essere il negozio. E questi mutui possono in alcuni casi essere indirizzati verso l'efficientamento energetico del bene. Ok? Questo perché diventa importante? Questo diventa importante perché se noi parliamo di efficientamento energetico e ci focalizziamo sugli immobili tipo commerciale, quindi quelli che detengono le aziende, quindi tutto escluso le case, attenzione che questi immobili hanno un impatto ambientale rilevante, in alcuni casi, soprattutto per gli immobili di natura industriale, hanno un impatto nell'area molto molto significativo. A questo punto che cosa succede? Io come banca posso finanziare non solo l'acquisto di quell'immobile, ma anche la sua trasformazione verso qualcosa di più efficiente dal punto di vista energetico. Questo lato impresa può essere qualcosa di particolarmente utile ogni qualvolta l'azienda ritiene di poter essere esposta a un incremento del costo dell'energia o del costo comunque delle utenze sull'immobile. Più l'azienda è in grado di investire nell'efficientamento dell'immobile, più in prospettiva sarà in grado di risparmiare.

sulle utenze collegate all'immobile. Nella fase iniziale in cui è necessario il capitale per fare l'investimento, logicamente la banca finanzia e la banca finanzia anche a dei tassi un po' più bassi rispetto a quelli medi del mercato, perché con questo intervento, con questo efficientamento, di fatto la garanzia che viene prestata nel finanziamento andrà anche a crescere il proprio valore nel tempo. Quindi quello che succederà è che in questo modo riesco anche a offrire a chi finanzia quell'operazione un finanziamento un po' più sicuro perché la garanzia si andrà a valorizzare nel tempo man mano che completo questo intervento. I vincoli sono decisi dal finanziatore, ma le clausole più di frequente applicate sono legate a consumi energetici, emissione serra e così via. Quindi in questo caso, come avevamo visto prima anche per i social linked loans, il benchmark è un benchmark molto standardizzato e di facile misurazione. Più voi complicate questo parametro di valutazione, meno diventa efficace la fase di monitoraggio. Quindi quello che viene fatto in alcuni casi è accettare delle approssimazioni anche molto rilevanti, purché ci sia un dato facilmente misurabile, oggettivo e che si possa rilevare con una frequenza abbastanza significativa, almeno ogni anno se non ogni mese. Poi abbiamo le operazioni project finance. Nelle operazioni project finance vengono coinvolti sponsor, un sindacato di banche e degli altri finanziatori. Che cos'è questo project finance? Il project finance è semplicemente un'operazione di finanziamento abbastanza complessa che si fa per operazioni di taglio importante, quindi con importi da raccogliere particolarmente significativi e in cui il rimborso per chi partecipa all'operazione, quindi il rimborso per chi interviene come finanziatore, sponsor e così via, è legato alla possibilità che questo investimento generi ricavi. Quindi se soltanto se il progetto si conclude, se soltanto se il progetto genera dei ricavi, tutti i soggetti coinvolti verranno pienamente rimborsati e totalmente pagati sulla base del contratto. Se invece ci sono dei problemi nella realizzazione dell'opera o nella messa a reddito dell'opera, alcuni di questi soggetti perderanno le risorse. Il vantaggio del project finance è che i soggetti che vengono a essere coinvolti, siano essi finanziatori o siano essi degli sponsor, di fatto hanno il loro patrimonio che è separato dall'operazione di project finance e nel project finance praticamente si va a creare una sorta di portafoglio indipendente rispetto a quello che è il patrimonio dei singoli soggetti coinvolti. Queste operazioni project finance perché sono importanti? Perché nel caso del Corporate Investment Banking Green, gli interventi di taglio medio-grande, penso a un parco di pannelli solari, penso a un intervento sulla manutenzione straordinaria di un acquedotto e così via, sono tutti degli interventi che richiedono enormi capitali. Sono tutti degli interventi che richiedono tempi lunghi per il recupero e sono degli interventi che spesso vengono realizzati in project financing. Quindi quando noi parliamo del project financing green, stiamo parlando di un classico project financing in cui però il target, quindi l'obiettivo dell'investimento, sia classificato come un obiettivo green. L'esempio dell'acquedotto, l'esempio dei pannelli solari e così via. Trade Finance è uno strumento fondamentale dell'azienda che offre alla banca la possibilità di monitorare la supply chain dell'azienda. Quindi che cosa stiamo dicendo qui? Questo prodotto, questo Trade Finance, è una forma di finanziamento in cui il sottostante è legato alle fatture ricevute e emesse dall'azienda. Qui stiamo parlando del rapporto dell'azienda nei confronti dei fornitori, del rapporto dell'azienda nei confronti dei clienti. Quando non ragioniamo sulla supply chain, queste forme di finanziamento sono normalmente di breve termine, quindi stiamo parlando entro un anno o poco più, e queste forme di finanziamento sono spesso non garantite. Quindi non ci sono delle ipoteche, non ci sono delle garanzie personali o reali a supporto del finanziamento erogato. Quello che diventa importante in questa fase è che la banca cominci a conoscere le materie prime utilizzate, i fornitori coinvolti, i prodotti e servizi offerti dall'azienda e quali sono i clienti finali. Quindi tramite il supply chain finance o il trade finance,
quello che vado a fare è tentare di capire meglio come è fatto il mio cliente, che cosa fa il mio cliente e quindi quanto lo posso andare a finanziare. Quando ragioniamo sulla parte green di questo trade finance, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di identificare materie prime che siano a basso impatto ambientale, di andare a identificare fornitori che ci permettano di ridurre al minimo l'impatto ambientale. Facciamo degli esempi banali: se io mi approvvigiono di un bene dal Brasile rispetto a approvvigionarmi dalla Spagna, lo stesso bene avrà un impatto ambientale totalmente diverso. Nel caso della Spagna è molto più vicina, nel caso del Brasile è molto più lontano, e a quel punto io avrò un impatto in termini di emissioni molto minore legato all'approvvigionamento dalla Spagna e un impatto di emissioni molto maggiore invece legato all'approvvigionamento dal Brasile. Poi devo andare a vedere i prodotti e servizi che vado a offrire e se questi prodotti e servizi sono realizzati con una tecnologia che mi permette di minimizzare l'impatto ambientale o meno. Quindi io vado a produrre macchine che sono ancora a gasolio, vado a produrre macchine che sono almeno ibride, vado a produrre macchine che sono totalmente elettriche. Logicamente, a seconda del tipo di prodotto che io vado a offrire, avrò un impatto green totalmente diverso. Da ultimo, chi sono i miei clienti? E qui io devo stare attento a guardare chi sono e dove sono questi clienti per capire quale può essere l'impatto che ha la mia politica di vendita su quei clienti. Se io servo dei clienti che sono nel raggio di 10, 20, 50 chilometri, l'impatto ambientale è abbastanza ridotto. Se io ho i miei clienti che stanno in media a 1000 chilometri, logicamente l'impatto in termini di spostare i beni per fare le consegne comincia a essere abbastanza rilevante. Leggiamo insieme i seguenti spunti di riflessione. Come vengono definiti i target ESG per un'azienda che richiede un Sustainable Linked Loan? Secondo spunto, quanto pesano le caratteristiche della supply chain dell'azienda nel definire forme di finanziamento di trade finance green? Ok, possiamo passare all'ultimo argomento di questa lezione, che è l'Initial Public Offering e l'Underwriting. Quindi che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di come una banca nel corporate investment banking può aiutare un'azienda a finanziarsi sul mercato e quali sono i profili green che diventano rilevanti nel decidere quale azienda aiutare o come collocare gli strumenti sul mercato. Le investment banks sono direttamente coinvolte nelle operazioni di fundraising delle società sul mercato, quindi quando un'impresa va sul mercato, emette obbligazioni, emette azioni, emette titoli, non lo fa in modo autonomo, ma si deve far supportare da una banca d'affari, quindi un investment bank, che l'aiuti a strutturare l'operazione, a rispettare i vincoli di compliance, quindi tutta la normativa che grava sull'operazione che stai andando a valutare, e a identificare i potenziali sottoscrittori di questi titoli che vanno collocati sul mercato. Quindi il soggetto di cui stiamo parlando svolge un'attività a 360 gradi a supporto dell'azienda che ha bisogno di rapportarsi con il mercato per una raccolta di capitali. Quali sono i ruoli? C'è l'arranger, c'è il seller e c'è l'underwriter. L'arranger chi è? L'arranger è la investment bank, quindi la banca d'affari, che si rapporta con l'azienda e mette in piedi quello che si chiama il consorzio di collocamento. Consorzio di collocamento sono l'insieme delle banche che verranno coinvolte nell'operazione di vendita titoli sul mercato. Qui noi abbiamo una banca leader che interagisce direttamente con il cliente, definisce come strutturare l'operazione e poi va a contattare altre banche che faranno parte del consorzio di collocamento e l'aiuteranno a vendere i titoli. Poi abbiamo i seller. I seller sono le banche che sono state coinvolte nel consorzio di collocamento e che hanno come compito che cosa? Andare a identificare investitori che possano sottoscrivere questi titoli che l'azienda ha deciso di vendere sul mercato. Questi seller avranno caratteristiche diverse tra di loro, perché l'obiettivo del consorzio di collocamento è ampliare al massimo il numero di potenziali investitori e per raggiungere questo obiettivo normalmente si diversifica, quindi si scelgono delle banche che offrono un servizio di seller abbastanza diverse tra di loro, alcune basate in Europa, altre basate negli Stati Uniti, alcune che lavorano con grandi investitori istituzionali,
altre che lavorano con piccoli investitori e così via. Ultima categoria che vedete qua è l'underwriter. L'underwriter che cosa fa? Fa un servizio di garanzia sul consorzio di collocamento. Che significa di garanzia? Io voglio garantire che il consorzio di collocamento abbia buon esito e si riesca quindi a fare una raccolta di capitali come attesa dall'impresa. Quindi l'impresa ha definito un target di raccolta X milioni di euro, io voglio che ci sia la garanzia che questo succeda. Come faccio a farlo? Chiedo ad alcune banche che sono seller o chiedo all'arranger di fornirmi anche un servizio di underwriting, cioè di fornirmi un servizio di garanzia in cui se non ci sarà domanda sufficiente a vendere tutti i titoli, chi ha dato la garanzia, quindi chi svolge il ruolo di underwriter, comprerà al posto del mercato. Ok? Quindi questo servizio underwriter serve a garantire per l'impresa che alla fine dell'operazione comunque ci saranno i soldi previsti dall'operazione di collocamento. Potranno venire dal mercato direttamente se va tutto bene, o potranno venire da questi underwriter, da questi garanti, nel caso in cui ci sia necessità di farlo. La soluzione di niche public offering può essere realizzata a fine di favorire la transizione verso il net zero. Che cosa significa favorire la transizione verso il net zero? Se io voglio un'azienda che diventi green, quindi un'azienda che ad oggi non ha le caratteristiche green, ma che può avviare un percorso di transizione ecologica per allinearsi a degli standard ambientali di eccellenza, questo percorso normalmente richiede molti soldi e comincia ad essere frequente che per finanziare questo percorso si richieda al mercato una sottoscrizione di nuovi titoli, quindi un initial public offering. Quando parliamo di questa initial public offering, quindi questa viene presentata al mercato come la soluzione che utilizzerà la banca, la soluzione che utilizzerà l'impresa per raccogliere le risorse che servono a finanziare questa transizione. Gli investimenti finanziati sono legati a energie rinnovabili, stoccaggio energia, efficientamento energetico, trasporti meno inquinanti e ciclo dei rifiuti. Questi sono gli esempi più rilevanti di quello che normalmente viene presentato come l'obiettivo dell'IPO. Quindi io posso fare l'IPO perché devo efficientare tutti i miei immobili, posso fare l'IPO perché voglio installare pannelli per energia solare, quindi energia rinnovabile, voglio fare l'IPO perché voglio creare una nuova flotta di veicoli a servizio dei miei dipendenti, che verranno quindi utilizzati dai miei dipendenti per ridurre l'impatto ambientale legato allo spostamento dei miei dipendenti. Queste sono le motivazioni che spesso voi trovate all'interno del prospetto dell'IPO per giustificare perché è un IPO green, quindi perché è un IPO che ha degli obiettivi ambientali. L'attenzione degli investitori verso i profili green può permettere all'azienda di massimizzare il prezzo di vendita dei titoli collocati sul mercato. Ad oggi attenzione che avere una etichetta green, quindi avere tra gli obiettivi delle risorse raccolte una trasformazione green, è un profilo che viene valorizzato dal lato degli investitori. Questo significa che quando voi vi rapportate con il mercato e gli dite che state facendo questa tipologia di investimenti, spesso gli investitori sono più interessati a acquistare i vostri titoli, sono disposti a pagare di più per acquistare i vostri titoli, e questo che cosa significa alla fine? Che voi vi potete finanziare a un costo più basso, perché i titoli che collocate sul mercato avranno dei prezzi maggiori e saranno quindi più convenienti per voi. L'intermediario finanziario deve operare in modo da evitare fenomeni di greenwashing. Il problema che abbiamo oggi e che avremo purtroppo anche in futuro è che, visto che il mercato comincia a riconoscere dei premi per degli investimenti di tipo green, tutte le aziende tentano di presentare i loro progetti come comunque green. Questo non va bene perché questo è un fenomeno cosiddetto di greenwashing, in cui io presento un progetto non green con un'etichetta che non gli appartiene, con l'unico obiettivo di avere dei benefici in termini di costo dell'operazione e ridurre il costo complessivo che sostiene l'azienda. Il ruolo dell'intermediario per rimanere sul mercato e quindi per poter fare operazioni di questo tipo anche in futuro è anche quello di certificare che il progetto di cui stiamo parlando, il progetto che stiamo proponendo al mercato, sia realmente green.
Se un intermediario non fa questo processo di certificazione,

non si preoccupa di valutare le caratteristiche dell'investimento realizzato, attenzione che oggi lo può fare, ma poi lo pagherà in futuro. Quindi il mercato ha memoria e si ricorda di quello che è successo. Se sono stati collocati dei titoli presentati come green, che in realtà green non erano, a questo punto il mercato nelle prossime operazioni potrebbe essere molto meno propenso a sottoscrivere i titoli che sono collocati da quell'intermediario, a meno se li presenta come titoli ancora green. L'intermediario finanziario può fornire anche un servizio di supporto per raggiungere i profili di eccellenza richiesti dal mercato. L'intermediario, quindi, quando viene coinvolto in questa operazione di emissione dei titoli sul mercato, non deve semplicemente operare per strutturare l'operazione, ma può anche aiutare il cliente, quindi aiutare l'impresa, prima ad avviare la transizione green e poi a procedere al collocamento. Quindi l'intermediario può fare anche un'attività di advisor, di consulenza, in cui tenta di aiutare l'impresa a presentarsi sul mercato come un'impresa realmente green e quindi a sfruttare al meglio quelli che possono essere i benefici collegati alla riduzione del costo delle risorse. Quindi questa parte qui, questa parte di servizio diventa importante e fondamentale perché soprattutto per le piccole e medie aziende avere una coscienza, avere se volete, un set di informazioni completo su cosa può essere l'effetto di un collocamento green, probabilmente non è un'informazione o non è un set informativo che hanno a disposizione. Quello che deve fare la banca a questo punto è spiegargli i vantaggi e indirizzarli verso questo processo di transizione green. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Per gli intermediari appartenenti ad un consorzio di collocamento, perché può risultare più facile collocare titoli ESG compliant? È possibile per intermediari finanziari aiutare l'azienda a raggiungere livelli maggiori di ESG compliance? Allora, sintetizziamo quello che abbiamo visto a lezione riguardando i nostri spunti di riflessione. Nel caso di servizi di corporate investment banking, la forza contrattuale dei clienti dell'intermediario risulta maggiore o minore della media? Nel caso di operazioni che prevedono la raccolta sul mercato di capitali, qual è l'attività principale che devono svolgere gli intermediari? Come vengono definiti i target ESG per un'azienda che richiede un Sustainable Linked Loan? Quanto pesano le caratteristiche della supply chain dell'azienda nel definire forme di finanziamento di trade finance green? Per gli intermediari appartenenti a un consorzio di collocamento, perché può risultare più facile collocare titoli ESG compliant? Ultima domanda, è possibile per gli intermediari finanziari aiutare le aziende a raggiungere livelli maggiori di ESG compliance? Questo è tutto per la lezione che dovevamo svolgere insieme. Quello che abbiamo visto e le tematiche che abbiamo svolto, se volete, le potete approfondire facendo riferimento ai materiali che sono disponibili sul sito dell'Ateneo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto ai prossimi appuntamenti del nostro corso. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione intitolata Decomposizione funzionale. La decomposizione funzionale è un concetto e uno strumento utilizzato molto sia in biologia sia nell'ambito dei sistemi complessi e come dice la parola stessa, serve proprio a scomporre funzioni complesse in sottofunzioni che poi compiono le diverse parti del sistema, quindi sottosistemi ed elementi. In biologia, quella che può essere per esempio la funzione dell'apparato digerente è quella ovviamente di fornire energia attraverso le proteine, le vitamine, eccetera, all'organismo. Le sottofunzioni dell'apparato digerente potrebbero essere quella della masticazione, quella della scissione degli elementi nutritivi nello stomaco, l'assimilazione di essi attraverso l'intestino e così via. Per quanto riguarda invece un sistema complesso tecnologico, la decomposizione funzionale di un personal computer, la cui funzione principale è quella di gestire e modificare le informazioni, le sue sottofunzioni potrebbero essere quella di input, quindi l'utilizzo di tastiera e mouse per dare delle indicazioni, ma anche delle funzioni di processamento, quindi attraverso la CPU, funzioni di immagazzinamento delle informazioni in un hard disk e poi le funzioni di output, quindi attraverso gli schermi e gli altoparlanti. Gli argomenti di questa lezione sono: cos'è la modellazione funzionale? Decomposizione strutturale versus decomposizione funzionale, modellazione funzionale e sistemi complessi, design science research e modellazione funzionale. Il primo argomento di questa lezione è appunto cos'è la modellazione funzionale. La modellazione funzionale è un sistema per andare appunto ad analizzare, a modellare quali sono le funzionalità del sistema stesso, quindi tralasciando la sua struttura e le componenti che vanno a costituire questo sistema, ma la funzione che ha questo sistema sia da un punto di vista generale, sia quali sono le singole funzioni di tutte le sue componenti, quindi come abbiamo detto le sottofunzioni dei sottosistemi. Ad esempio, una macchinetta del caffè ha come funzione globale, come l'intero sistema, quello di produrre, una bevanda. Come appunto nella modellazione si decompongono tutte le sue sottofunzioni, che potrebbero essere quella di permettere il riscaldamento dell'acqua, convogliare l'acqua e farla filtrare attraverso la polvere di caffè, erogare la bevanda. Modellazione funzionale è la descrizione dei sistemi tecnici in termini di funzioni, cosa fanno, e non strutturale, quindi come sono fatti. Un esempio, in un impianto idrico non modelliamo tubi e valvole, ma le funzioni, quindi trasportare acqua e regolare la pressione. Quindi, come detto, secondo la modellazione funzionale, non abbiamo più interesse su da che cosa sono costituiti questi sistemi complessi, ma ci occupiamo solo della loro funzionalità per andare poi a vedere come attraverso queste funzioni, questa gerarchia di funzioni, i sistemi riescono a compiere gli obiettivi per i quali erano stati progettati. Quindi da una fase di design già la modellazione funzionale prende piede e potrebbe andare ad analizzare come viene compiuto questo obiettivo, in che modo viene performato questo obiettivo. Un altro esempio, oltre quello dell'impianto idrico, potrebbe essere nuovamente quello del sistema cardiocircolatorio umano, dove non si vanno a modellare i vasi, le vene e le arterie, ma solamente appunto la funzione di far fluire il sangue attraverso una determinata sezione del corpo, attraverso dei capillari o invece

come per esempio viene ossigenato questo tramite i polmoni. Da notare come le funzioni sono inserite tra i simboli minore e maggiore. Questa appunto è una notazione internazionale che indica proprio che quella è una funzione. Le funzioni rappresentano attività attualizzate o potenziali, performate dal sistema e dai suoi sottosistemi. Quindi parliamo sia di funzionalità attualizzate, quindi cosa fa effettivamente questo sistema, quali obiettivi si pone e come li persegue, ma anche di funzionalità potenziali o latenti, poiché questo sistema, oltre ad avere lo scopo, la funzione, quindi lo scopo per cui è stato progettato, ne può avere anche alcune che potremmo dire emergenti. Farò un esempio sia biologico, ovvero i polmoni ci permettono di ossigenare il sangue inspirando aria e quindi permettono lo scambio gassoso con l'esterno, ma ci permettono anche la fonazione. Grazie ai polmoni, alla stessa aria che entra in noi per respirare, fuoriuscendo e passando per la trachea le corde vocali, ci permette di comunicare, quindi ci permette il linguaggio. Un altro esempio può essere lo smartphone, che appunto ha la funzione di telefonare, ma come sappiamo, dato che abbiamo già parlato anche di multifunzionalità, ha la potenzialità, la funzione potenziale di scattare fotografie, navigare in internet e chi più ne ha più ne metta. Bisogna fare attenzione alla notazione, quindi le funzioni vengono indicate tra il simbolo di minore e maggiore e con il verbo all'infinito. In inglese, per esempio, quella di regolare la pressione, dato che nell'immagine abbiamo come esempio un regolatore di pressione, in inglese la funzione sarà to regulate pressure, con un underscore negli spazi, oltre al simbolo di minore e maggiore. In sistemi contemporanei interagiscono processi fisici, automazione e operatori umani, in quelli che vengono definiti i cyber socio-technical systems. Per esempio, una centrale elettrica richiede turbine, quindi una componente tecnica, dei sistemi di controllo, che sono nuovamente una componente tecnica, degli ingegneri, che sono persone, quindi è la componente sociale di questo sistema, e poi sistemi esperti, che sono sistemi spesso cibernetici, sistemi con sensori. Ovviamente in questi sistemi complessi che hanno uno scopo, una funzione globale, quindi quella della centrale elettrica è quella di produrre e fornire energia. Ogni sottosistema, che sia questo cyber, sociale o tecnico, ha le sue sottofunzioni. Quindi le turbine hanno la funzione proprio di trasformare l'energia, che può essere cinetica o meccanica, in energia elettrica. I sistemi di controllo anche, spesso sono sistemi tecnici. Che sono sistemi tecnici che permettono magari appunto di controllare la quantità di energia prodotta o anche semplicemente la sicurezza. Anche sistemi esperti ci permettono di fare questo tipo di controllo, ma da un punto di vista cibernetico invece che tecnico. E invece gli ingegneri ovviamente hanno una funzione, come dicevamo, sociale. I modelli funzionali traducono sistemi complessi in schemi semplici, ovvero una metafunzione di artefatto comunicativo. Per esempio, diagrammi di flusso di un processo industriale che può essere condiviso tra ingegneri e manager. Appunto, quindi una funzione, questi modelli funzionali servono anche poi per andare a creare degli artefatti che si traducono in un linguaggio facilitato, uno stress cognitivo diminuito da parte soprattutto della componente sociale, in questo caso, nell'esempio che abbiamo fatto di un sistema sociotecnico. Appunto, dei simboli, dei diagrammi convenzionali possono essere utilizzati, sono funzionalizzati per avere un dialogo comune tra ingegneri, manager, operai, andando a creare proprio un artefatto su cui si possano basare tutte le funzionalità del sistema che riescono ad interagire in maniera meno complessa o comunque facilitata tra di loro, che era proprio lo scopo della modellazione funzionale, insomma. Questi argomenti sono trattati in questo articolo scientifico pubblicato nel 2025 da me, dal professor Andrea Falegnami e dal professor Erpidio Romano, dove abbiamo parlato proprio del linguaggio come strumento di resilienza che
che, appunto di linguaggio naturale anche tra operatori, che se inserito da un punto di vista di progettazione nei sistemi sociotecnici permette una compressione della complessità andando a appunto creare dei metodi più facili di comunicazione, perché appunto anche il linguaggio può essere

dalle strutture. La decomposizione funzionale, quindi, e la modellazione delle funzioni ci aiuta a gestire questa complessità, sia progettando meglio i sistemi, quindi diciamo avendo chiarezza di quelle che sono le diverse relazioni tra la funzione globale che il sistema deve compiere per perseguirne l'obiettivo e le sottofunzioni dei singoli elementi. Ma da un'altra parte permette anche a queste funzioni o funzionalità di comunicare più chiaramente tra loro, quindi andare a capire quali sono, per esempio, gli interventi da performare, da sostenere per andare ad ottimizzare la funzionalità e quindi andare a raggiungere l'obiettivo magari in tempi più brevi o con prestazioni più elevate, sempre partendo da un'analisi del rapporto tra costi e benefici. Una funzione esiste solo in rapporto a un contesto, a uno scopo e a un mezzo tecnico, ovvero una funzione come relazione in una visione sistemica che era quella di Cummins. In rapporto a un contesto, ovvero una funzione esiste o più che esiste è funzionale, appunto, solo se rapportata a un determinato contesto, solo se agisce nel determinato ambiente in cui la stessa funzione è stata progettata, altrimenti potrebbe non essere funzionale, potrebbe semplicemente andare a causare dei costi senza trarne dei benefici. Per quanto riguarda invece la sua relazione con lo scopo, ovviamente come abbiamo sottolineato più volte, le funzioni vengono progettate proprio per far perseguire al sistema degli obiettivi. Senza questi obiettivi la funzione non ha senso e di nuovo tutte le strutture messe insieme e progettate per sviluppare e compiere questa funzione vanno a finire solo sulla sezione dei costi, nell'aliquota dei costi, in un rapporto costi-benefici. E ovviamente una funzione esiste anche solo in rapporto al mezzo tecnico che deve espletare questa funzione, poiché appunto vedremo che le funzioni sono strettamente relate alle strutture che le riescono a far sviluppare, che riescono appunto alla funzione di poter performare. Per esempio, una batteria può avere la funzione di alimentare un computer o di bilanciare energia in un microgrid. Quindi, in questo caso, ha sia uno scopo che un contesto, fondamentalmente. Spunti di riflessione di questo argomento. In cosa consiste la metafunzione dei modelli funzionali? Passiamo al secondo argomento di questa video lezione, intitolato Decomposizione strutturale versus funzionale. Vedremo appunto in questo argomento quali sono fondamentalmente le differenze tra la struttura e la funzione. Per quanto riguarda la decomposizione strutturale, questa va a studiare, ad analizzare quali sono le diverse strutture che compongono un sistema. Quindi, come è fatto questo sistema? Che, per esempio, per un'automobile potrebbe essere il sistema automobile, il sistema complesso automobile è composto da motore, ruote, sedili, abitacolo e così via. Questo per quanto riguarda la struttura, quindi gli oggetti fisici che compongono il sistema automobile. Per quanto riguarda invece la decomposizione funzionale, si vanno a scomporre quali sono le funzioni di questo sistema complesso, quindi risponde alla domanda a cosa serve questo sistema complesso e per riproporre l'esempio dell'automobile, una decomposizione funzionale del sistema complesso automobile potrebbe essere trasportare le persone, trasportare degli oggetti, ma anche tener conto, preoccuparsi della sicurezza stradale, della sicurezza stradale oppure produrre comfort, perché appunto, come sappiamo, le automobili devono essere anche comode, rinfrescare l'aria. Questa fondamentalmente è la differenza che c'è tra la decomposizione strutturale, ripeto, che va quindi a rispondere alla domanda come è fatto il sistema, con la decomposizione funzionale, che invece risponde alla domanda che cosa fa questo sistema, a cosa serve, qual è lo scopo di questo sistema complesso?

tabella riepilogativa che fa notare le differenze tra funzioni e struttura, quindi ovviamente quelle oggetto della composizione funzionale o della decomposizione strutturale. Una funzione è ciò che un sistema fa o potrebbe fare, mentre una struttura o una forma è ciò che un sistema è o potrebbe essere. Questo appunto per riprendere l'esempio di prima. Ovvero rispondono alla domanda, la decomposizione funzionale risponde alla domanda cosa fa un sistema, mentre la decomposizione strutturale è da che parti è composto questo sistema, che cos'è questo sistema. La funzione crea un comportamento, mentre una struttura è aggregabile e decomponibile. Una funzione è una fonte di benefici e di valore, mentre la struttura è solo una fonte di costi. La funzione richiede una forma, la funzione richiede una struttura, perché appunto senza strutture dedicate e progettate per svolgere una determinata funzione, probabilmente questa funzione non si riuscirebbe ad esplicare. Rifaccio nuovamente l'esempio del sistema cardiocircolatorio, cardiovascolare, umano o mammifero in generale. Senza la struttura del cuore non ci potrebbe essere la funzione, irroramento, irrorazione dei vasi. E degli organi, dei tessuti, ossigenazione e scambio di nutrienti. Una funzione non può essere implementata quindi senza una forma. E una forma senza una funzione non crea valori generando solo costi. Rifaccio di nuovo l'esempio del cuore: se ci fosse un cuore, ma che non pompasse sangue e ossigenasse i tessuti, ovviamente sarebbe solo un centro di costo per l'organismo che dovrebbe comunque nutrirlo. E farlo crescere e svilupparlo senza però trarne il beneficio. Ma, scusate l'esempio del cuore, un organismo senza cuore ovviamente sarebbe morto, ma era solo per fare un esempio a grande scala di come appunto una struttura che non ha una funzione, che non è stata progettata per una funzione, è una struttura che va solo a scapito del sistema, va solo a pesare su quelli che sono i costi di un sistema complesso. Una struttura è composta da assiemi e sottoassiemi, ma un assieme è differente da sistema. Una funzione, invece, è formata da scopi e sottoscopi. Per esempio, un computer può essere visto come un insieme di schede e circuiti, a livello ovviamente di struttura, o come un insieme di funzioni, quindi elaborare, memorizzare o connettere. Quindi le strutture sono degli assiemi, nel senso che sono tutti gli insiemi di oggetti che vanno a comporre fisicamente quello che è un sistema complesso, sia in termini biologici, sia industriali che aziendali, mentre le funzioni non sono le componenti fisiche, si appoggiano sulle componenti fisiche per andare invece ad attualizzare degli scopi e dei sottoscopi che possono essere ovviamente a loro volta divisi, quindi in sottofunzioni da delle sottostrutture, in una gerarchia. Proprio per questo parliamo di decomposizione strutturale e di decomposizione funzionale, una a livello fisico, mentre l'altra a livello degli obiettivi che il sistema deve raggiungere. Un altro esempio, l'organigramma di un'azienda non descrive il lavoro effettivamente svolto dalle persone. La modellazione funzionale permette di scoprire eventuali scostamenti dagli scopi progettuali e/o delle funzioni parassite, permette di scoprire delle funzioni parassite. Quindi, appunto, un organigramma in un'azienda non deve descrivere semplicemente, non deve descrivere il lavoro effettivamente svolto dai singoli dipendenti, ma sicuramente dovrà indicare qual è la funzione generale, per esempio, dell'azienda e dei vari reparti. Faccio un esempio. Una società deve avere o ha un reparto di servizio clienti, di customer care, che come funzione generale ha quello ovviamente di rispondere alle diverse richieste che i clienti portano all'attenzione dei dipendenti di questo servizio offerto dall'azienda come sistema complesso. La modellazione funzionale, ma quindi la decomposizione funzionale può andare a far scoprire degli scostamenti da quelli che sono gli scopi generali del
del reparto di Customer Care nello specifico.

specifico, quindi di dare attenzione alle richieste dei clienti, ma può permettere di trovare questo tipo di funzioni latenti e parassite, secondo cui, per esempio, i dipendenti si ritrovano a consumare troppo tempo o troppe energie per l'eccessivo carico burocratico, per esempio, che la società gli impone, che magari lo Stato stesso gli impone, la nazione, intendo. Oppure altre funzioni, diciamo, che esulano dagli scostamenti, quindi che sono degli scostamenti progettuali, potrebbero essere delle funzioni parassite, quali la perdita di tempo dei dipendenti che per scherzare tra di loro in momenti lavorativi e non di pausa. Questo ovviamente è una funzione che va a costare sull'intera organizzazione in termini di effort e produttività dei singoli dipendenti, ma che comunque sia si slatentizza e può essere individuata solo attraverso la decomposizione funzionale, poiché è quella che va a mostrare tutte le sottofunzioni e i singoli scopi che ogni reparto o che addirittura fino a livello elementare, che ogni dipendente deve avere all'interno di un'organizzazione. Ma questo era solo un esempio, poiché si può parlare anche di sistemi complessi in generale, che siano questi naturali, biologici o appunto, come ho fatto l'esempio io, aziendali o industriali. Spunti di riflessione. Che differenza c'è tra modellazione strutturale e modellazione funzionale di un sistema complesso? Passiamo adesso al nuovo argomento di questa video lezione, intitolato Modellazione funzionale e sistemi complessi. Appunto, nei sistemi complessi le diverse operazioni e le diverse funzionalità sono intrecciate tra loro, rendendo spesso difficile la comprensione del funzionamento di un sistema complesso. La modellazione funzionale permette quindi di astrarre la parte strutturale, quindi di poter analizzare le funzioni che sono appunto gli scopi e i mezzi secondo cui vengono raggiunti gli obiettivi di un sistema complesso, tralasciando la parte strutturale e quindi eliminando un tipo di comprimendo un tipo di complessità. Quindi come se la modellazione funzionale facesse da ponte cognitivo tra lo studio di un sistema complesso e lo studio dei suoi scopi, perché appunto in questo caso è la funzione che è l'oggetto dell'analisi e non più il sistema e le strutture del sistema e i componenti del sistema. Interpretazione teleologica o finalistica, poiché telos in greco vuol dire scopo, quindi la teleologia è quella scienza che studia quali siano le finalità di un sistema. Secondo questa interpretazione teleologica, descrivere la struttura è più difficile rispetto a descrivere le funzioni dei sottosistemi. Nel nostro caso, che appunto andiamo ad analizzare i sistemi complessi, vediamo in questo schema delle caratteristiche. Quindi il sistema complesso è formato da diversi tipi di sottosistemi, ognuno dei quali può essere un sistema semplice o via via più complesso andando verso l'alto. Quindi questi sistemi complessi comportano una grande quantità di componenti organizzati tra loro in diversi livelli gerarchici. Come potete vedere, qua ci sono dei pallini più piccoli, poi degli ovali più grandi, poi questi esagoni ancora più grandi, in interazione dinamica tra loro, rappresentati da queste linee prima sottili e poi più spesse che collegano i diversi tipi di sottosistemi, per arrivare a dei comportamenti comuni, poiché poi è il sistema complesso che deve avere una funzione, uno scopo nel suo insieme, attraverso diversi tipi di sistemi, scale e di discipline, quindi attraverso una sorta di linguaggio che questi elementi, questi sottosistemi devono avere tra di loro per poter poi agire ed arrivare agli obiettivi del sistema complesso in generale, che, come abbiamo visto, può essere decomponibile in sottosistemi che si auto-organizzano tra di loro secondo delle strutture di controllo dominate da delle gerarchie e che producono emergenza, quindi un comportamento emergente che non può essere semplicemente dedotto dal comportamento dei singoli componenti, elementi e sottosistemi. Ecco, questo era un esempio di complessità di descrizione della struttura di un sistema complesso. Mentre
la descrizione delle funzioni dei sottosistemi sarebbe stata

molto più semplice, perché io avrei semplicemente detto: questo sottosistema formato da puntini compie questo compito, questi ovali compiono quest'altra funzione, questi esagoni compiono quest'altra funzione ancora e così via. Tutto il sistema invece in generale, insomma, sarebbe stato molto più semplice piuttosto che andare a definire tutte le caratteristiche strutturali che abbiamo appena descritto, grazie a questa immagine. Complessità intrinseca a livello corrente, ovvero a livello K, mentre si parla di complessità emergente a livello di supersistema, quindi a un livello K più 1. Per esempio in ospedale, una complessità intrinseca è data da relazioni ed effetti tra attività di un reparto, mentre una complessità emergente è data da relazioni ed effetti tra attività di più reparti tra loro. Voglio fare un altro esempio di questi diversi livelli di complessità, per esempio in ambito aeroportuale. Quindi una complessità intrinseca a livello K, come l'abbiamo chiamato a livello corrente, potrebbe essere quella che si manifesta, una complessità che si manifesta ne nell'ambito del controllo di sicurezza in aeroporto, dove ci deve essere un coordinamento tra gli addetti ai lavori, tra gli operatori, con l'utilizzo degli scanner. Con l'utilizzo dei metal detector, con il flusso dei passeggeri, mentre una complessità a livello di supersistema, quindi una complessità emergente, a livello K più 1, come l'abbiamo nominata, potrebbe essere sempre in ambito aeroportuale, quella tra, il controllo di sicurezza, il sistema di controllo di sicurezza, oppure la distribuzione dei bagagli. Oppure il momento del check-in e il momento dell'imbarco. Questo appunto è una complessità a livello superiore rispetto a quella che era relativa o intrinseca, come abbiamo detto, al solo reparto del controllo di sicurezza. Si parla quindi di abstraction hierarchy. I modelli possono descrivere funzioni su più livelli, da globali ai più piccoli dettagli operativi. Per esempio, un'automobile ha come funzione di alto livello quella di trasportare persone, di livello intermedio ha la funzione di controllare la velocità, mentre a livello più basso ha la funzione che ha l'operatore, in questo caso il guidatore, di regolare l'acceleratore. Per fare un altro esempio di abstraction hierarchy, quindi di diversi livelli di complessità delle funzioni, potrebbe essere quello di un sistema ospedaliero, dove il più alto livello, le funzioni a più alto livello, sicuramente la funzione più ad alto livello è quella di garantire la salute dei pazienti che utilizzano questo ospedale. Un livello intermedio, una funzione di livello intermedio potrebbe essere quella di diagnosticare una malattia, mentre una funzione a livello più basso potrebbe essere quello di compiere un'analisi del sangue o un'analisi di diagnostica per immagini. Abstraction hierarchy di livello 0, quindi quello di functional meaning purpose, ovvero il presupposto funzionale di più alto livello, che potrebbe essere quello di gestire il traffico aereo. Poi c'è tutta una serie di altri livelli, ovviamente funzionali, per arrivare invece al livello K, che è una funzione astratta di collegare delle parti, probabilmente di un velivolo, dato che la funzione principale era quella di gestire il traffico aereo. Un livello funzionale K più 1, quindi di funzione generalizzata, che è quella di avvitare. Un livello K più 2, che è una funzione fisica, quindi quella di fare attrito, e un livello di K3, che è una forma fisica, che è quella della vite, quindi una struttura, in questo caso una forma. Ovviamente, andando via via, riscendendo di livelli, una vite ha funzione di fare attrito, che ha funzione generalizzata di avvitare, ovvero come funzione astratta quella di collegare le parti. E dopo una enorme serie di livelli si può costruire l'aeroplano e gestire il traffico aereo. Questo è quanto descritto nel lavoro di Patriarca et al. Nel 2017. Spunti di riflessione.

Che cosa si intende per functional minimum purpose di un sistema, quindi quello di livello più alto, la funzionalizzazione di livello più alto? Passiamo adesso al nuovo argomento di questa lezione, chiamato Design Science Research e modellazione funzionale. In questo argomento vedremo come la Design Science Research è quella metodologia di analisi che permette di progettare e valutare un artefatto. Mentre la modellazione funzionale è quella che attraverso la decomposizione delle funzioni permette di avere un linguaggio, comune per andare a capire e identificare quali siano gli obiettivi funzionali, quindi gli scopi, di un sistema complesso. La modellazione funzionale diventa quindi in questo caso uno strumento della Design Science Research per andare a rindividuare il modo tramite cui raggiungere questi scopi o questi obiettivi di un sistema nella maniera più lineare e veloce possibile, ma anche da un punto di vista, non si parla solo di vantaggi temporali, ma anche di performance, quindi nel modo migliore possibile. La Design Science Research è un approccio di ricerca che mira a produrre conoscenza scientifica attraverso la progettazione e la valutazione di artefatti, quindi attraverso la progettazione e valutazione di modelli, metodi, sistemi e processi. L'artefatto non è solo il risultato, ma anche il mezzo con cui si genera e si valida la teoria. Quindi, appunto, l'artefatto, che è anche poi l'oggetto di studio, parte dell'oggetto di studio della modellazione funzionale, poiché spesso sono gli artefatti che hanno funzioni, tramite la DSR riesce a creare nuova conoscenza. Quindi, per esempio, in un sistema sanitario in cui dei medici sono messi in difficoltà dall'analizzare una grande quantità di dati, che siano analisi, diagnostica per immagini, eccetera, per andare a fare la diagnosi su un paziente, viene creato attraverso la DSR, attraverso la Design Science Research, uno strumento di aiuto per il supporto decisionale, insomma, tramite cui appunto vengono immagazzinati questi dati su uno strumento informatico, possibilmente con un'interfaccia, con cui i medici possono facilmente muoversi tra questa grande quantità di dati e analizzarli in maniera veloce e comunque corretta. Oltre a produrre conoscenza, ovvero questo prototipo di strumento che permette di facilitare la decisione in ambito diagnostico medico, si produce anche ricerca, appunto, si produce anche potenzialità di ricerca, che è anche un altro scopo della DSR, poiché i ricercatori poi possono anche andare a vedere come i medici utilizzano questo tipo di prototipo, come possono essere facilitati nell'uso dell'interfaccia, ovvero fare ricerca su quello che può essere l'ergonomia o il rapporto che ha l'uomo con la macchina, con l'applicazione in questo caso. La DSR usa frequentemente la modellazione funzionale per trasformare idee in soluzioni progettuali, come l'esempio che abbiamo appena fatto su appunto questo strumento decisionale di aiuto per i medici. Oppure modellare significa astrarre e interpretare. Quindi un ingegnere trasforma il funzionamento di una turbina in un diagramma funzionale, leggibile senza dettagli sulle pale o sui materiali. Quindi in questo caso l'ingegnere modella un sistema comunicativo, quindi un funzionamento di una turbina senza dare dei dettagli, ma semplicemente con un diagramma. Un altro esempio, sempre in ambito sanitario, potrebbe essere un ricercatore che modella il percorso funzionale di un paziente attraverso un'azienda ospedaliera o un pronto soccorso più banalmente. Quindi vi è la fase dell'accettazione, la fase dell'accettazione del pronto soccorso, la fase sicuramente della valutazione del codice se rosso, verde o così via, la visita medica e la dimissione, oppure il ricovero e la degenza e la nuova dimissione. Questo appunto potrebbe essere anche un banale esempio sul funzionamento di un processo e quindi di un sistema complesso, senza andare a entrare nel dettaglio dei risultati degli analisi del paziente o di quale patologia questo paziente ha per cui si è recato nel pronto soccorso o come si è recato al pronto soccorso, per esempio. Un altro esempio. I modelli hanno una natura metafunzionale semiotica. Qui ho riportato questo esempio, ovvero

l'icona di salva file, il classico floppy disk, la classica icona del floppy disk, evoca la funzione, anche se la tecnologia sottostante è ormai cambiata. I floppy disk ovviamente non sono più in commercio né utilizzati da tantissimi anni, anche perché hanno una capacità di memoria ridicola. Comunque sia, per esempio, nella nostra interfaccia di Microsoft Word, noi vediamo ancora il simbolo col dischetto per salvare e anche le generazioni più recenti, i ragazzi più giovani, sanno che quello è il simbolo di salva file, nonostante non abbiano mai avuto la possibilità di utilizzare un floppy disk. E questo indica come poi la Design Science Research e la dinamica di progettazione di interfacce possa essere anche tramandata molto dopo che le tecnologie siano state superate. Ormai nell'immaginario comune, l'icona del floppy disk può significare solo una cosa. Questo era un esempio banale, ma diverse discipline hanno sviluppato propri metodi di modellazione funzionale, ma l'astrazione consente il trasferimento di concetti. Qui ho portato un altro esempio, quello di uno schema meccanico e uno schema elettrico, che fondamentalmente vogliono andare a mostrare le medesime cose con un linguaggio anche molto simile. La forza è sempre rappresentata con F, per esempio, oppure UT, che sarebbe lo spostamento nel tempo, è indicato con gli stessi caratteri. Insomma, questi sono due tipi di linguaggi che vanno a modellare due fondamentalmente artefatti differenti, uno che è un processo di uno schema meccanico e l'altro di uno schema elettrico, ma che si basano sullo stesso linguaggio. Poiché appunto c'è anche qui c'è stato un design di interfaccia, in questo caso di linguaggio, molto che si è molto sviluppato e affermato da un punto di vista del linguaggio scientifico. Spunti di riflessione. Che cos'è la Design Science Research? Riepilogo degli spunti di riflessione. In cosa consiste la metafunzione dei modelli funzionali? Che differenza c'è tra modellazione strutturale e funzionale di un sistema? Che cosa si intende per functional meaning purpose di un sistema? Che cos'è la DSR? Io vi ringrazio, questa lezione è conclusa, vi rimando alla pagina sul sito di Ateneo, la pagina di questo insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori approfondimenti, bibliografia e materiali. Grazie a tutti.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Nettuno in Istituzioni pubbliche e media digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Antonio Laurino, sono docente a contratto all'Università di Bologna e all'Università di San Marino e mi occupo di didattica della scrittura, di italiano scritto quindi, e in particolare di didattica della scrittura accademica, professionale e più in generale funzionale. Sono qui per illustrarvi i contenuti del corso Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing. Questo corso si suddivide in alcune macro aree. Innanzitutto ci occuperemo della scrittura funzionale, del processo e del prodotto. Daremo quindi una definizione di scrittura funzionale, diremo che si tratta di una scrittura che quotidianamente pratichiamo e soprattutto capiremo come si arriva consapevolmente o meno, ma d'ora in avanti maggiormente consapevolmente, alla produzione di un testo, quindi attraverso un processo di scrittura funzionale che si suddivide in diverse fasi, un processo che può essere ottimizzato e vedremo alcune tecniche di ottimizzazione di questo processo di scrittura e soprattutto un processo che poi prevede la produzione, quindi un prodotto e il prodotto naturalmente non può che essere il testo. Parleremo di testualità, analizzeremo diverse tipologie di testi e soprattutto daremo una serie di indicazioni, potremmo dire di principi, di buona scrittura per fare in modo che il nostro testo possa aspirare ad essere non solo corretto ed adeguato, ma soprattutto efficace. Successivamente parleremo della scrittura professionale, dalla carta allo schermo. Ci concentreremo quindi sulla cosiddetta comunicazione scritta d'impresa. Vedremo che ognuno di noi, svolgendo una professione non per forza di scrittura, ma più in generale della comunicazione, affronterà quotidianamente compiti di scrittura. Ed è quindi importante definire quelle che sono le competenze, le abilità degli scrittori e delle scrittrici d'impresa, potremmo dire. I business writer. E oltre a questa prima definizione, cercheremo anche di approfondire le nozioni che riguardano il tono e lo stile dell'informazione, quindi burocratese da un lato, aziendalese dall'altro, e capiremo quali sono i tratti, di questi due stili di comunicazione, tratti naturalmente da evitare. Quindi dovremo fare in modo di evitare che il nostro testo abbia un tono aziendalese o burocratese. Inoltre parleremo ampiamente della declinazione della scrittura professionale digitale, quindi di web writing e dei relativi principi di scrittura per il web, e poi di social media writing, quindi della produzione della scrittura di contenuti dedicati e rivolti ad un'utenza digitale e rivolti quindi ad un contesto, digitale. Vedremo quindi una serie di accorgimenti che si aggiungeranno ai principi di buona scrittura che avremo già visto. Dopodiché parleremo dei testi professionali, dandone una panoramica e facendo alcuni focus. Ossia, introdurremo una serie di tipologie testuali tra quelle più comuni e

più utili nel mondo del lavoro oggi, con cui ragionevolmente ognuno di noi si troverà a confrontarsi. Ci saranno quindi per ognuna di queste tipologie testuali, per ognuno di questi tipi di testi, delle definizioni della loro natura e anche rispetto alla rilevanza che i testi che si è scelto di affrontare e di proporre hanno all'interno dell'ecosistema, possiamo dire, testuale contemporaneo. Dopodiché, sempre per ognuno di questi testi, proporremo alcune caratteristiche testuali, elencheremo alcune caratteristiche testuali. E infine, per ognuno di questi testi, ci sarà un certo numero di esempi. Esempi concreti, quindi tratti dalla realtà testuale, appunto. Esempi che quindi presenteranno dei punti di forza e dei punti di debolezza, di cui discuteremo ed esempi che analizzeremo nel dettaglio. Infine, ci occuperemo del rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale, vedendo le implicazioni, i principi e le applicazioni. Oggi, infatti, gli strumenti di intelligenza artificiale, e preciso generativa, ci aiutano a scrivere, possono aiutarci ad affrontare compiti di scrittura che di solito sono sempre cognitivamente impegnativi. Vedremo quindi innanzitutto una definizione di intelligenza artificiale generativa. Vedremo quali sono le implicazioni sul processo di scrittura e sul nostro modo di scrivere, di produrre contenuti scritti. Inoltre, proporremo dei principi, delle linee guida, potremmo dire dei prompt, daremo quindi delle istruzioni, come si definiscono, per cercare di ottenere i testi che vogliamo, quindi un prodotto che ci soddisfa, interagendo e dialogando in modo proficuo con l'intelligenza artificiale generativa. Infine, vedremo anche alcune applicazioni, cioè concretamente produrremo dei testi, in particolare con due strumenti, ChatGPT e Gemini. Produrremo quindi dei testi e cercheremo di applicare tutti quei principi teorici che avremo visto in precedenza. Bene. La presentazione si conclude qui, io vi ringrazio per l'ascolto e la visione e vi ricordo che i materiali di approfondimento, i materiali didattici di questo corso sono presenti sul sito di Ateneo all'interno della sezione relativa al corso di Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che tratterà della società neopalazziale a Creta. È la prima parte di una lezione che ne comprende un'altra. Argomenti della lezione: i secondi palazzi e il nuovo ordine politico di Cnosso, i palazzi e le ville, la rivoluzione pittorica a Cnosso, i secondi palazzi e il nuovo ordine politico di Cnosso. A Creta la società palaziale si verifica in due momenti in Egeo nel secondo millennio. La prima fase palaziale, di cui non parleremo, fino al 1700 a.C., la seconda fase palaziale avrà una durata di circa 250 anni, fino intorno al 1450. Ecco, questa mappa di Creta è utile per capire alcuni aspetti della società palaziale, perché la geografia di Creta, vedete quest'isola stretta e molto lunga, è utile per poter parlare in qualche modo di una vera e propria geopolitica. Innanzitutto le principali vette che spiccano nella parte occidentale, il massiccio dell'Ida nella parte centrale, il massiccio dei Lassiti e il Monte Ditte della parte, diciamo, orientale dell'isola. Ma non solo questo, vedete in questa mappa di Creta indicati in rosso i principali centri palaziali ed emerge molto chiaramente la loro disposizione, la loro concentrazione soprattutto nella parte centrale dell'isola. E questo perché? Perché, come possiamo vedere, l'isola di Creta, che è un'isola profondamente montuosa e le montagne hanno segnato il paesaggio cretese, ricordiamoci l'importanza delle montagne, dei santuari delle vette, di alcuni monti importanti o caverne come la caverna dell'Ida, conservano al loro interno anche poche pianure. La più importante è sicuramente la grande pianura alluvionale della porzione meridionale dell'isola, la piana della Mesarà, così come l'area della pianura di Pediada a sud di Cnosso. E non è dunque un caso che in queste aree alluvionali si concentrino i centri palaziali, proprio perché l'economia di sussistenza, la coltivazione degli aridi in particolare, la pastorizia, rappresentano le forze, la base economica su cui, attraverso cui si articolerà la società e la burocrazia palaziale. La società palaziale a Creta. Essa presuppone un'autorità in grado di intercettare conoscenze teoriche e competenze progettuali. Cosa significa? Significa che la costruzione degli edifici monumentali, che segna definitivamente a partire dal secondo millennio a.C. il paesaggio dell'isola di Creta, implica il reclutamento non solo di una forza lavoro, ma anche di competenze e progettuali e conoscenze che vengono in qualche modo messe insieme per la costruzione degli edifici palatini. È uno stato arcaico di tipo corporativo, in cui un gruppo dominante, famiglie, clan, si afferma su altri, ma mantiene e alimenta un'identità comune. Vedremo, lo abbiamo già definito nel caso degli stati micenei, stati arcaici. A differenza di quello miceneo, vedremo che potremmo definire quello minoico di tipo corporativo, cioè laddove l'elemento centrale, la cellula politica, non è rappresentata dal singolo personaggio al vertice, ma verosimilmente da un gruppo. Rientrano in tale strategia l'aspetto cerimoniale aperto all'esterno, corti occidentali, e l'espletamento di pratiche amministrative come la sigillatura delle cretule e di argilla. Anche questo è un elemento importante. L'architettura dei palazzi, come vedremo, sembra suggerire proprio questa importanza dell'idea del gruppo e della collettività. E sicuramente uno degli spazi architettonici più significativi è quello delle corti occidentali, che sono queste strutture aperte, spesso sistemate a ovest dei palazzi, e che rappresentano un elemento di congiunzione tra l'edificio palaziale propriamente detto e la comunità esterna. Questa strategia realizza un rapporto paritario tra elite e gruppi esterni, case e quartieri esterni al palazzo che mantengono le loro identità e luoghi di riunione. Le fasi della

Seconda civiltà palaziale, 1700-1450 a.C., il Medio Minoico III, la ripresa con Cnosso in testa. Il Medio Minoico III è il periodo finale del Bronzo Medio, in cui dopo una fase particolarmente turbolenta che segnò la distruzione dei primi palazzi, Cnosso ne esce come centro vincitore, probabilmente non sollecitato da questi eventi distruttivi. E la storia della civiltà neopalazziale cretese sarà segnata dalla crescita esponenziale di importanza, e non solo insediamentale, ma anche politica e culturale, di questo centro. Tardo Minoico primo A, momento di massima espansione. Questo è il momento di massima espansione della civiltà neopalazziale cretese, sia in termini artistici, iconografici, sia nel processo di formalizzazione anche di un sistema burocratico, amministrativo, che utilizza una scrittura nota come lineare A, che si diffonderà anche al di fuori dell'isola. Tardo Minoico primo A maturo, l'eruzione vulcanica di Tera Santorini. Questo è un evento particolarmente traumatico nella storia delle civiltà dell'Egeo, l'eruzione del vulcano di Tera, che nella cronologia tradizionale si pone alla fine del XVI secolo, nella cronologia alta alla fine del XVII secolo. Questo evento segna un contraccolpo significativo alla società neopalazziale minoica, la mina dal di dentro, la ferisce in qualche modo, ma certamente non segna la sua conclusione. Nel tardo minoico primo B, momento di instabilità, conflitti e distruzioni. Questo è il momento, diciamo, ultimo della società neopalazziale, quella contrassegnata da una serie di eventi traumatici, non di natura, naturale, ma di natura antropica, segnata da conflitti interni, da tensioni e da progressive distruzioni che verso la metà del XV secolo a.C. segnano la fine definitiva di questo secondo momento palaziale, è un punto di non ritorno, perché da questo momento, come vedremo in una lezione apposita, Creta sarà occupata da una dinastia di origine continentale. L'espansione di Cnosso. Ora, in questa slide potete vedere, per esempio, dal grafico in alto a sinistra, un tentativo di stima di estensione del centro di Cnosso dall'età neolitica fino alla sua fase in età storica. E come potete vedere bene dal suo grafico, questa stima dimostra come l'insediamento sostanzialmente silente lungo tutta l'epoca neolitica, il bronzo antico, incomincia a registrare una forma di crescita esponenziale e quasi improvvisa a partire proprio dalla formazione della società palaziale. Un primo momento è qui segnato dalla fase dei primi palazzi, e poi il momento di cui, che è argomento di questa lezione, vedete il sito raggiunge un'espansione ancora più grande. Qui in basso potete vedere una restituzione grafica ottenuta grazie alle ricognizioni del sito palaziale, qui indicato in rosso, e del territorio circostante, messa a confronto la fase dei primi dalla fase dei secondi palazzi, e potete vedere nella seconda immagine, come il centro appaia densamente popolato e 3 volte tanto. E questo è un periodo in cui gli archeologi pensano che il sito abbia raggiunto un'estensione di oltre 100 ettari con una popolazione di circa 25.000 abitanti. Nella parte destra della slide abbiamo invece un tentativo di restituzione grafica di una possibile processo di progressiva espansione del regno di Cnosso. Vedete, in questo periodo medio minoico secondo B, siamo nella fase dei primi palazzi, Creta è contrassegnata dai dei regni indipendenti. Qua abbiamo Cnosso, Festossa a sud, Maglia nella parte settentrionale dell'isola. Con l'inizio della società neopalaziale incominciamo a vedere come il centro di Cnosso si estende progressivamente verso sud. E qui è possibile, lo vedremo più avanti, che all'interno di questa politica di espansione rientriano anche la fondazione di palazzi più piccoli, come Galatas. Nella generazione successiva, nel Medio Minoico III B, questa estensione possibilmente arriva a raggiungere anche la parte
meridionale.

dell'isola con i centri di Festos e di Agia Triada. Nella fase matura del tardo minoico primo A, noi abbiamo invece un'espansione che interessa progressivamente la parte occidentale, Maglia viene inglobata all'interno di questo territorio, e nella fase finale dell'epoca neopalaziale, il tardo minoico primo B, questa espansione sembra interessare anche la parte orientale dell'isola. La nuova propaganda politica è il processo di integrazione sociale. Bene, a differenza degli stati micenei, di cui, come abbiamo già visto, possediamo degli archivi in lineare B e di una scrittura che abbiamo decifrato e che possiamo, attraverso cui possiamo provare a ricostruire una vera e propria espansione territoriale e i passaggi, il processo di progressiva espansione territoriale dei regni micenei, nel mondo minoico la cosa è più complicata, proprio perché la lineare A non è stata decifrata, proprio perché a disposizione abbiamo un numero ridotto di testi e perché probabilmente è l'archeologia che ci aiuta meglio in questa ricostruzione. Bene, la civiltà neopalaziale, l'espansione in particolare del centro di Cnosso, può essere ricostruita proprio attraverso lo studio della diffusione di veri e propri codici iconografici, simboli. Probabilmente Cnosso stessa fu il laboratorio di questi nuovi codici culturali che vengono immessi forzatamente che da Cnosso si diffondono in altri centri dell'isola. Qui nella slide vediamo quattro categorie fondamentali che vedremo in questa lezione. L'architettura, proprio perché a partire da questo momento incominciamo ad avere alcune nuove e importanti soluzioni spaziali e architettoniche. Gli affreschi, vedremo in particolare la rivoluzione pittorica che contrassegnerà il palazzo di Cnosso con la diffusione della figura umana. L'iconografia del toro, certamente tra le varie iconografie, quella del toro diventa un simbolo vero e proprio del potere in cui si identifica il palazzo di Cnosso. Qui vedete una rappresentazione di un salto dei tori in un anello sigillo in oro. E poi la ceramica, qui simboleggiata da questa tazza decorata con questa tecnica molto particolare in scuro su chiaro, con superficie lucida, che rappresenta volutamente e verosimilmente una nuova stagione di produzione ceramica marcatamente differente rispetto a quella precedente. La natura del potere. Evans, una dinastia reale. Perché parliamo di Evans? Perché Evans è ricordato giustamente come lo scavatore e lo scopritore del palazzo di Cnosso, colui che ha segnato con questa scoperta l'inizio, diciamo, dello studio delle civiltà dell'Egeo, che ha coniato il termine di civiltà minoica e che ha coniato anche il termine di palazzo. In questa ricostruzione operata all'inizio del secolo scorso e che è rimasta per diversi decenni, Evans immagina un re sacerdote al vertice di questo sistema politico. I palazzi sono la residenza dei re, sono paragonabili a dei regni e il confronto che Evans fa è quello con i palazzi dell'Egitto e della Mesopotamia, quindi del vicino Oriente. Questa interpretazione è stata col tempo ridimensionata, riletta, riarricchita, soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo scorso, grazie anche a nuove scoperte. Si osservavano, per esempio, altri aspetti, l'assenza di una iconografia reale negli affreschi, per esempio, in altri media, in cui non compare mai sistematicamente alcun membro di una dinastia reale o di un re. Così come anche nelle tavolette, per quanto non decifrate, non è possibile identificare anche alcuna menzione di entourage palaziali o di un sistema verticistico paragonabile a quello della società micenea. E allora ecco che si incomincia a parlare di società eterarchica e corporativismo. L'eterarchia è un sistema di organizzazione sociale in cui prevale la cooperazione tra i vari membri della società. Quindi è un sistema in cui non esiste
un

un rapporto di subordinazione dal basso verso l'alto, dall'alto verso l'alto, ma prevale il sistema della cooperazione. E corporativismo perché si è incominciati a capire come alla base di questo sistema sociale sta molto probabilmente un'idea di collettività, di gruppo che tende, secondo un sistema che in antropologia viene chiamato corporativo, a produrre dei beni, a mantenerli, e quindi è questa ideologia corporativa che contrassegna, contraddistingue la società minoica a scapito di una ideologia invece del singolo personaggio. L'importanza dei cortili centrali e l'assenza della sala del trono. Ecco, questi sono due aspetti significativi nell'ambito dell'architettura dei palazzi. La sala del trono, che contrassegna i palazzi micenei, è invece sistematicamente assente nei palazzi minoici. L'unica sala del trono che conosciamo, quella del palazzo di Cnosso, è una costruzione successiva di epoca micenea. E poi la presenza dei cortili centrali. Qui nella slide vedete una figura, una visione, diciamo, dall'alto del palazzo di Cnosso con in primo piano proprio il cortile centrale. Il cortile centrale rappresenta uno spazio di grandi dimensioni aperto, l'idea stessa assente per esempio nei palazzi micenei, che indica e implica una concezione completamente diversa, ovvero creare uno spazio che serve ad un gruppo socialmente molto grande, molto esteso. Nel caso del cortile centrale del Palazzo di Cnosso, per esempio, si è calcolato che all'interno del cortile è possibile far entrare almeno 6.000 individui. I palazzi come centri cerimoniali. E dunque, se il palazzo non serviva necessariamente come, o solo esclusivamente come residenza di una autorità o di un gruppo che stava al potere, il palazzo diventa lo spazio per l'espletamento di cerimoniali, di rituali attraverso cui la collettività si riconosceva. Dove dovevano avvenire questi cerimoniali? Verosimilmente le corti lastricate, i cortili centrali e i cortili occidentali dei palazzi. Casati e fazioni in lotta, il che non significa che la società palazziale minoica fosse una società esente da conflitti interni. Quando abbiamo parlato di eterarchia, dobbiamo anche ricordare che all'interno di un sistema di tipo corporativo, di tipo cooperativo, implica l'esistenza di gerarchie interne. Quindi dobbiamo immaginare che questi gruppi, queste fazioni, come vengono chiamati nella letteratura archeologica, entrano in competizione tra di loro. Negoziano il loro potere, si alleano tra di loro, entrano in conflitto e progressivamente si sostituiscono nella gestione del potere. Ora, il correlato archeologico proposto per questa cellula sociale è quella che viene chiamata dagli archeologi e dagli antropologi le case, le strutture, la società delle case o casati. Nel caso della civiltà minoica noi conosciamo degli edifici che vengono chiamati case o che vengono chiamate ville, come adesso vedremo. Bene, questi potrebbero essere una sorta di materializzazione archeologica di questi gruppi che sono, diciamo, hanno come obiettivo quello di preservare il loro patrimonio, di trasmetterlo nel futuro e soprattutto di mettere in atto delle strategie di negoziazione sociale, di mantenimento del loro potere. Potere negoziato attraverso attività e rituali di promozione sociale. Vedremo in parte in questa lezione e anche nella successiva come questo periodo di massima espressione, diciamo, artistica, iconografica, la società neopalazziale cretese mette in atto una serie di rituali. Il loro valore non è e non sarà semplicemente artistico o meramente artistico, ha anche un valore politico, nella misura in cui questi rituali, come poi vedremo successivamente, servono proprio al gruppo per mantenere se stesso all'interno della struttura sociale.

spunti di riflessione di questo argomento, come si articola cronologicamente l'età palazziale a Creta, come si è evoluta nel tempo la ricerca archeologica sull'interpretazione degli edifici palazziali.

economici. Qui in questa slide vediamo due esempi significativi di soluzioni architettoniche proprio tipiche della società dei secondi palazzi. A sinistra abbiamo una restituzione assonometrica di un ambiente che viene chiamato bacino lustrale, un ambiente semisotterraneo caratterizzato da una scalinata che portava all'interno di un vano chiuso, semiaperto, semisotterraneo. Non ha niente a che fare con le abluzioni ed era probabilmente legato a dei rituali di apparizione o rituali legati alla sfera actonia. Invece la sala con pilastro, conosciuta in letteratura in inglese anche come Minoan Hall, e qui la vediamo la pianta e anche qui una restituzione assonometrica, è rappresentata da tre parti. Un pozzo di luce, attraverso una colonna si accedeva a un vestibolo e poi attraverso un sistema di alternanza di aperture, cioè di porte e pilastri, si accedeva alla sala vera e propria. Questa è la cellula più semplice che noi abbiamo. Bene, questo schema viene ripreso e rielaborato con soluzioni di vario tipo. Qui a destra vediamo nell'ala orientale del Palazzo di Cnosso il cosiddetto quartiere domestico e qui vediamo come la sala minoica, vani 8, 9 e 10, si alterna e si amplifica utilizzando e disponendo spesso in posizione ortogonale il sistema porta-pilastro che crea inevitabilmente dei percorsi con aperture e chiusure, percorsi forse legati a dei rituali che dovevano avvenire all'interno di questi ambienti. La Pillar Crypt e le sale a pilastro. Altro ambiente di invenzione neopalaziale è la sala chiusa con il pilastro centrale che può moltiplicarsi e dare vita a queste sale colonnate che troviamo particolarmente diffuse nei palazzi minoici, solitamente destinate forse a sale da banchetto e sistemate solitamente nella parte settentrionale dei palazzi. E su alcuni di questi pilastri, qui vediamo alcuni segni incisi, non è soltanto tipico delle sale a pilastro, ma è tipico dell'architettura neopalaziale, sono marchi di scalpellini, quelli che in inglese vengono chiamati Mason's Marks. Cnosso è il centro che ha restituito il più alto numero di marchi di scalpellini, se ne conoscono oltre 1.600. L'ambiente costruito, i palazzi. Qui nella slide vedete i tre palazzi più importanti dell'isola di Creta: a sinistra Festos, nella Creta meridionale, Maglia, nella Creta nord-orientale e Cnosso, nella Creta settentrionale, nella porzione centrale della Creta settentrionale. Non possiamo vederli in dettaglio, ma la slide è utile per osservare come, pur nelle diverse soluzioni architettoniche, i palazzi minoici presentano degli elementi che ricorrono costantemente, frutto di un processo di omologazione e formalizzazione del linguaggio architettonico, che è esso stesso espressione ovviamente anche di una realtà politica e sociale. Per esempio, la disposizione dei cortili centrali, sempre orientati in un asse nord-sud. Per esempio, la disposizione dei magazzini, qui a Festos, a Maglia, e a Cnosso, il complesso dei grandi magazzini ovest, sono sistemati solitamente, non solo, ma solitamente nella porzione occidentale. E poi la disposizione nel settore settentrionale e orientale di quartieri che dovevano servire a scopi domestici o residenziali. Ecco il quartiere residenziale del Palazzo di Festos. Qui troviamo il vano 9-2, vedete, è la sala a pilastri di cui abbiamo visto precedentemente una immagine che è facilmente confrontabile con questi ambienti qui del palazzo di Festos, mentre più esteso era il complesso quartiere residenziale del Palazzo di Cnosso che doveva articolarsi lungo tutto il lato orientale. Gli ingressi, anche qui possiamo

individuare solitamente un ingresso da ovest, a quello monumentale del Palazzo di Festosso, quello sud-ovest dal portico occidentale del Palazzo di Cnosso, quello settentrionale qui a Festosso e qui indicato anche a Cnosso con il grandioso ingresso da nord, il North Entrance Passage. I palazzi più piccoli e la Creta orientale, Galatas e Zakros, sono due palazzi significativi, importanti perché simboleggiano due aspetti diversi della società neopalazziale. Galatas l'abbiamo menzionato prima, è un palazzo quasi in miniatura, un palazzo più piccolo che ebbe una vita breve, costruito nel medio Minoico III, nel tardo Minoico I fu distrutto, rioccupato con delle case che occupano, vedete qui, questi edifici successivi, le aree nord e occidentali del palazzo. Questo piccolo palazzo probabilmente è il risultato di una estensione territoriale del potere di Cnosso lungo l'area della Piediada a sud. Mentre il palazzo di Zacro è importante perché è uno degli ultimi ad essere ricostruiti a Creta. È una costruzione del XV secolo a.C., si trova nell'estremità orientale dell'isola, ritroviamo il cortile centrale, vedete la sala pilastro con delle novità architettoniche interessanti, questa struttura circolare era una cisterna. Il palazzo sorge a pochi metri di distanza dalla linea di costa e infatti una delle interpretazioni che è stata data è quella di essere una fondazione politica, una fondazione voluta da Cnosso nel suo processo di espansione nel corso del XV secolo verso la Creta orientale. La creazione di questo palazzo, che era anche esso un centro amministrativo, doveva servire per gestire le rotte commerciali dalla costa orientale. Zomintos. E con Zomintos ci avviamo a una struttura che potremmo definire ibrida. Siamo ad oltre 1000 metri di altezza, come vedete da questa veduta aerea e dalla pianta di questo complesso, non è un palazzo tout court, non ritroviamo le corti centrali, eppure è qualcosa di più di una semplice abitazione privata, per la complessità della struttura, per la presenza anche di elementi dell'architettura colta, della architettura palazziale, i vari 50, 51 e 52, da interpretare probabilmente come la Minoan Hall, e probabilmente anche per le molteplici funzioni che questo complesso doveva svolgere. Ecco il significato di queste immagini qui contenute. La ruota da vasaio identifica un settore, quello meridionale del complesso che doveva servire alla produzione vascolare. La presenza dei pito in terracotta sta a indicare come questo edificio si automantenesse in qualche modo grazie alle attività di immagazzinamento e stoccaggio. Questo rarissimo esempio di ritono a testa di porcellino sta a indicare che si svolgevano al loro interno anche attività di natura rituale. Che cos'è dunque Zomintos? È un complesso che si trova a diversi chilometri di distanza da Cnosso, nella area nord-orientale dell'isola, lungo la strada che doveva certamente controllare l'accesso al versante settentrionale dello Psiloriti, dove stava l'Antroideo, uno dei centri religiosi più importanti della civiltà minoica palaziale, e dunque questo centro doveva essere in collegamento con Cnosso e probabilmente legato anche al controllo delle attività della pastorizia. Le ville, questo è un termine che in realtà risale proprio a un archeologo italiano, Federico Alber, che citeremo fra poco perché è stato lo scopritore, lo scavatore della villa di Agia Triada. Si intendeva con questo termine una realtà architettonica complessa, superiore a quella di una casa vera e propria, ma di un grado leggermente inferiore a livello architettonico rispetto ai palazzi veri e propri. Qui nella slide vediamo la planimetria del palazzo di Cnosso nella fase neopalazziale con tutte queste strutture qui indicate in rosso, che sono strutture non propriamente, quindi che in qualche modo interagiscono col palazzo, di forma e di planimetria differente. Qui al centro
ne vediamo una, forse una delle più significative, chiamate Royal.

villa. In questo ambiente complesso ritrovate alcuni ambienti che abbiamo discusso prima, la sala pilastro, eccola qui, la Pillar Cryte, e la Minoan Hall, qui troviamo il pozzo di luce, il vestibolo e la sala più interna. Oppure Tirissos, che sta a ovest di Cnosso, è un complesso molto interessante, ci interessa in questa pianta, ci interessano le strutture indicate in nero, che è qualcosa di più di una villa vera e propria perché è un complesso realizzato da tre strutture separate tra di loro, qui un primo, un secondo e un terzo, ma in qualche modo collegate tra di loro. Ritroviamo qui la sala pilastro, la Minoan Hall, qua in questo punto qui. Gli esempi potrebbero essere numerosi, proprio perché questa categoria di edifici sfugge a ogni tentativo di categorizzazione, per quanto si è provato in qualche modo anche a effettuare spesso e volentieri delle gerarchie. La Villa Reale di Agia Triada. Ecco, questo è un scavo molto importante, è uno scavo italiano. La villa è stata scoperta agli inizi del XX secolo da Federico Alber, è stata scavata tra il 1902 e il 1924, c'è stata poi una lunga interruzione, gli scavi sono ripresi con Vincenzo La Rosa nel 1977, sono andati avanti fino al 2012. La missione archeologica italiana a Creta ancora svolge delle attività di ricognizione, ristrutturazione, conservazione e studio del sito. Vediamola, vediamola più da vicino. Abbiamo una struttura ad elle, quindi non propriamente un palazzo, una sorta di mezzo palazzo, con una grossa area aperta, non lastricata, un cortile più basso, un'area propriamente signorile, ecco, caratterizzata da diversi quartieri, uno artigianale qui più a sud e uno centrale, e due grossi quartieri signorili, quello a nord-ovest e quello più a est. Poi c'è una sorta di divisione in terrazza, una terrazza più bassa, si dispongono qui altre strutture con queste denominazioni date dalla missione archeologica italiana, Casa delle Bete, Casa delle Sfere Fittili e così via. Si tratta di strutture, di case che interagiscono con la villa vera e propria. Agia Triada è stato un centro amministrativo. Agia Triada è probabilmente la costruzione della Mesarà nel momento di espansione del potere di Cnosso verso la Creta meridionale, sede di un archivio in lineare A. La sua vita si svolge nel momento in cui il palazzo di Festos non è propriamente ricostruito dopo il contraccolpo. Qui nella immagine di destra vediamo una parte, diciamo, del quartiere signorile oggi preservato, e tra i ritrovamenti vale la pena ricordare quella che può essere considerata una vera e propria cassaforte della villa, ovvero il ritrovamento in questo punto di ben 19 lingotti di rame, questa forma molto particolare che viene definita forma di pelli di bue. Si tratta di una classe di materiali che circolerà molto nel Mediterraneo orientale e lo vedremo nelle lezioni successive. Il rame sarà estratto e lavorato preliminarmente nell'isola di Cipro, ma quelli di Agia Triada sono i più antichi e soprattutto il rame dei lingotti di Agia Triada non è di provenienza cipriota e probabilmente è di provenienza mesopotamica. Chania è la Creta occidentale e qui siamo nell'estrema parte occidentale dell'isola, con un centro, anch'esso centro amministrativo, con un importante archivio di tavolette lineare A, qui ne vediamo una sulla destra a scopo esemplificativo, eppure, nonostante la presenza di un centro amministrativo, non è un palazzo vero e proprio. Ritroviamo una serie di moduli architettonici che ripropongono, come vedete, la cosiddetta Minoan Hall. Chania è uno scavo complesso, è uno scavo urbano al di sotto della cittadella moderna e quindi è conosciuta a macchie di leopardo. Questo è il nucleo più importante, quello della Platia ai Caterini. E al centro uno degli
oggetti che si

simboleggiano ancora oggi il centro minoico di Cania. È una cretula, una pastiglia di argilla su cui è stata impressa una immagine, come vedete, attraverso un anello sigillo di grandi dimensioni che non abbiamo più, noi abbiamo soltanto l'impressione ottenuta su questa cretula, di datazione complessa in un contesto secondario. Siamo proprio in una fase proprio finale della civiltà neopalazziale, siamo in un contesto della metà del XV secolo. Che cosa rappresenta questa figura che vi prego di ricordare perché ritornerà dopo? Un personaggio maschile in una chiara posizione di comando che regge una lancia, un bastone di comando disposto sulla sommità di un complesso di edifici, Hania stessa probabilmente, disposti a corona attorno alla linea di costa che qui vedete rappresentata nella parte bassa della cretula. Le città Palaecastro e Gurnia. Accanto ai palazzi non dobbiamo immaginare che il paesaggio cretese fosse diciamo, caratterizzato solo da queste costruzioni monumentali come palazzi e ville. Esistevano delle realtà, degli insediamenti che possiamo definire città nel senso che sono caratterizzate da un tessuto urbano, di strade che si intersecano tra di loro e che creano dei lotti abitativi. Ecco, qui ne vediamo due, forse i più importanti, più significativi. Sulla sinistra, Palaecastro, che conservò sempre questo carattere di città senza evolversi verso il sistema palazziale propriamente detto. E invece Gurnia è un caso ancora diverso, perché ritroviamo un tessuto urbanistico, ecco, che qui vediamo nella veduta dall'alto, però ad un certo punto, intorno alla metà del XVI secolo, in questa porzione meridionale dell'abitato si installa questa costruzione monumentale, qui restituita in alto come edificio G, che altro non è che un palazzetto in miniatura. Quindi Gurnia è un esempio in cui un insediamento si evolve verso una struttura palazziale dove insiste sull'insediamento precedente che continua un edificio di potere, che è in questo caso l'edificio G. Gli spunti di riflessione di questo argomento. Quali novità architettoniche presentano i palazzi in questa fase? Qual è la differenza tra palazzi e ville? La rivoluzione pittorica Cnosso. Ecco, con questo ultimo argomento ci avviamo ad un aspetto significativo della civiltà neopalazziale. Cnosso è laboratorio di tante e importanti rivoluzioni, una di quelle è quella pittorica. Vediamola più da vicino. La tecnica dell'affresco, tra progressi tecnologici e intersezioni di tecniche differenti, ceramica e tessuti, perché l'affresco a parete è conosciuto nella fase dei primi palazzi. Ma di qualità e, lo diremo subito, di iconografia completamente differenti, qualità inferiori ed iconografie molto differenti. Non compare infatti la figura umana. Adesso l'affresco raggiunge invece un progresso straordinario e probabilmente in questo processo interagiscono anche altre esperienze artigianali, quelle della ceramica e quelle dei tessuti a livello iconografico. Questi elementi che ritrovavamo precedentemente su altri vettori adesso vengono incorporati all'interno dell'affresco. La pittura come espressione di un nuovo ordine tra propaganda e controllo. Lo abbiamo già anticipato prima. L'affresco e le sue qualità artistiche non saranno e non si limitano soltanto a questo aspetto, a quest'ambito, ma sono e diventano in molti casi uno strumento di fondamentale propaganda politica. Introduzione di figure umane e animali, e questa è la novità più straordinaria, la rivoluzione dell'affresco neopalazziale, precedentemente monocolore o con soli elementi decorativi, adesso l'affresco introduce all'interno delle scene figurate, in cui i protagonisti sono uomini e animali. Gerarchie tra palazzo e ville. Abbiamo detto che Cnosso, il verosimile centro

teatro laboratorio di questa nuova rivoluzione, dal palazzo queste iconografie si distribuiscono secondo una rete complessa di natura politica, di natura sociale, in strutture inferiori, fino ad arrivare anche a delle case molto semplici. E poi infine in questa slide vediamo il grafico che sintetizza molto bene la distribuzione degli affreschi a parete della civiltà minoica, dall'età neolitica fino alla fine dell'età del bronzo. Vedete che la massima concentrazione si ha, non a caso, nelle fasi palaziali. E il punto di massima, diciamo, concentrazione di affreschi si ha proprio in questo periodo qui indicato col grigio scuro, che è la seconda fase neopalaziale. Cosa abbiamo? Megalografie a grandezza naturale o a due terzi del vero, con paesaggi, paesaggi marini e figure femminili, oppure micrografie, come quella rappresentata sulla destra. L'altezza del fregio è di 30 centimetri, massimo 60 centimetri, le figure sono di pochi centimetri, e il soggetto è quello delle festività. E vediamoli. L'affresco dei raccoglitori dello zafferano è uno degli affreschi più antichi del Palazzo di Cnosso, che rappresenta delle scimmie decorate in blu che raccolgono dei crochi, da cui si estrae appunto lo zafferano. Questa immagine, che fino a diversi decenni fa sembrava del tutto isolata, invece non lo è più, perché questa stessa scena si riproduce in forme diverse in altri centri dell'isola, nel Palazzo di Cnosso e, come vedremo poi in una lezione a parte, anche ad Akrotiri, sull'isola di Tera. La scimmia compare più volte, di chiara derivazione, diciamo, orientale, come personaggio che assiste, partecipa o è anche esso stesso protagonista di scene rituali. Lo vedremo più da vicino nel caso di Akrotiri. Questa stessa scena si trova nella House of the Frescoes, la casa degli affreschi, così chiamata inevitabilmente per la straordinaria concentrazione di affreschi. Qui ne vediamo un'esemplificazione, il grande pannello in cui ritroviamo le scimmie in blu in un paesaggio con piante e papiri che potremmo definire di tipo nilotico, e un affresco con questi uccelli anch'essi decorati in blu in un paesaggio naturale. Le megalografie The Ladies in Blue. Questo è uno dei pannelli più importanti e più antichi, che riproduce una delle più antiche megalografie che doveva decorare uno degli ambienti dell'ala orientale del Palazzo di Cnosso, che rappresenta delle figure femminili con un inequivocabile gesto legato a rituali o cerimonie, che è quello delle braccia alzate. Vedremo presto adesso, nelle slide successive, come le figure femminili sono utilizzate in affreschi più piccoli. Tra le megalografie, il Dolphin Fresco, l'affresco del delfino. Qui sulla sinistra una ricostruzione dell'affresco profondamente frammentario, sulla destra una immagine della disposizione dell'affresco sistemato nell'area orientale, dell'ala orientale del Palazzo di Cnosso. Una diversa interpretazione, forse più plausibile, interpreta questo affresco non come un affresco a parete, ma come un affresco su pavimento e di data forse più bassa, di epoca micenea. L'affresco miniaturistico, il grandstand fresco, l'affresco della tribuna. Ecco, qui entriamo proprio dentro il palazzo, si potrebbe dire, perché questo affresco frammentario riproduce una scena collettiva. Abbiamo parlato all'inizio dei gruppi corporati, delle houses, dell'importanza delle cerimonie all'interno dei cortili. Bene, qui vediamo una tribuna, qui sul lato destro, forse la gradinata teatrale del Palazzo di Cnosso, una ricostruzione di un edificio, forse la facciata occidentale del Palazzo di Cnosso, e poi una collettività, una folla che si assiepa in due parti, sullo sfondo e qui davanti, e qui troviamo invece delle figure femminili sedute. Una cerimonia dunque, una cerimonia che doveva svolgersi verosimilmente all'interno del palazzo

e sulla corte centrale. L'affresco miniaturistico, il Sacred Grove Dance Fresco, cioè l'affresco del giardino sacro e della danza. Nuovamente un affresco miniaturistico, qui verosimilmente ci ritroviamo nel cortile esterno, nel cortile occidentale. Ritroviamo i caratteristici marciapiedi rialzati, qui sulla destra una restituzione grafica, come nel precedente una folla assiepata che assiste a una scena e in questa scena protagoniste sono delle figure femminili riccamente vestite con quelle, le braccia sollevate e impegnate in una scena rituale. Qualcosa che sta a metà tra una processione o, secondo alcuni studiosi, una danza sacra. L'affresco a rilievo, il North Entrance Passage, questo è uno degli affreschi più complessi e più discussi del Palazzo di Cnosso proprio per il suo ritrovamento in un contesto secondario. Doveva far parte verosimilmente della monumentalizzazione dell'ingresso settentrionale al palazzo. Qui nell'immagine a sinistra vedete l'anastilosi effettuata da Evans con la balaustra e il posizionamento di una parte dell'affresco a rilievo, anche questa è una delle grandi novità dell'affresco di epoca neopalazziale, che riproduce il toro cozzante. Un'altra parte degli studiosi vorrebbe vedere invece la datazione di questo affresco all'epoca micenea. L'affresco a rilievo, il Priest King o Prince of Lilies, il re sacerdote o principe dei gigli. Ecco, quella che vedete nell'immagine di destra è una ricostruzione complicata dei frammenti dell'affresco a rilievo, così come fu voluta da Evans e dai suoi disegnatori. Qui abbiamo le due restituzioni, la prima e la seconda, effettuata da Giron, il padre e il figlio. Ebbene, questo affresco, quello del Principe dei Gigli, è quello attraverso cui Evans indicava la figura politica al vertice della società minoica, un re sacerdote. Nell'altra parte della slide vediamo altri tentativi di restituzione, quella di Colombe. Al numero 3 che toglie la corona, vedete, e ricostruisce questo personaggio come un pugile, o quella effettuata da Niemeyer al numero 4 che ripropone l'immagine che abbiamo visto prima in una precedente slide della Master Impression di Chania. Spunti di riflessione di questo ultimo argomento, quali sono le caratteristiche dell'affresco minoico nell'epoca dei secondi palazzi? Ci avviamo dunque al riepilogo degli spunti di riflessione. Come si articola cronologicamente l'età neopalazziale a Creta? Come si è evoluta nel tempo la ricerca archeologica sull'interpretazione degli edifici palaziali a Creta? Quali novità architettoniche presentano i palazzi in questa fase? E poi, qual è la differenza tra palazzi e ville? E infine, quali sono le caratteristiche dell'affresco minoico nell'epoca dei secondi palazzi? E con questo ultimo spunto di riflessione ci avviamo alla conclusione. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che per altri approfondimenti potete consultare le pagine del sito dedicate al corso. Ancora una volta, grazie molte e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. In questa lezione parleremo di un tema fondamentale nella gestione di un'azienda, che è il piano di comunicazione. Questa lezione sarà particolarmente ricca, per cui l'abbiamo divisa in due parti e quindi in questa sessione vedremo la prima parte. Quali sono gli argomenti che andremo a trattare in questa prima parte della lezione?

una definizione, obiettivi e target, strumenti e canali, altri elementi essenziali del piano di comunicazione. Altri elementi essenziali. Iniziamo con la definizione, perché innanzitutto, essendo la comunicazione una disciplina al pari di quella che può essere in azienda la finanza, il legale e quant'altro, quindi una struttura a tutti gli effetti vicina e assimilata al business, anche la comunicazione deve essere guidata da un piano di comunicazione. Che cos'è un piano di comunicazione? È il documento strategico che definisce come un'organizzazione intende gestire la propria comunicazione in un determinato periodo di tempo per raggiungere specifici obiettivi. Già dai termini che vi ho sottolineato potete capire come il piano di comunicazione è e deve essere profondamente integrato e allineato a quello che è la strategia e a quelle che sono le operations dell'azienda. Perché la comunicazione, e questa è una cosa in cui molti interpreti magari falliscono, non sta nella torre d'avorio. La comunicazione siede come un cavaliere della tavola rotonda e come tale fa parte della cerchia di Re Artù, l'amministratore delegato, il presidente, chi guida l'azienda, nella definizione degli orientamenti strategici dell'impresa. Questo è un elemento fondamentale per interpretare al meglio il ruolo dei comunicatori all'interno dell'azienda. Non è una lista di cose da fare, ma è una bussola che guida ogni azione comunicativa e allinea la comunicazione agli obiettivi di business. Questi tre elementi sono cruciali. Spesse volte, soprattutto il primo, viene interpretato un piano di comunicazione come un mero elenco di cose da fare. Diciamo, confondendo quello che è un piano con una strategia, con quelle che sono in realtà mere azioni. Se voi pensate a qualunque altra attività aziendale, non vi verrebbe mai in mente di pensare che esistano delle azioni messe in campo senza aver dietro un'analisi, senza aver dietro una strategia. Quindi il piano è veramente quello che deve guidare strategicamente ogni nostra azione poi di comunicazione, che potranno, le vedremo, essere di molteplici generi e specie, ma le azioni, e poi vedremo la loro misurazione, sono soltanto l'ultimo anello della catena. In cima alla catena vi sono gli altri elementi strategici che dopo andremo a vedere. Ecco, quali sono gli elementi essenziali? Un piano di comunicazione ruota attorno a tre domande fondamentali. Perché? Quali sono i nostri obiettivi? A chi? Qual è il nostro target? Come? Con quali strumenti e canali? La loro integrazione è la chiave del successo. Come abbiamo detto e come abbiamo visto appunto, l'elenco delle cose da fare è in fondo a quella lista. In cima e amalgamato dalla strategia vi sono gli obiettivi e i target. Quindi, se vogliamo, qua abbiamo gli ingredienti della nostra ricetta, l'amalgama è la strategia. Non vanno trascurati questi approcci, perché sono peraltro i medesimi approcci di qualunque attività gestionale di un'azienda a cui la comunicazione non può derogare. Ed è profondamente sbagliato pensare che la comunicazione sia l'equivalente di un'arte ispirata dall'estro di chi è di volta in volta il direttore della comunicazione o si occupa di queste attività, perché è vero, il talento gioca tanto ruolo, ma la comunicazione è una disciplina aziendale al pari del marketing, del legale, della finanza, come abbiamo detto. Spunti di riflessione, dunque. Sapresti definire cosa

Cosa è un piano di comunicazione e cosa non è? Quali sono le tre domande fondamentali che ruotano attorno al piano di comunicazione? Partiamo da quello che è il primo punto che abbiamo visto che deve far parte di un piano di comunicazione, che sono obiettivi e target. È chiaro che le nostre azioni di business e quindi di comunicazione devono essere finalizzate al raggiungimento di obiettivi e target, altrimenti diventano delle attività e delle iniziative, appunto, amalgamate da una strategia totalmente fini a se stesse. L'analisi, in particolare, dei target e la definizione degli obiettivi, volendo invertire i due addendi, diventano fondamentali. Anche perché laddove la definizione degli obiettivi viene dall'azienda, l'analisi dei target che vogliamo andare ad affrontare ovviamente ha una componente esterna che l'azienda deve fattorizzare all'interno delle proprie analisi. Definire gli obiettivi. Mi piace sempre dire, senza una meta chiara, ogni sforzo è vano. Quindi, gli obiettivi sono quelli che ci permettono di focalizzare le risorse, misurare i risultati e il ROI, Return on Investment, guidare le decisioni strategiche e, ultimo ma non meno importante, motivare il team di lavoro. Ecco, sembra una banalità, vi assicuro che non lo è. È importante che la comunicazione, così come l'azienda, si prenda il tempo di analizzare e definire degli obiettivi chiari. E dopo andremo a vedere con più dettaglio che cosa intendo con questo. Chiari, vedremo altri aggettivi, e che siano anche coerenti con quello. Perché messi per iscritto e collegandoci poi magari anche degli incentivi economici al raggiungimento dei quali, non a caso si chiama MBO, Management by Objectives, quello che è uno dei principali strumenti di incentivazione dei manager delle aziende a tutti i livelli, è quello che appunto messo per iscritto ci consente di avere appunto una focalizzazione, una misurazione e di, attraverso l'amalgama della strategia, poi avere un approccio di azioni coerenti e costanti. I tipi di obiettivi. Come abbiamo già ripetuto più volte, la comunicazione è un cavaliere della tavola rotonda, in questo caso l'abbiamo rappresentato come una piramide, e quindi alla base della piramide c'è il business e abbiamo gli obiettivi di business. Sono quelli che impattano direttamente sul fatturato. Un obiettivo classico, esempio, aumentare la quota di mercato del 5%. Penso che chiunque lavori, ad esempio, nelle vendite, ha degli obiettivi di quote di mercato, di fatturato, di sviluppo di nuovi mercati e quant'altro. Abbiamo poi gli obiettivi di marketing, supportano le vendite e il posizionamento. Esempio, generare 500 lead qualificati piuttosto che avere i nostri prodotti sullo scaffale di un supermercato in una certa posizione o posizionare in un certo modo i nostri prodotti. Nella piramide, nella nostra tavola rotonda di Reartu, abbiamo gli obiettivi di comunicazione che agiscono su awareness e reputazione. Ad esempio, migliorare la percezione di sostenibilità del brand, migliorare il nostro ranking reputazionale sul RepTrack o Reputation Manager, o in generale avere una maggiore visibilità sui media, sui social, e in successive lezioni vedremo alcuni strumenti che ci possono dare questo genere di misurazione. Quindi tutti questi obiettivi non ci sono gli obiettivi di serie A, di serie B, così come non ci sono le strutture aziendali, le funzioni di serie A e di serie B. Tutti come suonatori di strumento di un'orchestra devono suonare il loro strumento. Il violino non è meno importante del violoncello. E tutti
nell'orchestra aziendale contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Il metodo SMART. SMART è un acronimo per cui gli obiettivi, in base appunto all'acronimo SMART, devono essere specific, quindi obiettivi specifici, chiaro e non generico. Measurable, misurabile, quindi quantificabile. Achievable, raggiungibile, realistico. Relevant, rilevante, coerente con la mission aziendale. E time bound, definito nel tempo, con una scadenza. Anche in questo caso può sembrare un'ovvietà, è tutt'altro che ovvio. Questa bussola di avere obiettivi SMART deve guidarci in ogni attività aziendale e a maggior ragione nella comunicazione, perché spesso la comunicazione all'interno delle aziende viene vista come appunto un qualche cosa di non misurabile, un po' astratto, un po' artistico. No, la comunicazione è misurabile e i suoi obiettivi devono essere, alla stregua degli altri aziendali, SMART. Da vago a SMART, per l'appunto, vediamo la differenza. Un obiettivo vago: vogliamo aumentare la nostra visibilità online. Quante volte una persona che lavora in comunicazione se l'è sentito dire, è un obiettivo vago perché non è collegato a nulla. Un obiettivo SMART è aumentare il traffico organico al nostro blog aziendale, specific, del 20%, measurable, nei prossimi 6 mesi, time bound, pubblicando 2 articoli a settimana e promuovendoli sui social, achievable, per posizionarci come leader di pensiero nel settore, relevant. Quindi vedete che la differenza è davvero significativa e spetta anche ai professionisti della comunicazione trasferire la cultura che l'azienda si debba dotare di questo genere di obiettivi, perché spesso sono gli amministratori delegati stessi che, quando parlano di comunicazione, tendono a essere generici. E quindi il ruolo del direttore della comunicazione, anche come educatore dell'azienda nei confronti di elementi che per l'azienda, come vediamo e abbiamo visto, sono chiave, come la reputazione e la comunicazione, diventa fondamentale. Definire il target. A chi parliamo? Dalla massa all'individuo non si può comunicare a tutti allo stesso modo. È cruciale segmentare il pubblico per personalizzare il messaggio. Un target primario, il pubblico più importante da raggiungere, e un target secondario, pubblici di influenza a di supporto. Anche in questo caso, il primo punto che abbiamo toccato, non si può comunicare a tutti allo stesso modo, nel mondo moderno è quanto mai rilevante, e questa è stata una delle più significative variazioni rispetto all'interpretazione della comunicazione di 30-40 anni fa, dove ovviamente l'approccio era top down, perché non vi era nessun genere di interazione tra l'azienda e i propri stakeholder di riferimento. Se pensiamo agli strumenti di comunicazione che c'erano 50 anni fa, senza pensare a 2 secoli fa, 50 anni fa la comunicazione avveniva attraverso giornali, radio e televisioni, quindi era una comunicazione cosiddetta one to many. E il fatto che nella tua audience televisiva ci fossero ventenni o ottantenni, per te che comunicavi attraverso un giornale, una radio, la televisione, in realtà facevi molta difficoltà a segmentare la tua audience. Ovviamente, facendo un fast forward ai tempi nostri, oggi sei arrivato invece alla iper personalizzazione. Basti pensare a quello che ti consente di fare, ad esempio, Facebook, che ti consente di fare delle campagne di comunicazione a livello
territoriale, ad esempio per codice di avviamento postale o addirittura per segmenti di interesse e, grazie poi all'intelligenza artificiale, arrivando sostanzialmente a profilazioni del singolo utente. Quindi oggi la comunicazione evoluta può arrivare davvero a definire quello che è rilevante per il singolo individuo. Questo ha avuto e ha delle implicazioni non soltanto per le aziende e la comunicazione corporate, ma pensiamo ad esempio alle implicazioni che ha avuto nella comunicazione politica. Il ruolo che ha avuto il digitale, la comunicazione digitale nel influenzare, diciamo soltanto in questo caso in senso positivo, campagne elettorali, pensiamo a Trump o addirittura in Italia quello che è la case history di quello che ha fatto la comunicazione social della Lega. In ogni caso, definire correttamente il tuo target consente poi di focalizzare le risorse in base all'obiettivo che tu ti sei dato per lo specifico target. È chiaro che se sei un'azienda che produce un prodotto specifico, svolge delle attività specifiche per un target di età over 70, probabilmente non userai Instagram e TikTok, ma userai poi delle strategie e dei canali diversi, ma dopo andremo a vedere meglio i canali. Clienti e stakeholder, la mappa dei nostri pubblici. Clienti. Attuali, potenziali, ex clienti, stakeholder interni, dipendenti, manager, sindacati, stakeholder esterni, investitori, media, istituzioni, comunità locali, fornitori. È chiaro che ciascuno di questi target, di questi pubblici, ha delle proprie peculiarità, ha delle proprie caratteristiche distintive. Il linguaggio, la strategia, le azioni che devi mettere in piedi e in pista per comunicare, far arrivare il tuo messaggio ai pubblici diversi, non necessariamente è sempre lo stesso. Perché la peculiarità la ritrovi anche all'interno di ogni singolo membro di questi cluster che stiamo vedendo. E quindi la tua comunicazione deve essere in grado di affrontare la difficoltà e la complessità che questo mondo ti oggi impone. Come fai ad avere una visione chiara dei tuoi stakeholder? Fai il cosiddetto stakeholder mapping. Classifichiamo quindi gli stakeholder in base a potere e influenza, quanto possono impattare sulla nostra organizzazione, interesse, quanto sono interessate alle nostre attività. Questo ci aiuta a decidere chi coinvolgere attivamente e chi semplicemente monitorare. Se siamo un'azienda che vende un prodotto, ovviamente ci può interessare chi compra il prodotto o chi è in grado, attraverso un suo commento, di influenzare l'acquisto di questo prodotto. È molto importante avere ben chiaro quelli che sono i vari stakeholder, quelli che sono i ruoli che ciascuno di questi stakeholder possa avere, per essere in grado, con l'amalgama della strategia, di orchestrare al meglio le azioni e misurare poi i risultati per successivamente eventualmente ritarare e rifocalizzare le nostre strategie e le nostre azioni. Spunti di riflessione. Quali tipi di obiettivi può avere un piano di comunicazione? Che differenza c'è tra un target primario e uno secondario? Che cos'è lo stakeholder mapping? Veniamo ora a strumenti e canali. Come ci siamo detti, gli strumenti e i canali arrivano, per certi versi, in fondo alla nostra catena del piano di comunicazione, ma per certi versi sono quelli che poi noi vediamo e che servono per raggiungere gli obiettivi e il target che ci siamo dati
grazie poi al cappello della nostra strategia. Da tutto quello che ci siamo detti fino ad ora, appare totalmente evidente che ormai non esiste più one size fits all, per dire all'americana. Quindi non c'è più solo uno strumento e un canale, la televisione, la carta stampata, la radio o gli eventi fisici per raggiungere i nostri pubblici, ma abbiamo una panoplia di strumenti per cui diventa fondamentale scegliere gli strumenti giusti. E la scelta dei canali dipende dagli obiettivi della comunicazione, dai target di riferimento, dove si informa, dove passa il suo tempo, dal budget a disposizione e dalla natura del messaggio. Avere ben chiari questi elementi è importante perché, come ci siamo detti, essendo la comunicazione una funzione aziendale a tutti gli effetti, deve essere anche ancorata alle logiche e al funzionamento dell'azienda. È abbastanza inutile, passatemi il termine, elaborare grandi strategie con azioni faraoniche laddove il budget a disposizione che abbiamo non sarebbe mai in grado di reggere questo. Per cui dobbiamo essere in grado, avendone le possibilità, di elaborare le migliori azioni, ma che siano sempre coerenti e in grado di colpire il nostro obiettivo, ma essere anche chirurgici, quindi avendo poco budget, andare a colpire esattamente i target per raggiungere il nostro obiettivo con il nostro messaggio. È ovvio che il tutto deve essere assolutamente coerente. Abbiamo canali interni e canali esterni. Cosa intendiamo per comunicazione interna? E andremo poi ad approfondire in successive lezioni. La comunicazione interna ha l'obiettivo dell'allineamento, della motivazione delle nostre persone, che possono diventare i nostri primi ambassador, ambasciatori, rappresentanti di quello che siamo all'esterno. Chi meglio di un dipendente può andare a raccontare all'esterno quanto quell'azienda è bella per lavorarci o quanto bene fa ai propri dipendenti o quanto è impegnata sul sociale. I canali sono la intranet, la newsletter aziendale, riunioni ad hoc, detta l'americana così town hall, riunioni dove anche l'amministratore delegato e i vertici aziendali condividono particolari iniziative con tutta la popolazione aziendale. E abbiamo poi la comunicazione esterna con l'obiettivo, la notorietà, le vendite e la reputazione, oggetto di una precedente lezione, coi canali che sono media, social network, sito web, eventi, aggiungerei sponsorizzazioni e quant'altro, ciascuno di questi che andremo poi a approfondire in successive lezioni. Vediamo i media tradizionali, li abbiamo menzionati, abbiamo la stampa, quotidiani, riviste, ideale per approfondimenti e target specifici, la radio, grande copertura locale, oggi come oggi soprattutto, e immediatezza, la televisione, con un impatto visivo fortissimo, raggiunge un pubblico vastissimo ma con costi elevati. I punti di forza dei media tradizionali sono la credibilità e l'ampia portata. Spendendo qualche parola in più, abbiamo visto che fino all'avvento del digitale e dei social, questi erano gli unici canali di fatto a disposizione, salvo poi appunto gli eventi e le sponsorizzazioni, ma per raggiungere la grande massa, come si suol dire in gergo, ma anche gli stakeholder più istituzionali, la comunicazione aziendale aveva a disposizione solo questi strumenti. Oggi ovviamente la stampa ha una rilevanza verso il grande pubblico infinitesimale rispetto al passato. La stampa è molto utile appunto per approfondimenti e target specifici, laddove target specifici possono essere ad esempio il mondo delle istituzioni è ancora
molto molto attento alla carta stampata. La radio ha saputo sopravvivere e trasformarsi. Non esiste, per mutuare la canzone dei Queen, Video Killed Radio Star, non è successo. La radio ancora oggi è una star, appunto, soprattutto per la copertura locale e la capillarità. La TV, che sembrava dover completamente soccombere al mondo digitale, in realtà è ancora in

media molto elevata, ancora oggi la televisione è lo strumento principe. Costa, ma è lo strumento principe. I canali digitali, abbiamo il sito web e il blog, ovvero il cuore della nostra presenza online, il social media marketing, SMM, per dialogare e creare community, l'email marketing, le cosiddette DEM, per nutrire la relazione con contatti acquisiti, la search engine optimization, SEO, per essere trovati quando le persone ci cercano. Punti di forza consentono una targetizzazione, interattività e misurabilità. Qualche parola sui canali digitali che saranno poi oggetto di approfondimento. Il sito web e il blog sono detti anche owned media. Cosa significa? Sono i mezzi che l'azienda possiede e gestisce direttamente. La differenza, come abbiamo visto, sui media tradizionali sono mezzi che intermediano il messaggio che l'azienda vuol far passare attraverso un giornalista, attraverso una trasmissione, a meno che tu non compri una pagina pubblicitaria, che ovviamente ha una credibilità diversa rispetto a un pezzo di giornale, ma lo vedremo nella lezione sull'ufficio stampa. Ecco, il sito web e il blog sono owned media, ovvero l'azienda racconta su una propria piattaforma quella che è la sua storia, che di nuovo deve essere credibile, coerente con i messaggi e i valori aziendali e, diciamo, reale. Le altre attività che abbiamo visto, dal media marketing alle DEM alla SEO, sono attività che consentono, con degli investimenti comunque economici, di profilare molto la nostra audience e, attraverso poi quella che è la nostra comunicazione digitale, andare a raggiungere i nostri pubblici di riferimento. Abbiamo poi appunto gli eventi e la comunicazione offline che possono comprendere le fiere di settore per incontrare clienti e concorrenti, convegni e workshop per posizionarsi come esperti, le sponsorizzazioni per associare il brand a valori positivi nello sport, nella cultura. I punti di forza sono la relazione umana, l'esperienza diretta, il forte impatto emotivo e aggiungiamo il coinvolgimento del brand verso un audience, pensiamo alle sponsorizzazioni sportive, molto vicino a quella squadra o quel brand. Nell'evoluzione, gli eventi, le fiere di settore, ovviamente, come è facile immaginare, hanno perso smalto per via, della comunicazione digitale. Ne sono rimasti molti, prima erano tantissimi, quindi si sono, diciamo, evoluti per cercare di concentrare il valore aggiunto della relazione dal vivo. Le sponsorizzazioni oggi vivono ancora un periodo di discreto splendore proprio per il motivo che abbiamo detto, perché cercano di coinvolgere l'audience in un sistema valoriale che accomuna il brand all'associazione sportiva, la squadra, la cultura che viene sponsorizzata. Diventa in ogni caso fondamentale il cosiddetto media mix. Il media mix è la combinazione strategica di canali online e offline per raggiungere il target in momenti e contesti diversi. L'obiettivo è creare una customer journey fluida e coerente. Che cosa vuol dire questo? Integrare i canali per massimizzare l'efficacia. Una brava struttura di comunicazione dovrebbe riuscire a amalgamare un po' di tutte le attività e di tutti i canali che abbiamo visto, in base a quelli che ovviamente sono gli obiettivi e target, per riuscire a cogliere il meglio di ogni tipo di attività e canale che poi viene messo in piedi. Spunti di riflessione. Quali sono i principali canali e come possono essere suddivisi?

Che cos'è il media mix? Veniamo ora a altri elementi essenziali, perché nel momento in cui abbiamo definito obiettivi, target, azioni amalgamate dalla nostra strategia, che ovviamente deve essere coerente con quella che è la strategia di business, di marketing e in generale con quella che è la mission, la vision e i valori dell'azienda, dobbiamo poi definire quelli che sono i messaggi chiave. I messaggi chiave sono le due o tre frasi che riassumono l'essenza della nostra comunicazione e devono essere semplici e memorabili, veritieri e credibili e rilevanti per il nostro target. Non è un esercizio semplice perché soprattutto l'ultimo punto, che è ultimo nell'elencazione, ma sicuramente non importanza, definire dei messaggi che siano rilevanti per il nostro target è un esercizio tutt'altro che banale. Uno degli elementi cruciali del ruolo della comunicazione è non farsi coinvolgere nella banalità o nella autoreferenzialità. Spessissimo nelle aziende si pensa che quello che fa quell'azienda sia il meglio del mondo, che il prodotto sia il migliore al mondo. Compito della comunicazione, attraverso anche le analisi e i rapporti con quelli che sono gli stakeholder di riferimento, è fare l'intersezione tra l'insieme di quello che è importante comunicare per l'azienda e quello che è rilevante per il target. L'intersezione di questi due insiemi è l'area di successo della comunicazione. Se i due insiemi non si intersecheranno mai, sarà molto difficile per la comunicazione avere successo. Altrettanto importante è il tone of voice. Il tone of voice è come diciamo le cose. Definisce la personalità del brand, dell'azienda. Esempi: istituzionale formale, una banca d'affari, una società B2B, business to business, amichevole e informale, un brand di bibite, del food, del fashion, ironico e irriverente, un fast food, una Red Bull, per fare un esempio. Ovviamente, anche qui, il tone of voice deve essere coerente. Coerenza è un termine che mi sentirete nelle varie lezioni ripetere fino allo sfinimento, perché un brand, un'azienda, un'istituzione deve essere coerente e autentica. Altrimenti, nell'era moderna, paghi. Paghi pegno e paghi pegno molto costoso, perché questo genere di incongruenze ed errori non ti vengono perdonati. Un altro elemento fondamentale è ovviamente budget e risorse, perché un piano di comunicazione deve essere realistico. E la definizione del budget include i costi per l'acquisto, ad esempio, di spazi media, i costi per la produzione di contenuti, video, grafiche, i costi per strumenti e software, ad esempio le piattaforme di monitoraggio di cui ho parlato in un'altra lezione, le risorse umane interne ed esterne, ovvero le agenzie, per gestire la nostra comunicazione. Ecco, qualche parola in più sul tema del budget. Il tema del budget nel corso degli anni ha assunto un'importanza sempre più rilevante, collegata anche allo sviluppo delle piattaforme digitali. Andremo a vedere più approfonditamente che mentre 30 anni fa il mondo si divideva fra attività sostanzialmente gratuite, le cosiddette media relations, le attività di ufficio stampa nei confronti dei media, tradizionali, e attività a pagamento, la pubblicità radio, televisiva, carta stampata e gli eventi per cui tu ovviamente pagavi, oggi questa divisione non è assolutamente così netta. Vuoi per

perché i media tradizionali stanno attraversando una crisi per cui cercano partnership con le aziende per sviluppare insieme contenuti da veicolare su le singole properties o sui singoli media, vuoi perché sui canali digitali per incrementare la cosiddetta reach, quindi la diffusione dei nostri contenuti, ormai è difficile non passare attraverso un investimento pubblicitario. Questo da quando il signor Mark Zuckerberg, per primo nel 2016, ha cambiato l'algoritmo capendo che poteva spremere, scusate il termine un po' crudo, soldi alle aziende perché investissero per raggiungere una fetta sempre più ampia della loro audience. Ma questo andremo poi a vederlo più approfonditamente nella lezione sulla comunicazione digitale. Vediamo qualche trend futuro, alcuni trend che stanno plasmando la comunicazione. L'iperpersonalizzazione grazie all'intelligenza artificiale, la comunicazione basata sui valori di sostenibilità, inclusione, contenuti video brevi, ad esempio TikTok o i Reels. Qualche parola in più su questo. I video rappresentano oggi come oggi probabilmente la forma principe dell'evoluzione della comunicazione. È difficile pensare a un'azienda, soprattutto se è consumer, quindi rivolta con dei prodotti al consumatore, fare una comunicazione che non preveda dei video. Così come il trend dell'intelligenza artificiale, intelligenza artificiale generativa, intelligenza artificiale agentica, con un'iperpersonalizzazione e segmentazione consentirà sempre di più di raggiungere target fino alla persona singola. Spunti di riflessione. Come devono essere i messaggi chiave? Cos'è il tono di voce? Cosa deve includere il budget di un piano di comunicazione? E quali sono i trend futuri della comunicazione? Ecco, andiamo a fare un riepilogo di spunti di riflessione perché ne abbiamo visti molti e penso che rivederli un po' tutti insieme possano aiutarci davvero a focalizzare il nostro pensiero e le nostre riflessioni di questa prima parte sul piano di comunicazione. Quindi sapresti definire cos'è un piano di comunicazione e cosa non è? Quali sono le tre domande fondamentali che ruotano attorno al piano di comunicazione? Quali tipi di obiettivi può avere un piano di comunicazione? Che differenza c'è tra un target primario e uno secondario? Cos'è lo stakeholder mapping? Ma anche quali sono i principali canali e come possono essere suddivisi? Cos'è il media mix? Come devono essere i messaggi chiave? Cos'è il tono di voce? Cosa deve includere il budget di un piano di comunicazione? E quali sono i trend futuri della comunicazione? Questa lezione è terminata, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che queste slide e altro materiale di approfondimento sono disponibili sul sito di Ateneo alla pagina del corso. Grazie.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo,

0: Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. La firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. le autorità dei governi e delle istituzioni

0: istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
2: Helpful, amazing, awesome,
3: veramente perfetto.
1: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Salve, benvenuti, sono Angela Castellano, sono una neuropsichiatra infantile, coordino le attività della linea autismo della ASL Roma 1. La mia lezione, parla dei disturbi dello spettro autistico. Affronteremo quindi oggi questi argomenti, la definizione e i profili clinici del disturbo di spettro autistico, alcuni cenni di epidemiologia e ipotesi eziopatogenetica alla base del disturbo, i criteri della diagnosi e alcuni cenni sui modelli di trattamento attualmente presenti. Definizione e profili clinici. Il termine autismo. Faremo una piccola introduzione con una nota storica su come nel tempo si sia definito il termine autismo e quello che poi ha definito i disturbi dello spettro autistico. E in questa immagine vedete alla vostra sinistra lo psichiatra svizzero Eugen Bleuler, che nel 1911 è stato colui che per la prima volta ha utilizzato il termine autismo. Ma non lo ha utilizzato per definire i disturbi di spettro autistico, li ha

realizzati all'interno dei quadri di alcune forme di schizofrenia per definire un movimento difensivo e attivo di questi pazienti di ritiro dalla realtà esterna e dalle relazioni e di prevalenza della vita interna rispetto alla vita esterna. Sono invece gli psichiatri rappresentati in queste altre due immagini, che sono Leo Kanner e Hans Asperger, che per primi hanno descritto il quadro clinico dell'autismo nel 1943, entrambi, quindi contemporaneamente nello stesso anno. Pur essendo due ricercatori non in contatto tra di loro, anzi distanti geograficamente, Leo Kanner negli Stati Uniti, Hans Asperger in Austria. E le descrizioni cliniche di questi due ricercatori sono ancora oggi significative rispetto a come la ricerca è progredita nella descrizione del disturbo di spettro autistico. Alla vostra destra, l'immagine che vedete è quella della copertina del DSM-5. Il DSM-5 è il manuale statistico diagnostico dei disturbi mentali redatto dall'Associazione Nazionale Psichiatrica Americana. Il DSM-5 è del 2013. E ve l'ho messo perché sono stati introdotti molti cambiamenti significativi nella definizione, nella descrizione dei disturbi autistici proprio con questo manuale. E tenete presente che dal 2010 a oggi il numero di pubblicazioni di ricerche scientifiche sui disturbi di spettro autistico è stato superiore a quello di tutti i decenni precedenti considerati. Nell'ultima classificazione del DSM-5 si parla di disturbi dello spettro autistico, introducendo con il termine spettro la transizione da una diagnosi categoriale ad una di tipo dimensionale. Questa è la prima significativa variabile introdotta nel DSM-5. Parlando di spettro, si sottolinea l'estrema eterogeneità di questi quadri clinici nella loro espressione clinica, ma contemporaneamente la continuità in un continuum di gravità, ma la continuità dei nuclei centrali del disturbo lungo tutto l'ambito dello spettro. I disturbi dello spettro autistico sono stati a loro volta inclusi tra i disturbi del neurosviluppo. I disturbi del neurosviluppo si caratterizzano per uno sviluppo ritardato o atipico delle funzioni cognitive, mentali e psichiche e dei loro substrati neurobiologici. Il concetto di neurosviluppo è fondamentale per comprendere la nuova visione sui disturbi dello spettro autistico, in quanto noi stiamo parlando di un disturbo che riguarda tutte le fasi della vita di una persona. Lo sviluppo attraversa l'intera esistenza di una persona. Quindi i disturbi di spettro autistico non sono più dei disturbi esclusivamente infantili, ma sono dei disturbi che riguardano l'intero arco della vita della persona. Le persone con disturbo autistico presentano deficit o atipie persistenti nella comunicazione e nell'interazione sociale in molteplici contesti. Questo è il primo asse che identifica le caratteristiche nucleari del disturbo: le atipie della comunicazione e dell'interazione sociale. Che cosa andiamo ad osservare con questo asse nucleare? Andiamo ad osservare le difficoltà nella reciprocità socio-emotiva,
le difficoltà nella comunicazione non verbale, non stiamo qui parlando di linguaggio.

del livello di sviluppo del linguaggio, ma della comunicazione non verbale, quindi la comunicazione gestuale, la capacità espressiva, tutti quei canali di comunicazione che accompagnano il linguaggio. Il terzo elemento fondamentale è la difficoltà a sviluppare relazioni significative e stabili, coerenti col proprio livello di sviluppo. Questa asse di caratteristiche nucleari può presentarsi con gradienti di gravità molto diversi, per cui noi andiamo da bambini o persone che dimostrano un quasi totale disinteresse sociale e non sviluppano alcun tipo di relazione, a bambini e persone che apparentemente hanno una buona capacità di costruire relazioni, ma che se osserviamo nei loro comportamenti alcune atipie nell'espressione di queste loro interazioni. Tutta l'area pragmatica che riguarda l'interazione sociale e quindi la capacità di leggere i contesti sociali diversi, la capacità di leggere situazioni diverse, la capacità di modularsi in funzione dell'interlocutore e delle diverse persone con cui si ha a che fare, con il grado di familiarità delle persone con cui si ha a che fare, possono essere anche le uniche atipie presenti all'interno di un quadro di disturbo di spettro autistico. Gradiente di gravità in un continuum. L'elemento atipico è lo stesso e si esprime in maniera differente. Pattern di comportamenti, interessi o attività ristretti e ripetitivi e atipie sensoriali. Questa è l'altra area fondamentale per la diagnosi di disturbo di spettro autistico. Devono essere presenti elementi in entrambe di queste dimensioni. L'aspetto dei comportamenti ripetitivi e degli interessi ristretti e si può esprimere in modo molto diverso dal punto di vista clinico. Possiamo andare dalla ripetizione di schemi molto elementari e poveri, come per esempio dei semplici movimenti corporei, di oscillazione o di saltellare nella stanza in modo circolare, alla costruzione di schemi anche molto sofisticati e di interessi spesso bizzarri, che possono essere anche molto elaborati. Che cos'è che li caratterizza in modo comune? Il fatto che siano coltivati in modo rigido, che necessitino di una ampia prevedibilità, cioè che possa essere prevedibile con la persona di spettro autistico la catena di situazioni che possono succedersi e che possono avere una caratteristica assorbente, nel senso che tendono a catalizzare tutto l'interesse della persona di spettro autistico e che siano indifferenti al contesto pragmatico di nuovo, ovvero questi comportamenti vengono messi in atto, questi interessi vengono esplicitati indipendentemente dal fatto che la situazione in cui ci si trova, l'interlocutore con cui si sta parlando, siano coerenti con l'espressione di questo tipo di interessi. L'altra area che è stata introdotta solo nel DSM-5, quindi solo nel 2013, è quella delle atipie sensoriali, che invece sono molto caratterizzanti per i disturbi di spettro autistico. Le atipie sensoriali possono essere le più svariate, e intanto possono riguardare tutti i sensi: udito, vista, tatto, vestibolare, olfatto. In ogni caso, tutti i sensi possono essere coinvolti e si possono caratterizzare per una situazione di iposensibilità o di ipersensibilità agli stimoli. Le situazioni di iposensibilità possono a loro volta produrre dei comportamenti di ricerca attiva della stimolazione sensoriale, le situazioni, gli stati di ipersensibilità possono
possono produrre invece dei comportamenti di evitamento di situazioni in cui si è esposti a quello stimolo percettivo.

Insieme va considerato che tutte le caratteristiche della elaborazione del processamento delle informazioni sensoriali possono essere deficitarie o atipiche. È molto difficile per le persone con di spettro autistico integrare diversi canali percettivi e quindi avere una organizzazione delle informazioni di tipo multimodale. Può essere molto difficile anche uscire da una procedura di elaborazione delle informazioni che sia solo analitica e tipicamente le persone di spettro autistico hanno un enorme interesse per tutti e attenzione e capacità di registrare tutti i dettagli di un'informazione sensoriale, molto più difficilmente riescono ad integrare tutti i dettagli in un'immagine complessiva, filtrando gli elementi fondamentali di quell'informazione percettiva e lasciando sullo sfondo quelli non determinati, e quindi fanno fatica a cogliere la salienza dell'informazione percettiva che ricevono. Il linguaggio, il livello cognitivo, le funzioni neuropsicologiche, la regolazione, insieme ai sintomi core del disturbo, permettono di definire il profilo di funzionamento. Allora, noi abbiamo visto quali sono i due assi nucleari che devono essere presenti in un bambino o in una persona per poter porre una diagnosi di disturbo di spettro autistico. Questo non rende ragione di tutta l'eterogeneità clinica del quadro, perché per caratterizzare in maniera più definita il profilo di una persona con disturbo di spettro autistico è necessario introdurre altri elementi che negli DSM-5 vengono definiti specificatori, di quali i principali sono sicuramente il linguaggio e il livello cognitivo. Il linguaggio verbale, perché vi ricordate, la comunicazione non verbale fa parte invece dei nuclei core del disturbo. Invece il linguaggio verbale, che può variare da situazioni di completa assenza di linguaggio verbale, ci sono bambini o persone con spettro autistico che non sviluppano alcun linguaggio verbale, a situazioni in cui il linguaggio verbale è ben sviluppato negli aspetti formali e strumentali, sia sintattici che lessicali, e viene soltanto utilizzato con alcune atipie, alcune bizzarrie che prevalentemente riguardano l'area della pragmatica di cui abbiamo già accennato. Il livello cognitivo è un'altra area fondamentale che va specificata in una diagnosi di spettro autistico. Noi osserviamo che più o meno nella metà, tra il 50 e il 60% dei casi di disturbo di spettro autistico è associato a una condizione di disabilità intellettiva. Storicamente le situazioni in associazione con disabilità intellettiva venivano definiti disturbi di spettro autistico basso funzionanti, quelli con livello cognitivo adeguato vengono definiti disturbi di spettro autistico alto funzionanti. All'interno di questi era una volta identificata come un'entità a parte il disturbo, la sindrome di Asperger. Oggi non è più considerata come un quadro a parte, ma viene considerata dagli autismi ad alto funzionamento. Hans Asperger, vi ricordate, è lo psichiatra austriaco che aveva nel 1943 identificato insieme a Leo Kanner per primo il disturbo di spettro autistico. Scusate. Spunti di riflessione, possiamo individuare delle caratteristiche specifiche nello sviluppo del linguaggio nei bambini di spettro autistico? Vi ho sottolineato questo aspetto perché credo che sia un elemento che sempre viene posto abbastanza in primo piano dall'ambiente che conosce il bambino di spettro autistico. È difficile valutare le caratteristiche del linguaggio esclusivamente in termini di deficit o di competenza acquisita, è fondamentale acquisire una capacità di cogliere le atipie di cui vi ho parlato del linguaggio. Passiamo a un nuovo argomento.

trattamento, epidemiologia e ipotesi eziopatogenetiche. Un bambino italiano ogni 77 è di spettro autistico, con una prevalenza maggiore nei maschi. L'autismo è presente in tutte le classi sociali, gruppi etnici e contesti geografici in cui è stato studiato. Stiamo quindi parlando di una prevalenza del disturbo che si attesta sull'1,3%. Questi sono i dati italiani, rilevati dall'Osservatorio Nazionale Permanente per il Monitoraggio dei Disturbi dello Spettro Autistico dell'Istituto Superiore di Sanità nel 2019, quindi sono dati recenti. La prevalenza maggiore nei maschi è tale per cui su 5 bambini, 4, con spettro autistico, 4 sono maschi e 1 è femmina. E vi propongo in questa slide l'andamento dell'incidenza dei nuovi casi nella ASL in cui lavoro dal 2006 al 2020. Quello su cui vorrei focalizzare la vostra attenzione è l'andamento generale, che come vedete è una crescita esponenziale. C'è questa deflessione del 2020 che è legata all'emergenza Covid-19, quindi a un ridotto accesso degli utenti ai servizi nei 6 mesi del lockdown e che poi in realtà è stata compensata nel 2021 con un accesso aumentato nel momento in cui si sono riaperti i servizi. Questo andamento esponenziale in crescita è assolutamente sovrapponibile a quello che viene registrato in tutte le ricerche epidemiologiche a livello internazionale. I dati più significativi della ricerca sulla patogenesi provengono dagli studi nell'ambito della genetica. L'autismo è una delle condizioni mediche e psicopatologiche maggiormente ereditabile. Qui potete vedere in questo grafico come si distribuisce l'andamento delle ereditabilità in diversi disturbi, sia in alti disturbi del neurosviluppo, in alti disturbi psichiatrici, ma anche in altre patologie mediche. Quello che noi quindi possiamo vedere è che l'ereditabilità dell'autismo è del 90%. Che cos'è l'ereditabilità? Il livello di rischio di ricorrenza in gemelli monozigoti dello stesso disturbo, cioè se abbiamo un bambino di spettro autistico, un gemello monozigote avrà il 90% delle possibilità di avere anche lui un disturbo autistico. Se sono due gemelli eterozigoti, questo rischio passa al 20%, così come nei fratelli. Ricordiamoci quindi un fratellino di un bambino che ha una diagnosi di spettro autistico ha il 20% della possibilità di avere un disturbo di spettro autistico versus un 1,3% se consideriamo la popolazione generale, quindi un rischio fortemente aumentato. Ma riprendendo l'andamento generale dell'epidemiologia, vediamo che negli anni 90 la diffusione del disturbo si attestava a circa un caso ogni 1.000 persone. La prevalenza si è quindi quasi decuplicata. Su questo bisogna fare un ragionamento. Perché un aumento così significativo dagli anni 90 a oggi di prevalenza del disturbo? Allora, alcune ipotesi possono fare riferimento a un cambiamento nella efficacia e nelle caratteristiche degli strumenti diagnostici che vengono messi in campo. Allora, intanto c'è molta più sensibilità e conoscenza nella popolazione, quindi nelle famiglie, quindi negli insegnanti delle caratteristiche del disturbo. Quindi più facilmente quei bambini che hanno alcuni segni che potrebbero far pensare a uno spettro autistico vengono portati e inviati a un servizio specialistico. Contemporaneamente sono anche molto aumentati i servizi specialistici che sono in grado di fare la diagnosi di autismo e quindi la rete nel territorio è molto aumentata, l'accessibilità a questi servizi è chiaramente migliore.

strumenti diagnostici si sono modificati rendendosi più sensibili a cogliere anche elementi più sfumati di segni e sintomi del disturbo di spettro autistico. Forse i criteri diagnostici si sono anche proprio un po' allargati, nel senso che storicamente venivano forse diagnosticati come autismo solo i casi più gravi. Oggi la diagnosi accoglie proprio col principio dello spettro autistico anche le situazioni più lievi. Eppure, nonostante tutti questi elementi, questo aumento delle diagnosi non può essere giustificato esclusivamente da questa parte più di capacità diagnostica aumentata. Dobbiamo quindi ipotizzare che ci possa essere un fattore ambientale che, interagendo con la vulnerabilità genetica, possa aver determinato negli ultimi decenni un aumento così significativo della prevalenza del disturbo. Un fattore ambientale o più verosimilmente più fattori ambientali. Questa interazione oggi è piuttosto considerata certa tra vulnerabilità genetica e fattori ambientali, ma non si conosce in maniera significativa e dettagliata questo tipo di interazione. Nei disturbi del neurosviluppo, l'espressione clinica e comportamentale è un effetto a valle di processi atipici molto precoci della maturazione cerebrale. Per comprendere quindi questo meccanismo di interrelazione tra la vulnerabilità genetica e fattori ambientali, dobbiamo ipotizzare un modello che non vale solo per i disturbi dello spettro autistico, ma che vale per tutti i disturbi del neurosviluppo complessi, per cui a partire da una vulnerabilità genetica, degli eventi ambientali molto precoci, quindi stiamo parlando di eventi prenatali o perinatali, intervengono alterando lo sviluppo e la maturazione cerebrale, sia dal punto di vista del neurone, della sinapsi, dell'architettura corticale, dello sviluppo delle connessioni, in modo tale da determinare delle alterazioni nucleari sempre molto precoci dal punto di vista del funzionamento cognitivo e mentale, che a sua volta determinano il fenotipo, lo sviluppo del fenotipo autistico. Nei diversi studi che si sono succeduti negli ultimi decenni sono state documentate diverse alterazioni della struttura e dell'organizzazione neurocerebrale. Quindi, noi siamo in grado di rilevare un patrimonio genetico di vulnerabilità amplissimo, non definito in senso unico, anzi in senso univoco, nel senso che si trovano più di 100 geni alterati nei bambini e negli adulti con disturbo di spettro autistico, e quei geni che si trovano alterati non sono alterati esclusivamente nei disturbi di spettro autistico. Analogamente, le alterazioni neuronali delle sinapsi o delle connessioni che sono state identificate sono molto diverse tra di loro e nessuna è presente esclusivamente nel disturbo di spettro autistico e nemmeno sempre presente nei disturbi di spettro autistico. Quindi, che cosa dobbiamo ipotizzare? Probabilmente noi stiamo avendo a che fare appunto con un quadro che non solo si esprime in maniera clinica in modo così eterogeneo, ma che ha anche una patogenesi eterogenea. Probabilmente nel tempo noi saremo in grado di individuare all'interno dei sottotipi clinici del disturbo di spettro autistico una correlazione neurobiologica specifica che li definisce. E quali aspetti del funzionamento sensoriale, cognitivo, neuropsicologico possono essere considerati alla base di questi eterogenei quadri clinici?
Noi adesso abbiamo parlato

della base neurobiologica, della base genetica, delle alterazioni neurobiologiche, poi abbiamo detto qualcosa accade precocemente nello sviluppo cognitivo e neuropsicologico di quel bambino, per cui si avvia una catena di eventi evolutivi che porta al fenotipo autistico. Ci sono stati vari tentativi di trovare un nucleo neuropsicologico che in qualche modo potesse rendere conto di tutta poi l'espressione sintomatologica dell'autismo. Alcune ipotesi sono state e sono ancora molto suggestive, nessuna in realtà è stata finora esaustiva nel dare una spiegazione di tutta la costellazione clinica del disturbo di spettro autistico. Atipie precoci nello sviluppo del cervello sociale e teoria della mente. Ve ne accenno alcune. Questa è l'atipia precoce nello sviluppo del cervello sociale, ha a che fare con una serie di osservazioni che sono state fatte nel neonato, di alcune caratteristiche nei primi giorni di vita, tali per cui l'attenzione e la preferenza visiva del neonato non va verso gli stimoli biologici, e cioè il movimento umano, il viso della persona, ma si orienta prevalentemente verso stimoli di tipo meccanico, ripetitivo, che si riproducono sempre nello stesso modo. Questo potrebbe rendere ragione, insieme ad altri elementi che sono stati osservati in diversi studi e ricerche piuttosto recenti, del fatto che il bambino di spettro autistico è già un neonato con un deficit di alcune competenze sociali. La teoria della mente è stata soprattutto considerata negli anni Ottanta come un elemento costitutivo dello sviluppo del disturbo di spettro autistico. La teoria della mente parte dal presupposto che la persona sia in grado di rappresentarsi il fatto che l'altra persona può avere un pensiero, una prospettiva sulle cose diversa dalla propria. Il deficit di teoria della mente è sicuramente osservabile nei disturbi di spettro autistico, ma non è un elemento specifico, non è presente solo nei disturbi dello spettro autistico e non spiega tutte le caratteristiche del disturbo. La ricerca clinica si è anche soffermata su alcune specificità del processamento percettivo e più recentemente sulle suggestioni derivanti dalla scoperta dei neuroni specchio. Sul processamento percettivo, del processamento percettivo abbiamo già parlato, e tutte quelle caratteristiche dell'attenzione ai dettagli, della tendenza alla sistematizzazione. Cosa vuol dire tendenza alla sistematizzazione? Cioè la particolare capacità e predilezione della persona di spettro autistico di organizzare le informazioni secondo delle regole che sono adatte ad un sistema chiuso, capacità che può essere anche un grande punto di forza di una persona di spettro autistico, ovviamente meno utilizzabili in altre aree della vita della persona, soprattutto in tutta la dimensione sociale, relazionale o emotiva. Dei neuroni specchio c'è stata tantissima letteratura a partire dagli anni 90 in poi, da quando Gallese ha cominciato a descrivere il funzionamento dei neuroni specchio. Più recentemente, nel 2009, sono state fatte delle ipotesi rispetto all'importanza dei neuroni specchio nell'autismo. Non sono ovviamente delle ricerche che possono essere validate con certezza e con metodo scientifico, sono delle ipotesi, sono anche queste molto suggestive. L'idea che ci si possa essere un deficit nella capacità delle persone con autismo di simulare, quindi di rivivere un'azione o un evento che si sta osservando come se lo si stesse facendo e vivendo direttamente, che è, no, la base del funzionamento dei neuroni specchio, potrebbe rendere ragione di alcune caratteristiche proprio specifiche cliniche dell'autismo. Spunti di riflessione: che rapporto è ipotizzabile tra disposizione genetica e fattori

ambientali nell'espressione dei disturbi del neurosviluppo. Prima di passare all'argomento successivo, penso che sia utile soffermarci su questo elemento tra tutte le informazioni che avete ricevuto come un elemento nucleare e anche che mantiene aperta nel modo più significativo la ricerca futura per la comprensione di questo disturbo. Passiamo ai criteri della diagnosi e ai modelli di trattamento. Se abbiamo oggi la certezza sull'origine neurobiologica dell'autismo, la ricerca non è stata in grado di identificare un marker biologico specifico. Questo è un elemento importante perché cosa significa? Significa che ancora oggi e in maniera assoluta la diagnosi di disturbo di spettro autistico è una diagnosi esclusivamente clinica. Non possiamo appoggiarci a nessun elemento strumentale, chimico o in ogni caso biologico che possa supportare la nostra diagnosi. I primi segni clinici possono essere messi in evidenza a partire dai 12-18 mesi. La diagnosi può essere quindi molto precoce. Intorno ai 12-18 mesi possono essere identificati dei segni significativi per un rischio o probabilità di sviluppo di un disturbo di spettro autistico. Possiamo dire che dopo i 2 anni la diagnosi è stabilizzata. Obiettivo della clinica e dell'epidemiologia è quello di riuscire a identificare sempre più precocemente questi casi. La diagnosi precoce è fondamentale. Oggi in Europa siamo lontani da avere questo tipo di capacità di identificare sulla ampia popolazione il disturbo così precocemente, più spesso. Le diagnosi si attestano intorno ai 3 anni, 3 anni e mezzo. La diagnosi clinica si basa su strumenti standardizzati di osservazione del comportamento e dei sintomi attuali, affiancati alla raccolta di informazioni attraverso i caregiver. Strumenti standardizzati. In particolare parliamo di uno strumento che oggi viene utilizzato in tutto il mondo e che è il gold standard per la diagnosi di autismo, che è l'ADOS. L'ADOS è un test con un'osservazione che può essere somministrata solo da operatori che hanno una formazione specifica. È un test che può essere somministrata a partire dai 12 mesi e per tutto l'arco della vita, anche nelle persone adulte. Ci sono ovviamente moduli diversi, la proposta è diversa, ma è un test diagnostico che copre l'intero arco della vita. Il test si basa sul principio di proporre delle attività o delle comunicazioni, degli scambi comunicativi che possano elicitare nell'altro delle risposte di tipo sociali, delle iniziative di tipo sociale, dei momenti di condivisione di attività e di comunicazione significativa, ovviamente ponderate a seconda della fase dello sviluppo e delle caratteristiche di funzionamento di quella persona. Vengono poi registrate e osservati tutti gli elementi core del disturbo che abbiamo visto costituiscono i 2 assi fondamentali descritti nel DSM-5 della diagnosi di spettro autistico. A questo si affianca un'intervista semistrutturata con i genitori o con i caregiver con chi si occupa del bambino, che raccolgono lo stesso tipo di osservazione non solo nel momento attuale, cioè tutto quello che i genitori e i caregiver registrano di quel tipo di comportamento e di segni e di caratteristiche di funzionamento che osserviamo con l'ADOS, ma anche quelle pregresse, quelle dei primi

anni dello sviluppo che anamnesticamente i genitori possono raccontare e riportare. I risultati dei test prendono senso attraverso l'organizzazione e la rielaborazione clinica di quanto osservato dagli operatori di un'equipe multiprofessionale e specializzata. Questo è per dire l'ADO, se è necessaria per fare

della persona se non è inserita nel quadro complessivo di un profilo di funzionamento individuale. Quindi non basta fare la diagnosi, non basta individuare il disturbo, va descritto il profilo di funzionamento di quel bambino o di quella persona. Ricordatevi gli specificatori della diagnosi, quindi quantomeno è necessario avere un livello di sviluppo o un livello cognitivo di quella persona e poter individuare il livello di sviluppo del linguaggio verbale con le sue caratteristiche. Eventualmente con la presenza di atipia e comunque con una organizzazione del linguaggio che rimane in primo piano. Indicazioni per approfondimenti clinici strumentali e di laboratorio comprendono elettroencefalogramma, indagini genetiche ed esame audiometrico per tutti. Queste le indagini strumentali che vanno comunque sempre fatte, altri approfondimenti diagnostici dal punto di vista strumentale si effettuano solo se ci sono dei segni che fanno sospettare la presenza di altro. Una nota sull'elettroencefalogramma, non viene fatto perché non ci aspettiamo che con l'elettroencefalogramma troviamo qualche alterazione che ci può supportare la diagnosi di autismo, ma la facciamo perché il 20% dei disturbi di spettro autistico può avere una comorbidità con l'epilessia e quindi è bene fare un monitoraggio frequente dell'elettroencefalogramma per cogliere precocemente un'eventuale associazione con l'epilessia. La diagnosi differenziale impegna particolarmente per la sovrapposizione con altri disturbi psichiatrici che possono esprimersi con presentazioni sintomatologiche simili. In questa slide vedete molto riassunto la possibilità di sovrapposizione con altri disturbi psicopatologici. In particolare vorrei porre la vostra attenzione su il fatto che alcune aree di comportamenti, di sintomi e di segni dell'autismo, come per esempio la ripetitività, la ritualizzazione, la compulsività possono sovrapporsi al disturbo ossessivo-compulsivo, alcune aree di ritiro sociale possono sovrapporsi sia alla fobia sociale che ai disturbi psicotici con importante ritiro. Alcune caratteristiche del deficit comunicativo, in particolare delle atipie comunicative, possono sovrapporsi alla diagnosi di alcuni disturbi di personalità, in particolare schizotipici e schizoidi. Quindi molto importante avere in mente, soprattutto nelle forme altofunzionanti, soprattutto nei casi che arrivano alla diagnosi tardivamente, adolescenza o adulto, avere in mente quali sono le aree di diagnosi differenziale che vanno messe in campo. Il concetto di comorbilità si correla ad una specifica vulnerabilità psicopatologica nelle persone con autismo. Quindi, noi da un lato dobbiamo essere attenti a porre diagnosi differenziale con altri disturbi psichiatrici, ma dobbiamo anche avere in mente che le caratteristiche di organizzazione e di funzionamento delle persone di spettro autistico lo espongono a una particolare sensibilità nello sviluppare altri disturbi psicopatologici. Quindi ci può essere una comorbidità. Il disturbo ossessivo-compulsivo va posto in diagnosi differenziale col disturbo di spettro autistico, ma anche bisogna considerare la possibilità che sia una comorbidità col disturbo di spettro autistico. Quindi noi dobbiamo con molta attenzione essere molto accorti nel valutare quando vediamo dei segni o dei sintomi, se questi dipendono dal disturbo di base, lo spettro autistico, o se dipendono da una comorbidità psichiatrica, o se sono la costruzione che proviene da entrambi i disturbi. Il clinico deve comprendere di volta in volta quanto e da cosa dipendano la sofferenza espressa e o le alterazioni del comportamento e del funzionamento osservate, esattamente quello che vi avevo appena accennato, e cioè
l'attenzione a capire da che meccanismi sono sostenuti i segni e i sintomi che noi osserviamo.

perché poi l'intervento terapeutico è diverso a seconda del percorso patogenetico di quei segni. Solo un attento ragionamento clinico permette di individuare le dimensioni del disturbo che sottendono i percorsi evolutivi e prognostici. Se noi abbiamo la necessità di costruire un percorso terapeutico e di presa in carico e di immaginare e costruire delle ipotesi di traiettorie di sviluppo di quel disturbo, è necessario tenere a mente tutti i fattori che intervengono in quella fase nella costruzione del percorso evolutivo. Dal modello della cura al modello della presa in carico. Questo per sottolineare un elemento fondamentale. Quando si parla di disturbi del neurosviluppo, abbiamo detto già dall'inizio, stiamo parlando di un disturbo che riguarda l'intero arco della vita e non un'unica fase dello sviluppo. Quindi noi dobbiamo considerare che non ci basta il modello della cura, che è quello che identifica la diagnosi categoriale e quindi poi interviene con una terapia che si aspetta ha come obiettivo quello della riduzione dei sintomi oppure della guarigione. Noi dobbiamo considerare che sempre partendo da una diagnosi categoriale che in ogni caso dobbiamo poter porre e anche quelle eventualmente di comorbidità, poi dobbiamo immaginarci un percorso che include tutta la relazione dinamica tra quel soggetto con disturbo di spettro autistico e i sistemi di cura con cui è in contatto, i sistemi sociali in cui è inserito, i sistemi educativi, scolastici o lavorativi che accompagnano la sua formazione, in una relazione dinamica che necessariamente accompagna le diverse fasi della vita, non necessariamente sempre traducendosi in un intervento terapeutico, ma sicuramente un percorso di presa in carico longitudinale. Ripetiamo quindi, la presa in carico si occupa della relazione dinamica tra la persona con autismo e la sua famiglia, i suoi contesti di vita e i professionisti della rete socio-sanitaria in cui è inserito. Quindi noi dobbiamo partire da questo principio prima di affrontare quali sono gli specifici modelli di trattamento adeguati per i disturbi di spettro autistico, e cioè avere sempre in mente che noi trattiamo questa relazione dinamica della persona con autismo con i suoi contesti di vita, con la sua famiglia e con l'intera rete sociale, sanitaria ed educativa che circonda quella persona. I modelli di intervento si muovono lungo un continuum che va dai più strutturati, basati sull'analisi applicata del comportamento, a quelli basati su modelli evolutivi e naturalistici. Quindi parliamo un po' di questi modelli di trattamento, faremo solo dei cenni e ho cercato di darvi questa dimensione di un continuum tra due teorie di riferimento diverse. Dagli interventi più comportamentali, strutturati, che partono dall'OVAS e quindi dall'analisi applicata del comportamento, i cosiddetti interventi ABA, che nelle loro origini erano interventi molto strutturati e organizzati in ambienti artificiali e che partono dal presupposto che ci possa essere la possibilità di effettuare un condizionamento su dei comportamenti osservabili del bambino con autismo, in un modo lavorando sugli antecedenti e sulle conseguenze di quel comportamento, in un modo tale per cui si può cercare di favorire i comportamenti più adattivi e i nuovi apprendimenti quindi di quel bambino e contemporaneamente ridurre la frequenza di quei comportamenti che sono più disfunzionali e meno adattivi al contesto. Questo è il principio di base degli interventi ABA, analisi applicata al comportamento.

Questo tipo di intervento ha dei vantaggi, ovviamente è molto facile misurarlo, si può essere quindi più certi della fedeltà del metodo e della misurazione degli obiettivi raggiunti. Ha una serie di limiti legati al fatto che gli apprendimenti, siccome avvengono in un contesto molto strutturato e artificiale, cioè quello del setting terapeutico, non necessariamente vengono generalizzati e quindi poi messi in campo e agiti nei diversi contesti e soprattutto possono essere appresi con una eccesso di rigidità in sfavore di una flessibilità e integrazione maggiore degli apprendimenti. Quindi negli anni la ricerca ha messo in campo altre forme di intervento che sono sempre basati sui principi dell'analisi del comportamento, ma che hanno introdotto alcune variazioni che sono in particolare il fatto che vengono implementati in ambienti più naturali, nei contesti di vita, nelle routine quotidiane, che seguono maggiormente l'interesse del bambino e quindi sostengono maggiormente un'iniziativa, una motivazione stesso del bambino ad apprendere nuovi comportamenti, che tengono più in considerazione il coinvolgimento emotivo del bambino nella relazione terapeutica e soprattutto che tengono a mente alcune caratteristiche dello sviluppo tipico per cui le tappe evolutive tra prerequisiti e acquisizione di una competenza seguono naturalmente una sequenza che negli interventi ABA non è considerata in primo piano. Quindi questo tipo di interventi vengono chiamati come interventi comportamentali, evolutivi, naturalistici, cosiddetti ICEN, sono un'evoluzione dell'intervento ABA. Non vi parlerò di altre forme di intervento che però sono attualmente comunque considerate valide come il metodo psicoeducativo TEACH, il programma psicoeducativo TEACH, come il DIR, Floor Time di Greenspan, che sono tutti interventi terapeutici specifici per l'autismo che sono stati oggetto di ricerca e studio per la validazione. L'intervento deve essere precoce, evidence-based, costruito su un profilo di funzionamento. Quindi stiamo ragionando che indipendentemente dal modello di intervento e dalla teoria di riferimento per la terapia dei bambini di spettro autistico che viene organizzata, no, per cicli specifici a seconda delle fasi dello sviluppo e comunque sulla base di una presa in carico globale. Quali sono in ogni caso i principi del trattamento nell'autismo che sono irrinunciabili a un adeguato intervento? La precocità, ovviamente sfruttando la plasticità cerebrale e quindi il fatto che nei primi anni di sviluppo la finestra evolutiva che si apre di possibilità di modificare i circuiti neuronali, sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista strutturale, ci impone di intervenire il più precocemente possibile, non certo per guarire l'autismo, ma per modificare le traiettorie dello sviluppo. Devono essere evidence-based, quindi devono avere alle loro spalle una serie di dati significativi di una ricerca attendibile. E devono essere costruiti su un profilo di funzionamento in quanto in ogni caso un progetto terapeutico per un bambino di spettro autistico è un progetto terapeutico individualizzato che vale solo per quel bambino con quelle caratteristiche sia sintomatologiche e dei segni dell'autismo sia del profilo di funzionamento di cui abbiamo parlato. Inoltre l'intervento deve coinvolgere la famiglia e i contesti di vita. Un'equipe multidisciplinare con formazione specifica nell'ambito dell'autismo. La dimensione ecologica dell'intervento, che coinvolge appunto tutti i contesti.

contesti, soprattutto la famiglia, ma anche la scuola e poi il mondo del lavoro e i contesti ricreativi, ludici ed educativi in cui le persone sono inserite, è una dimensione che oggi è imprescindibile a qualunque tipo di intervento, ma questo non toglie la professionalizzazione e la formazione specifica che gli operatori di un'equipe multidisciplinare, intendo dire medici, psicologi, terapisti, educatori, insieme debbano avere per costruire un corretto progetto di intervento nei disturbi dello spettro autistico. Spunti di riflessione: come si caratterizzano i modelli di intervento ICEN, interventi comportamentali evolutivi naturalistici? Riepilogo degli spunti di riflessione. Possiamo individuare delle caratteristiche specifiche nello sviluppo del linguaggio nei bambini di spettro autistico? Che rapporto è ipotizzabile tra disposizione genetica e fattori ambientali nell'espressione dei disturbi del neurosviluppo? Come si caratterizzano i modelli di intervento ICEN, interventi comportamentali evolutivi naturalistici? La mia lezione finisce qui. Potrete trovare degli approfondimenti nella bibliografia, pubblicata nel sito web del corso. Arrivederci.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione che tratterà l'argomento il legame psicologico con il lavoro, le motivazioni al lavoro. Gli argomenti che articolano questa lezione sono la natura delle motivazioni e il comportamento lavorativo motivato, i modelli processuali delle motivazioni lavorative. Il primo argomento, natura delle motivazioni e comportamento lavorativo motivato. Ci proponiamo in questo modo di descrivere, illustrare questi fattori di spinta all'azione lavorativa che sono da molto tempo studiati dalla psicologia del lavoro, anzi sono uno dei cavalli di battaglia perché permettono di cogliere le notevoli differenze anche di natura individuale nella risposta lavorativa, cioè nella capacità di

bilanciare domande e risorse della persona. Le motivazioni sono forze che avviano, guidano e mantengono la condotta lavorativa. Da quali sorgenti derivano? Sorgenti interne, bisogni, aspettative, hanno cioè una funzione push, di spinta a motivare che proviene dall'interno. Sono forze che spingono. Da questo punto di vista illustriamo soprattutto questa dimensione di attivazione della risposta comportamentale da parte della persona sulla base dei dinamismi interni alla persona stessa. Sono sorgenti però anche esterne, cioè situazionali, legate al sistema premiante, agli incentivi, alla natura del compito. E in questo caso parliamo di funzione pull, cioè di attrazione. Da questo punto di vista, sottolineiamo la dimensione importante che hanno gli incentivi che provengono dalla situazione organizzativa, dalla situazione lavorativa, gli incentivi allo svolgimento delle prestazioni. Vi è poi una sorgente derivante dai processi di interazione, cioè dalla relazione tra persona per ambiente, che condivide sia la funzione di spinta, di push, sia la funzione pull. È interessante sottolineare una comune distinzione che è di tipo descrittivo, la motivazione estrinseca. Significa agire solo per le ricompense o per evitare conseguenze negative, il rischio che la motivazione svanisca però una volta che le ricompense sono ottenute. Sono molto importanti ovviamente le motivazioni estrinseche. Uno va a lavorare perché ricava, ad esempio, un reddito, però questa funzione non può essere limitata da questo risultato, diciamo, ottenuto in funzione dell'incentivo. Perché per l'appunto esistono le motivazioni intrinseche, cioè agire perché svolgere bene un lavoro è in sé gratificante per la persona. Da questo punto di vista, poter svolgere un'attività significativa nella quale la persona coglie una corrispondenza fra le proprie capacità e ciò che viene richiesto di fare, rappresenta appunto un fattore di conferma, di rinforzo, di attivazione della persona. La ricerca indica che la motivazione intrinseca in genere è più vantaggiosa nella maggior parte dei casi, però in moltissimi casi le due motivazioni lavorano insieme. Sarebbe la situazione ottimale in cui le persone stanno svolgendo un lavoro significativo che piace, e nello stesso tempo ricavano delle risorse sia di reddito sia di riconoscimento sociale da parte delle altre persone che sono percepite come particolarmente positive. In che cosa consiste il comportamento lavorativo motivato? Beh, si caratterizza intanto per un focus specifico, cioè l'attenzione a un obiettivo, a una direzione da seguire, cosa si fa verso uno scopo. Sono poi caratterizzate dall'intensità, e cioè l'attivazione psicofisica, l'energia e lo sforzo, e quanto ci si impegna per arrivare al risultato, la qualità, cioè le strategie adottate, il modo con cui le cose vengono fatte, si fa il lavoro. La durata, e cioè la persistenza, la tenacia, per quanto tempo ci si può impegnarci, si impegna per ottenere un risultato. Quindi un comportamento motivato sostiene la continuità del coinvolgimento della persona sull'attività che sta svolgendo. E questo naturalmente rappresenta un vantaggio per la persona, ma anche per l'organizzazione.
Quali sono gli effetti? Produce effetti di natura individuale, per esempio la soddisfazione,

effetti organizzativi, l'aumento della produttività, l'aumento della reputazione aziendale, la diminuzione dei comportamenti di turnover del personale, la diminuzione dell'assenteismo, la diminuzione dei conflitti nelle relazioni industriali. Quindi, diciamo, poter usufruire di un comportamento motivato ha questo duplice effetto positivo per la persona, ma anche per l'organizzazione. Per spiegare questo costrutto motivazionale, costrutto ipotetico, complesso, si sono sviluppati molti orientamenti teorici che possono essere raggruppati in queste categorie. Orientamenti internalisti si concentrano sui contenuti o variabili interni come i bisogni, ad esempio la obsoleta teoria della gerarchia dei bisogni di Maslow, una vecchia teoria che ha avuto un certo interesse perché ha tenuto separati i bisogni di base, di sussistenza psicofisica, dai bisogni di più alto livello, che sono quelli legati all'autorealizzazione. In realtà questo modello è un modello troppo schematico, troppo semplificato, che viene ricordato proprio per il suo valore quasi di carattere storico. Modelli di natura invece esternalista che si concentrano sui contenuti o fattori di contesto legati alla situazione esterna incentivante, ad esempio le classiche teorie del rinforzo. Ricordo semplicemente come richiamo storico che questo è il modello che fu utilizzato da Taylor nella impostazione delle sue attività di organizzatore scientifico del lavoro, anche qui modello storico che tuttavia ha un qualche significato per sottolineare l'importanza comunque dei fattori esterni incentivanti per il lavoro. I modelli processuali sono quelli più recenti, esplorano le modalità di interazione tra la persona e l'ambiente, in particolare sono approcci di natura cognitiva e sono gli orientamenti più accreditati che tratteremo nel corso di questa lezione. Diamo anche qui delle domande che ci possono aiutare a comprendere il senso delle cose che abbiamo detto. Le motivazioni estrinseche sono rilevanti o del tutto secondario rispetto a quelle intrinseche? Costruire e attuare un comportamento lavorativo motivato produce effetti positivi solo per l'organizzazione? Passiamo ora all'argomento importante, centrale di questa lezione, che riguarda i modelli processuali delle motivazioni lavorative. Come accennavo, si tratta della considerazione dei modelli più innovative che negli ultimi decenni sono stati elaborati progressivamente e testati dalla psicologia del lavoro con ricerche empiriche, ma anche con interventi diretti dal punto di vista del miglioramento organizzativo. La prima teoria è la teoria dell'aspettativa o della scelta cognitiva di Vroom. È focalizzata su tre concetti. Aspettativa. Se lavoro sodo, riuscirò a portare a termine il lavoro? C'è in sostanza la percezione del legame tra lo sforzo che io faccio e la prestazione che ottengo. Il concetto di aspettativa è un concetto fondamentale in psicologia del lavoro, ma anche in psicologia sociale, perché attiva sostanzialmente la componente soggettiva che regola la prestazione. Il secondo concetto è quello di strumentalità. Quali ricompense otterrò quando il lavoro sarà ben fatto? In questo caso c'è la percezione del legame fra la prestazione che io svolgo e la ricompensa. Quindi la prestazione è in sostanza diventa lo strumento per attivare anche il processo motivazionale. Il terzo costrutto riguarda la valenza. Quali ricompense io apprezzo? Cioè il valore che è percepito alla ricompensa che viene ottenuta.

E la cosa interessante da questo punto di vista è ricordare che c'è una relazione moltiplicativa tra valenza, strumentalità e aspettativa, e quindi se un fattore va a zero non c'è più la motivazione a fare. Tutte le volte che i costrutti sono legati attraverso appunto un modello moltiplicativo, si evince facilmente il fatto che quando uno dei fattori si abbassa troppo, tende complessivamente a essere ottenuto un risultato non soddisfacente. La seconda teoria è quella dell'equità, teoria dell'equità di Adams, per la quale le persone sono motivate a cercare l'equità sociale nelle ricompense per le prestazioni che svolgono. Gli individui considerano cioè il valore delle ricompense, dei risultati, e gli input dello sforzo come rapporti e fanno paragoni soggettivi tra se stessi e le altre persone. Da questo punto di vista c'è un'evoluzione rispetto alla teoria precedente perché viene attivata questa idea del confrontarsi con gli altri per valutare se c'è una equità nei ricavi ottenuti dalle prestazioni che vengono svolte. In questo senso, l'input da che cosa è dato? Dal livello di istruzione e di qualifica, dalle abilità, dalla formazione, dall'impegno e dalla fatica che viene messo, mentre l'output ottenuto riguarda, ad esempio, la retribuzione, i benefit, la sicurezza, il riconoscimento sia diretto dal proprio superiore che di tipo sociale. E la cosa interessante è che questa relazione può essere rappresentata anche qui formalmente, in cui da una parte c'è se stesso, la persona stessa che valuta la relazione fra i risultati, gli outcomes e gli input che sono stati messi, e la valutazione dell'altra persona, sempre in termini di outcomes e di input considerati. Qualora il confronto fra queste due relazioni è paritetico, è uguale, ci si troverà nella condizione ottimale in cui c'è un equilibrio. Se viceversa c'è uno sbilanciamento, cioè il confronto è peggiorativo oppure il confronto è migliorativo, si produrranno delle valutazioni da parte della persona che nel caso peggiorativo porteranno a produrre dei comportamenti per cambiare la situazione. Nel caso migliorativo, evidentemente ci sarà un vantaggio da parte della persona stessa che sarà più contenta, più soddisfatta per i risultati ottenuti. La cosa importante da sottolineare è che gli individui tendono sempre ad adeguare i rapporti di equità per mantenere una sorta di uguaglianza relativa. Quando ci si sente, come dicevo prima, equamente ricompensati, le cose funzionano bene. Sentirsi troppo ricompensati può spingere ad aumentare il proprio impegno, il proprio input, a distorcere i rapporti per certi aspetti, razionalizzando la situazione, ad aiutare la persona con cui ci si confronta a ottenere risultati migliori in modo tale da ritornare in una posizione di equilibrio. Quando invece ci si sente sottoricompensati, cioè l'equilibrio è sbilanciato in termini negativi, allora le azioni saranno modificare gli input, per esempio rallentando, modificare i risultati, per esempio fare qualcosa di più, cambiare le percezioni di sé o degli altri, abbandonare la situazione, modificare i confronti scegliendo un'altra persona con cui confrontarsi. Quindi, diciamo, percepire situazioni di non equità produce degli effetti che di volta in volta possono essere svantaggiosi, oppure possono stimolare la persona a ritornare in equilibrio impegnandosi di più oppure impegnandosi un po' di meno qualora il confronto sia appunto a svantaggio della persona stessa.

La teoria della giustizia organizzativa è piuttosto importante perché rappresenta un'evoluzione della teoria dell'equità e porta a considerare tre dimensioni motivanti che implicano una fairness dell'organizzazione, cioè una correttezza dell'organizzazione e riguardano fondamentalmente queste tre dimensioni, la giustizia distributiva, cioè l'equità percepita di come vengono distribuite le risorse e le ricompense. Da questo punto di vista, in sostanza, ci si riferisce al fatto che ci sia una giusta considerazione, per esempio, nello stipendio. La giustizia procedurale, e cioè l'equità percepita del processo e delle procedure utilizzate per prendere decisioni di allocazione delle risorse. Da questo punto di vista il punto di attenzione è il fatto che non esistano privilegi più o meno impliciti nel modo di gestire le risorse da attribuire alle persone. E la giustizia interazionale, cioè l'equità percepita nelle relazioni e nel comportamento del decisore nei processi decisionali. Da questo punto di vista ci sono da dire che esistono delle implicazioni pratiche, e cioè l'incremento di un clima di giustizia per evitare demotivazione e disimpegno. In sostanza, le teorie della giustizia sono un elemento fondamentale per chi gestisce le risorse umane e gli psicologi insistono molto sulla dimensione della giustizia sia di natura procedurale, sia di natura distributiva, sia di natura relazionale, proprio per ridurre le occasioni di disimpegno da parte delle persone. La ulteriore teoria riguarda il goal setting. La goal setting theory di Locke e Latham riguarda fondamentalmente gli obiettivi. Gli obiettivi forniscono una direzione al comportamento e guidano pensieri, credenze e azioni verso il risultato. Se gli obiettivi sono chiari e ben definiti, e soprattutto se sono condivisi, si ha un aumento delle motivazioni e impegno. È un elemento che si può sperimentare in tanti contesti, compresi i contesti di apprendimento. Se gli obiettivi sono chiari, sono stimolanti, sono definiti in maniera, diciamo, condivisa da parte delle persone, è più facile che le persone si impegnino per il conseguimento dei risultati. L'autoefficacia e i feedback costruttivi e specifici rappresentano dei fattori chiave per il mantenimento da parte delle persone della loro direzione comportamentale, in modo da poter conseguire con maggiore probabilità di successo gli obiettivi che sono stati assegnati. È importante che gli obiettivi naturalmente siano da un lato abbastanza difficili. In sostanza, gli obiettivi facili tendono ad abbassare la motivazione. Quelli difficili aumentano, stimolano, diciamo, l'impegno delle prestazioni, ma naturalmente se diventano impossibili sono un fattore di demotivazione. E quindi il punto di attenzione è trovare un equilibrio nelle caratteristiche che hanno gli obiettivi in maniera tale da mantenere il loro grado di spinta motivazionale. L'obiettivo è motivante, infatti, se ha queste caratteristiche: è specifico, è misurabile, è raggiungibile, è orientato ai risultati effettivi ed è limitato nel tempo, cioè non è troppo distante dall'esperienza che la persona sta svolgendo. È interessante notare che il campo di applicazione principale della teoria della goal setting theory è il management per obiettivi. MBO riguarda appunto il management by objective, che rappresenta una delle modalità più seguite dalle organizzazioni intelligenti per impostare le loro relazioni con i lavoratori. Passiamo ora alla self-determination.

Nation Theory, una teoria estremamente ricca che riguarda il comportamento che va considerato dal punto di vista del suo svolgimento lungo un continuum che va da comportamento non autodeterminato, quella che viene chiamata amotivazione, con A privativo, amotivazione, cioè reazioni passive, quindi da questo polo al polo di autodeterminazione da parte della persona. Il passaggio, cioè verso motivazioni intrinseche e autodeterminazioni avviene se sono soddisfatti i bisogni di autonomia, di competenza e di relazionalità. In sostanza, il lavoratore si trova di fronte a una situazione di possibile passività, amotivazione, ma può muoversi verso una situazione di motivazione autodeterminata e quindi di coinvolgimento diretto da parte della persona, quindi di motivazione intrinseca, e questo suo percorso avviene, può avvenire in maniera progressiva. I due fattori in gioco per passare, per l'appunto, da questa pa motivazione passiva a una motivazione intrinseca è dato dalla presenza di un locus of control interno e dal credere in se stessi, cioè dall'autoefficacia, che sono due fattori che facilitano il passaggio stesso. In questo grafico che sto mostrando viene descritta questa, diciamo, situazione di passaggio dal comportamento passivo non autodeterminato al comportamento autodeterminato e vediamo come tre step, il passaggio dalla amotivazione alla motivazione estrinseca alla motivazione intrinseca. La cosa interessante da sottolineare è che ci sono questi processi di regolazione da parte della persona che si muovono da una regolazione puramente esterna, basata su incentivi, per esempio di natura monetaria, a una situazione in cui la regolazione porta a far sì che gli elementi vengano portati dentro alla persona finché si produce un livello di identificazione più esplicito e per arrivare alla integrazione complessiva che ci porta sul lato destro verso la motivazione intrinseca. In sostanza, la Self-Determination Theory ci spiega questo sforzo che fa la persona seguita e sostenuta all'interno dell'organizzazione per arrivare da una regolazione esterna del proprio comportamento ad una regolazione che è sempre più interna, introiettata, intrinseca, in cui sostanzialmente la persona si trova profondamente coinvolta nel lavoro che sta facendo e nelle modalità di risposta alle richieste che provengono dall'ambiente. Il comportamento regolato esternamente può diventare regolato internamente, fino ad arrivare ad una motivazione autonoma. E come dicevo, la regolazione esterna implica rispettare una regola, una legge solo per l'incentivo o per evitare la punizione, la regolazione interna viceversa spinge verso l'assunzione da parte delle persone delle direttive lavorative, la regolazione per identificazione rappresenta la comprensione sincera, nel senso che faccio mio le regole della realtà organizzativa, le regole degli altri. La regolazione per integrazione implica l'assumere completamente le norme e i regolamenti di altri, cioè presenti nell'organizzazione, integrandole con convinzione, con norme e valori personali. Le implicazioni pratiche della Self-Determination Theory sono le seguenti. Se creo condizioni

che permettano di soddisfare l'autonomia, la competenza e la relazionalità, avrò un'elevata autoregolazione autonoma e una motivazione intrinseca. Quindi mi troverò nella condizione di avere dei lavoratori profondamente coinvolti con la prestazione che stanno svolgendo. E gli effetti saranno di alti livelli di apprendimento da parte del lavoratore, di comprensione della realtà lavorativa, di comprensione delle prestazioni da svolgere e di benessere dei lavoratori stessi per quello che stanno facendo, e cioè quello che, come dicevamo in precedenza, rappresenta un comportamento motivato che la persona è in grado di autoregolare, di autogestire nel corso della sua esperienza. L'ulteriore modello che stiamo presentando riguarda le caratteristiche del lavoro, e cioè motivare i lavori attraverso la riprogettazione del lavoro. Si tratta anche qui di una teoria che è nata fondamentalmente dall'esperienza, dalla ricerca e dagli interventi che gli psicologi hanno fatto nel corso del tempo. Sottolineando per esempio che un lavoro ben progettato incrementa le motivazioni intrinseche, quindi è un fattore che si sposa con la teoria della self-determination di cui abbiamo parlato poco fa. 5 criteri per progettare un lavoro motivante. Si tratta della varietà dei compiti, della identità del compito, del significato del compito, dell'autonomia nello svolgimento del compito e del feedback. Sono caratteristiche che possono essere chiaramente specificate da questo grafico. Se noi osserviamo la parte sinistra, osserviamo quei criteri, quei tratti centrali del lavoro che ho ricordato ora: la varietà, l'identità del compito, il significato del compito, la presenza dell'autonomia nello svolgimento del compito e il feedback. Questi fattori influenzano la situazione, lo stato psicologico della persona, cioè la persona riconosce un'esperienza di significato nel lavoro che sta facendo, l'esperienza della responsabilità per gli esiti del lavoro, la conoscenza e l'apprendimento dai risultati delle attività lavorative. Naturalmente, come voi osservate, ci sono nella parte più blu dei moderatori, cioè dei fattori che possono a loro volta influenzare l'andamento di questa relazione, e cioè il livello di competenza raggiungibile, il bisogno di crescita e quindi la forza che può avere la persona nei confronti appunto della prestazione e la soddisfazione del contesto. Questi fattori attivano e sviluppano e potenziano l'effetto finale da parte di un lavoro ben progettato, che rappresentano ad esempio l'alta motivazione intrinseca, l'alta soddisfazione da parte della persona, l'alta efficienza nelle prestazioni e le basse assenze e turnover. Quindi da questo punto di vista possiamo dire che il contributo che la psicologia dà alla progettazione del lavoro è un contributo non solo di miglioramento di efficienza, non solo di miglioramento del funzionamento, ma anche di miglioramento dei risultati per la persona dal punto di vista sia della qualità del lavoro che sta svolgendo, sia soprattutto della soddisfazione, del benessere per il lavoro svolto. Anche in questo caso terminiamo con alcune domande che ci aiutano a riconoscere quanto abbiamo finora sottolineato. Come dovrebbero essere gli obiettivi lavorativi per stimolare le motivazioni intrinseche del lavoratore? Nel modello della Self-Determination Theory,

quali elementi facilitano il passaggio da regolazione esterna ad autoregolazione autonoma e motivazione intrinseca? Siamo ora in grado di riepilogare quanto abbiamo detto come spunti di riflessione nel corso dell'intera lezione. Le motivazioni estrinseche sono rilevanti o del tutto secondarie rispetto a quelle intrinseche? Costruire e attuare un comportamento lavorativo motivato produce effetti positivi solo per l'organizzazione? Come dovrebbero essere gli obiettivi lavorativi per stimolare le motivazioni intrinseche del lavoratore? Nel modello della Self-Determination Theory, quali elementi facilitano il passaggio da una regolazione esterna ad una autoregolazione autonoma e motivazione intrinseca? Abbiamo concluso il nostro lavoro di presentazione della diversa complessità delle teorie motivazionali e a questo punto possiamo ricordare che esistono delle possibilità di approfondimento di quanto abbiamo esposto nel corso della lezione consultando il sito web dell'Ateneo nella sezione dedicata a questo corso.

0: basso.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
3: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: Buongiorno, padre. Ben trovato.
1: Pace e bene a te, fratello. Ma non chiamarmi padre. Uno solo è il Padre nostro, e sta nei cieli.
0: Ti ho chiamato così perché questo è l'uso nella Chiesa romana. Al fondatore di un ordine spetta il titolo di padre, come a San Benedetto, per esempio.
1: Ma io non sono San Benedetto.
0: Vuoi dire che non osi paragonarti a lui?
1: Voglio dire che non sono lui e non ho fondato un ordine come ha fatto lui. Io ho solo deciso di seguire l'esempio di Gesù, di vivere povero come lui e nel suo nome. La mia idea è piaciuta a un gruppo di fratelli di Assisi, alcuni di loro amici da prima.
0: Allora siete andati da Papa Innocenzo, che vi ha riconosciuti come ordine.
1: Frate, lepre, come corri? Noi non chiedevamo nulla, solo che ci lasciassero riparare le chiese che andavano in rovina, che è uno spettacolo triste agli occhi del Signore, e poi che ci permettessero di aiutare i sacerdoti poverelli, i miseri, che non hanno di che nutrirsi e di che coprirsi, gli ammalati, e fra loro soprattutto quelli che tutti evitano e disprezzano, per cui hanno addirittura ribrezzo, i lebbrosi per esempio. Infine chiedevamo l'elemosina, ma non la volevamo gratis, come fanno le mosche e gli uccelli dei campi. Volevamo lavorare.
0: Quindi guadagnavate?
1: No, nessuno di noi chiedeva compenso per il suo lavoro. Quando ne riceveva per carità, lo spartiva con gli altri. A me piaceva lavorare i campi, cogliere i frutti.
0: E li mangiavi qualche volta?
1: Beh, di rado. Ma sì, qualche volta mordicchiavo qualcosa o ne aspiravo il profumo. Sai, sono un ghiottone.
0: Al punto che, dicono, addirittura in punto di morte, invece di pregare, chiedesti di poter assaggiare dei pasticcini.
1: Anche quella è preghiera, fratello. Laudato sì, mi signore, per frate Mostacciolo, che con la sua dolcezza ci rallegra. Ma ghiottone lo sono davvero. Da giovane mi piaceva molto mangiare, bere e far festa. Più tardi, una volta, un uomo malevole, ma che aveva ragione, mi ha sorpreso mentre addentavo un bel pezzo di cappone, ma Dio ebbe pietà di me e parve a tutti che quel pezzo di carne bianca e delicata fosse in realtà un pesce. Del resto si può essere ghiotti anche di pesce.
0: Gesù lo era. E anche lui una volta disse che temeva di passare per un goloso dal momento che lo si vedeva tanto spesso a cena.
1: Sì, certo. Ma non è in questo che avrei voluto imitarlo. E poi lui

era il Signore. Quanto a me, il vizio della gola non l'ho mai vinto davvero, nonostante tutte le penitenze e le quaresime. Un'altra volta mi sono buttato allegramente su un bel pezzo di pollo che mi era stato regalato. Chissà, può darsi che avessi troppa fame o magari mi ero solo lasciato tentare, ma provvidi subito a punirmi da solo. Ordinai a un frate di mettermi una corda al collo e di trascinarmi così,

0: e ti mettesti a cantare.
1: Ma quella era davvero gioia. Quando sono felice, io canto e ballo. E poi mi piacciono i cavalieri. Da ragazzo avrei voluto diventare cavaliere anch'io.
0: Sì, ma un'altra volta hai addirittura predicato nudo e hai costretto il tuo povero amico Rufino a fare lo stesso. E tu magari ti ci divertivi, però lui si vergognava da morire. Non ci hai pensato a questo?
1: Doveva superare la sua vergogna. Senti, nessuno ha mai obbligato i miei fratelli a seguirmi. Nemmeno io li ho mai incoraggiati a farlo, ma il Signore mi ha dato una consegna. Se vogliono condividerla con me, è la mia forma di vita che debbono seguire.
0: Non ti sembra di essere stato spesso troppo duro con loro? E quanto ai cavalieri, al tuo predicar nudo, oppure a quella tua strana abitudine di cucire delle toppe di stoffa preziosa sul tuo povero saio di sacco.
1: Lo fanno anche i giullari. Sono
0: Per l'appunto, come i giullari, o come i pazzi.
1: una volta l'ho detto, in questo mondo io voglio essere giudicato un pazzo, uno strano pazzo di Dio. Essere onnipotente eppure voler scendere sulla terra, nascere nudo, al freddo, venir frustato e inchiodato sulla croce, morire di spasimi, non è forse qualcosa che chiunque giudicherebbe da pazzi? Ma se lo ami, se vuoi seguire per quanto ti è possibile il suo modello, il meno che puoi fare è dimostrarti pazzo quanto lui.
0: Eccoci al punto, frate Francesco. Tu non sei solo un goloso, sei anche un vanitoso e un superbo. Ti diverti a dare spettacolo, a stupire, qualunque cosa pur di metterti al centro dell'attenzione del mondo e scegli per te sempre la più difficile, la più impossibile delle mete, somigliare al Cristo.
1: Queste cose me le ha rinfacciate qualche volta il diavolo.
0: Vuoi dire che ti sto tentando? Che sto mentendo?
1: No, no, caro fratello, che il diavolo sia un mentitore è vero, ma anzitutto è un gastaldo del Signore, un suo servo. Il suo ufficio è saggiare la sincerità del cuore degli uomini, come sta scritto che fece con Giobbe. La gola, la vanità, la superbia. Sono vizi che mi riconosco. E anche un altro, la lussuria. Sì, mi sono sempre tanto piaciute le donne. Ma vedi, il punto è proprio questo. Voi vi immaginate che un santo sia perfetto. Un santo è un peccatore come gli altri. E i vizi, dopo che Adamo ed Eva hanno disubbidito al Signore, sono divenuti parte della nostra natura umana corrotta. Io ho solo cercato di correggermi.
0: Senza dubbio. E difatti, che eri sul serio un santo, se ne sono accorti tutti. Sei stato il primo a venir santificato dalla Chiesa appena un paio di anni dopo la tua morte. Magari lo hanno fatto perché gli servivi, però lo hanno fatto. E in questo non sbagliavano. Sai com'è che la Chiesa definisce la santità, vero? La pratica eroica delle virtù cristiane. E tu, frate Francesco, tu goloso, tu vanitoso, tu superbo, tu puttaniere, l'hai praticate sul serio le virtù, le hai tenute sul serio a bada i vizi connaturati alla tua natura, e sì che ti hanno insidiato fino in fondo, e hai perduto spesso, hai sbagliato, hai peccato, sei caduto. Ma ti sei sempre rialzato con gioia, al punto che morendo hai voluto dimostrare di averli battuti sul serio i tuoi vizi, e ti sei permesso di giocare con loro e hai chiesto a una donna di portarti un dolce.
1: Dici che ho fatto tutte queste cose? Lo pensi davvero? Allora sono stato sul serio un cavaliere. Me lo aveva promesso lui una volta, mandandomi un sogno che io non compresi.
0: Già, e

0: castello, l'amore, la principessa, le armi, la guerra. Maggiotto.
1: Chi? Quel pittore fiorentino con tutta quella banda di suoi allievi, ragazzacci che ridevano, mangiavano, bevevano, la sera andavano a donne e poi al mattino sciamavano sulle incastellature di legno urlando e cantando canzonacce?
0: Sì, appunto, quelli là, nella tua casa, mentre affrescavano le pareti con le tue storie.
1: Sì, certo che me li ricordo. Com'erano simpatici, quanto mi piacevano. Ma quel loro maestro, quel fiorentino quasi calvo, sempre arrabbiato, con quella gran scarsella gonfia di monete d'argento alla cintola, lui gridava e diceva parolacce più degli altri. Solo che non dipingeva quasi mai. Saliva sulle incastellature e portava sul naso quei buffi cosi di vetro.
0: Gli occhiali, una nuova invenzione prodigiosa.
1: Sì, quelli. E teneva con una mano una lampada ad olio e in un'altra uno specchietto per controllare meglio le pitture. Che scenate faceva! E che ceffoni gli dava a quei poveri ragazzi quando secondo lui sbagliavano. E poi, raramente, chiedeva un pennello. Correggeva l'angolo di un occhio, ridisegnava un sorriso. Dicono che quegli affreschi siano suoi. Ma lui di lavoro ce ne ha messo pochino. Solo che litigava sempre con i frati per l'oggetto e la sequenza delle scene. Aveva una guida, certo, la leggenda Maior di Frate Bonaventura, e seguiva quella.
0: Lo hai detto come se non ti piacesse, come se ci trovassi degli errori.
1: Fratello mio, è già difficile raccontare la propria storia, figurati quella degli altri. Per me ci hanno provati in tanti, con impegno. Con amore e anche con tanta voglia di farmi somigliare al modello che avevano in testa loro o a quello che qualcun altro aveva suggerito. Frate Bonaventura, per esempio, nel palazzo che sognai da ragazzo, ha messo le croci sugli scudi, io non me le ricordo, ma della principessa se n'è dimenticato. E Giotto ha seguito Bonaventura. Per
0: Ti dispiace?
1: la principessa, dici? Chissà, magari sì. Ma poi mi hanno dipinto tante di quelle volte mentre mi sposavo con Madonna Povertà, una principessa molto bella, sempre, ma un po' magrolina e abbigliata con tanta modestia.
0: Che avresti voluto, scusa, la fata Morgana? E poi Madonna Povertà, mica è una donna vera. Insomma, non sei proprio soddisfatto dei biografi che hanno parlato di te, dei pittori che ti hanno ritratto.
1: Giotto mi ha fatto troppo bello. Ha disegnato il mio saio troppo nuovo e pulito, e poi ha fatto anche altre cose di cui però preferisco non parlare.
0: Errori?
1: Diciamo interpretazioni che mi sembrano lontane dalla realtà come l'ho vissuta io.
0: Dimmene almeno qualcuna.
1: Di quelle di cui non voglio parlare non ti dirò nulla. Posso dirtene invece qualche altra che ho trovato curiosa. Mi ha divertito tutto quello svolazzar di diavoli, uccellacci fuori di Arezzo, quando la benedissi. Che ci fossero dei diavoli non c'è dubbio, lì la gente si ammazzava peggio che a Assisi o a Perugia. Io però diavoli non ne vidi. Benedissi la città, che era molto bella. E poi mi dissero che c'erano state delle paci improvvise tra gli abitanti. Oppure il sultano.
0: Ti è piaciuto il sultano, vero? Magari più di certi capi crociati.
1: Certo, era un gran bel principe, gentile, sorridente. E attorno a lui c'erano dei bei giovani, belle ragazze. Suonavano musiche dolcissime, con strumenti che scommetto non ce li avevano così nemmeno alla corte del conte di Tolosa. Io me ne intendo, sai, sono stato un po' trovatore. Ci offrirono dei dolci, ne assaggiai qualcuno, erano squisiti, migliori dei nostri. Sapevano di fiore d'arancio, di mandorla, di cannella. Mi ricordarono i profumi delle fiere che avevo aspirato tanti anni prima quando mio padre mi portava con sé oltralpe, a Lione, a Provence, e c'erano tutti quei mucchi di spezie. Chiusi gli occhi un attimo e fu come se fossi tornato bambino, con la mano calda e forte di mio padre che serrava la mia. Però Messer Giotto, presentando la mia visita al principe dei Saraceni, mi ha ritratto davanti a un gran fuoco acceso fra

0: me e lui, che assiste alla scena piuttosto perplesso sedendo su un gran trono. Beh, veramente stava con le gambe incrociate su un tappeto e mi fece sedere accanto a lui. Fuochi poi non ne accese proprio nessuno.
1: Ma tu l'avevi davvero proposto il giudizio di Dio?
0: Io avevo solo detto al sultano, tramite l'interprete che ci assisteva nel dialogo, che sarebbe stato Dio a rivelare quale delle nostre leggi era la migliore. E lui mi aveva risposto che nel suo libro santo sta scritto che se Dio avesse voluto farci tutti aderire alla stessa fede, lo avrebbe fatto. E che se non lo aveva fatto, era bene rimanere ciascuno fedeli alla propria e fare la sua volontà.
1: Però non hai risposto. Sfidasti o no il sultano all'ordalia del fuoco?
0: Davvero? Non te l'ho detto? Ma a me quel che interessava non era mica il sultano. Lui, certo, l'ho incontrato volentieri, mi ha fatto anche un bel regalo, un corno da caccia. Da ragazzo ero bravo a suonarlo quando cacciavo sul subasio. Io però volevo incontrare i saraceni. Sono bella gente, coraggiosa in guerra, ma molto mite e cortese in pace. A loro piace molto parlare, ascoltare, discutere. I loro cantastorie raccontano bellissime fiabe, almeno così mi hanno detto. I saraceni sono come gli uccelli. Quando gli parli di Dio, anche se non ti capiscono parola per parola, stanno attenti, quasi rapiti. Un anonimo pittore ha dipinto una pala d'altare che ora è in quella bella chiesa di Firenze, in Santa Croce. Lì sono ritratti insieme, uno sopra l'altro, le mie due prediche, sia ai saraceni sia agli uccelli. È come se quel pittore avesse capito che si tratta della stessa cosa, che tanto gli uccelli quanto i saraceni rappresentano coloro che sembrano lontani da Dio e invece gli stanno vicini più di tanti buoni cristiani. Quel pittore ha capito anche altre cose, che non ci sono invece negli affreschi di Giotto. Forse perché non ci sono nemmeno nella leggenda di Frate Bonaventura.
1: Ma la Chiesa è stata contenta di quegli affreschi. La gente li ammira ancora. Non ti basta. Vedi, tu sorridi e ti stringi nelle spalle. Quella è una delle cose che in te non ho mai capito. Per quanto mi sia sforzato di leggere le montagne di roba che studiosi senza dubbio molto intelligenti hanno scritto su di te. Tu sei un uomo coraggioso, energico, a volte perfino duro. Lo hai dimostrato tante volte. Hai tenuto testa a tuo padre, a due papi, a vescovi, a principi, alle folle, al sultano, perfino al diavolo. Sei stato in guerra, hai passato il mare. Eppure su molte cose, come tu, sembra, che non abbia ha avuto il coraggio di dare un giudizio. Hai taciuto, per quanto fossero in tanti ad aspettare che tu parlassi. Nessuno ha mai capito che cosa tu davvero pensassi della crociata, oppure del fatto che l'ordine era diventato tanto grande e potente, specie dopo il 23, dopo che il Papa ha approvato con tanto di bolla pontificia quella regola così faticosamente scritta e poi emendata, che ti è costata tanto sforzo e tanto dolore.
0: Frate Satana, stai ricominciando a tentarmi. Non lo sai forse che di ogni parola, di quelle pronunziate e di quelle no, dovremo render conto nel giorno del giudizio? Il mio tempo per parlare e per tacere è finito quella sera del 3 ottobre di tanti anni fa sotto Assisi. Da allora, se vi interessa sapere che cosa pensassi, dovete solo meditare su quel che vi ho lasciato e arrangiarvi. Questo solo ti dico. Frate Francesco ha sempre seguito con fedeltà santa obbedienza e santa obbedienza ordina talora di parlare, talaltra di tacere.
1: Il che significa che non è vero che chi tace acconsente, chi tace tace e basta.
0: questo sei stato tu a Dio.

0: dirlo, non io.
1: Vedo che questo argomento non ti piace.
0: Anche questo lo hai detto tu.
1: Bene. All'inizio di questo colloquio mi hai chiamato frate lepre. Ora forse ti sembrerò sora tartaruga, perché non mi avvicino mai sul serio al centro della tua proposta cristiana. Proverò a farlo. Torniamo alla questione del lavoro. Qui vado al centro della tua testimonianza. Molti pensano che esso consista in quella bella poesia che hai scritto, il Cantico, o negli episodi più noti della tua vita, la predica degli uccelli, l'incontro col sultano. A me sembra invece che il punto sia il tuo testamento, e lì tu non hai mai parlato né degli uccellini né dei saraceni, hai parlato del lavoro e dei lebbrosi. Cominciamo dal primo. Voi, frate minori, dunque, dovevate lavorare.
0: Non dovevamo. Non dovevo. Io volevo lavorare con le mie mani. L'ho sempre fatto. Al principio nessuno mi diceva che cosa dovessi fare. Conoscevo poco la scrittura, ma ricordavo San Paolo. Chi non lavora, non mangi. Con mio padre avevo imparato a fare tante cose, a coltivare i campi, a cavalcare, a cacciare, a comprare e a vendere panni.
1: E prestar denaro ad usura.
0: Sì, anche. Ma quello era un lavoro difficile, delicato, lo faceva lui. Io vendevo e compravo. Ero bravo. Ma da quando rinunziai a quelle cose e gliele restituì, cambiai genere di lavoro. Imparai a destreggiarmi con le pietre, i mattoni, la calce, le travi di legno, ad aiutare la gente come contadino o come manovale. Anche piccoli lavori fatti con le mie stesse mani, quelli mi piacevano in modo speciale. Intrecciavo cesti di vimini, ero diventato molto abile in quell'arte. Il lavoro manuale è molto simile alla preghiera. Richiede attenzione, concentrazione, amore per quello che fai. E mentre le mani pregano lavorando, ti lasciano libera la testa. E lavorando puoi pregare anche tu. Lavoravo, certo. Ma nessuno ci obbligava. Ora et labora, ha insegnato Benedetto ai suoi. Ma il suo era un ordine. Noi no. Noi non eravamo dei monaci. Ci eravamo messi insieme poco a poco, più o meno come fanno i ragazzi quando giocano nei prati, vicino ai boschi. Si viveva in penitenza, ma con gioia. Messer Guido, il nostro buon vescovo, lo capì bene. Poi, quando Dio volle, quando stavamo diventando tanti, la Chiesa dispose che diventassimo un ordine.
1: Ci rifiamo, sembra che ti dispiaccia.
0: Obbedire al Papa e alla Chiesa non mi è mai dispiaciuto.
1: Bene, come si usa dire, sei stato chiamato e ti sei convertito. Ma perché a te?
0: Che vuoi dire?
1: Voglio dire la stessa cosa che una volta ti chiese un tuo confratello, ricordi? Perché a te? Perché a te? Perché tutto il mondo ti viene dietro? Non sei bello, non sei nobile, non sei potente, non sei ricco. E allora? Tu rispondesti che forse Dio ti aveva scelto per innalzarti, ad esempio, e per provare la sua potenza, proprio perché eri l'ultimo di tutti. Oggi risponderesti la medesima cosa?
0: Oggi siete diversi da allora. 8 secoli sono tanti, non tantissimi poi. Ma voi altri, gente di quella che per me era la cristianità latina, ne avete fatta di strada. Ai miei tempi eravamo tutti convinti che stelle, pianeti, anche il sole girassero intorno alla Terra. Voi avete scoperto che la Terra si muove anche velocemente. Credevamo che le terre emerse fossero un piccolo cerchio di montagne, di prati e di fiumi attorno a Gerusalemme che stava al centro e intorno che ci fosse solo uno sterminato oceano. Voi avete

0: Avete scoperto terre e genti nuove. Avete portato loro il Vangelo, ma le avete anche spogliate della loro ricchezza e costrette ad abbandonare le loro tradizioni. Per noi Dio era al centro e al vertice di tutto. Le cose avevano significato solo sulla sua misura e la morte era un passaggio, un transito. Voi avete lavorato un modo di vivere come se Dio non ci fosse. Ciascuno di voi ha messo se stesso al centro di tutto, eppure vivete come schiavi, impauriti, ossessionati dalla paura della morte. Quel che io ho cercato di testimoniare è solo quel che Gesù ci aveva insegnato. Amate Dio con tutte le vostre forze e amatevi tra voi, come ciascuno di voi ama se stesso. Invece, se c'è una cosa che voi amate oltre voi stessi, contro o nonostante tutti gli altri, è il denaro. Per giunta un buffo denaro. Il nostro almeno era di buon argento lucente. Il vostro è fatto di triste carta e molto spesso nemmeno di quella, addirittura di numeri. Roba che non si vede, non si tocca, non si pesa. Siete difficili da capire per me. Ma quel che soprattutto non capisco è come voi possiate amarmi tanto. Resto simpatico a tutti, non c'è nessuno che non cerchi di tirarmi dalla sua.
1: A chi pensi? Ai cattolici? Ai protestanti? Agli ortodossi? Agli ebrei? Ai musulmani? Ai socialisti? Agli anarchici? A Mussolini? A Gandhi? Al Che Guevara? A Rossellini? A Pasolini? A Paolo Coelho?
0: Penso che è strano per chi ha fatto di se stesso e del suo arbitrio e del danaro i suoi dèi provar simpatia proprio per Francesco di Bernardone, che ha rinunziato a qualunque potere, si è spogliato nudo di tutto e ha paragonato il danaro allo sterco.
1: Eppure, almeno su un punto, oltre ad ammirarti, salvo poi vivere al contrario di come tu hai testimoniato, ti abbiamo sinceramente dato ragione in pieno: la dignità e la libertà delle donne. Non è questo che hai indicato a proposito di Chiara?
0: Non sono sicuro di averla mai capito del tutto, Chiara. A volte mi chiedo se davvero ho fatto bene a tenere lei e le povere dame di San Damiano sempre tanto lontane da me. Quello di cui sono certo è che lei ha capito bene me e ha capito Gesù. Lo ha dimostrato più volte, anche dopo la mia partenza, con la lucidità e l'energia con le quali ha difeso il nostro vero e santo tesoro, la povertà.
1: Già, Chiara, te ne ho chiesto troppo brevemente e solo alla fine del nostro incontro, perché ho avvertito la tua riluttanza a parlarne. Ci sarebbe un'altra cosa di cui vorrei parlarti, ma francamente esito a farlo.
0: Prova.
1: Le tue mani, frate Francesco, per tutto il nostro colloquio le hai tenute nascoste sotto le maniche del saio. Che cosa vuoi dirmi al riguardo?
0: Quel che disse a un frate che mi rivolse la tua stessa domanda. De facto tuo cura. Veramente a lui glielo dissi in assiano. A te lo ripeto in latino, così sembra più gentile.
1: Ho capito. Ma dimmi almeno qualche altra cosa.
0: Solo questo, per spiegarti la mia risposta. L'incontro con Dio lascia sempre un segno. De facto tuo cura. Chiediti qual è il segno che lui ha lasciato in te. Questo è il vero problema centrale della tua vita. Il Signore compie sempre prodigi. Chiediti qual è il prodigio che ha operato su di te, magari per nasconderlo subito dopo nel tuo cuore, dove tu non sei ancora riuscito a rintracciarlo. Fammi la carità di non chiedermi di vedere i segni che ha lasciato a me. Fa a te stesso la carità di scoprire quelli che ha lasciato a te.
1: È stato quello

0: il premio che hai ricevuto per aver abbandonato la vita?
1: No, la vita non l'ho mai abbandonata. La conoscevo. Quando lui mi ha chiamato, ero già più o meno 25enne, un'età avanzata ai miei tempi, quasi matura. Avevo avuto delle donne, avevo fatto più volte l'amore, avevo anche ucciso. Cervi e cinghiali a caccia, anche gru e folaghe, poverine. Poi ero stato in guerra. Avevo conosciuto la prigionia, la paura, la morte. Amavo la vita, mi piaceva, ne ero ebro. Per questo provavo tanto ribrezzo dinanzi allo spettacolo della bruttezza, della miseria, della malattia. Il simbolo di tutte le mie paure, delle quali come aspirante cavaliere mi vergognavo perché il cavaliere sconfigge sempre la paura, erano i lebbrosi. Dovevo vincere me stesso per diventare perfetto cavaliere. Ma il cavaliere è cortesia e valore. Cortesia è generosità. Quella per me era facile. Una volta feci a un mendicante un'elemosina straordinaria, spropositata, perché me l'aveva chiesta nel nome di Dio. Che cosa gli avrei regalato se me l'avesse chiesta nel nome di un barone, di un principe? Ebbene, mi dissi, il gran re è molto più potente di tutti i baroni, di tutti i principi. Ma non ci voleva nulla a fare un gioco del genere. Ero già, per natura, uno scialacquatore. Ma c'erano prove più dure. Un giorno il Signore mi fece incontrare con qualcosa di più terribile di tutti i draghi e di tutti i giganti del mondo. Un lebbroso, con il suo olezzo di morte addosso, con il suo carico di miseria, di dolore. Ero molto ben abbigliato, ero profumato quel giorno. Scesi da cavallo, avvolsi il suo corpo coperto di stracci purulenti, di croste, di pidocchi nel mio mantello morbido e fine e lo baciai come si bacia un'innamorata. Così proverò a Dio quanto è grande il mio coraggio, quanto degno io sia della cintura di cavaliere, pensavo. Invece fu lui a provarmi qualcosa di ben più alto. Provai la dolcezza dell'amore nel suo nome.
0: Qualcuno ha scritto che quel lebbroso era Gesù e che te lo rivelò dopo, in sogno.
1: Non so. Si sogna spesso. E non sempre si ricordano i sogni che si fanno, che però talvolta ci tornano alla memoria, magari dopo molto tempo, sotto l'apparenza di esperienze vissute davvero. Oppure ci succede qualcosa e poi ci sembra di aver sognato. È difficile separare i sogni dalla realtà. Anzi, i sogni sono parte della realtà.
0: Ma vuoi dire che il crocifisso di San Damiano non ti ha mai parlato davvero? Che lo hai sognato?
1: Voglio dire che ci sono molti modi in cui Dio ci parla. Io sono comunque certo che mi abbia parlato, che mi abbia chiesto di restaurare la sua chiesa e che da allora la mia vita è cambiata. Da ragazzo volevo diventare un gran principe ed ero certo che ce l'avrei fatta. So che era Gesù a promettermi quella grazia. Dio mantiene sempre le promesse.
0: Ma è esistito un solo Francesco d'Assisi e magari tanti santi, tante sante, ma gli altri? Quelli che non ce la fanno, quelli che si perdono.
1: Bisogna amarli e non pretendere che diventino migliori di quello che sono. Questo è solo Dio che può farlo. Noi dobbiamo limitarci a dare una testimonianza d'amore, anche voi, nel vostro mondo così complicato e pericoloso. Basterebbe che riusciste ad amarvi. Quella sì, che sarebbe quella cosa che chiamate energia nucleare. Ma solo nel bene.
0: Hai ragione. E invece temo che mai prima di oggi l'inferno sia stato tanto popolato.
1: Ti meraviglieresti se potessi invece sperimentare direttamente quanto lo sia poco?
0: Vuoi dire che la gente d'oggi

0: Migliore di quanto non sembri?
1: Non so, forse. Quel che voglio dire è che Dio è molto più misericordioso di quanto la gente non creda.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.

Se volete sapere chi sono, bisogna ri riandare a un fumetto che c'era qualche anno fa, che si chiama Beetle Bailey. Ed era un fumetto di un campo militare dove c'era un sergente cattivissimo con un cane cattivissimo e i vari soldati. Uno dei soldati si chiamava Soldato Zero, da quoziente intellettivo zero, che è uguale al mio. E

battuta chiave era quando il sergente dice al soldato Zero: marcia e fischia. E il soldato Zero risponde: una cosa per volta. Ma non c'è una ragione specifica. E poi io non nasco come scrittore e neanche come musicista, io nasco come pittore. Pittore è genovese. Mia mamma è andata a farmi a casa di sua mamma, perché allora si faceva così. Io sono nato nel letto di mia zia con la levatrice di fiducia della famiglia e dopo appena ero trasportabile, avrò avuto un mese e mezzo. Mia madre è tornata a Genova dove c'era mio padre che era genio navale, mio padre era di Marina. E a 3 anni avevo già la matita in mano e disegnavo e avevo quello che si chiama talento. Per cui la mia voglia era quella di fare semplicemente il pittore e farlo per tutta la vita. Solo che mio padre non era d'accordo, mio padre voleva che facessi l'ingegnere navale, voleva che studiassi, eccetera. Questo ha fatto sì che fossi uno dei figli più peggiori che uno poteva avere. Io penso sempre che non vorrei mai appartenere, come dice Woody Allen, non vorrei mai appartenere a un club che avesse tra gli iscritti uno come me. E io non vorrei assolutamente avere un figlio come ero io, perché ero uno assolutamente incontrollabile e difficile nei rapporti, perché ero un ribelle vero, insomma, uno che non gli stava bene l'autorità in qualsiasi maniera fosse presentata. Per cui fino a 18 anni, quando sono andato via di casa, ero una bestia tremenda. E a scuola invece di studiare facevo disegni da regalare o da vendere. O sono riuscito a fare anche qualche soldino proprio con i disegni un po' porno che facevo, così li vendevo agli altri. Poi a 18 anni invece sono andato via di casa e ho cominciato a fare il pittore. Ho cominciato a fare il pittore e ho cominciato a fare la fame, perché sono praticamente. E questo fino a 26 anni. Ho fatto il pittore e mi piaceva molto, anche se era una vita proprio direi bohémienne, perché veramente si mangiava fino al 10 del mese. Poi ho trovato un impiego come bozzettista pubblicitario, come grafico, e insomma ero sistemato abbastanza, anche se appunto i soldi non bastavano. E poi a 26 anni, per caso, è successo che. E quando ho cominciato a cantare e poi a scrivere. E la ragione per cui ho scritto è che non mi piacevano le canzoni che dovevo cantare, volevo cantarne una che mi andasse bene, e allora ho scritto la prima. Però non ho lasciato il mio impiego di grafico fino al 62, mi pare, quando avevo già scritto diversi successi. Fino a quel giorno, poi a quel giorno, un po'. Con la pittura ero un po' in crisi per una questione di dinamica. Avevo visto dei cartoni animati di un certo McLaren, un americano che incide direttamente sulla pellicola, fa dei segni pittorici che si muovono. E questo mi ha mandato un po' in crisi con la pittura. E improvvisamente nel 62 ho pensato che forse si poteva anche esprimersi scrivendo canzoni. E così ho cominciato a scrivere. Ma non c'era niente prima di questo che mi facesse pensare che avevo voglia di scrivere o di cantare o di essere musicista. La mia, chiamiamola vocazione, chiamiamo istinto, quello che era quello di figurativo.

dipingere. Beh, inizialmente la ragione specifica per cui ho cominciato a cantare come cantante proprio, e come un cantante molto, molto scassato, molto, cioè io non sapevo per niente cantare. Cantavo così come cantano tutti i ragazzini. E la ragione specifica è che in fondo quei soldi che mi davano perché cantavo integravano un po' quello che era il mio, la mia situazione finanziaria. Per cui, e proprio perché la mia situazione finanziaria era leggermente meglio, cambiai casa da una soffitta a Boccadasse, che è un porticciolo di pescatori dove ho vissuto 2 o 3 anni, ho vissuto 3 anni come pittore, e da lì abbiamo cambiato casa e sono andato a stare in un'altra casa che era una casa normale, con riscaldamento, eccetera, cioè una casa. Io avevo una gatta siamese, che conviveva con me totalmente, cioè io d'estate ero abbronzato perché stavo sempre sul terrazzo, e però avevo questa parte qui bianca perché la gatta era sempre qua. D'inverno viveva addosso a me per prendere caldo e per darmi caldo. E questa gatta, che si chiamava Ciacola, in omaggio a mia madre che è veneta, Ciacola vuol dire chiacchierona, perché come tutti i siamesi miagolava come se dovesse dirti qualcosa. Nel momento in cui abbiamo cambiato casa, appunto con i primi soldini, lei dopo poco è morta. E per me è stato come un chiudere una sorta di periodo, di un tipo di vita e cominciarne un'altra. Quando un giorno tornai a casa, che non so che canzoni mi avevano proposto di cantare, che non, cioè, allora si faceva il rock, noi siamo tutti nati come rockettari, io, Luigi, tutti, e c'erano canzoni che cercavamo di, con cui cercavamo di imitare un sound, e non, cioè non mi bastavano, perlomeno niente, senza grande convinzione a casa. Mi sono messo sul pianoforte e ho detto, beh, scrivo qualcosa. E ho scritto La gatta. La gatta che, quando uscì, quando la presentai all'editore, che era il padre di Mogol, di Giulio Rappetti, che era una persona molto, molto per bene, però un editore normale, per cui mi ha sempre detto, ogni volta che gli portavo un pezzo, diceva, questo non va, perché non è quello che va in questo momento. Ha detto per La gatta, l'ha detto per Senza fine, l'ha detto sempre, perché non erano nell'onda di quello che doveva essere lo schema canzone di allora. E la canzone uscì lo stesso, perché c'era Nanni Ricordi, che era un matto, ma un matto geniale, un matto che aveva voglia di fare delle cose diverse. E quei personaggi che non esistono più, personaggi sì che hanno a che fare con l'economia, ma hanno a che fare anche, soprattutto con la passione. E lui lo fece uscire questo disco. Questo disco lui dice che ne vendete 140 copie subito. Per non so quale ragione, durante l'estate la canzone cominciarono a cantarla tutti, e poi alla fine dell'estate la canzone era ai primi posti in classifica e ero diventato un dio della canzone. E io, la cosa che mi emozionò di più, che probabilmente ha un peso determinante nel fatto di scegliere di fare questo mestiere, fu che una mattina che mi sono svegliato, sotto la finestra è passato uno che so io portava il pane o cose del genere, e canticchiava la canzone. E è una cosa che mi ha emozionato molto, perché è come pensare che una cosa che fai tu possa diventare di un altro e servirgli, diventare una maniera liberatoria per qualcun altro. Cioè,

Questo è successo allora, poi è successo un'altra volta, qualche anno dopo, no, forse un anno e mezzo dopo, che già io all'inizio non volevo cantare in giro, non mi piaceva, io sono timido, non ho voglia di espormi, non sono esibizionista, quindi non, mi dava un fastidio boia andare su un palco. E a un certo punto cantavo già e una signora in Emilia è venuta e mi ha detto, lo sa quel Sassi lì che lei ha cantato? Io ce l'avevo qua dentro, ma non riuscivo a dirlo. E anche quella cosa è una cosa che mi ha dato una... In fondo credo che, non lo so quanto... un artista sia artista e quanto sia artigiano. E per artigiano intendo prima di tutto la capacità di soffrire, di faticare per fare quello che vuoi, di costruirla. E in seconda cosa, il fatto di costruire degli attrezzi che siano utili alla gente, che siano in qualche maniera diventino della gente, degli altri e gli altri li possono usare per stare meglio, per vivere meglio. In questo senso anche essere artigiano ha una sua dignità e una sua, un suo fascino straordinario. Beh, noi tutti, voglio dire io, Luigi, Bruno, tutti quanti, abbiamo sempre rifiutato l'idea di una scuola, scuola di Genova, perché si pensa che nella scuola ci sia uno che insegna gli altri che imparano, o Socrate che parla e gli altri ascoltano. Tra noi non c'è mai stato quel fatto lì. Noi eravamo, è un caso pazzesco perché nessuno di noi aveva intenzione di fare quello che, di finire nell'ambiente del cantautorato, cantautori, che poi cantautore è un termine che ha inventato Maria Monti perché non sapevamo come chiamarci a un certo punto. Come si potrebbero chiamare? Maria disse cantautori. Bene. Per dire quelli che scrivono parole, musica e cantano quello che scrivono. Noi eravamo amici. Io ero a scuola con Luigi, prima di me nell'altra scuola c'era Bruno. Eravamo degli amici che stavamo insieme. Suonavamo anche ogni tanto insieme, suonavo la batteria. Con la chitarra, e quell'altro suonava il sax. Eravamo degli amici. E poi, tra parentesi, Bruno andò via da Genova e andò a stare a Varese, mi pare. E poi ci ritrovavamo tutti a Milano a fare i cantautori, ma non avevamo nessuna intenzione di farlo, proprio. Nessuno, nessuno di noi. Oltretutto, scuola di Genova non ce n'è uno genovese. Io sono nato a Monfalcone. Anche se profondamente genovese mi sento, Bruno è nato all'Asmara, Luigi era di Riccaldone in Piemonte, per cui neanche quella giustificazione c'è per il fatto di dire scuola genovese. Però ormai è entrato nel linguaggio comune. Comunque noi c'era una cosa essenziale, che siamo rimasti amici fino a litigi, eccetera, però siamo rimasti tutti amici e con un grosso senso di solidarietà, la chiamavano mafia genovese qua a Milano, perché i genovesi si ritrovano sempre tra di loro. E allora nel gruppo che stavamo nella stessa pensione, perché all'inizio poi i soldi non c'erano, quindi stavamo in una pensione che si chiama Pensione del Corso, vicino al corso, e poi andavamo a mangiare in un ristorante genovese vicino a Porta Ticinese, eccetera. Ed eravamo io, Calabrese, Franco Franchi, Luigi Tenco, Bruno Lauz, eravamo tutti lì. Per cui c'era questa sorta di mafia genovese che Antonio Ricci, per esempio, ancora oggi dice che esiste, che noi siamo sempre molto compatti noi genovesi, che ci aiutiamo tra di noi, non ci facciamo del male. C'è questa solidarietà, questa capacità di volersi bene, credo, tra noi genovesi, anche perché siamo così, la città è una città.

dove il gruppo diventa compatto, perché è una città che non offre molto, non comprime molto, comprime, non ti dà aperture, possibilità, e poi, che poi è quello che esiste poi in fondo. Io ho sempre pensato che l'artista nasce in provincia, non in città. Perché l'artista ha bisogno in fondo del meccanismo del motore a scoppio, ci deve essere un'immissione, una compressione e poi lo scoppio. Se invece non c'è la compressione, tu hai sempre i posti dove andare e divertirti e liberarti. Io ho sempre pensato che l'artista sia un handicappato, uno che non riesce ad andare al bar e stare insieme agli amici e esprimersi in altra maniera. Quindi trova il suo bastone in un linguaggio che gli permetta di rapportarsi agli altri. L'artista è un handicappato, sicuramente, è uno che non sa avere rapporti, quelli normali, quelli del bar, della partita, eccetera, eccetera. Trova un altro sistema per parlare. E quindi questo gruppo è rimasto un gruppo per molto tempo. Oh, è rimasto un gruppo anche adesso, cioè ci sentiamo sempre con Bruno, siamo rimasti amici tutti, quelli che sono rimasti, i superstiti. Bruno era quello, cioè lui ci provava sempre, in qualsiasi cosa ci provava. Lui era piccolo, come tutti i piccoli, un'attività mostruosa, una cosa lui, ancora adesso, lui è uno che ha pieno di idee, di cose da fare. Allora, per esempio, era l'unico, cioè quello che riusciva di più con le donne, perché lui diceva basta chiedere, chiedere, prima o poi qualcuno ti dice di sì. È sempre stato pieno di donne, Bruno, anche se la gente non ci crede. Luigi era il più allegro, quello che inventava gli scherzi, quello che aveva le iniziative. Io ho conosciuto Luigi perché stava facendo la regia di una roba che si chiamava Winterset, un atto, una pièce, e volevamo fare, lui voleva fare questa cosa e c'era una mia amica che doveva fare l'attrice. E un giorno mi portò lì e conobbi Luigi che stava facendo la regia di questa cosa. Dopo discussioni della Madonna finimmo per fare la regia insieme, fare gli attori insieme. Una roba che doveva poi andare in scena in qualche filo drammatico, poi non successe niente, però era quello che aveva più iniziative, e poi soprattutto si inventava tutti gli scherzi che facevamo, Luigi. E poi aveva questo problema del fratello che non voleva che lui facesse le cose col suo nome perché gli rovinava l'immagine della vineria, c'aveva un negozio di vini. Perché loro erano di Ricaldone, avevano il vino, eccetera. E Umberto era nella sua. Lui invece era l'unico che voleva fare questo mestiere, l'unico che aveva studiato al conservatorio, con la mamma che lo aiutava, che ci teneva. Noi tutti avevamo i parenti che non ne volevano sapere. Allora, voler fare l'artista per una famiglia era un po' una vergogna per la famiglia o perlomeno una preoccupazione. Invece Umberto no, Umberto aveva la mamma che ci teneva e lui aveva questo sfogo anche di una sua personale problema, una suo disagio umano e in quello lui trovava la sua maniera di esprimersi, di uscire anche da uno squallore di vita, perché allora essere come era lui non era proprio il massimo, per vivere bene. Quindi attraverso la musica lui andava e poteva esprimersi. Ed era l'unico che voleva veramente, ha voluto ed è andato avanti così. Era uno, lui, matto come una capra, come tutti noi, ma con un senso della precisione
Io

a un certo punto Bernardini, che è una persona, quando parliamo di uomini di passione, Bernardini era il patron, il manager della bussola di Viareggio, che era l'unico posto in Italia dove vedevi le vedette internazionali, eccetera, eccetera. Io ho visto le più grandi vedette internazionali alla bussola Viareggio, e era solo quello, andare alla bussola significava andare. E Bernardini d'inverno faceva uno spettacolo che girava per i teatri, che si chiamava Bussola on Stage, ed era gli italiani che avevano lavorato alla bussola portati in giro. E beh, erano spettacoli dove c'era, che so io, Peppino Di Capri, Umberto Bindi, Ron Mussolini, Helen Merrill, c'erano serie di artisti. E mi chiamò perché Umberto, a un certo punto, non so se non volesse più farla, eccetera, gli mancava uno e chiamò me. E prendevo più o meno la stessa cifra che prendeva Umberto. E Umberto, io potevo pagare due persone, un bassista e un pianista, e mi restava poco per me. Lui fece tutta la tournée con quattro coriste, un organista con l'organo e tutto, il pullman, eccetera. Io credo che ci rimettesse la cifra che prendeva più un'altra cifra di tasca sua pur di fare le cose bene. E questo mi è rimasto sempre come la sua serietà nei rapporti di quello che era il suo lavoro. E poi, appunto, dopo ci andai io e feci questo spettacolo, e poi, in conseguenza di questo, dopo aver litigato con Sergio Bernardini, essermi picchiato con lui sul palcoscenico con il sipario che andava su e giù, diventammo così amici che poi volle che io andassi alla bussola, dove feci diversi estati e rimanemmo amici tutta la vita, perché gli amici che ho, e non sono tanti, sono persone di passione, persone che hanno una passione dentro, che hanno dentro la voglia di fare delle cose non per denaro o per utilità, eccetera, ma per passione. Quelli sono i miei amici, e uno dei miei amici era Sergio Bernardini. Ma io credo soprattutto, cioè l'amicizia è un po' difficile da definire, perché amicizia per me è anche, cioè no, no, non c'è differenza a parte il sesso tra amicizia per un uomo e amicizia per una donna, per me sono uguali, cioè si basano su qualcosa che si chiama confidenza, cioè io, confidenza, fiducia, questo è l'amicizia. Posso essere amico anche di uno che non conosco perché ho fiducia in lui. E penso oltretutto che la fiducia sia qualcosa che si stabilisce come un ponte attraverso il quale si passa in due, io verso di lui e lui verso di me. La confidenza. Per dirti, io un poco di tempo fa ho saputo che Montanelli compiva gli anni e si faceva qualcosa a Fucecchio per questa cosa. E io allora chiamai mio figlio, che fa il giornalista, e gli disse: senti, vorrei andare a fare gli auguri a Montanelli. Ma tu lo conosci? No. E ci andai. E tra parentesi, prima ha telefonato Ho telefonato e mi hanno detto: no, guardi, ci sono 2 giorni, il primo giorno è quello dove ci sono tutti gli suoi amici, per pochi intimi, e poi il secondo giorno invece è per tutti. Lei, ma io dico, vabbè, va benissimo il secondo giorno. Poi mi ha ritelefonato questa nipote e mi ha detto: no, guardi, ho parlato con Indro, e dato che era lui la sua festa, gli ho chiesto: scusa, Indro, conosci Gino Paoli? E ha parlato per mezz'ora di te, quindi a questo punto penso che sia meglio che vieni. E lì mi chiesero come mai io, mi sembra Ferrara o uno di quelli lì, ma che insomma, perché? Io dico: perché secondo me Montanelli ha due qualità, che parliamo sempre della fiducia, no? Due qualità: competenza, cioè conoscenza e buon senso.
E sono le qualità per le quali io ammiro una persona. E di solito le qualità per le quali io divento amico di una persona. Quindi l'amicizia per me è basata soprattutto sulla fiducia. E credo che anche l'amore, se vogliamo proprio fare la distinzione, perché non ho mai capito la differenza tra amicizia e amore, a parte il sesso, voglio dire che in fondo è una componente, ma per me

L'amore, vorrei, cioè, mi sembra che sia difficile dire che cos'è, ma se ci si vuole proprio dare una definizione, analitica, amore è un'attenzione verso qualche cosa, un'attenzione che esce da te e va verso qualche cosa. Quindi tensione, beh, insomma, voglio dire, abbiamo letto tutti Kierkegaard, Schopenhauer, la tensione. L'ultima tensione che hai è verso la vita. Quindi anche amore è anche la tensione verso la vita. Amore è una tensione che ti porta da te a qualche cosa. Quindi sentimento c'ha a che fare con l'amore, non ce n'è altro. Cioè, io credo che una persona che non sente tensione verso qualche cosa, a parte il fatto che penso sia impossibile, ma c'è questa impossibilità di prescindere da queste cose. Solo i pazzi possono. Oddio, forse oggi di pazzi ce n'è tanti, però solo i pazzi possono prescindere dalla voglia di uscire da te stesso e andare verso qualche cosa. Che questo sia un panorama, che sia una persona, che sia un animale, che sia qualsiasi cosa, ma c'è questa voglia di andare verso gli altri, verso il resto del mondo, che poi in fondo è la ragione per cui siamo al mondo, credo. Quindi certo che quando scrivi, scrivi su una tensione verso qualche cosa, questo è inevitabile. Poi che tu lo voglia chiamare amore, sentimento, chiamarlo, si può chiamare in tante maniere. L'importante è capire che è il bisogno di uscire da se stessi. Io ero cioè andai a fare una serata nel 62 in Sicilia, in un posto che si chiama Capo d'Orlando. Era un paese, avevano tre case e c'era dei signori Miglio, si chiamavano, che avevano fatto un locale in questo deserto. Un locale, non c'era nessuno intorno. E andammo giù e lui, beh, era un posto incredibile. Cioè lui aveva costruito una capanna sulla spiaggia, c'erano, cioè, i pescatori che portavano il pesce, la spiaggia deserta, c'eravamo solo noi, davanti vulcano e le eolie. Ogni tanto andavamo alle eolie. Praticamente lui non volle che andassimo via, anzi ci fece chiamare anche le mogli, le fidanzate, eccetera, e noi ci fermammo lì diversi giorni. E c'era una sensazione di distacco da tutto, distacco dai problemi, distacco dalla situazione, distacco da tutto. Eri in riva al mondo, in riva al mondo, di lì in poi non c'era più niente. Questa spiaggia bianca, questo mare che ha dei colori, un blu di Prussia a fondo. E niente, era come se fossimo nel paradiso terrestre, siamo gli ultimi uomini in riva al mondo. E niente, poi io tornai a casa. E mi era rimasto dentro qualche cosa. E la cosa buffa è che un giorno il mio segretario, manager, insomma, dice: "Ma non ce l'hai una canzone per il prossimo disco?" Io ho detto: "Guarda, non ce l'ho, però adesso te la faccio." Sono andato al pianoforte e l'ho cantata come se l'avessi già scritta. Non c'è stato nessun pensamento. Le canzoni sono strane, perché io per esempio una canzone che si chiama Averti addosso, io ho pensato a quel tema lì che avevo 18 anni, l'ho scritta che avevo 50 anni. Le canzoni sono come una sorta di stimolo che ti entra dentro e tu continua a sedimentare, poi a pulirsi, eccetera. E tu magari scrivi una frase, poi te ne viene un'altra, e poi un giorno, improvvisamente, dopo 40 anni che hai avuto quest'idea, l'idea diventa buona da scrivere, cioè in fondo la puoi buttare giù. E Sapore di Sale non è stato così. Sapore di Sale, mi sono messo al pianoforte e l'ho cantata come se l'avessi scritta già.

E poi il destino di Sapore e Sale è un destino strano perché in fondo era la sensazione di essere alla fine di qualche cosa e all'inizio di qualche cosa. Eravamo nel 63, per cui stava finendo il boom economico e stava cominciando quello che sono stati disagi per anni. Ed era questa sensazione. La ricevevi. E invece, contrariamente a quello che era Sapore di Sale, è diventata l'inno di quel periodo beato dei 60 che descrive sempre Gianni Minà, quelli che i ragazzi dicono: ma com'erano i 60? Beh, insomma, sono stati un periodo strano, perché sotto c'era qualcosa di inquietante, di difficile, e sopra c'era invece una sensazione che potesse durare per sempre, una sorta di Shangri-La fasullo che stava succedendo. Però Sapore di Sale è l'estate, il distacco da tutto, e il buffo è che coloro che fanno le vacanze, che non sono vacanze, perché la vacanza per me è fare qualcosa di diverso da quello che fai di solito. Non stare con le stesse persone, parlare delle stesse cose, fare le stesse cose, mettersi in fila, eccetera, eccetera. È staccare. La vacanza è staccare, è fare qualcos'altro. I signori milanesi che a Santa Margherita parlano d'affari, non hanno capito cosa sono le vacanze, secondo me. E è il buffo che questa gente che è a Santa Margherita e parla d'affari durante la vacanza, hanno preso Sapore di Sale come una sorta di inno dell'estate, inno alla vacanza, e non è un inno alla vacanza. È un inno forse al distacco dalle preoccupazioni, dalle inquietudini, dalle tragicità, per vivere un momento di tranquillità, come se staccassi. Cioè, prendo il telefono e lo stacco, questo è Sapore di Sale. Ma per me il distacco è molto facile, ma è facile per le ragioni che ho detto all'inizio, perché io sono un monopensiero. Io non riesco a capire che sono io, mio figlio che studia e ascolta la radio, o legge e ascolta la radio, e ascolta la musica. Io o ascolto la musica e non posso fare nient'altro, o leggo e non posso fare nient'altro. Mia moglie si lamenta perché io quando leggo non sento più niente, mi puoi chiamare, io non sento. Cioè, io ho un cervello unidimensionale, cioè sono la quoziente intellettivo zero, perché io non posso fare due cose in una volta. Quindi se leggo non riesco neanche a sentire, se ascolto musica non riesco a fare nient'altro, mi assorbe completamente, mi chiude qualsiasi altra possibilità di ricezione. Quindi per me il distacco è facile, basta che io voglia fare qualcosa e tutto il resto non esiste più. Se io prendo un libro e leggo, tu puoi parlarmi finché ti pare, io continuo a leggere e non sento nient'altro. Questo vale per ogni cosa che faccio, non riesco a farne due in una volta, non mi riesce proprio. Forse è per questo che sono così poco adatto a vivere oggi. Senza fine è un ritratto, quindi non c'è niente di difficile, nel senso che io soprattutto ero un ritrattista quando facevo il pittore. È un ritratto, io ero in una saletta della Ricordi, che avevo il pianoforte sotto le mani e strimpellavo. Arrivò Lavanoni, mise dentro la testa, io la guardai, lei disse: «Ma riscriveresti una canzone?» E io ho detto: «Beh, ci penserò». Ha chiuso la porta, è andata di là, ha parlato con Ricordi mezz'ora, tre quarti d'ora, è tornata. E io ho messo dentro la testa, ho detto: «Sì, te l'ho scritta», eccola qua, trun trun trun. E questo, perché era il ritratto di Ornella. Senza fine è un ritratto di queste grandi mani che sembrano che ti possano accogliere completamente, è il ritratto di una specie di spirale, che è sempre nello stesso posto, si muove sempre, che è Ornella. E quando, ecco,

Le parole invece sono state difficili, perché la musica l'ho scritta tutta lì. Poi c'era soltanto Senza fine come tema, e invece scriverla ci ho messo dei mesi a scrivere le parole. Però nacque come un bozzetto, come un ritratto di questa donna con questi capelli rossi, gli occhi piccoli, queste mani grandi. C'è una stanza, nasce da un ricordo, io mi ero innamorato di una signora che faceva la prostituta in una casa di Genova, quando avevo 16 anni, 17. Mi ero innamorato di questa qua che diceva di essere, tra parentesi, orientale, ma non credo. Comunque mi ero innamorato. E riuscii per un periodo a avere a che fare con lei. E per quanto riguarda l'amore, lo facevo in una di queste stanze di questa casa chiusa. Ma in qualche maniera pensavo che, io credo che l'atto dell'amore, più precisamente l'orgasmo, sia qualcosa che in cui tu ti annulli e diventi tutto. Per cui è come un sacrificio umano che ti avvicina a, diciamo, Dio, diciamo, l'immensità. È come se fossi proiettato chissà dove, no? È un attimo che non riesci a afferrare, perché nel momento che è cominciato è già finito. L'unica cosa che gli assomiglia è lo starnuto, forse, perché il momento è cominciato è già finito. Però ha una sua dimensione catartica, come, cioè non sai se sparisci del tutto o diventi tutto, però non ci sei più, o forse ci sei più che in qualsiasi momento, non lo so. Comunque, volevo, quindi può ridimensionare una stanza d'albergo, una stanza di una casa chiusa col soffitto viola. Il soffitto viola è determinante, è semplice capire dove siamo, perché col soffitto viola dove lo vedi? Non credo che in una casa uno faccia un soffitto viola, solo in un casino. Quindi c'erano gli elementi, nessuno l'ha capito, poi l'ho dovuto dire dopo, forse anche per fregare quelli che pensavano chissà che cosa, soprattutto i mistici. Ma il discorso era il fatto che quella stanza, così, diciamo squallida, poteva diventare una chiesa dove si compiva un sacrificio umano. Quindi essere. Questo volevo descrivere. La descrizione di questa cosa era difficile, perché come l'atto è qualcosa di inafferrabile, anche il descriverlo è inafferrabile, perché non c'è. Nessuno può descrivere quell'attimo lì, non ci riesce nessuno. Allora, secondo me, l'unica possibilità era una specie di spirale intorno, una specie di circolarità, dove tu descrivevi tutto quello che c'era intorno per descrivere, per tornare al punto centrale, perché descrivendo tutto il resto forse ricostruivi il punto centrale. Ed è quello che ho fatto, cioè la fisarmonica che suona di sotto, il soffitto, le pareti, ho descritto tutto per descrivere il centro. Tutto il resto, perché il centro non lo sapevo descrivere, e secondo me non c'è nessuno che lo sa descrivere. Che cosa c'è? È la mia voglia di semplicità. Io non credo nelle cose, cioè io credo soprattutto che la canzone debba essere una banana sbucciata con 10 bucce, e lasciare soltanto quelle quattro parole che sono già tutto. Cioè, io credo che tutta l'arte sia togliere, non aggiungere, ma togliere, sbucciare, lasciare solo l'essenziale, solo quelle tre parole che descrivono quello che vuoi dire, senza metterci altro, anzi, togliere il più possibile il resto. Cosa c'è? Cioè che mi sono innamorato di te? Più semplice di così? La semplicità totale della descrizione del fatto di essere innamorato, punto.

ma non c'è nessun concetto e nessuna voglia di aggiungere. Lì c'è proprio la voglia di togliere tutto e di lasciare solo quello che poi io trovo che anche quando parli dovrebbe essere così. È più bello scrivere perché si riesce a togliere tutto quello che non serve. Parlare invece spesso dici tante cose che non servono a niente. Mi piacerebbe parlare come scrivo, questo sì. Non ho detto che scrivo bene, un momento. Ho detto semplicemente che mi piacerebbe parlare come scrivo. Io, anche nella valutazione di quello che scrivo, non ritengo mai una canzone bella in quanto è bella esteticamente. Io ritengo che sia giusta in quanto traduce esattamente quello che avevo in testa. Più è vicino a quello che avevo in testa, e più la canzone è riuscita. Il problema, quello secondo me è un problema che esiste per tutte le forme di arte, cioè uno dipingere, scrivere musica o qualsiasi altra forma di espressione, è il tentativo di dare una veste concreta a un fatto, a un'emozione astratta che è in testa. Quindi è una traduzione, che è anche un tradimento, perché in fondo non riuscirai mai con un dato concreto, siano i colori, parole, eccetera, eccetera, a esprimere un fatto astratto. E quindi è una traduzione, ma anche una sorta di tradimento. Quindi per me più si avvicina all'emozione che avevo in testa, quella costruzione concreta che faccio, e più è riuscita. Non perché è bella o brutta, ma perché rispetta l'emozione che avevo in testa. Io credo che ci stiamo avvicinando a una sorta di utopia, quella platonica, al contrario, cioè dove l'artista non sarà più necessario, non perché non c'è più niente a cui ribellarsi, ma perché nessuno riuscirà mai più a ribellarsi. Quello che succede oggi è che perfino il ribelle viene assorbito e usato dal sistema. Cioè, tu non puoi fare il ribelle oggi, perché proprio come ribelle diventi un oggetto del sistema, uno strumento del sistema. Quindi non ha più senso essere ribelle. Non ha più senso. Senso ribelle ha senso quando c'è una punizione per essere ribelle, quando rischi. Ma tu rischi soltanto di diventare uno strumento del sistema oggi se fai il ribelle. Se sei ribelle, onestamente, senza ipocrisie. Però il sistema è capace di prenderti e usarti esattamente come qualsiasi altra cosa viene usata. Oggi essere artista, essere ribelle, essere uno che cerca in qualche maniera, che pensa a un mondo migliore, è una tragedia. È una tragedia in quanto, prima di tutto, io leggerei l'inizio del Dorian Gray di Wilde, dove viene detto a un certo punto, alla fine, l'arte è una cosa inutile. Ora, nel mondo dell'utilità totale, dove soltanto l'utilità dà la misura del valore, l'arte su cui sono completamente d'accordo con Wilde, è una cosa inutile. Beh, è un guaio enorme. Io che quando mi regala una cosa utile dico: ma che me l'ha regalata a fare? Me la compro da solo una cosa utile. E adoro chi mi regala cose inutili, perché il valore di una cosa è proprio nella sua inutilità. Beh, vivere oggi in questo mondo è molto difficile. Non farò nessun discorso di valori, perché tutti i valori dell'essere umano sono determinati, i valori cattolici o i valori etici. Io non credo nell'etica, io sono un estetico, ma etica niente. Per me l'etica non esiste. L'etica è un fatto consensuale o contestuale, che non ha niente a che fare con la vita, vera. L'etica dei 10 comandamenti è un'etica dettata dalla paura. Non uccidere perché ho paura di essere ucciso, non rubare perché ho paura che mi rubino, non

desiderare la donna d'altri perché ho paura che mi derubino la mia. L'unico valore reale che potrei considerare è il valore dell'onore. Io non picchio un bambino perché ne va del mio onore, non perché ho paura. Non picchio in quattro persone un extracomunitario perché ne va del mio onore, forse lo picchio da solo, oppure le prendo, ma a testa a testa. Quindi solo l'unico valore che io concepisco è il valore dell'onore, della mia integrità. Non voglio vergognarmi di me stesso quando mi guardo nello specchio. Quello è l'unico valore che concepisco. Oggi forse non esiste più questo valore. Cioè, tutto viene determinato da quanto ti può convenire, dall'accontentare. Ogni persona cerca di accontentare qualcuno, qualcosa. E non credo che mi interessi, cioè io non vedo qualcosa in giro che mi piacerebbe guardare. Io quando scrivo, scrivo perché sento qualcosa, ma scrivo anche quello che sento guardandomi in giro, perché io vivo in un contesto e questo contesto mi dà degli elementi. E però tutte le volte che scrivo, ho bisogno di un varco, ho bisogno di un orizzonte, ho bisogno di qualcosa, un varco che sia speranza, che sia futuribile e non. E mi è difficile oggi trovarlo, per questo sono in crisi nello scrivere. Non voglio accontentare nessuno, io no, accontentare non mi interessa. Nel 1968, mi pare, un giorno mi sono beccato che stavo scrivendo e dico, ma questo qui piacerà? Ho smesso, ho buttato via la penna, ho buttato la carta e sono andato a far l'oste a Levanto. Perché se è così, allora preferisco fare il tabacchino, accontento la gente vendendogli le sigarette, punto e basta. Io non voglio accontentare, voglio scrivere qualcosa che sia importante per me e per gli altri, che possa servire. È sempre il concetto della barca, il vecchio concetto della barca che io costruisco. Io sono un carpentiere che costruisce una barca che serve e naviga e sa navigare. E la costruisco perché navighi, deve poter navigare e navigare ed essere sicura per quelli che ci stanno sopra. Se la gente vuole gli yacht a tre piani con mansarda, che la prima botta di coso si rovesciano, compreranno quello, ma io devo fare quello che è giusto. Non quello che vuole la gente, che vogliono. Non devo accontentare quelli che vogliono il palazzo a tre piani che va in mare, o la villetta a Saint-Tropez a quattro piani. No, devo scrivere la barca. E io devo scrivere una cosa che valga la pena, che serva veramente. Non devo accontentare nessuno. E il concetto dell'accontentare invece è la prassi di tutto, dalle veline al capo in testa, e accontentare, mercificare, l'utilità, una cosa è utile, i vecchi possono andare al diavolo perché non sono più utili, i giovani sono utili soltanto se stanno in branco e mettono i pantaloni di quel tipo, o le scarpe di quel tipo, o le cose. È un mondo che non mi piace. Solo un milanese può dire io amo il mare, un milanese, un parigino. Il mare non si ama, il mare si ama, si odia. Il mare è come la vita, il mare è la vita. Il mare non c'è etica. Il mare induce alla solidarietà perché è talmente poderoso da far paura ai piccoli uomini, e allora i piccoli uomini si mettono insieme perché hanno paura e diventano solidali. E anche lì, da addirittura, io fino a pochi anni fa, 20 anni fa, tu entravi in porto con una barca, qualsiasi barca fosse, e c'erano 10 persone che ti davano una mano a attraccare, eccetera. Adesso se entri in porto, tutti guardano se sbagli, nessuno si muove neanche se ti muove, non c'è neanche più quello. Il mare non è descrivibile, perché il mare è una sorta, per me non è descrivibile perché
come

Ecco, è come se dicessi a uno, l'aria secondo te? L'aria la respiro, mi serve per vivere, mi serve per esserci, è l'ambiente in cui sono immerso. Il mare per me è una componente della mia vita, non, neanche una componente, è il liquido in cui sono. Non so neanche se sia il mare proprio o sia l'acqua, perché io quando andai la prima volta a Milano, alla sera andavo fino all'Ido Scalo, guardavo un po' l'acqua e poi andavo a casa perché così stavo meglio. E in qualsiasi posto dove vada io cerco di stare vicino all'acqua. In qualche maniera se c'è l'acqua mi sento rassicurato. Bisognerebbe parlare con lo psichiatra. Il mare è l'orizzonte che non è mai uguale, ti dà l'idea di quanto sei mutante tu. Cioè, io non sono quello che ero 10 minuti fa e non sono quello che sarò tra 10 minuti. Non credo nell'identità di una persona io. L'identità cambia. Io non mi riconosco in quello che ero 10 anni fa e secondo me non mi riconoscerò in quello che sarò tra 10 anni. Quando avevo 12 anni, quando il prete disse che noi rivivremo la vita eterna, gli chiesi: ma come? Come quando avevo 2 anni o come quando ne avevo 8? Come 10, quanti erano allora, o come quando sarò grande come mio padre? Cos'è l'eternità? L'eternità esiste se esiste un'identità, l'identità non esiste perché tu sei un mutante e il tuo essere mutante si sposa perfettamente col mare. Il mare non è mai uguale, mai. Mai uguale ti fa paura, ti fa amore, ti fa voglia di buttartici dentro. Ti fa paura di buttartici dentro, ti fa. È bello, è orrendo, è meraviglioso ed è crudele, è tutto, tutto. È come la vita. La vita è la stessa cosa, identica. Quindi il mare è impossibile, per me è impossibile prescindere dal mare. Secondo me, chiunque abbia guardato un mio quadro allora o abbia ascoltato una canzone che scrivo sente il rumore del mare. Lo sente perché c'è. Periodo di Natale e Capodanno diventano tutti buoni, c'è il buonismo più totale e questo si riverbera anche su tutte le interviste, eccetera. E io di queste interviste in cui ognuno dice: ah, vorrei la pace per il mondo, per il prossimo anno vorrei questo, tutte cose meravigliose. Io credo che una persona abbia dato la risposta migliore che in assoluto. Era la nonna di Zavattini, la mamma di Zavattini, la nonna di Zavattini, quello che adesso fa la televisione. E lui era andato a chiedergli, anche a lei, cosa voleva per un futuro anno. Glielo chiedeva, lei era un po' sorda, come? E poi gli ha risposto: senti, lui gli chiedeva, cosa vorresti, nonna, per il prossimo anno. E lei ha risposto: ma poi lo fanno davvero?

Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Che cos'è quella sensazione quando ci si allontana dalle persone e quelle rimangono indietro sulla pianura fino a che le si distingue appena come se fossero macchioline che si disperdono nell'aria? È il mondo troppo vasto che ci sovrasta ed è l'addio, ma noi puntiamo dritto avanti verso la prossima pazzesca avventura sotto i cieli. Jack Kerouac, La strada. Questo per me è uno dei più grandi manifesti di libertà che si possa immaginare, libertà assoluta.

La libertà è una delle cose più importanti che noi abbiamo. La libertà ci permette di essere uomini. La libertà ci permette anche di essere animali, naturalmente, nel senso migliore del termine. Ci permette di esprimerci al meglio. E purtroppo rischio di essere retorico da subito, però in troppe cose oggi vedo questa mancanza di libertà. Tanto per cominciare, la più grande dittatura alla quale, permettetemi di dire, siete sottoposti, che è la televisione. Vi dico siete perché io l'ho spenta nel 95, dopo averla fatta, dopo aver visto cosa pensano di noi pubblico, quelli che la fanno, è una delle più grosse dittature. Intanto perché contiene la pubblicità. Avete mai notato che al cinema, quando vi presentano i trailer, cioè le pubblicità dei film che di lì a poco saranno proiettati, ci sono le mezze luci? Voi avete la possibilità di guardare, di commentare, di parlare con il vostro vicino, di guardare quanti popcorn vi siano rimasti nel vostro sacchettino, oppure potete concentrarvi su questo che stanno trasmettendo. Invece poi a un certo punto comincia la pubblicità, le luci si abbassano e c'è il buio. Voi siete costretti a guardare quello. Perché? Questa è una libertà mancata, questa è un'imposizione, una dittatura, perché in quel momento non siete più liberi di scegliere se fare una delle cose che, diciamo, di assestamento al film o meno, o seguire la pubblicità. In quel momento siete obbligati a seguire la pubblicità. La pubblicità è assolutamente mancanza di libertà, è dittatura. La televisione ingloba questo e una serie di altre cose, non questa televisione che voi state vedendo, perché questo è, se possibile, forse l'ultimo mezzo positivo che la televisione ha come ce l'aveva un tempo. So che anche questo suona retorico, però effettivamente è così. Chi di notte si collega sui canali satellitari che trasmettono programmi televisivi degli anni 60 e 70, può rendersi conto di come realmente c'erano delle cose interessanti. Ecco, ricordo una cosa, a un certo punto c'era questa trasmissione che veniva trasmessa a Napoli, senza rete si chiamava, e ricordo che io ci andavo spesso con mio padre o con mia madre all'auditorium di Napoli, appunto, e c'era il momento della musica leggera, dove fra l'altro i personaggi della musica leggera erano personaggi come Mina, come Milva o come Lucio Battisti. E poi c'era il momento dell'orchestra, dove l'orchestra eseguiva delle fantasie

per esempio sulla musica brasiliana, oppure sulla musica jazz o sulla musica folcloristica, e poi c'era il momento della musica classica. Ricordo una cosa del genere. C'era questo grandissimo organista che si chiamava Fernando Germani. Lì alla RAI di Napoli c'è uno dei più bei organi da concerto che abbiamo in Italia, e c'era il momento di Fernando Germani. A un certo punto Alberto Lupo, che presentava questa Senza Rete, dice: "Ecco, adesso vi farò ascoltare un pezzo suonato da Fernando Germani. In realtà la storia è questa: gli è stata inviata una partitura da un compositore con questa lettera di accompagnamento che diceva: secondo me questo brano è insuonabile. Guardalo un po' tu, vedi se riesci a suonarlo." Fernando Germani, cito sempre la presentazione del simpatico Alberto Lupo, guardò il brano, aggiunse delle cose per renderlo ancora più difficile, dopodiché glielo mandò indietro dicendo: adesso sì che è insuonabile. Signori, adesso lui ve lo farà ascoltare. Ecco. Quando io ho fatto televisione, intendo grossi spettacoli del sabato sera negli anni Ottanta, quello che dicevano a me e ad altri musicisti che dovevano esibirsi era questo: ragazzi, mi raccomando, non fate assolutamente niente di troppo difficile, niente, mi raccomando, dobbiamo prendere i salumieri, i salumieri. Ora, con tutto il rispetto per i salumieri, nonostante io sia un vegetariano, il loro messaggio era che comunque le cose dovessero essere talmente basse e talmente facilmente fruibili che non potevano assolutamente essere raffinati. Ecco, questo è quello che la televisione pensa di voi e di coloro che la guardano, ok? Perché il format, diciamo, prevede questo, che quante più persone ci siano interessate a guardarle, però questo lo raggiungono come? Lo raggiungono semplicemente con un appiattimento, e questa è mancanza di libertà, perché oggi voi non avete più la libertà di guardare il programma semplice, il programma spensierato, oppure il programma culturale. Il programma culturale sì, ve lo danno, però dovete stare svegli alle 2 o alle 3 di notte. E per me la libertà di poter scegliere in generale nella musica, nella vita, nell'arte, è forse il bene più prezioso che l'uomo ha, perché gli consente liberamente di andare avanti dove lui vuole e in base a quelle che sono le proprie aspettative e soprattutto i propri talenti. Questo è il clarinetto, è uno strumento che ormai suono pochissimo, perché mi sono poi specializzato in strumenti particolari, come il clarinetto basso, che è il papà dal punto di vista delle dimensioni del clarinetto, nel senso che è più grosso e emette dei suoni molto più gravi, e il clarinetto contrabbasso, che è ancora più grosso. Poi mi sono specializzato in altri strumenti, diciamo, eccezionali, particolari, come il flauto basso, come il sax sopranino, che è invece piccolissimo, proprio perché mi piace moltissimo la ricerca del timbro, la ricerca di tutto quello che può essere la musica. Ecco, per me la musica è cominciata come un gioco. Ricordo che da piccolino in casa avevamo un magnetofono geloso, che era forse la prima forma di registrazione che era possibile avere in casa, non essendo dei professionisti della registrazione, e ricordo che immaginavo degli show in cui io ero il presentatore e poi impersonavo anche l'ospite, il cantante, il musicista, e me li registravo da soli. E poi quando arrivava mio papà, che è stato un grande appassionato di jazz e di musica in generale, anche se a livello amatoriale, glielo facevo ascoltare. Ecco, una delle cose che mi affascinava e che mi affascina tuttora della musica è la possibilità di poterci giocare. Infatti ricordo che quando poi dopo successivamente comprammo un registratore che aveva la possibilità di fare delle sovraincisioni, a me piaceva incidere uno strumento e poi un altro strumento e poi un terzo e poi un quarto ancora per sentire quale fosse l'effetto di tanti strumenti che suonavano insieme, anche se non
non ero in grado di leggere o di scrivere ancora la musica, però lo facevo pensando, ecco, allora il primo flauto fa questa cosa, tirata, tirata, tirata, tirata, allora al secondo gli facciamo fare tirata, tirata, tirata, tirata, e poi al terzo, tirata, tirata, tirata, tirata, tirata, e poi sentivo come andasse tutto insieme. Una delle tecniche sulle quali ho cominciato a lavorare da ragazzo è la tecnica della respirazione circolare. Questa è una tecnica yoga che consente di emettere fiato e di immettere fiato nei polmoni contemporaneamente. In questo modo noi creiamo una riserva di aria nelle gote. Quando abbiamo terminato l'aria dei polmoni, inspiriamo col naso e in quel momento sfruttiamo la riserva di aria che abbiamo nelle gote senza interrompere il flusso d'aria. Quindi in questo modo. Ecco, in questo momento io sto inspirando dal naso e sto contemporaneamente emettendo l'aria di cui ho fatto riserva nelle gote. Quindi in questo modo. Poi bisogna fare in maniera tale che il flusso sia continuo e che non si sente il momento in cui questo passaggio avviene, in maniera tale che il flusso vada avanti. Pensate che questa tecnica fu spiegata via radio e me la descrisse un mio allievo. Io ascoltai la sua spiegazione e poi andai a casa, già insegnavo da ragazzo, da giovane, e praticamente cominciai a sperimentarla, però non erano in tanti a farla, ma ricordo che quello che non mi piaceva era il fatto che tutti quelli che comunque la praticavano in maniera effettistica. Addirittura una volta vidi in televisione un sassofonista che la praticava e sotto apparve questa scritta lampeggiante: notare la respirazione circolare come se questo fosse un pezzo di bravura. Ora, indubbiamente è una cosa tecnica, però io ho lavorato molto anche con la sperimentazione, ma penso che la sperimentazione fino a se stessa alla fine annoi e non ci porti nella direzione musicale che secondo me va seguita. E allora pensai come possiamo applicare la respirazione circolare in un modo particolare. Pensai a quello che succede di solito con una chitarra. In una chitarra che cosa abbiamo? Abbiamo il miccantino che esegue una melodia e le altre corde che vengono arpeggiate molto velocemente che ci danno l'armonia. In realtà i suoni non vengono emessi contemporaneamente, ma uno dopo l'altro, in maniera molto veloce. E allora dissi, però se io applicassi questa respirazione circolare al clarinetto, all'epoca suonavo il clarinetto ed ecco perché adesso ho preso questo strumento che ormai suono pochissimo, ripeto. E pensai questo, ci potrebbe essere una semplice melodia che ad esempio potrebbe essere questa. E gli accordi potrebbero essere un Sol minore e un Mi bemolle maggiore, quindi. Ora mi dissi, se io contemporaneamente suono. Non contemporaneamente, cosa che non è possibile con gli strumenti a fiato che emettono un sol suono per volta, a meno che non si faccia uso di una tecnica particolare, ma comunque è possibile mettere un sol suono per volta. Ma se io faccio come fanno i chitarristi e praticamente suono in maniera molto veloce questa melodia e anche le note dell'arpeggio, dando particolare risalto con il fiato a quelle che sono le note della melodia, io posso avere l'impressione di avere contemporaneamente la melodia e l'arpeggio dell'accordo che accompagna questa melodia. E quindi pensai qualcosa del genere.

quindi, diciamo, questo fu un po' la mia rivoluzione, cioè quindi utilizzare questa respirazione circolare non più in maniera puramente effettistica, ma per ampliare quelle che sono le capacità espressive di uno strumento a fiato, che è vero che rispetto a un pianoforte o a una chitarra non può prendere accordi, quindi suoni contemporanei, però è molto espressivo perché può tenerti una nota lunga, cosa che un pianoforte invece non può fare. Ma questo era un modo per, diciamo, ampliare un pochino quelle che sono le possibilità dello strumento.

0: strumento a fiato. E questo senso del gioco, che è un pochino sperimentare come fa un bambino con le costruzioni, è un senso che mi è rimasto e che secondo me muove tutta l'arte dal pittore che riesce a immaginare una combinazione di colori particolare a cui non aveva pensato precedentemente, fino ad altre forme d'arte, fino a un danzatore che immagina una parte del corpo, non so, magari un ginocchio che solitamente non viene utilizzata in modo molto particolare. Ecco, per me l'arte è questa, l'arte è creatività ed è gioco ed è quindi libertà.
1: Io sono fatto d'acqua. Voi non potete accorgervene perché faccio di tutto perché non venga fuori. Anche i miei amici sono fatti d'acqua, tutti quanti. Il problema per noi è che non solo dobbiamo andarcene in giro evitando di essere assorbiti dal terreno, ma è che dobbiamo anche dare un senso alle nostre vite. Ma in realtà abbiamo un problema più grande. Ovunque andiamo, non ci sentiamo mai a casa nostra. Perché? Perché? Questo è un brano di Philip Dick, scrittore che io adoro. Negli ultimi anni è stato oggetto di una grossa rivalutazione, grazie anche a Spielberg, che ha girato un film tratto da una sua bellissima novella che si intitola Minority Report. Ma negli anni 80, nell'82, Ridley Scott aveva girato Blade Runner, tratto dal suo Do Androids Dreams of Electric Sheep. Adesso è stato oggetto di riscoperta, adesso forse sta ritornando nell'ombra, dove in parte forse è giusto che rimanga. Salvatore, se è un suo grande ammiratore, dice: leggiamo più Dick, ma non tanto da far sì che non rimanga comunque un fenomeno di nicchia, perché è troppo originale, perché possa diventare qualcosa di commerciale. Io sono fatto d'acqua, voi non potete accorgervene perché faccio di tutto perché non venga fuori. Quante volte siamo stati fatti d'acqua? Cioè, quante volte abbiamo creato un involucro, di solito viene chiamata maschera, ma questo è ancora più forte, ancora più profondo. Quante volte ci siamo creati un involucro per non far vedere agli altri come siamo noi veramente dentro? E questa paura di mostrare quello che abbiamo dentro e questa paura rispetto al fatto che una volta dissolto questo involucro, la nostra consistenza fosse talmente liquida da rischiare di scivolare via e di essere assorbiti dal terreno. Quante volte un ragazzo, anziché seguire le proprie inclinazioni, i propri talenti, perché tutti quanti noi abbiamo ricevuto un talento, un'inclinazione, una capacità verso qualcosa. Quante volte un ragazzo invece, nel tentativo di imitare un suo idolo, che è un qualcosa di diverso rispetto ad un modello, quante volte ha cercato di seguirlo e quindi è andato contro quelle che sono le proprie inclinazioni? Ci sono dei ragazzi che hanno degli stupendi talenti, magari verso la scrittura, magari verso il disegno, magari verso altre cose. E invece, siccome ecco qui, magari guardano un calciatore e decidono di fare il giocatore di pallone, oppure siccome il loro papà è ingegnere, oppure magari è medico, decidono di fare quello perché vedono in quello uno status symbol e pensano: ecco, quello mi fa essere una persona importante nella società. Quindi cerco di fare quello, cerco di fare il professionista, l'avvocato, il medico o qualche altra cosa, oppure magari l'uomo di successo. Intanto, l'uomo di successo diviene un uomo di successo perché ha perseguito quello che era il proprio talento. Ecco qua, per esempio, mio padre era ingegnere e la musica l'ha sempre vissuta come hobby, come passione. Non avrebbe mai pensato che un musicista potesse essere veramente un professionista. Il poco di fama o di nome che si è costruito intorno a me non è successo perché io volevo diventare famoso, ma perché io volevo che il mio lavoro, che le cose che scoprivo giorno dopo giorno sullo strumento fossero ascoltate da altre persone che potessero apprezzarle e che potessero stare bene con le cose che io facevo. Poi, avendo fatto evidentemente questa cosa abbastanza bene, questo ha fatto sì che delle persone poi ascoltassero questo e

che quindi il mio nome in qualche modo diventasse non del tutto sconosciuto, che è quello che ha fatto il vero artista. Picasso quando disegnava non pensava adesso disegno perché divento famoso, così le ragazze mi chiederanno l'autografo e così sarò un uomo di successo. Assolutamente no, lui aveva questo estro creativo che gli bruciava dentro, come Van Gogh e come tanti altri artisti. E praticamente il desiderio di far venire fuori questa cosa qui incontrava poi il favore, dava delle cose a delle persone che guardavano quei quadri o che ascoltavano quella musica come Beethoven, come ascoltare la musica di Beethoven o di tanti altri musicisti, significava ricevere un'emozione da questo. Allora poi dopo la fama arriva, ma quello che io voglio dire ai ragazzi, cercate di capire. Quello che è dentro di voi, tutti abbiamo qualcosa, voi avete qualcosa, tutti hanno qualcosa. E seguite quella strada, perché quello è quello che realmente conta. Tutto quello, ecco, per esempio anche un'altra cosa, mettersi la divisa. Per me la divisa, significa, mettersi una maglietta con una scritta enorme, che è la scritta di colui che l'ha fatto. Intanto significa fare pubblicità gratis alla persona o alla ditta che ha fatto quella maglietta. Inconsapevolmente o forse consapevolmente, non solo spesso non ci si rende conto che noi stiamo facendo pubblicità gratuita, ma che addirittura stiamo mettendo una divisa, quella è una divisa e soprattutto la cosa più importante significa che non avendo una propria personalità ci schieriamo dietro qualcuno che è stato riconosciuto come uno bravo, come uno in gamba perché ha quel nome lì. Allora noi ci mettiamo quella maglietta con quel nome lì oppure ci compriamo quella macchina. Con quella di quella marca lì, perché siccome costa tanto e siccome quello che l'ha fatto è un uomo di successo perché si vede in televisione, perché si vedono delle sue interviste, allora se noi compriamo quello che ha fatto lui, non sbagliamo, no? Perché andiamo sul sicuro. E se questa marca ce la mettiamo bella grossa davanti, allora abbiamo indossato questa divisa, che è un po' quello che fanno coloro che cercano determinati ideali attraverso, diciamo, delle sette o delle dottrine, no? Cioè loro dicono andiamo lì perché siamo sicuri che qualcuno ha già riconosciuto questo. Io invece dico guardate dentro voi stessi, c'è qualcosa e seguite quella strada. E questo farà di voi dei grandi uomini e delle persone profonde.

Questo è il celebre suono, il celebre solo di violino della prima parte della Primavera di Don Antonio Vivaldi. Quando nel 1997 ho preso in mano l'opera di Vivaldi, ho cominciato innanzitutto con l'ascolto. Mi sono procurato diverse versioni. E con la partitura alla mano ho passato un mese soltanto ad ascoltare. Un mese soltanto ad ascoltare significa che io per circa 6 ore al giorno, 6-7 ore al giorno, ho ascoltato per la prima settimana sempre la primavera con la partitura alla mano, segnando tutto quello che che gli interpreti facevano. Non so, Accardo ci metteva un trillo sul re diesis della parte conclusiva della prima parte della primavera, mentre invece Bernstein eseguiva un rallentato nella parte finale dell'estate, Isaac Stern ancora qualcos'altro. Poi in tutta la partitura, classificato secondo il metodo di scrittura e di classificazione delle sigle americane, tutta la musica e tutti gli accordi che venivano fuori dalla classificazione degli archi. Quindi, non so, il primo violino mi suonava un sol diesis, la viola mi suonava si, e il violoncello mi suonava mi, allora quello era un mi maggiore, quindi scrivevo E major. E così per tutta la partitura. Ho scritto accordi dappertutto. Questo, quindi la prima settimana sempre solo la primavera, poi l'estate, l'autunno e l'inverno. Dopo un mese di ascolto, praticamente la partitura la conoscevo a memoria. E mi sono comportato come qualcuno che ricorda un tema della sua infanzia e lo ricorda piuttosto bene, anche se non ha la partitura sotto mano, quindi la risuona a modo proprio. All'inizio avevo un timore reverenziale perché sentivo alcune cose, per esempio nella struttura armonica della terza parte dell'estate, avevo sentito degli accordi che con qualche piccolo cambiamento erano molto vicini agli accordi della musica brasiliana e allora mi sono detto questo potrebbe diventare un bellissimo pezzo brasiliano con dei ritmi latini, come nella prima parte invece dell'inverno. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan Quegli accordi lì potevano essere degli accordi scritti da Astor Piazzolla con l'aggiunta di determinati caratteristiche nell'accordo e di qualche altra piccola armonia, io lo sentivo come un tango perfetto e quindi questo è diventato tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan
musica in musica brasiliana in un tango, però io la sentivo così. E lì ho capito la grandezza della musica di Vivaldi, che stava nel fatto che le melodie e le armonie erano meravigliose per quello che è considerato il capolavoro barocco, ma che comunque trascendevano il tempo in cui erano state scritte e ancora oggi potevano essere e possono essere utilizzate come stimolo per un compositore come me e per dei solisti come i ragazzi della mia orchestra che ci improvvisano sopra. E quindi ho differenziato le stagioni stilisticamente e per famiglie di strumenti. Infatti tutta la primavera è dedicata ai legni, quindi ai flauti, ai clarinetti. Poi tutta la seconda parte è dedicata invece alla sonorità, cioè l'estate, alla sonorità forte e pregnante dei sassofoni. E quindi infatti lì sono protagonisti e tutti i sassofonisti prendono il solo. Mi sono rifatto molto ai versi che Vivaldi ha accompagnato, con cui Vivaldi ha accompagnato la musica. Lui insiste molto su essere spossati, sulla spossatezza del calore. Quindi mi sono immaginato questi sassofoni all'inizio che suonassero queste note che ti fanno proprio immaginare Lorenzo d'Arabia quando loro sono nel deserto sotto il sole.

Ecco, mi sono immaginato questi suoni strozzati, sforzati che venissero emessi da quattro sassofoni contemporaneamente. E stilisticamente il tempo dell'estate doveva essere appunto il tempo latinoamericano. Poi nell'autunno ho visto invece questo autunno misto, un po' leopardiano, nel senso che Leopardi era un po' il grande scrittore che viveva un po' osservando con una funzione quasi voyeuristica, e praticamente questo me lo sono immaginato con la sonorità intima e compatta degli ottoni, e quindi praticamente tutto l'autunno è dedicato a trombe, flicorni, tromba naturale, trombone. E infine mi sono immaginato l'inverno affidato agli strumenti bassi che già di per sé danno un'idea di freddo, quindi il clarinetto basso, il clarinetto contrabbasso, il flauto basso, il tuba. E ho pensato di far rivivere i versi stessi di Vivaldi, oltre che le sue note e le note delle sue melodie e delle sue armonie, attraverso quindi la differenziazione timbrica delle varie famiglie di strumenti. E così è nata la mia versione dei colori delle stagioni.

Accetta questo mio bacio sulla tua fronte. Ed ora che sto per separarmi da te, lascia che io ti dica, non hai torto. Tu che pensi che tutti i miei giorni non furono altro che un sogno. Che importa se la speranza è svanita in un giorno o in una notte, in una visione o in un nulla? È forse per questo meno svanita? Tutto ciò che siamo o sembriamo non è altro che un sogno in un sogno.

Edgar Allan Poe riesce a farci vivere in maniera unica il senso della perdita. Il senso della perdita ci insegna ad amare quello che abbiamo prima di perderlo, quando è facile poi amarlo. E il senso dell'immaginifico, il senso di un luogo che è un non luogo e che al tempo stesso è il luogo di tutte le nostre speranze, di tutti i nostri sogni, di tutte le nostre aspirazioni. Un sogno in un sogno.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Neuroscienze della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Questa tesi si apre con il contributo pionieristico di René Spitz, che attraverso un'osservazione condotta da un vertice psicoanalitico dimostra, in contesti come ospedali e orfanotrofi, una deprivazione affettiva precoce possa interrompere il processo evolutivo, con ricadute significative sul piano somatico e alimentare. Alla luce dei suoi studi, l'anoressia non appare come un semplice disturbo del comportamento, ma come la risposta profonda del bambino a cure anonime e impersonali. La sua ricerca ha ispirato molte letture successive, in particolare alcune in ambito psicoanalitico, hanno accolto nel rifiuto alimentare non solo un bisogno negato, ma anche l'emergere di un desiderio autonomo che va oltre la dimensione biologica e si struttura nella relazione primaria esprimendosi in un gesto paradossale di negazione. Come nella bestemmia ripetuta meccanicamente dal blasfemo, si cela un disperato bisogno della presenza di Dio, allo stesso modo il rifiuto del cibo del bambino rivela un assoluto bisogno di amore. Per Melanie Klein, in continuità con la metapsicologia freudiana, il gesto infantile non è simbolicamente estraneo al gioco più comune del bambino. In questa prospettiva, il cibo e il seno non rappresentano soltanto il nutrimento fisico, ma diventano oggetti carichi del conflitto tra amore e aggressività nei confronti della madre, percepita inizialmente come un essere capace di soddisfare ogni bisogno naturale. Attraverso concetti come la posizione schizoparanoide e la posizione depressiva, la Klein descrive il percorso del bambino verso una maggiore integrazione dell'oggetto e una più ampia tolleranza dell'ambivalenza che esso comporta. Quando però prevalgono angosce persecutorie e un senso di colpa non elaborabile, può emergere un sintomo come il rifiuto del cibo. Dunque, in questa cornice teorica, l'anoressia si configura come una difesa contro l'angoscia legata al danneggiamento o alla perdita dell'oggetto amato. Il sintomo non è semplicemente un rifiuto, è anche la manifestazione di un mondo interno profondamente conflittuale che può essere indagato attraverso la tecnica del gioco usata come strumento terapeutico. In seguito ho presentato un contributo clinico di Ammaniti, illustrando due disegni di ricerca in cui l'anoressia infantile viene interpretata come il segnale precoce di un disagio relazionale. Nel primo studio il disturbo viene associato tra gli altri fattori a modelli di attaccamento insicuro o disorganizzato e alla trasmissione intergenerazionale del trauma. Il secondo invece si focalizza sulle continuità evolutive dell'anoressia che attraversa l'infanzia e prende nuova forma durante l'adolescenza secondo specifici pattern multifattoriali. Prende così

0: prende così vita un confronto tra due paradigmi interpretativi, quello psicoanalitico che interpreta, che legge l'anoressia come l'espressione simbolica di un conflitto strutturale e quello della teoria dell'attaccamento che interpreta il sintomo come l'effetto di relazioni disfunzionali e modelli di cura non regolati. Alla prospettiva bolbiana di Ammaniti ho affiancato quella di Lacan, che interpreta l'anoressia nervosa come il rifiuto radicale del desiderio dell'altro, un gesto con cui il soggetto si sottrae all'ingranaggio del bisogno, opponendo un silenzio o un rifiuto al linguaggio che lo definisce e lo determina. In questa visione il sintomo anoressico non è solo il segno o l'espressione di una sofferenza psichica, ma è anche l'affermazione paradossale dell'identità del soggetto, che sembra voler dire «non voglio essere ciò che tu vuoi per me». In linea con questa prospettiva, anche se da angolazioni differenti, si collocano gli studi dell'antropologa Margaret Mead e della filosofa Michela Marzano, che consentono di ampliare il campo di analisi e interpretare l'anoressia come un gesto culturale e politico, in particolare in relazione al corpo femminile e alla sua rappresentazione nella società contemporanea. In questa chiave il sintomo non parla solo del soggetto, ma anche della cultura, ma anche dello spazio che la cultura concede o nega al suo desiderio, e rivela quanto la sofferenza individuale possa intrecciarsi alle norme sociali, agli ideali estetici e ai codici impliciti che regolano l'appartenenza e il riconoscimento. Infine, dal punto di vista neuroscientifico, le evidenze più recenti hanno individuato nei soggetti anoressici alterazioni significative in specifiche aree cerebrali, come l'insula e il circuito della ricompensa. Anche i meccanismi neurobiologici legati alla regolazione emotiva risultano disfunzionali, con disattivazioni, con attivazioni atipiche della amigdala e delle cortecce prefrontali. A partire da questi dati sono stati sviluppati alcuni trattamenti sperimentali che utilizzano la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente diretta, che modulano l'attività neuronale sui circuiti cerebrali alterati. Altri approcci promettenti includono l'uso della realtà virtuale per lavorare sulla percezione del corpo in ambienti controllati e sicuri e nuove strategie farmacologiche mirate. Tutti questi interventi muovono nella direzione di una terapia personalizzata che tenga conto sia del profilo neurobiologico che della storia individuale del soggetto, poiché il sintomo resta sempre un segno, per quanto inscritto nei circuiti neuronali, resta sempre un segno che chiede di essere ascoltato e interpretato. Vorrei concludere con una riflessione sul piano epistemologico. I modelli teorici non devono necessariamente escludersi, ma possono dialogare, accettando che la sofferenza umana possa richiedere diversi livelli di interpretazione, di cura e di ascolto. Probabilmente l'anoressia necessita di uno sguardo in grado di attraversare più piani, quello biologico e neurologico, quello relazionale e quello simbolico e soggettivo. E un approccio integrato può essere una via efficace per restituire senso e speranza a chi affronta questa esperienza dolorosa. Grazie.
1: Perché riferimento a una filosofa in questo contesto che amplia il discorso a livello neuroscientifico? Forse una via possibile potrebbe essere quella di introdurre il tema dell'utilizzo clinico della ricerca neuroscientifica, perché ci sarebbe un gap, no?
0: Sì.
1: Tra la ricerca neuroscientifica, biologica sui funzionamenti,
0: no,
1: sui meccanismi,
0: io ho cercato,
1: e poi la dimensione poi clinica.
0: Io ho cercato di non approfondire particolarmente una teoria a dispetto di un'altra, ma di offrire una visione interdisciplinare che potesse cogliere appunto i vari aspetti.

0: Che possono emergere quando si osserva appunto questo tipo di disturbo, anche diciamo ispirata, se posso dirlo, dalla visione freudiana in cui la singolarità del soggetto è come dire assolutamente inattaccabile, per cui di fronte a un paziente con questo disturbo non si può partire da una convinzione a priori, ma qualcosa che riguarda profondamente il soggetto. Ho poi voluto diciamo esporre anche la parte neuroscientifica, visto che è la specializzazione che ho scelto e che comunque contribuisce in maniera sempre più significativa a integrare l'aspetto simbolico. E ho voluto accennare, devo dire in maniera breve, anche alla filosofa, perché comunque spesso questo che è stata anoressica, perché comunque questo disturbo spesso tocca le giovani donne e quindi lei più di altri può raccontare la sua esperienza e il modo in cui l'ha vissuta, quindi come una qualcosa che le si imponeva dall'esterno, qualcosa che appunto che determinava una profonda sofferenza, in quanto non poteva essere, penso, donna nel modo in cui lei poteva essere o voleva essere.
1: La commissione ha ascoltato la presentazione, ha valutato il curriculum, attribuisce un punteggio totale di 110 su 110. Inoltre le attribuisce la lode. Per autorità a confini del magnifico lettore la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar

0: studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi,
0: o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Gestione d'impresa e tecnologie digitali della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno. Sì, la tesi riguarda esattamente questi temi, la sostenibilità e l'evoluzione delle tecnologie digitali e parte dal presupposto, dalla considerazione del legame sempre più stretto che c'è oggi tra la trasformazione digitale da una parte e la corporate governance dall'altra, considerando anche le prestazioni aziendali in termini di ESG. Non ho considerato tutte le tecnologie possibili, naturalmente, un sottoinsieme di tecnologie che sono quelle definite Generic Purpose Technology, sono alcune e sono probabilmente quelle più, anche più note, in particolare l'intelligenza artificiale. Quindi l'obiettivo è quello

di considerare quali sono le possibili evoluzioni della corporate governance in questo momento di così rapida evoluzione, considerando anche l'incertezza potenziale che deriva dalle innovazioni tecnologiche in un mondo che sempre più rapidamente le cambia, le utilizza, impara a utilizzare queste tecnologie e aspetta la prossima generazione che arriverà sempre più rapidamente. E tra gli obiettivi della tesi c'è anche la definizione di una governance adattiva, lo studio della governance adattiva, cioè di una governance in grado di modificare se stessa, di essere fluida abbastanza da non rimanere, da non soccombere nel momento in cui le tecnologie superano così velocemente le regole stesse. Le tecnologie considerate sono quelle dell'intelligenza artificiale, la blockchain e l'IoT, considerando un altro elemento che non è tecnologia, ma è altrettanto importante adesso, che è quello della cyber security, senza la quale, se non si considera la sicurezza collegata alle tecnologie, probabilmente si corre il rischio di creare quella governance disruption della quale anche Musk, che è l'autore del libro dal quale siamo partiti con queste considerazioni sulla governance dell'intelligenza artificiale, mette in guardia. Quindi parliamo di twin transition, cioè della convergenza strategica tra la trasformazione digitale da una parte e la tendenza sempre più consolidata rispetto alla sostenibilità, alle regole e alle scelte che è necessario compiere per andare verso un mondo più sostenibile. E in questo senso le tecnologie vengono viste come farmacon, cioè un fenomeno, diciamo un sistema logico derivante dall'antica Grecia, che vede in questo caso la tecnologia un elemento come contemporaneamente cura e veleno rispetto a un obiettivo. La cura perché la tecnologia ci consente di fare cose molto più rapidamente e molte più cose adesso, in particolare l'intelligenza artificiale potrebbe aiutarci a ridurre gli sprechi. L'IoT considera anche la possibilità di controllare l'ambiente in tempo reale e quindi aiutare a ridurre gli sprechi. Dall'altra parte, e quindi è il veleno, l'intelligenza artificiale, per esempio, provoca consumi sempre più importanti, sia in termini di consumi elettrici, sia in termini, per esempio, di consumi idrici. E quindi è vista contemporaneamente come elemento positivo e negativo. In questo senso bisogna superare il mito, e questo le fonti che ho studiato convergono, il mito della neutralità tecnologica. La tecnologia non è più neutra oggi. Una scelta tecnologica, per esempio una scelta di architettura, di algoritmi che stanno sotto l'intelligenza artificiale piuttosto che l'architettura dei dati, ha impatto anche sulle politiche aziendali, anche sulla politica dell'azienda e anche sulle gerarchie. Quindi l'approccio che è stato utilizzato deriva dagli studi di, in particolare di Olikowski e Scott dell'inizio 2000, sul 2007-2008, di sociomaterialità, dove si considera che l'aspetto tecnologico e l'aspetto sociale, quello umano, siano profondamente intrecciati, costitutivamente intrecciati, dice lei, in modo che sia impossibile separarne l'un effetto anche rispetto all'altro. Questo è stato l'approccio che è stato utilizzato insieme a un framework che è quello del capability motivation, dove da una parte c'è l'effetto capability, cioè delle risorse, dove grazie alla tecnologia si possono liberare risorse anche economiche che possono poi essere utilizzate per migliorare l'approccio verso la sostenibilità, che comunque è costoso e quindi richiede alle aziende degli investimenti da una parte, e dall'altra parte motivation, perché grazie alla tecnologia si può ridurre per esempio l'asimmetria informativa e anche l'egoismo degli amministratori grazie alla trasparenza che ne può derivare. Quindi questo fenomeno ha consentito di approfondire abbastanza significativamente i temi dei quali abbiamo parlato prima. Per quanto riguarda il quadro normativo, si sta complicando anche quello in maniera significativa e sempre più rapidamente, perché c'è quella che viene definita da Maas la regime complexity, cioè una frammentazione elevatissima in termini di organismi che decidono regole diverse, ognuno con i propri obiettivi. Per esempio la Comunità Europea, che ha recentemente ha emesso questa CSRD che è basata rispetto ai focus della Comunità Europea rispetto ai diritti umani, mette alla base i diritti umani, mentre invece per esempio il G7, il G20, che

sono altri organismi, considerano anche altri elementi, come per esempio la libera circolazione delle informazioni. Questa complessità di regole crea una difficoltà a determinare una governance delle aziende che è difficile da sostenere se non si cambia il punto di osservazione. Per cui la CSR, che era il vecchio sistema che avvicinava alla sostenibilità le aziende, veniva vista come in qualche caso addirittura greenwashing, perché era un modo per mettersi in pace la coscienza qualche volta rispettando delle regole di scrittura di reporting. Adesso è superata dalla CSRD, che ha introdotto due elementi che sono la doppia materialità, soprattutto la doppia materialità, cioè inside out e outside in, quindi considerando sia gli effetti che l'ambiente può provocare nelle aziende, sia viceversa quello che è l'effetto sull'ambiente o sulla sostenibilità in generale che le aziende possono provocare. E studiando ancora questi lavori, ho capito che ci sono molte indicazioni verso una tripla materialità, dove a questi due elementi viene inserito, con quello che è l'ambito delle tre P, cioè planet, profit e people, anche l'interazione che esiste, non soltanto questi due sistemi di reportistica, ma anche l'interazione che esiste, dinamica, tra i vari elementi di cui bisogna tenere conto. E per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, è chiaro che sta creando un impatto sulla creazione del valore e anche sulla responsabilità che le aziende devono considerare, gli amministratori delle aziende devono considerare anche il fatto che oggi hanno una responsabilità diretta. La tecnologia non è un qualcosa da delegare all'information technology come tecnici, è un qualcosa della quale tenere conto, perché oggi è diventata una responsabilità anche personale di chi amministra le aziende. E c'è un paradosso, che anche questo deve essere tenuto in considerazione, perché man mano che l'intelligenza artificiale progredisce, progrediscono anche i costi sociali, i costi ambientali che ne derivano, in particolare dell'acqua e del consumo elettrico. In termini di acqua si faceva il conto che nel 2023, l'ultimo dato che ho a disposizione, Google ha consumato, solo per raffreddare i propri server, 14 miliardi di litri. Vuol dire 500.000 camion messo uno in fila all'altro, quindi 7.500 chilometri. Quindi ci sono dei costi dei quali bisogna considerare. Infatti esistono due intelligenze artificiali, una rossa, che è energivora, che considera soltanto l'aumento delle prestazioni, per quali si sacrifica qualsiasi cosa pur di migliorare le prestazioni, e quella green, che invece è quella sostenibile, che integra anche nelle proprie key performance indicator da considerare anche il consumo. Per esempio, il consumo che è collegato all'ottenimento di un certo risultato, sia in termini elettrici che in termini di acqua. Quindi considerando anche le esigenze delle quali non si può non considerare l'esistenza oggi. Esistono dei rischi etici, bias algoritmici e anche di taylorismo digitale, perché i sistemi di intelligenza artificiale vengono addestrati con dati umani che possono contenere quindi anche dei bias, quindi che vengono ereditati anche dall'intelligenza artificiale, che poi prende decisioni al posto degli umani. Il 40% delle decisioni delle aziende oggi è influenzato più o meno dall'intelligenza artificiale, già oggi. Se questo 40% viene influenzato male, anche le decisioni possono essere in qualche modo rese più rischiose, anche per la governance stessa dell'azienda. Il taylorismo digitale deriva dal fatto che, un po' per l'intelligenza artificiale e un po' anche per l'IoT, che potenzialmente inserisce sensori ovunque, quindi anche sulle persone, per migliorarne, se vogliamo, la produttività, ma anche parallelamente col rischio di controllo, un taylorismo che provoca burnout e anche diminuisce la qualità della vita, quindi l'aspetto sociale ne è impattato in maniera significativa. La cybersecurity è un pilastro che deve essere considerato come ESG, perché ci sono delle conseguenze. Se oggi un'azienda che basa sull'intelligenza artificiale, sugli altri criteri come la blockchain, che sposta per esempio dall'uomo, dal notaio, dalle banche, all'algoritmo la responsabilità di prendere decisioni o di mantenere, di ricordare le decisioni prese, in questo caso, se le decisioni vengono rese a rischio, per esempio, da un attacco informatico, per esempio sulla privacy delle persone, questo potrebbe provocare elementi da considerare anche nella governance, che a oggi non sono considerati, non vengono valutati direttamente, anche nella reportistica e nel bilancio di sostenibilità. In qualche modo oggi bisogna considerare la cyber security anche essa come elemento, questo ho letto, questo ho studiato, come elemento centrale da considerare per migliorare la capacità di governare le aziende. Gli amministratori adesso hanno una responsabilità diretta, per cui ne devono tenere conto anche nello stabilire
le regole di governance.

0: direi che per quanto riguarda il framework della governance adattiva, a questo punto, ecco, il tema era quello dell'antifragilità, perché mentre la governance agile, quella che si è sempre utilizzata, si basa su regole fisse che cercano di essere aggiornate il più possibile, e il tema dell'antivirus, semplificando molto, che viene aggiornato, la governance necessaria oggi non è soltanto statica, ma deve essere dinamica, perché le minacce da una parte e le possibilità della tecnologia cambiano in maniera così rapida che se la governance non è fluida, si rischia di avere una governance che riguarda un'azienda che non esiste più, un'organizzazione che non esiste più. Quindi l'idea è quella dell'antifragilità, cioè un sistema che non soltanto sia in grado di sopportare gli shock, ma che sia anche in grado di apprendere dagli shock che sta subendo, dagli attacchi che sta subendo, e modificare il proprio DNA per migliorare la sua capacità successiva da lì in poi di sopportare in maniera più adeguata gli attacchi e supportare l'azienda dal punto di vista anche del funzionamento di tutti i giorni. Quanto riguarda le conclusioni, quindi io mi sono convinto che sia necessario prendere coscienza che la digitalizzazione non è più soltanto un fenomeno tecnico che si deve accettare aspettando che arrivi una tecnologia magari migliore, ma che si, considerare che sia un fenomeno socio-tecnico, che sia impossibile distinguerla dalle persone, dai contenuti e dalle conseguenze che la tecnologia ha sulle persone. E la governance adattiva, che è quella della quale ho appena parlato, cioè un sistema che si autoripara e che impara anche come migliorarsi in attesa del prossimo attacco, della prossima rivoluzione tecnologica.
1: Grazie, volevo chiedere che durante la sua tesi lei ha anche fatto alcune interviste a casi proprio applicativi. Quali sono gli elementi che sono emersi più significativi e quali sono le imprese, la figura, brevemente?
0: Sì, ho fatto un paio di interviste. Non è stato facilissimo neanche trovare le aziende disposte a farsi intervistare su questi termini, perché vuol dire anche probabilmente ammettere qualche ritardo ed è difficile farsi citare come azienda in ritardo. Quelle che ho intervistato sono due aziende, una nel settore del trasporto pubblico in particolare, si chiama Arriva, è un'azienda che opera nel nord Italia, soprattutto nel trasporto pubblico. E loro mi hanno parlato di una sensibilità elevatissima nei confronti della governance da una parte, che deve essere necessariamente up to date, come si dice, ma anche sulla sostenibilità, ma si decodifica poi in elementi molto semplici, per cui uno degli elementi centrali che loro hanno considerato è la trasformazione dei biglietti da cartacei a elettronici, perché questo aumenta, migliora la sostenibilità. L'intelligenza artificiale da loro oggi è utilizzata per dare supporto ai clienti, cioè per ridurre l'impatto sul call center, in qualche modo, che è un uso molto parziale dell'intelligenza artificiale. Sono un informatico, non riesco a non considerarlo questo, ma ci sono tantissime cose che si possono fare, questo è veramente il minimo. E sono stati quelli positivi, loro sono quelli più, c'è un CISO, c'è qualcuno che si occupa anche dei problemi specifici, ma l'utilizzo è veramente parziale. Si lamentano anche del fatto che la supply chain non è in grado di seguire le regole. Quindi, per esempio, i fornitori più piccoli non sono in grado, non si possono neppure permettere gli investimenti che derivano dall'adattarsi, per cui non lo fanno e trovano dei modi per, insomma, per bypassare anche le esigenze in qualche modo. The Wave, che è l'altra azienda che ho intervistato, è un'azienda che produce gli interni di navi da crociera, un'azienda che cresce velocissimamente, in pochi anni sono diventate 1.500 persone e 400 milioni di fatturato, sono cresciuti rapidissimamente, ma quello che fanno oggi, il problema è quello del bilancio di sostenibilità. Quindi hanno una sensibilità sulla governance, ce l'hanno, ma di fatto la decodificano utilizzando in maniera un po' più efficiente gli strumenti tecnologici come quelli dell'intelligenza artificiale, con dei problemi seri anche sulla privacy, perché tutte le volte che si mettono a disposizione dell'intelligenza artificiale delle informazioni non si sa esattamente a chi si stanno comunicando queste informazioni, per cui sono anche molto dubbiosi sul fatto di aumentare questa possibilità. Quindi stanno facendo un lavoro che dal mio punto di vista è ancora agli albori.
2: Grazie della sua esposizione e anche della tesi che ho avuto il pregio di poter vedere. Lei a un certo punto, proprio seguendo questa analisi empirica, che insomma,

0: anche se poi di dati empirici o di analisi empiriche non ci sono, però lei a un certo punto affronta il problema della correlazione tra performance e maturità digitale e performance. E cita degli studi di Bendiba che hanno una grande. Però lei è un'analisi empirica di seconda battuta, no? Perché dice, loro hanno studiato, hanno visto, io. Quindi un po' un'analisi empirica compilativa, comunque di pregio, perché non esprime opinioni, ma i dati o comunque la base di dati purifica le opinioni solo personali, ma sono interpretazioni di comunque un'analisi di evidenze. Ecco, però questa correlazione, da quello che lei ha scritto in questo capitolo, non emerge così chiara. Volevo chiedere di spiegare un po' meglio a
1: Sì,
0: noi.
1: in realtà ci sono degli elementi che fanno ipotizzare che ci sia una correlazione positiva tra la maturità digitale e la maturità, diciamo, in termini di sostenibilità. Non sono evidenti e derivano soprattutto da considerazioni che a lungo percorso sono riuscito ad accumulare, anche parlando con le aziende. Non tanto sugli studi che non conosco personalmente, non sono riuscito ad approfondire più di tanto, parlando con le aziende che invece hanno un percorso un po' più vicino e dal punto di vista delle norme, per esempio nel settore della logistica portuale, della logistica, ci sono adesso dei segnali per cui chi si avvicina più velocemente a criteri che possono essere testimoniati in termini di sostenibilità, gode di vantaggi rispetto agli altri. È un discorso che è più legato alla bottom line, però, che alla sensibilità verso alla sostenibilità. Ci sono dei vantaggi economici che ne possono derivare.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 con lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione d'impresa e tecnologie digitali. Complimenti.
3: Grazie.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Presento il lavoro, la tesi di Oronzo Marraffa, con particolare piacere e devo dire con particolare soddisfazione. Si tratta tra l'altro della prima tesi del corso che abbiamo istituito da poco, recentemente, di valorizzazione e narrazione dei beni culturali, quindi mi sembra che apriamo molto bene. Allora, la tesi di Oronzo Marraffa è dedicata al Museo Diocesano di Castellaneta. Il titolo è appunto Museo Diocesano di Castellaneta, territorio, comunità e cultura. Ed è una tesi non solo di presentazione di una realtà, ma di analisi di un progetto che è ancora in corso. Il museo ancora non esiste, esiste uno statuto, come ci racconterà, e quindi il suo lavoro di analisi all'interno di un approfonditissimo quadro normativo di riferimento, di standard museali internazionali, di valori e messaggi che oggi il museo, l'istituzione museo può rivestire all'interno di una comunità. Ecco, il suo lavoro si pone anche in un momento chiave nella vita di un museo, cioè il momento della progettazione non ancora chiusa, in cui possono essere accolte idee, proposte, nuovi stimoli. In questo mi auguro che il lavoro di Don Oronzo sia anche effettivamente un lavoro utile, concreto, e che verrà possa essere ascoltato, insomma, dai referenti, ed è un lavoro particolarmente, come dicevo, non solo approfondito e accurato dal punto di vista documentario, di studio normativo, ma anche particolarmente sensibile e aggiornato su quelle che sono le nuove tendenze della museologia. Quindi non prendo altro tempo, gli lascio la parola.
1: Allora, grazie professoressa, buongiorno a tutti. Ecco, il museo ancora non esiste dal vivo, però esiste già una struttura, esiste un po' un percorso che stiamo facendo. Come già dicevo, il museo mette in relazione queste dimensioni vitali, per cui non è solo l'esperienza della valorizzazione del patrimonio culturale. La valorizzazione e la narrazione del patrimonio culturale necessariamente coinvolgono altri interlocutori, appunto come il territorio, la comunità e la dimensione culturale, anche in un'ottica, lo vedremo alla fine, ci arriviamo presto, prometto, per quanto riguarda la sostenibilità, perché la sostenibilità, sappiamo bene, oltre all'agenda 2030, ma anche la Laudato Si di Papa Francesco, abbiamo come riferimenti appunto la necessità di, ecco, se vorrei un'immagine più avanti, a basso impatto ambientale e ad alto impatto umano, oserei dire, proprio per questa dimensione. La mia ricerca è divisa in tre parti, le vado a presentare qui nell'elenco: beni culturali e chiesa, quindi una prima parte sulla quale andrò veloce, lo prometto, perché è normativa, inquadra il rapporto dei beni culturali e la Chiesa, come la Chiesa nei secoli si è presa cura dei beni culturali. Abbiamo i primi documenti, le prime bolle addirittura nel 1462, poi entrerò nello specifico del Museo Diocesano di Castellaneta, quindi proprio andiamo un po' nell'arco ionico, perché la diocesi di Castellaneta abbraccia da Ginosa, quindi fino alla Basilicata, fino alle porte di Taranto, e poi, come già diceva la professoressa Villari, presenterò i primi passi del Murica alla luce della riflessione e lo stato attuale. È riportato così in un testo del 1200, vi prego che più se riguardasse me stesso, vado verso la fine, dice: i calici corporali, gli ornamenti dell'altare, tutto ciò che serve al sacrificio devono essere preziosi. Una frase che può destabilizzare, invece questa è una parte della prima lettera ai custodi di San Francesco d'Assisi, perché tante volte noi pensiamo al francescanesimo in un certo modo, ma soprattutto questa espressione di Francesco ci riporta alla nascita e al contesto in cui vengono realizzate le opere esposte nei musei ecclesiastici, perché tutte le opere d'arte solitamente non nascono in contesti di fruizione appunto museale, ma nascono per la liturgia, solitamente per la liturgia o la devozione. E infatti anche qui nella foto che ho messo c'è il mio vescovo col maggiore dei carabinieri della locale compagnia, dopo aver recuperato da una casa privata ovviamente quest'opera, è una tela dell'Ottocento che si è riuscita a recuperare, e anche questa è, per dire, c'è un'attenzione particolare per opere nate non evidentemente per contesti museali ma per la devozione, e questa è stata trafugata da una chiesetta di campagna. Nella prima parte della ricerca, e vado veloce, vedo già il preside che sta contando le slide, i beni culturali sono risalito alla Convenzione dell'AIA del 1954, quando ritroviamo l'espressione beni culturali, e soprattutto quando si manifesta e si chiarisce a tutti che sono patrimonio dell'umanità intera, indipendentemente dal luogo in cui sono collocati e della nazione a cui appartengono. E questo per una sorta di rispetto. Nella seconda parte di questo primo capitolo analizzo il legame tra Chiesa e cultura alla luce dei passaggi anche di Papa Paolo VI e fino ad arrivare a Papa Francesco, una dimensione culturale, cioè attenta al contesto, per cui la capacità di dialogo della Chiesa è proprio qui, direi, se devo parlare al mio contemporaneo devo imparare, devo riconoscere i suoi valori, quindi non solo le opere d'arte ma i paradigmi vitali. Come dicevo prima, come accennavo, questi sono solo alcuni dei documenti che segnano la mappa, la storia della tutela della Chiesa, e poi anche qui i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica in Italia sono alcuni degli esempi, abbiamo diverse intese.

Paese, il codice dei beni culturali e del paesaggio, gli accordi, partendo dal Regio Decreto del 1866 con l'incameramento dei beni ecclesiastici da parte dello Stato. Sappiamo bene, adesso non mi attardo, altrimenti rischio veramente di sforare, vado oltre sulla tutela normativa, sulla normativa ecclesiastica, e qui anche qui ho elencato, in modo particolare metto in evidenza al penultimo punto queste linee guida per la tutela dei beni culturali ecclesiastici redatte insieme dall'Ufficio Nazionale della CEI, dall'Arma dei Carabinieri, il nucleo che si occupa del recupero del patrimonio culturale, e dal Ministero dei Beni Culturali. Ed è un documento molto interessante perché in modo particolare punta a mettere in sicurezza il patrimonio, perché tante volte la musealizzazione forzata, come viene chiamata, era anche vissuta in maniera poco idonea dal punto di vista della sicurezza. Segnalo, ma per dovere di completezza, i vari archivi, le banche dati sui server CEI creati insieme in questa sinergia tra Chiesa Cattolica Italiana e Ministero. È un rapporto davvero molto fecondo. Vado subito al Museo di Castellaneta. In questa seconda parte della tesi ho diviso anche qui in tre parti, partendo dall'idea del museo, museo religioso e museo diocesano, perché alcuni musei sono religiosi ma non per forza diocesani, perché possono essere di proprietà mista o di proprietà privata addirittura, come è rimasto. Due i criteri di riferimento. L'ICOM, l'International Council of Museums, è questo atto di indirizzo precedente addirittura alla definizione dell'ICOM, dove viene definito il museo. In modo particolare ho messo in evidenza, se badate dall'atto di indirizzo, i rapporti con il territorio, che è proprio un quid all'epoca del ministro Franceschini, che lo mette in evidenza e lo aggiunge, perché mentre i primi punti risalgono all'International Council of Museums per la definizione del museo, i parametri standard in Italia tengono presenti anche i rapporti col territorio, perché il legame col territorio è fondamentale per l'istituzione museale come la intendiamo noi. Ecco, nelle due immagini trovate a sinistra il salone che sarà adibito a sala delle esposizioni nel nuovo museo diocesano, e a destra la chiesa cattedrale della diocesi di Castellaneta. Perché? Perché i musei diocesani sono espressione o traduzione museale della missione della Chiesa, quindi è l'evangelizzazione ovviamente coniugata con la dimensione culturale. Questo è arricchente perché crea vie di riflessione e anche di dialogo molto molto interessanti. Vi ho presentato qui la pianta, ecco perché le slide, ecco, andrò veloce, perché come si vede in basso, quella riquadrata in rosso, saranno le tre sale per le esposizioni, mentre l'altra, ed è possibile leggere in alto questa sigla particolare, Mubica, dice che il Museo Diocesano è inserito in un contesto più grande, perché questo antico palazzo sorto nel 1500 è stato ricostruito, sorge su un sito normanno, conterrà non solo il Museo Diocesano ma anche una community library e una mediateca, perché il Museo Diocesano è inserito in un contesto culturale frutto di una partnership tra il Comune e la Diocesi. Per cui è molto interessante anche questo legame, e per la realizzazione nella fase progettale è stata coinvolta per esempio la consulta delle associazioni culturali della città con un bando pubblico, per cui non è stata fatta una cosa in maniera superficiale, è stata proprio preparata e voluta, determinata in questa organizzazione. Prendo al volo e procedo dallo statuto, l'articolo 1, dove ritroviamo, li ho messi in evidenza, sia i tratti del Museo Diocesano, ma soprattutto anche i tratti dell'ICOM, cioè i parametri dati anche se non citato direttamente, l'International Council of Museums, è ripreso nella consapevolezza dello Statuto. Ecco, lo Statuto è molto breve, vedete, sono appena 10 punti, l'identità e i fini, le collezioni, l'ordinamento interno del museo, per ora è stato solo nominato il direttore o conservatore, il comitato scientifico non è stato nominato, ma anche qui ha avanzato una proposta nella tesi dicendo che il comitato scientifico dovrebbe far parte un consulente per la comunicazione, non solo per la comunicazione a destra, ma proprio per la comunicazione museale, nell'ottica che vedremo tra un attimo. Vado velocissimo. Ecco, il Mubica, si vede il logo che è stato pensato dal Comune, richiama questi due archi che danno sul cortile del monastero. Vado veloce anche qui, perdonatemi. Ecco, in alto a sinistra, così com'è attualmente questa sala recuperata, e in basso a destra il rendering di come diventerà la sala lettura. Nel Mubica, perché dicevo appunto, siamo inseriti in un progetto frutto di un'intesa stipulata. Vado velocissimo, vi invito solo agli ultimi punti. Dal 1950 è stata, ecco, prima Palazzo dei Baroni, poi
diventa seminario, poi caserma perché è requisito come tanti altri beni nel 1861, poi restituito alla diocesi, poi seminario, poi monastero.

0: Clarisse fino alla fine del secolo scorso, quando il loro vecchio monastero, ora diventato Museo Valentino, era diventato inagibile e poi restituito. Vado qui alla terza parte del mio lavoro e ci siamo soffermati nella prima parte sulla valorizzazione. Che vuol dire valorizzare? Intanto perché c'è attenzione, ci deve essere attenzione da parte, il Ministero già lo indica come punto di riferimento la collaborazione con le realtà del territorio. Ovviamente, conoscendo un po' i miei polli, si direbbe in questo caso, mi sono permesso di suggerire nella tesi, conoscendo la mia realtà, di suggerire tutte le diverse possibilità di apertura al territorio. Non sfugga, ad esempio, al terzo punto, anche organizzare un'apertura delle porte del museo ai bisognosi. Cioè, tante volte noi pensiamo che il museo possa essere un lusso, invece la Caritas può adoperarsi perché anche coloro che vengono assistiti possano fruire della bellezza, perché, come era messo in evidenza in una slide precedente, la via Pulcritudinis è una via che appartiene a tutti e può essere davvero condivisa.
1: Un minuto per chiudere,
0: benissimo. No, dobbiamo ancora aprire il museo. Allora vado direttamente sui contenuti multimediali, eccetera, mi fermo sulla sostenibilità e poi chiudo. Ecco qui. Allora, perché sostenibile? Perché intanto collocato in un progetto di rigenerazione urbana nel centro storico della città. E questo già vuol dire tanto, perché il cortile interno al monastero abbraccia le diverse forme espressive della cultura. E mi piace pensare che da essere monastero di clausura adesso diventi un luogo di apertura alla realtà esterna, perché offre nuove prospettive di welfare culturale, investendo sulle giovani generazioni e creando opportunità di lavoro per esse, garantendo l'accessibilità sia architettonica, ma anche, come dicevo, con l'esempio della Caritas, a tutti di fruire di questa possibilità, e poi perché pone una particolare salvaguardia dell'edificio. L'ultima cosa, e finisco, me ne vado, il visitor journey non coincide con la presenza fisica all'interno del museo, questo lo sappiamo, abbiamo anche sorriso qualche volta con la prof su questa proposta di call to action alla fine. Come finisce una visita al museo? Per gli adulti potrebbe finire sempre tramite questi totem touchscreen con un quiz simpatico su quello che si è visto e donando alla fine anche una calamita, una di quelle che i turisti portano via molto volentieri. Per i più piccoli, sempre nel touchscreen, il gioco del memory, quindi giocare col memory lasciando dentro di loro questa possibilità di portare dentro. Come ho scritto alla fine, e quella è mia, una visita al museo può davvero insegnare, nel senso lasciare un segno, tanto, se davvero diventa l'occasione perché il passato offre uno sguardo nuovo sul presente e sul futuro di una comunità.
2: Grazie
0: a voi.
3: La commissione, considerato il curriculum degli studi a lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce la prova finale la votazione 110 su 110 con lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in scienze della comunicazione. Complimenti.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale.
1: Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
2: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
3: My name is Devon Vodeba.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti. La lezione che faremo insieme sarà su Commercial Investment Banking e Climate Change. Qui l'obiettivo è tentare di capire, nei rapporti tra banche e imprese, quale può essere il ruolo dei profili ambientali. Cosa tratteremo? Corporate Investment Banking, servizi di finanziamento e Initial Public Offering e Underwriting. Quindi ci occuperemo, prima di definire qual è il prodotto in generale, che viene offerto da una banca a un'impresa, e poi andremo a vedere per i due segmenti, finanziamento e initial public offering e underwriting, qual è il ruolo delle componenti ambientali e come vengono incorporate. Corporate Investment Banking, qui parliamo di come definire questa tipologia di prodotto. Qui stiamo parlando di tutti i prodotti non destinati ad individui e vogliamo capire come andare a definire e a delimitare questo segmento di attività della banca. Il Corporate Investment Banking rappresenta l'insieme dei servizi offerti a imprese e clienti istituzionali. Quindi qui cominciamo a capire qual è l'esigenza di fare una distinzione. Nel caso del retail banking noi parliamo di servizi ad individui. Qui stiamo parlando di servizi a controparti o corporate o istituzionali che hanno una dimensione rilevante per la banca. Quindi, come vedremo, sarà necessario andare incontro alle esigenze di questi clienti per evitare che la banca perda questi clienti e abbia quindi un numero di potenziali clienti da servire molto, molto più basso. Il taglio medio delle operazioni realizzate è solitamente più elevato rispetto al segmento retail, ma rientrano in questa categoria anche le PMI. Quindi, se noi guardiamo il corporate investment banking nel suo complesso, quello che possiamo dire è che il taglio delle operazioni sarà sicuramente più grande rispetto a quello che troviamo nel retail banking. Attenzione però che all'interno della categoria del corporate investment banking si fa rientrare spesso anche l'area delle PMI, quindi le piccole e medie imprese, e questo può impattare sulla dimensione delle operazioni. Logicamente, se parliamo di una multinazionale, il tipo di servizi che deve offrire ha un taglio e una grandezza molto rilevante per l'intermediario. Se parliamo della microimpresa familiare con due dipendenti, il taglio dei servizi che gli vado a offrire saranno molto simili al taglio dei servizi che vado a offrire ad una clientela retail. Il fabbisogno finanziario del cliente servito dalla banca è più complesso e meno standard e l'intermediario deve spesso personalizzare il servizio in funzione delle esigenze specifiche dell'azienda o del cliente istituzionale. Quindi quando noi parliamo di corporate investment banking, un primo problema rilevante è quello di andare a capire come andare ad offrire il servizio al cliente. Non ci si può rapportare nel campo del corporate investment banking solo con prodotti standardizzati, è necessario adattarli alle esigenze del cliente e logicamente per adattare le esigenze del cliente la banca deve sforzarsi di comprendere e capire quali sono gli effettivi fabbisogni di questo cliente. C'è un altro aspetto importante che va considerato, è che questi clienti spesso hanno dei fabbisogni che cambiano nel tempo e quindi io per seguire il cliente, per evitare che il cliente scelga un nuovo finanziatore, non solo devo costruirgli un pacchetto di servizi iniziale che rispetti le sue caratteristiche, ma devo anche monitorarlo e seguirlo durante la sua vita per progressivamente aggiustare e modificare l'offerta di servizi in base alle nuove esigenze che si possono manifestare per quel cliente. I servizi finanziari offerti possono essere realizzati attraverso intermediari finanziari o mercati e o mercati finanziari. Quando parliamo di intermediari finanziari, che cosa parliamo? Parliamo di classiche forme di finanziamento che io vado a strutturare per quel cliente. Quindi io potrei avere, ad esempio, delle operazioni di mutuo che vado a strutturare per quel cliente e vado a identificare quanto gli devo dare, su quale orizzonte lo devo andare a finanziare, sulla base delle caratteristiche specifiche di quel cliente. Quando ragionate su questo rapporto con intermediari finanziari, però state attenti, perché quando parliamo di corporate investment banking e non parliamo di una microimpresa, quindi parliamo di imprese piccole, medie o grandi, normalmente le imprese piccole, medie o grandi sono imprese che si chiamano multiaffidate. Che significa multiaffidate? Che hanno rapporti in contemporanea con più di un intermediario. Questo
Questo è importante per noi quando andiamo a definire i servizi da offrire.

nel corpo dell'investment banking, perché di fatto siamo in concorrenza con altre banche sullo stesso cliente e diventa fondamentale lato banca tentare di identificare i fabbisogni e le esigenze e offrire qualcosa di meglio rispetto a quello che fanno i concorrenti. Quindi, in funzione del fatto che è molto più frequente qui una concorrenza tra i finanziatori, io devo stare molto più attento nell'offerta del servizio e nella personalizzazione del servizio sulla base delle esigenze del cliente. Quando poi invece mi vado a rapportare con i mercati finanziari, che cosa deve fare l'intermediario? In questo caso

dei tessuti, ossigenazione e scambio di nutrienti. Una funzione non può essere implementata quindi senza una forma. E una forma senza una funzione non crea valori, generando solo costi. Rifaccio di nuovo l'esempio del cuore. Se ci fosse un cuore, ma che non pompasse sangue e ossigenasse i tessuti, ovviamente sarebbe solo un centro di costo per l'organismo che dovrebbe comunque nutrirlo e farlo crescere e svilupparlo, senza però trarne il beneficio. Ma scusate l'esempio del cuore, un organismo senza cuore ovviamente sarebbe morto, ma era solo per fare un esempio a grande scala di come appunto una struttura che non ha una funzione, che non è stata progettata per una funzione, è una struttura che va solo a scapito del sistema, va solo a pesare su quelli che sono i costi di un sistema complesso. Una struttura è composta da assiemi e sottoassiemi, ma un assieme è differente da sistema. Una funzione, invece, è formata da scopi e sottoscopi. Per esempio, un computer può essere visto come un insieme di schede e circuiti, a livello ovviamente di struttura, o come un insieme di funzioni, quindi elaborare, memorizzare o connettere. Quindi le strutture sono degli assiemi, nel senso che sono tutti gli insiemi di oggetti che vanno a comporre fisicamente quello che è un sistema complesso, sia in termini biologici, sia industriali che aziendali, mentre le funzioni non sono le componenti fisiche, si appoggiano sulle componenti fisiche per andare invece ad attualizzare degli scopi e dei sottoscopi che possono essere ovviamente a loro volta divisi quindi in sottofunzioni da delle sottostrutture. In una gerarchia, proprio per questo parliamo di decomposizione strutturale e di decomposizione funzionale, una a livello fisico, mentre l'altra a livello degli obiettivi che il sistema deve raggiungere. Un altro esempio: l'organigramma di un'azienda non descrive il lavoro effettivamente svolto dalle persone. La modellazione funzionale permette di scoprire eventuali scostamenti dagli scopi progettuali e/o delle funzioni parassite. Permette di scoprire delle funzioni parassite. Quindi, appunto, un organigramma in un'azienda non deve descrivere semplicemente non deve descrivere il lavoro, effettivamente svolto dai singoli dipendenti, ma sicuramente dovrà indicare qual è la funzione generale, per esempio, dell'azienda e dei vari reparti. Faccio un esempio. Una società deve avere o ha un reparto di servizio clienti, di customer care, che come funzione generale ha quello, ovviamente, di rispondere alle diverse richieste che i clienti portano all'attenzione dei dipendenti di questo servizio offerto dall'azienda come sistema complesso. La modellazione funzionale, quindi la decomposizione funzionale, può andare a far scoprire degli scostamenti da quelli che sono gli scopi generali del reparto di customer care nello specifico, quindi di dare attenzione alle richieste dei clienti, ma può permettere di trovare questo tipo di funzioni latenti e parassite, secondo cui, per esempio, i dipendenti si ritrovano a consumare troppo tempo o troppe energie per l'eccessivo carico burocratico, per esempio, che la società gli impone, che magari lo Stato stesso gli impone, la nazione intendo. Oppure altre funzioni, diciamo, che esulano dagli scostamenti, quindi che sono degli scostamenti progettuali, potrebbero essere delle funzioni parassite, quali la perdita di tempo dei dipendenti che per scherzare tra di loro in momenti lavorativi e non di pausa. Questo ovviamente è una funzione che va a costare sull'intera organizzazione in termini di effort e produttività dei singoli dipendenti, ma che comunque sia si slatentizza e può essere individuata solo attraverso la decomposizione funzionale, poiché è quella che va a mostrare tutte le sottofunzioni e i singoli scopi che ogni reparto, o che addirittura fino a livello elementare, che ogni dipendente deve avere all'interno di un'organizzazione. Ma questo era solo un esempio, poiché
Si può parlare anche di sistemi complessi.

processi in generale, che siano questi naturali, biologici, o appunto, come ho fatto l'esempio io, aziendali o industriali. Spunti di riflessione. Che differenza c'è tra modellazione strutturale e modellazione funzionale di un sistema complesso? Passiamo adesso al nuovo argomento di questa video lezione, intitolato Modellazione funzionale e sistemi complessi. Appunto, nei sistemi complessi le diverse operazioni e le diverse funzionalità sono intrecciate tra loro, rendendo spesso difficile la comprensione del funzionamento di un sistema complesso. La modellazione funzionale permette quindi di astrarre la parte strutturale, quindi di poter analizzare le funzioni che sono appunto gli scopi e i mezzi secondo cui vengono raggiunti gli obiettivi di un sistema complesso, tralasciando la parte strutturale e quindi eliminando un tipo di comprimendo un tipo di complessità. Quindi, come se la modellazione funzionale facesse da ponte cognitivo tra lo studio di un sistema complesso e lo studio dei suoi scopi, perché appunto in questo caso è la funzione che è l'oggetto dell'analisi e non più il sistema e le strutture del sistema e i componenti del sistema. Interpretazione teleologica o finalistica, poiché telos in greco vuol dire scopo, quindi la teleologia è quella scienza che studia quali siano le finalità di un sistema. Secondo questa interpretazione teleologica, descrivere la struttura è più difficile rispetto a descrivere le funzioni dei sottosistemi. Nel nostro caso, che appunto andiamo ad analizzare i sistemi complessi, vediamo in questo schema delle caratteristiche. Quindi il sistema complesso è formato da diversi tipi di sottosistemi, ognuno dei quali può essere un sistema semplice o via via più complesso andando verso l'alto. Quindi questi sistemi complessi comportano una grande quantità di componenti, organizzati tra loro in diversi livelli gerarchici. Come potete vedere, qua ci sono dei pallini più piccoli, poi degli ovali più grandi, poi questi esagoni ancora più grandi, in interazione dinamica tra loro, rappresentati da queste linee prima sottili e poi più spesse che collegano i diversi tipi di sottosistemi, per arrivare a dei comportamenti comuni, poiché poi è il sistema complesso che deve avere una funzione, uno scopo nel suo insieme, attraverso diversi tipi di sistemi, scale e di discipline, quindi attraverso una sorta di linguaggio che questi elementi, questi sottosistemi devono avere tra di loro per poter poi agire ed arrivare agli obiettivi del sistema complesso in generale, che come abbiamo visto, può essere decomponibile in sottosistemi che si auto-organizzano tra di loro secondo delle strutture di controllo dominate da delle gerarchie e che producono emergenza, quindi un comportamento emergente che non può essere semplicemente dedotto dal comportamento dei singoli componenti, elementi e sottosistemi. Ecco, questo era un esempio di complessità di descrizione della struttura di un sistema complesso. Mentre la descrizione delle funzioni dei sottosistemi sarebbe stata molto più semplice perché io avrei semplicemente detto questo sottosistema formato da puntini compie questo compito, questi ovali compiono quest'altra funzione, questi esagoni compiono quest'altra funzione ancora e così via. Tutto il sistema invece in generale, insomma, sarebbe stato molto più semplice piuttosto che andare a definire tutte le caratteristiche strutturali che abbiamo appena descritto. Grazie a questa immagine. Complessità intrinseca a livello corrente, ovvero a livello K, mentre si parla di complessità emergente a livello di supersistema, quindi a un livello K più 1. Per esempio, in ospedale, una complessità intrinseca è data da relazioni ed effetti tra attività di un reparto, mentre una complessità emergente è data da relazioni ed effetti tra attività di più reparti tra loro. Voglio fare un altro esempio di questi diversi livelli di complessità, per esempio in ambito aeroportuale. Quindi una complessità intrinseca a livello K, come l'abbiamo chiamato a livello corrente, potrebbe essere quella che si manifesta, una complessità che si manifesta nell'ambito del controllo di sicurezza in aeroporto, dove ci deve essere un coordinamento tra gli addetti ai lavori, tra gli operatori, con l'utilizzo degli scanner.

con l'utilizzo dei metal detector, con il flusso dei passeggeri, mentre una complessità a livello di supersistema, quindi una complessità emergente a livello K più 1, come l'abbiamo nominata, potrebbe essere sempre in ambito aeroportuale, quella tra il controllo di sicurezza, il sistema di controllo di sicurezza, oppure la distribuzione dei bagagli, oppure il momento del check-in e il momento dell'imbarco. Questo appunto è una complessità a livello superiore rispetto a quella che era relativa o intrinseca, come abbiamo detto, al solo reparto del controllo di sicurezza. Si parla quindi di abstraction hierarchy. I modelli possono descrivere funzioni su più livelli, da globali ai più piccoli dettagli operativi. Per esempio, un'automobile ha come funzione di alto livello quella di trasportare persone, di livello intermedio ha la funzione di controllare la velocità, mentre a livello più basso ha una funzione che ha l'operatore, in questo caso il guidatore, di regolare l'acceleratore. Per fare un altro esempio di abstraction hierarchy, quindi di diversi livelli di complessità delle funzioni, potrebbe essere quello di un sistema ospedaliero, dove il più alto livello, le funzioni a più alto livello, sicuramente la funzione più ad alto livello è quella di garantire la salute dei pazienti che utilizzano questo ospedale. Un livello intermedio, una funzione di livello intermedio potrebbe essere quella di diagnosticare una malattia, mentre una funzione a livello più basso potrebbe essere quello di compiere un'analisi del sangue o un'analisi di diagnostica per immagini. Abstraction hierarchy. Di livello 0, quindi quello di Functional Meaning Purpose, ovvero il presupposto funzionale di più alto livello, che potrebbe essere quello di gestire il traffico aereo. Poi c'è tutta una serie di altri livelli, ovviamente funzionali, per arrivare invece al livello K, che è una funzione astratta di collegare delle parti, probabilmente di un velivolo, dato che la funzione principale era quella di gestire il traffico aereo. Un livello funzionale K più 1, quindi di funzione generalizzata, che è quella di avvitare. Un livello K più 2, che è una funzione fisica, quindi quella di fare attrito. E un livello di K3, che è una forma fisica, che è quella della vite. Quindi una struttura, in questo caso una forma. Ovviamente, andando via via, riscendendo di livelli, una vite ha funzione di fare attrito, che ha funzione generalizzata di avvitare, ovvero come funzione astratta quella di collegare le parti, e dopo una enorme serie di livelli si può costruire l'aeroplano e gestire il traffico aereo. Questo è quanto descritto nel lavoro di Patriarca e Tali nel 2017. Spunti di riflessione. Che cosa si intende per Functional Meaning Purpose di un sistema, quindi quello di livello più alto, la funzionalizzazione di livello più alto? Passiamo adesso al nuovo argomento di questa lezione, chiamato Design Science Research e modellazione funzionale. In questo argomento vedremo come la Design Science Research è quella metodologia di analisi che permette di progettare e valutare un artefatto, mentre la modellazione funzionale è quella che attraverso la decomposizione delle funzioni permette di avere un linguaggio, comune per andare a capire e identificare quali siano gli obiettivi funzionali, quindi gli scopi di un sistema complesso. La modellazione funzionale diventa quindi in questo caso uno strumento della Design Science Research per andare a rindividuare il modo tramite cui raggiungere questi scopi o questi obiettivi di un sistema nella maniera più lineare e veloce possibile, ma anche da un punto di vista, non si parla solo di vantaggi temporali, ma anche di performance, quindi nel modo migliore possibile. La Design Science Research è un approccio di ricerca che mira a produrre conoscenza scientifica attraverso la progettazione e la valutazione di artefatti, quindi attraverso la progettazione e valutazione di modelli, metodi, sistemi e processi.
L'artefatto non è solo il risultato, ma anche il mezzo con cui si genera e si valida la teoria. Quindi, appunto, l'artefatto, che è anche poi l'oggetto di studio, parte dell'oggetto di studio della modellazione funzionale, perché spesso sono gli artefatti che hanno funzioni, tramite la DSR riesce a creare nuova conoscenza. Quindi, per esempio, in un sistema sanitario in cui dei medici sono messi in difficoltà dall'analizzare una grande quantità di dati, che siano analisi, diagnostica per immagini, eccetera, per andare a fare la diagnosi su un paziente, viene creato attraverso la DSR, attraverso lo Design Science Research, uno strumento di aiuto per il supporto decisionale, insomma, tramite cui appunto vengono immagazzinati questi dati su uno strumento informatico, possibilmente con un'interfaccia, con cui i medici possono facilmente muoversi tra questa grande quantità di dati e analizzarli in maniera veloce e comunque corretta. Oltre a produrre conoscenza, ovvero questo prototipo di strumento che permette di facilitare la decisione in ambito diagnostico medico, si produce anche ricerca, appunto, si produce anche potenzialità di ricerca, che è anche un altro scopo della DSR, poiché i ricercatori poi possono anche andare a vedere come i medici utilizzano questo tipo di prototipo, come possono essere facilitati nell'uso dell'interfaccia, ovvero fare ricerca su quello che può essere l'ergonomia o il rapporto che ha l'uomo con la macchina, con l'applicazione in questo caso. La DSR usa frequentemente la modellazione funzionale per trasformare idee in soluzioni progettuali, come l'esempio che abbiamo appena fatto su appunto questo strumento decisionale di aiuto per i medici. Oppure modellare significa astrarre e interpretare. Quindi un ingegnere trasforma il funzionamento di una turbina in un diagramma funzionale, leggibile senza dettagli sulle pale o sui materiali. Quindi in questo caso l'ingegnere modella un sistema comunicativo, quindi un funzionamento di una turbina senza dare dei dettagli, ma semplicemente con un diagramma. Un altro esempio, sempre in ambito sanitario, potrebbe essere un ricercatore che modella il percorso funzionale di un paziente attraverso un'azienda ospedaliera o un pronto soccorso, più banalmente. Quindi vi è la fase dell'accettazione, la fase dell'accettazione del pronto soccorso, la fase sicuramente della valutazione del codice, se rosso, verde o così via, la visita medica e la dimissione, oppure il ricovero e la degenza e la nuova dimissione. Questo appunto potrebbe essere anche un banale esempio sul funzionamento di un processo e quindi di un sistema complesso, senza andare a entrare nel dettaglio dei risultati degli analisi del paziente o di quale patologia questo paziente ha per cui si è recato nel pronto soccorso o come si è recato al pronto soccorso, per esempio. Un altro esempio. I modelli hanno una natura metafunzionale semiotica. Qui ho riportato questo esempio, ovvero l'icona di salva file, il classico floppy disk, la classica icona del floppy disk. Evoca la funzione, anche se la tecnologia sottostante è ormai cambiata. I floppy disk ovviamente non sono più in commercio né utilizzati da tantissimi anni, anche perché hanno una capacità di memoria ridicola. Comunque sia, per esempio, nella nostra interfaccia di Microsoft Word, noi vediamo ancora il simbolo col dischetto per salvare e anche le generazioni più recenti, i ragazzi più giovani, sanno che quello è il simbolo di salva file, nonostante non abbiano mai avuto la possibilità di utilizzare un floppy disk. E questo indica come poi la Design Science Research e la dinamica di progettazione di interfacce possa essere anche tramandata molto dopo che le tecnologie siano state superate. Ormai nell'immaginario comune, l'icona del floppy disk può significare solo una cosa. Questo era un esempio banale, ma diverse discipline hanno sviluppato propri metodi di modellazione funzionale. Ma l'astrazione consente il trasferimento di concetti. Qui ho portato un altro esempio, quello di uno schema meccanico e uno schema elettrico, che fondamentalmente vogliono andare a mostrare, le medesime cose con un linguaggio anche molto simile. La forza è sempre rappresentata con F, per esempio,
oppure UT, che sarebbe lo spostamento nel tempo, è indicato con gli stessi caratteri. Insomma, questi sono due tipi di linguaggi che

e vanno a modellare due fondamentalmente artefatti differenti, uno che è un processo di uno schema meccanico e l'altro di uno schema elettrico, ma che si basano sullo stesso linguaggio. Poiché appunto c'è anche qui c'è stato un design di interfaccia, in questo caso di linguaggio, molto che si è molto sviluppato e affermato da un punto di vista del linguaggio scientifico. Spunti di riflessione. Che cos'è la Design Science Research? Riepilogo degli spunti di riflessione. In cosa consiste la metafunzione dei modelli funzionali? Che differenza c'è tra modellazione strutturale e funzionale di un sistema? Che cosa si intende per functional meaning purpose di un sistema? Che cos'è la DSR? Io vi ringrazio, questa lezione è conclusa. Vi rimando alla pagina sul sito di Ateneo, la pagina di questo insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori approfondimenti, bibliografia e materiali. Grazie a tutti.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Antonio Laurino, sono docente a contratto all'Università di Bologna e all'Università di San Marino e mi occupo di didattica della scrittura, di italiano scritto quindi, e in particolare di didattica della scrittura accademica,

professionale e più in generale funzionale. Sono qui per illustrarvi i contenuti del corso Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing. Questo corso si suddivide in alcune macro aree. Innanzitutto ci occuperemo della scrittura funzionale, del processo e del prodotto. Daremo quindi una definizione di scrittura funzionale, diremo che si tratta di una scrittura che quotidianamente pratichiamo e soprattutto capiremo come si arriva, consapevolmente o meno, ma d'ora in avanti, maggiormente consapevolmente, alla produzione di un testo, quindi attraverso un processo di scrittura funzionale che si suddivide in diverse fasi, un processo che può essere ottimizzato e vedremo alcune tecniche di ottimizzazione di questo processo di scrittura e soprattutto un processo che poi prevede la produzione, quindi un prodotto e il prodotto naturalmente non può che essere il testo. Parleremo di testualità. Analizzeremo diverse tipologie di testi e soprattutto daremo una serie di indicazioni, potremmo dire di principi, di buona scrittura, per fare in modo che il nostro testo possa aspirare ad essere non solo corretto ed adeguato, ma soprattutto efficace. Successivamente parleremo della scrittura professionale, dalla carta allo schermo. Ci concentreremo quindi sulla cosiddetta comunicazione scritta d'impresa. Vedremo che ognuno di noi, svolgendo una professione non per forza di scrittura, ma più in generale della comunicazione, affronterà quotidianamente compiti di scrittura. Ed è quindi importante definire quelle che sono le competenze, le abilità degli scrittori e delle scrittrici d'impresa, potremmo dire. I business writer. E oltre a questa prima definizione, cercheremo anche di approfondire le nozioni che riguardano il tono e lo stile dell'informazione, quindi burocratese da un lato, aziendalese dall'altro, e capiremo quali sono i tratti, di questi due stili di comunicazione, tratti naturalmente da evitare. Quindi dovremo fare in modo di evitare che il nostro testo abbia un tono aziendalese o burocratese. Inoltre parleremo ampiamente della declinazione della scrittura professionale digitale, quindi di web writing e dei relativi principi di scrittura per il web, e poi di social media writing, quindi della produzione della scrittura di contenuti dedicati e rivolti ad un'utenza digitale e rivolti quindi ad un contesto, digitale. Vedremo quindi una serie di accorgimenti che si aggiungeranno ai principi di buona scrittura che avremo già visto. Dopodiché parleremo dei testi professionali, dandone una panoramica e facendo alcuni focus. Ossia, introdurremo una serie di tipologie testuali tra quelle più comuni e più utili nel mondo del lavoro oggi, con cui ragionevolmente ognuno di noi si troverà a confrontarsi. Ci saranno quindi per ognuna di queste tipologie testuali, per ognuno di questi tipi di testi, delle definizioni della loro natura e anche rispetto alla rilevanza che i testi che si è scelto di affrontare e di proporre hanno all'interno dell'ecosistema, possiamo dire, testuale contemporaneo. Dopodiché, sempre per ognuno di questi testi, proporremo alcune caratteristiche testuali, elencheremo alcune caratteristiche testuali. E infine, per ognuno di questi testi, ci sarà un certo numero di esempi. Esempi concreti, quindi tratti dalla realtà testuale, appunto. Esempi che quindi presenteranno dei punti di forza e dei punti di debolezza, di cui discuteremo ed esempi che analizzeremo nel dettaglio. Infine, ci occuperemo del rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale, vedendo le implicazioni, i principi e le applicazioni. Oggi, infatti, gli strumenti di intelligenza artificiale, e preciso generativa, ci aiutano a scrivere, possono aiutarci ad affrontare compiti di scrittura che di solito
sono sempre cognitivamente impegnativi. Vedremo quindi innanzitutto una definizione di intelligenza artificiale generativa. Vedremo quali sono le implicazioni sul processo di scrittura e sul nostro modo di scrivere, di produrre contenuti scritti. Inoltre proporremo dei principi, delle linee guida, potremmo dire dei prompt. Daremo quindi delle istruzioni, come si definiscono, per cercare di ottenere i testi che vogliamo, quindi un prodotto che ci soddisfa, interagendo e dialogando in modo proficuo con l'intelligenza artificiale generativa. Infine, vedremo anche alcune applicazioni, cioè concretamente produrremo dei testi, in particolare con due strumenti, ChatGPT e Gemini. Produrremo quindi dei testi e cercheremo di applicare tutti quei principi teorici che avremo visto in precedenza. Bene, la presentazione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e la visione e vi ricordo che i materiali di approfondimento, i materiali didattici di questo corso sono presenti sul sito di Ateneo all'interno della sezione relativa al corso di processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o

0: l'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che tratterà della società neopalazziale a Creta. È la prima parte di una lezione che ne comprende un'altra. Argomenti della lezione: i secondi palazzi e il nuovo ordine politico di Cnosso, i palazzi e le ville, la rivoluzione pittorica a Cnosso. I secondi palazzi e il nuovo ordine politico di Cnosso. A Creta la società palaziale si verifica in due momenti in Egeo nel secondo millennio. La prima fase palaziale, di cui non parleremo, fino al 1700 a.C., la seconda fase palaziale avrà una durata di circa 250 anni, fino intorno al 1450. Ecco, questa mappa di Creta è utile per capire alcuni aspetti della società palaziale, perché la geografia di Creta, vedete quest'isola stretta e molto lunga, è utile per poter parlare in qualche modo di una vera e propria geopolitica. Innanzitutto le principali vette che spiccano nella parte occidentale, il massiccio dell'Ida nella parte centrale, il massiccio dei Lassiti e il Monte Ditte nella parte, diciamo, orientale dell'isola. Ma non solo questo, vedete in questa mappa di Creta indicati in rosso i principali centri palaziali ed emerge molto chiaramente la loro disposizione, la loro concentrazione soprattutto nella parte centrale dell'isola. E questo perché? Perché, come possiamo vedere, l'isola di Creta, che è un'isola profondamente montuosa e le montagne hanno segnato il paesaggio cretese, ricordiamoci l'importanza delle montagne, dei santuari delle vette, di alcuni monti importanti o caverne come la caverna.

dell'Ida, conservano al loro interno anche poche pianure. La più importante è sicuramente la grande pianura alluvionale della porzione meridionale dell'isola, la piana della Mesarà, così come l'area della pianura di Pediada a sud di Cnosso. E non è dunque un caso che in queste aree alluvionali si concentrino i centri palaziali, proprio perché l'economia di sussistenza, la coltivazione degli aridi, in particolare la pastorizia, rappresentano le forze, la base economica attraverso cui si articolerà la società e la burocrazia palaziale. La società palaziale a Creta. Essa presuppone un'autorità in grado di intercettare conoscenze teoriche e competenze progettuali. Cosa significa? Significa che la costruzione degli edifici monumentali, che segna definitivamente a partire dal secondo millennio a.C. il paesaggio dell'isola di Creta, implica il reclutamento non solo di una forza lavoro, ma anche di competenze e progettuali e conoscenze che vengono in qualche modo messe insieme per la costruzione degli edifici palatini. È uno stato arcaico di tipo corporativo, in cui un gruppo dominante, famiglie, clan, si afferma su altri, ma mantiene e alimenta una identità comune. Vedremo, lo abbiamo già definito nel caso degli stati micenei, stati arcaici. A differenza di quello miceneo, vedremo che potremmo definire quello minoico di tipo corporativo, cioè laddove l'elemento centrale, la cellula politica, non è rappresentata dal singolo personaggio al vertice, ma verosimilmente da un gruppo. Rientrano in tale strategia l'aspetto cerimoniale aperto all'esterno, corti occidentali, e l'espletamento di pratiche amministrative, come la sigillatura delle cretule e di argilla. Anche questo è un elemento importante. L'architettura dei palazzi, come vedremo, sembra suggerire proprio questa importanza dell'idea del gruppo e della collettività. E sicuramente uno degli spazi architettonici più significativi è quello delle corti occidentali, che sono queste strutture aperte, spesso sistemate a ovest dei palazzi, e che rappresentano un elemento di congiunzione tra l'edificio palazziale propriamente detto e la comunità esterna. Questa strategia realizza un rapporto paritario tra elite e gruppi esterni, case e quartieri esterni al palazzo che mantengono le loro identità e luoghi di riunione. Le fasi della seconda civiltà palazziale, 1700-1450 a.C., il Medio Minoico III, la ripresa con Cnosso in testa. Il Medio Minoico III è il periodo finale del Bronzo Medio, in cui dopo una fase particolarmente turbolenta che segnò la distruzione dei primi palazzi, Cnosso ne esce come centro vincitore, probabilmente non sollecitato da questi eventi distruttivi. E la storia della civiltà neopalazziale cretese sarà segnata dalla crescita esponenziale di importanza, e non solo insediamentale, ma anche politica e culturale, di questo centro. Tardo Minoico I A, momento di massima espansione. Questo è il momento di massima espansione della civiltà neopalazziale cretese, sia in termini artistici, iconografici, sia nel processo di formalizzazione anche di un sistema burocratico, amministrativo, che utilizza una scrittura nota come lineare A, che si diffonderà anche al di fuori dell'isola. Tardo Minoico I A maturo, l'eruzione vulcanica di Tera Santorini. Questo è un evento particolarmente traumatico nella storia delle civiltà dell'Egeo, l'eruzione del vulcano di Tera, che nella cronologia tradizionale si pone alla fine del XVI secolo, nella cronologia alta alla fine del XVII secolo. Questo evento segna un contraccolpo significativo alla società neopalazziale minoica, la mina dal di dentro, la ferisce in qualche modo, ma certamente non segna la sua conclusione. Nel tardo Minoico I B, momento di instabilità, conflitti e distruzioni. Questo è il momento, diciamo, ultimo della società neopalazziale, quella contrassegnata da una serie di eventi traumatici, non di natura, naturale, ma di natura antropica, segnata da conflitti interni, da tensioni,
e da progressive distruzioni che verso la metà del XV secolo a.C. segnano la fine definitiva di questo secondo momento palazziale e un punto di non ritorno, perché da questo momento, come vedremo in una lezione apposita, Creta sarà occupata da una dinastia di origine continentale. L'espansione di Cnosso. Ora, in questa slide potete vedere, per esempio, dal grafico in alto a sinistra, un tentativo di stima di estensione del centro di Cnosso dall'età neolitica fino alla sua fase in età storica. E come potete vedere bene dal suo grafico, questa stima dimostra come l'insediamento sostanzialmente silente lungo tutta l'epoca neolitica e il bronzo antico incomincia a registrare una forma di crescita esponenziale e quasi improvvisa a partire proprio dalla formazione della società palazziale. Un primo momento è qui segnato dalla fase dei primi palazzi e poi il momento di cui, che è argomento di questa lezione, vedete il sito raggiunge un'espansione ancora più grande. Qui in basso potete vedere una restituzione grafica ottenuta grazie alle ricognizioni del sito palazziale, qui indicato in rosso, e del territorio circostante, messa a confronto la fase dei primi dalla fase dei secondi palazzi. Potete vedere nella seconda immagine come il centro appaia densamente popolato e tre volte tanto, e questo è un periodo in cui gli archeologi pensano che il sito abbia raggiunto un'estensione di oltre 100 ettari con una popolazione di circa 25.000 abitanti. Nella parte destra della slide abbiamo invece un tentativo di restituzione grafica di un possibile processo di progressiva espansione del regno di Cnosso. Vedete, in questo periodo medio-minoico secondo B, siamo nella fase dei primi palazzi, Creta è contrassegnata dai dei regni indipendenti. Qua abbiamo Cnosso, Festos a sud, Maglia nella parte settentrionale dell'isola. Con l'inizio della società neopalaziale incominciamo a vedere come il centro di Cnosso si estende progressivamente verso sud, e qui è possibile, lo vedremo più avanti, che all'interno di questa politica di espansione rientriano anche la fondazione di palazzi più piccoli, come Galatas. Nella generazione successiva, nel medio minoico terzo B, questa estensione possibilmente arriva a raggiungere anche la parte meridionale dell'isola, con i centri di Festos e di Agia Triada. Nella fase matura del tardo minoico primo A, noi abbiamo invece un'espansione che interessa progressivamente la parte occidentale. Maglia viene inglobata all'interno di questo territorio, e nella fase finale dell'epoca neopalaziale, il tardo minoico primo B, questa espansione sembra interessare anche la parte orientale dell'isola. La nuova propaganda politica è il processo di integrazione sociale. Bene, a differenza degli stati micenei, di cui, come abbiamo già visto, possediamo degli archivi in lineare B e di una scrittura che abbiamo decifrato e che possiamo, attraverso cui possiamo provare a ricostruire una vera e propria espansione territoriale e i passaggi, il processo di progressiva espansione territoriale dei regni micenei, nel mondo minoico la cosa è più complicata, proprio perché la lineare A non è stata decifrata, proprio perché a disposizione abbiamo un numero ridotto di testi e perché probabilmente è l'archeologia che ci aiuta meglio in questa ricostruzione. Bene, la civiltà neopalaziale e l'espansione in particolare del centro di Cnosso può essere ricostruita proprio attraverso lo studio della diffusione di veri e propri codici iconografici, simboli. Probabilmente Cnosso stessa fu il laboratorio di questi nuovi codici culturali che vengono immessi forzatamente, che da Cnosso si diffondono in altri centri dell'isola. Qui nella slide vediamo quattro categorie fondamentali che vedremo in questa lezione. L'architettura, proprio perché a partire da questo momento incominciamo ad avere alcune nuove e importanti soluzioni spaziali e architettoniche. Gli affreschi, vedremo in particolare
la rivoluzione pittorica, che

e contrassegnerà il palazzo di Cnosso con la diffusione della figura umana. L'iconografia del toro, certamente tra le varie iconografie, quella del toro diventa un simbolo vero e proprio del potere in cui si identifica il palazzo di Cnosso. Qui vedete una rappresentazione di un salto dei tori in un anello sigillo in oro. E poi la ceramica, qui simboleggiata da questa tazza decorata con questa tecnica molto particolare in scuro su chiaro, con superficie lucida, che rappresenta volutamente e verosimilmente una nuova stagione di produzione ceramica marcatamente differente rispetto a quella precedente. La natura del potere. Evans, una dinastia reale. Perché parliamo di Evans? Perché Evans è ricordato giustamente come lo scavatore e lo scopritore del palazzo di Cnosso, colui che ha segnato con questa scoperta l'inizio, diciamo, lo studio delle civiltà dell'Egeo, che ha coniato il termine di civiltà minoica e che ha coniato anche il termine di palazzo. In questa ricostruzione, operata all'inizio del secolo scorso e che è rimasta per diversi decenni, Evans immagina un re sacerdote al vertice di questo sistema politico. I palazzi sono la residenza dei re, sono paragonabili a dei regni e il confronto che Evans fa è quello con i palazzi dell'Egitto e della Mesopotamia, quindi del vicino Oriente. Questa interpretazione è stata col tempo ridimensionata, riletta, riarricchita, soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo scorso, grazie anche a nuove scoperte. Si osservavano, per esempio, altri aspetti, l'assenza di una iconografia reale negli affreschi, per esempio, in altri media, in cui non compare mai sistematicamente alcun membro di una dinastia reale o di un re. Così come anche nelle tavolette, per quanto non decifrate, non è possibile identificare anche alcuna menzione di entourage palaziali o di un sistema verticistico paragonabile a quello della società micenea. E allora, ecco che si incomincia a parlare di società eterarchica e corporativismo. L'eterarchia è un sistema di organizzazione sociale in cui prevale la cooperazione tra i vari membri della società. Quindi è un sistema in cui non esiste un rapporto di subordinazione dal basso verso l'alto, dall'alto verso l'alto, ma prevale il sistema della cooperazione. E corporativismo perché si è incominciati a capire come alla base di questo sistema sociale sta molto probabilmente un'idea di collettività, di gruppo che tende, secondo un sistema che in antropologia viene chiamato corporativo, a produrre dei beni, a mantenerli, e quindi è questa ideologia corporativa che contrassegna, contraddistingue la società minoica a scapito di una ideologia invece del singolo personaggio. L'importanza dei cortili centrali e l'assenza della sala del trono. Ecco, questi sono due aspetti significativi nell'ambito dell'architettura dei palazzi. La sala del trono, che contrassegna i palazzi micenei, è invece sistematicamente assente nei palazzi minoici. L'unica sala del trono che conosciamo, quella del palazzo di Cnosso, è una costruzione successiva di epoca micenea. E poi la presenza dei cortili centrali. Qui nella slide vedete una figura, una visione, diciamo, dall'alto del palazzo di Cnosso con in primo piano proprio il cortile centrale. Il cortile centrale rappresenta uno spazio di grandi dimensioni aperto, l'idea stessa assente, per esempio, nei palazzi micenei, che indica e implica una concezione completamente diversa, ovvero creare uno spazio che serve ad un gruppo socialmente molto grande, molto esteso. Nel caso del cortile centrale del Palazzo di Cnosso, per esempio, si è calcolato che all'interno del cortile è possibile far entrare almeno 6.000 individui.
i palazzi come centri cerimoniali. E dunque, se il palazzo non serviva necessariamente come, o solo esclusivamente come, residenza di una autorità o di un gruppo che stava al potere, il palazzo diventa lo spazio per l'espletamento di cerimoniali, di rituali attraverso cui la collettività si riconosceva. Dove dovevano avvenire questi cerimoniali? Verosimilmente le corti lastricate, i cortili centrali e i cortili occidentali dei palazzi. Casati e fazioni in lotta, il che non significa che la società palazziale minoica fosse una società esente da conflitti interni. Quando abbiamo parlato di eterarchia, dobbiamo anche ricordare che all'interno di un sistema di tipo corporativo, di tipo cooperativo, implica l'esistenza di gerarchie interne. Quindi dobbiamo immaginare che questi gruppi, queste fazioni, come vengono chiamati nella letteratura archeologica, entrano in competizione tra di loro, negoziano il loro potere, si alleano tra di loro, entrano in conflitto e progressivamente si sostituiscono nella gestione del potere. Ora, il correlato archeologico proposto per questa cellula sociale è quella che viene chiamata dagli archeologi e degli antropologi le case, le strutture, la società delle case o casati. Nel caso della civiltà minoica noi conosciamo degli edifici che vengono chiamati case o che vengono chiamati ville, come adesso vedremo. Bene, questi potrebbero essere una sorta di materializzazione archeologica di questi gruppi che sono, diciamo, hanno come obiettivo quello di preservare il loro patrimonio, di trasmetterlo nel futuro e soprattutto di mettere in atto delle strategie di negoziazione sociale, di mantenimento del loro potere. Potere negoziato attraverso attività e rituali di promozione sociale. Vedremo in parte in questa lezione e anche nella successiva come questo periodo di massima espressione, diciamo, artistica, iconografica, la società neopalazziale cretese mette in atto una serie di rituali. Il loro valore non è e non sarà semplicemente artistico o meramente artistico, ha anche un valore politico, nella misura in cui questi rituali, come poi vedremo successivamente, servono proprio al gruppo per mantenere se stesso all'interno della struttura sociale. Spunti di riflessione di questo argomento: come si articola cronologicamente l'età neopalazziale a Creta, come si è evoluta nel tempo la ricerca archeologica sull'interpretazione degli edifici palazziali a Creta. I palazzi e le ville. E con questo argomento entriamo nel cuore della società palazziale minoica, vedendo più da vicino queste strutture che definiamo come palazzi e strutture via via intermedie che nella letteratura archeologica sono conosciute con il termine di ville. L'architettura colta e l'assimilazione di codici architettonici. Qui in questa slide vediamo due esempi significativi di soluzioni architettoniche proprio tipiche della società dei secondi palazzi. A sinistra abbiamo una restituzione assonometrica di un ambiente che viene chiamato bacino lustrale, un ambiente semisotterraneo caratterizzato da una scalinata che portava all'interno di un vano chiuso, semiaperto, semisotterraneo. Non ha niente a che fare con le abluzioni ed era probabilmente legato a dei rituali di apparizione o rituali legati alla sfera actonia. Invece la sala con pilastro, conosciuta in letteratura in inglese anche come Minoan Hall, e qui la vediamo la pianta e anche qui una restituzione assonometrica, è rappresentata da tre parti: un pozzo di luce, attraverso una colonna si accedeva a un vestibolo e poi attraverso un sistema di alternanza di aperture, cioè di porte e pilastri, si accedeva alla sala vera e propria. Questa è la cellula più semplice che noi abbiamo. Bene, questo schema viene ripreso e rielaborato

con soluzioni di vario tipo. Qui a destra vediamo nell'ala orientale del Palazzo di Cnosso il cosiddetto quartiere domestico e qui vediamo come la sala minoica, vani 8, 9 e 10,

alla SEO sono attività che consentono, con degli investimenti comunque economici, di profilare molto la nostra audience e attraverso poi quella che è la nostra comunicazione digitale andare a raggiungere i nostri pubblici di riferimento. Abbiamo poi appunto gli eventi e la comunicazione offline che possono comprendere le fiere di settore per incontrare clienti e concorrenti, convegni e workshop per posizionarsi come esperti, le sponsorizzazioni per associare il brand a valori positivi nello sport, nella cultura. I punti di forza sono la relazione umana, l'esperienza diretta, il forte impatto emotivo e aggiungiamo il coinvolgimento del brand verso un audience. Pensiamo alle sponsorizzazioni sportive molto vicino a quella squadra o quel brand. Nell'evoluzione, gli eventi, le fiere di settore, ovviamente, come è facile immaginare, hanno perso smalto per via, della comunicazione digitale. Ne sono rimasti molti, prima erano tantissimi, quindi si sono, diciamo, evoluti per cercare di concentrare il valore aggiunto della relazione dal vivo. Le sponsorizzazioni oggi vivono ancora un periodo di discreto splendore proprio per il motivo che abbiamo detto, perché cercano di coinvolgere l'audience in un sistema valoriale che accomuna il brand all'associazione sportiva, la squadra, la cultura che viene sponsorizzata. Diventa in ogni caso fondamentale il cosiddetto media mix. Il media mix è la combinazione strategica di canali online e offline per raggiungere il target in momenti e contesti diversi. L'obiettivo è creare una customer journey fluida e coerente. Che cosa vuol dire questo? Integrare i canali per massimizzare l'efficacia. Una brava struttura di comunicazione dovrebbe riuscire a amalgamare un po' di tutte le attività e di tutti i canali che abbiamo visto, in base a quelli che ovviamente sono gli obiettivi e target, per riuscire a cogliere il meglio di ogni tipo di attività e canale che poi viene messo in piedi. Spunti di riflessione. Quali sono i principali canali e come possono essere suddivisi? Che cos'è il media mix? Vediamo ora altri elementi essenziali, perché nel momento in cui abbiamo definito obiettivi, target, azioni amalgamate dalla nostra strategia, che ovviamente deve essere coerente con quella che è la strategia di business, di marketing e in generale con quella che è la mission, la vision e i valori dell'azienda, dobbiamo poi definire quelli che sono i messaggi chiave. I messaggi chiave sono le due o tre frasi che riassumono l'essenza della nostra comunicazione e devono essere semplici e memorabili, veritieri e credibili e rilevanti per il nostro target. Non è un esercizio semplice, perché soprattutto l'ultimo punto, che è ultimo nell'elencazione, ma sicuramente non in importanza, definire dei messaggi che siano rilevanti per il nostro target è un esercizio tutt'altro che banale. Uno degli elementi cruciali del ruolo della comunicazione è non farsi coinvolgere nella banalità o nella autoreferenzialità. Spessissimo nelle aziende si pensa che quello che fa quell'azienda sia il meglio del mondo, che il prodotto sia il migliore al mondo. Compito della comunicazione, attraverso anche le analisi e i rapporti con quelli che sono gli stakeholder di riferimento, è fare l'intersezione tra l'insieme di quello che è importante comunicare per l'azienda e quello che è rilevante per il target. L'intersezione
di questi due.

insiemi è l'area di successo della comunicazione. Se i due insiemi non si intersecheranno mai, sarà molto difficile per la comunicazione avere successo. Altrettanto importante è il tone of voice. Il tone of voice è come diciamo le cose. Definisce la personalità del brand, dell'azienda. Esempi: istituzionale formale, una banca d'affari, una società B2B, business to business, amichevole e informale, un brand di bibite, del food, del fashion, ironico e irriverente, un fast food, una Red Bull, per fare un esempio. Ovviamente, anche qui, il tone of voice deve essere coerente. Coerenza è un termine che mi sentirete nelle varie lezioni ripetere fino allo sfinimento. Perché un brand, un'azienda, un'istituzione deve essere coerente e autentica. Altrimenti, nell'era moderna, paghi. Paghi pegno e paghi pegno molto costoso. Perché questo genere di incongruenze ed errori non ti vengono perdonati. Un altro elemento fondamentale è ovviamente budget e risorse. Perché un piano di comunicazione deve essere realistico. E la definizione del budget include i costi per l'acquisto, ad esempio, di spazi media, i costi per la produzione di contenuti, video, grafiche, i costi per strumenti e software, ad esempio le piattaforme di monitoraggio di cui ho parlato in un'altra lezione, le risorse umane interne ed esterne, ovvero le agenzie, per gestire la nostra comunicazione. Ecco, qualche parola in più sul tema del budget. Il tema del budget nel corso degli anni ha assunto un'importanza sempre più rilevante, collegata anche allo sviluppo delle piattaforme digitali. Andremo a vedere più approfonditamente che mentre 30 anni fa il mondo si divideva fra attività sostanzialmente gratuite, le cosiddette media relations, le attività di ufficio stampa nei confronti dei media tradizionali, e attività a pagamento, la pubblicità radio, televisiva, carta stampata e gli eventi per cui tu ovviamente pagavi. Oggi questa divisione non è assolutamente così netta. Vuoi perché i media tradizionali stanno attraversando una crisi per cui cercano partnership con le aziende per sviluppare insieme contenuti da veicolare su le singole properties o sui singoli media. Vuoi perché sui canali digitali per incrementare la cosiddetta reach, quindi la diffusione dei nostri contenuti, ormai è difficile non passare attraverso un investimento pubblicitario. Questo da quando il signor Mark Zuckerberg, per primo nel 2016, ha cambiato l'algoritmo capendo che poteva spremere, scusate il termine un po' crudo, soldi alle aziende perché investissero per raggiungere una fetta sempre più ampia della loro audience. Ma questo andremo poi a vederlo più approfonditamente nella lezione sulla comunicazione digitale. Vediamo qualche trend futuro, alcuni trend che stanno plasmando la comunicazione. L'iperpersonalizzazione grazie all'intelligenza artificiale, la comunicazione basata sui valori di sostenibilità, inclusione, contenuti video brevi, ad esempio TikTok o i Reels. Qualche parola in più su questo. I video rappresentano oggi come oggi probabilmente la forma principe dell'evoluzione della comunicazione. È difficile pensare a un'azienda, soprattutto se è consumer, quindi rivolta con dei prodotti al consumatore, fare una comunicazione che non preveda dei video. Così come il trend dell'intelligenza artificiale
intelligenza artificiale generativa, intelligenza

artificiale agentica con un'iperpersonalizzazione e segmentazione consentirà sempre di più di raggiungere target fino alla persona singola. Spunti di riflessione. Come devono essere i messaggi chiave? Cos'è il tono di voce? Cosa deve includere il budget di un piano di comunicazione? E quali sono i trend futuri della comunicazione? Ecco, andiamo a fare un riepilogo di spunti di riflessione perché ne abbiamo visti molti e penso che rivederli un po' tutti insieme possano aiutarci davvero a focalizzare il nostro pensiero e le nostre riflessioni di questa prima parte sul piano di comunicazione. Quindi sapresti definire cos'è un piano di comunicazione e cosa non è? Quali sono le tre domande fondamentali che ruotano attorno al piano di comunicazione? Quali tipi di obiettivi può avere un piano di comunicazione? Che differenza c'è tra un target primario e uno secondario? Cos'è lo stakeholder mapping? Ma anche quali sono i principali canali e come possono essere suddivisi? Cos'è il media mix? Come devono essere i messaggi chiave? Cos'è il tono di voce? Cosa deve includere il budget di un piano di comunicazione e quali sono i trend futuri della comunicazione. Questa lezione è terminata, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che queste slide e altro materiale di approfondimento sono disponibili sul sito di Ateneo alla pagina del corso. Grazie.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv

0: TV si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di UniNettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. UniNettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di UniNettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011, in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale UniNettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti UniNettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra UniNettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. UniNettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale UniNettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Perché scegliere l'Università UniNettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
2: Veramente perfetto.
1: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio.

0: iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, benvenuti, sono Angela Castellano, sono una neuropsichiatra infantile, coordino le attività della linea autismo della ASL Roma 1. La mia lezione, parla dei disturbi dello spettro autistico. Affronteremo quindi oggi questi argomenti, la definizione e i profili clinici del disturbo di spettro autistico, alcuni cenni di epidemiologia e ipotesi eziopatogenetica alla base del disturbo, i criteri della diagnosi e alcuni cenni sui modelli di trattamento attualmente presenti. Definizione e profili clinici. Il termine autismo. Faremo una piccola introduzione con una nota storica su come nel tempo si sia definito il termine autismo e quello che poi ha definito i disturbi dello spettro autistico. E in questa immagine vedete alla vostra sinistra lo psichiatra svizzero Eugen Bleuler, che nel 1911 è stato colui che per la prima volta ha utilizzato il termine autismo. Ma non lo ha utilizzato per definire i disturbi di spettro autistico, li ha utilizzati all'interno dei quadri di alcune forme di schizofrenia per definire un movimento difensivo e attivo di questi pazienti di ritiro dalla realtà esterna e dalle relazioni e di prevalenza della vita interna rispetto alla vita esterna. Sono invece gli psichiatri rappresentati in queste altre due immagini, che sono Leo Kanner e Hans Asperger, che per primi hanno descritto il quadro clinico dell'autismo nel 1943, entrambi, quindi contemporaneamente nello stesso anno, pur essendo due ricercatori non in contatto tra di loro, anzi distanti geograficamente, Leo Kanner negli Stati Uniti, Hans Asperger in Austria. E le descrizioni cliniche di questi due ricercatori sono ancora oggi significative rispetto a come la ricerca è progredita nella descrizione del disturbo di spettro autistico. Alla vostra destra, l'immagine che vedete è quella della copertina del DSM-5. Il DSM-5 è il manuale statistico diagnostico dei disturbi mentali redatto dall'Associazione Nazionale Psichiatrica Americana. E il DSM-5 è del 2013. E ve l'ho messo perché sono stati introdotti molti cambiamenti significativi nella definizione, nella descrizione dei disturbi autistici proprio con questo manuale. E tenete presente che dal 2010 a

a oggi il numero di pubblicazioni di ricerche scientifiche sui disturbi di spettro autistico è stato superiore a quello di tutti i decenni precedenti considerati. Nell'ultima classificazione del DSM-5 si parla di disturbi dello spettro autistico, introducendo con il termine spettro la transizione da una diagnosi categoriale ad una di tipo dimensionale. Questa è la prima significativa variabile introdotta nel DSM-5. Parlando di spettro, si sottolinea l'estrema eterogeneità di questi quadri clinici nella loro espressione clinica, ma contemporaneamente la continuità in un continuum di gravità, ma la continuità dei nuclei centrali del disturbo lungo tutto l'ambito dello spettro. I disturbi dello spettro autistico sono stati a loro volta inclusi tra i disturbi del neurosviluppo. I disturbi del neurosviluppo si caratterizzano per uno sviluppo ritardato o atipico delle funzioni cognitive, mentali e psichiche e dei loro substrati neurobiologici. Il concetto di neurosviluppo è fondamentale per comprendere la nuova visione sui disturbi dello spettro autistico, in quanto noi stiamo parlando di un disturbo che riguarda tutte le fasi della vita di una persona. Lo sviluppo attraversa l'intera esistenza di una persona. Quindi i disturbi di spettro autistico non sono più dei disturbi esclusivamente infantili, ma sono dei disturbi che riguardano l'intero arco della vita della persona. Le persone con disturbo autistico presentano deficit o atipie persistenti nella comunicazione e nell'interazione sociale in molteplici contesti. Questo è il primo asse che identifica le caratteristiche nucleari del disturbo: le atipie della comunicazione e dell'interazione sociale. Che cosa andiamo ad osservare con questo asse nucleare? Andiamo ad osservare le difficoltà nella reciprocità socio-emotiva, le difficoltà nella comunicazione non verbale, non stiamo qui parlando di linguaggio e del livello di sviluppo del linguaggio, ma della comunicazione non verbale. Quindi la comunicazione gestuale, la capacità espressiva, tutti quei canali di comunicazione che accompagnano il linguaggio. Il terzo elemento fondamentale è la difficoltà a sviluppare relazioni significative e stabili, coerenti col proprio livello di sviluppo. Questa asse di caratteristiche nucleari può presentarsi con gradienti di gravità molto diversi, per cui noi andiamo da bambini o persone che dimostrano un quasi totale disinteresse sociale e non sviluppano alcun tipo di relazione, a bambini e persone che apparentemente hanno una buona capacità di costruire relazioni, ma che se osserviamo nei loro comportamenti alcune atipie nell'espressione di queste loro interazioni. Tutta l'area pragmatica che riguarda l'interazione sociale e quindi la capacità di leggere i contesti sociali diversi, la capacità di leggere situazioni diverse, la capacità di modularsi in funzione dell'interlocutore e delle diverse persone con cui si ha a che fare, con il grado di familiarità delle persone con cui si ha a che fare, possono essere anche le uniche atipie presenti all'interno di un quadro di disturbo di spettro autistico. Gradiente di gravità in un continuum. L'elemento atipico è lo stesso e si esprime in maniera differente.
pattern di comportamenti, interessi o attività ristretti e ripetitivi e atipie sensoriali.

Questa è l'altra area fondamentale per la diagnosi di disturbo di spettro autistico. Devono essere presenti elementi in entrambe di queste dimensioni. L'aspetto dei comportamenti ripetitivi e degli interessi ristretti si può esprimere in modo molto diverso dal punto di vista clinico. Possiamo andare dalla ripetizione di schemi molto elementari e poveri, come per esempio dei semplici movimenti corporei, di oscillazione o di saltellare nella stanza in modo circolare, alla costruzione di schemi anche molto sofisticati e di interessi spesso bizzarri, che possono essere anche molto elaborati. Che cos'è che li caratterizza in modo comune? Il fatto che siano coltivati in modo rigido, che necessitino di una ampia prevedibilità, cioè che possa essere prevedibile con la persona di spettro autistico la catena di situazioni che possono succedersi e che possono avere una caratteristica assorbente, nel senso che tendono a catalizzare tutto l'interesse della persona di spettro autistico e che siano indifferenti al contesto pragmatico di nuovo, ovvero questi comportamenti vengono messi in atto, questi interessi vengono esplicitati indipendentemente dal fatto che la situazione in cui ci si trova o l'interlocutore con cui si sta parlando siano coerenti con l'espressione di questo tipo di interessi. L'altra area che è stata introdotta solo nel DSM-5, quindi solo nel 2013, è quella delle atipie sensoriali, che invece sono molto caratterizzanti per i disturbi di spettro autistico. Le atipie sensoriali possono essere le più svariate, e intanto possono riguardare tutti i sensi, udito, vista, tatto, vestibolare, olfatto. In ogni caso, tutti i sensi possono essere coinvolti e si possono caratterizzare per una situazione di iposensibilità o di ipersensibilità agli stimoli. Le situazioni di iposensibilità possono a loro volta produrre dei comportamenti di ricerca attiva della stimolazione sensoriale, le situazioni, gli stati di ipersensibilità possono produrre invece dei comportamenti di evitamento di situazioni in cui si è esposti a quello stimolo percettivo. Insieme va considerato che tutte le caratteristiche della elaborazione del processamento delle informazioni sensoriali possono essere deficitarie o atipiche. È molto difficile per le persone con di spettro autistico integrare diversi canali percettivi e quindi avere una organizzazione delle informazioni di tipo multimodale. Può essere molto difficile anche uscire da una procedura di elaborazione delle informazioni che sia solo analitica. Tipicamente le persone di spettro autistico hanno un enorme interesse per tutti e attenzione e capacità di registrare tutti i dettagli di un'informazione sensoriale, molto più difficilmente riescono ad integrare tutti i dettagli in un'immagine complessiva, filtrando gli elementi fondamentali di quelle informazioni percettive, lasciando sullo sfondo quelli non determinati, e quindi fanno fatica a cogliere la salienza dell'informazione percettiva che ricevono. Il linguaggio, il livello cognitivo, le funzioni neuropsicologiche, la regolazione, insieme ai sintomi core del disturbo, permettono di definire il profilo di funzionamento. Allora, noi abbiamo visto quali sono i due assi nucleari che devono essere presenti in un bambino o una persona per poter porre una diagnosi di disturbo di spettro autistico. Questo non rende ragione di tutta l'eterogeneità clinica del quadro, perché per caratterizzare in maniera più definita il profilo
di una persona con disturbo di spettro autistico, è necessario introdurre altri elementi che nel DSM-5 vengono definiti specificamente

identificatori, di quali i principali sono sicuramente il linguaggio e il livello cognitivo. Il linguaggio verbale, perché vi ricordate, la comunicazione non verbale fa parte invece delle nuclei core del disturbo. Invece il linguaggio verbale, che può variare da situazioni di completa assenza di linguaggio verbale, ci sono bambini o persone con spettro autistico che non sviluppano alcun linguaggio verbale, a situazioni in cui il linguaggio verbale è ben sviluppato negli aspetti formali e strumentali, sia sintattici che lessicali, e viene soltanto utilizzato con alcune atipie, alcune bizzarrie che prevalentemente riguardano l'area della pragmatica di cui abbiamo già accennato. Il livello cognitivo è un'altra area fondamentale che va specificata in una diagnosi di spettro autistico. Noi osserviamo che più o meno nella metà, tra il 50 e il 60% dei casi di disturbo di spettro autistico è associato a una condizione di disabilità intellettiva. Storicamente le situazioni in associazione con disabilità intellettiva venivano definiti disturbi di spettro autistico basso funzionanti, quelli con livello cognitivo adeguato vengono definiti disturbi di spettro autistico alto funzionanti. All'interno di questi era una volta identificata come un'entità a parte il disturbo, la sindrome di Asperger. Oggi non è più considerata come un quadro a parte, ma viene considerata dagli autismi ad alto funzionamento. Hans Asperger, vi ricordate, è lo psichiatra austriaco che aveva nel 1943 identificato insieme a Leo Kanner per primo il disturbo di spettro autistico. Scusate. Spunti di riflessione, possiamo individuare delle caratteristiche specifiche nello sviluppo del linguaggio nei bambini di spettro autistico? Vi ho sottolineato questo aspetto perché credo che sia un elemento che sempre viene posto abbastanza in primo piano dall'ambiente che conosce il bambino di spettro autistico. È difficile valutare le caratteristiche del linguaggio esclusivamente in termini di deficit o di competenza acquisita. È fondamentale acquisire una capacità di cogliere le atipie di cui vi ho parlato del linguaggio. Passiamo a un nuovo argomento, epidemiologia e ipotesi eziopatogenetiche. Un bambino italiano ogni 77 è di spettro autistico, con una prevalenza maggiore nei maschi. L'autismo è presente in tutte le classi sociali, gruppi etnici e contesti geografici in cui è stato studiato. Stiamo quindi parlando di una prevalenza del disturbo che si attesta sull'1,3%. Questi sono i dati italiani rilevati dall'Osservatorio Nazionale Permanente per il Monitoraggio dei Disturbi dello Spettro Autistico dell'Istituto Superiore di Sanità nel 2019, quindi sono dati recenti. La prevalenza maggiore nei maschi è tale per cui su 5 bambini, 4 con spettro autistico, 4 sono maschi e 1 è femmina. E vi propongo in questa slide l'andamento dell'incidenza dei nuovi casi nella ASL in cui lavoro dal 2006 al 2020. Quello su cui vorrei focalizzare la vostra attenzione è l'andamento generale, che come vedete è una crescita esponenziale. C'è questa deflessione del 2020 che è legata all'emergenza Covid-19, quindi a un ridotto accesso degli utenti ai servizi nei 6 mesi del lockdown e che poi in realtà è stata compensata nel 2021 con un accesso aumentato nel momento in cui si sono riaperti i servizi. Questo andamento esponenziale in crescita è assolutamente sovrapponibile a quello che viene registrato in tutte le ricerche epidemiologiche a livello internazionale.

I dati più significativi della ricerca sulla patogenesi provengono dagli studi nell'ambito della genetica. L'autismo è una delle condizioni mediche e psicopatologiche maggiormente ereditabile. Qui potete vedere in questo grafico come si distribuisce l'andamento delle ereditabilità in diversi disturbi, sia in altri disturbi del neurosviluppo, in altri disturbi psichiatrici, ma anche in altre patologie mediche. Quello che noi quindi possiamo vedere è che l'ereditabilità dell'autismo è del 90%. Che cos'è l'ereditabilità? Il livello di rischio di ricorrenza in gemelli monozigoti dello stesso disturbo. Cioè, se abbiamo un bambino di spettro autistico, un gemello monozigote avrà il 90% delle possibilità di avere anche lui un disturbo autistico. Se sono due gemelli eterozigoti, questo rischio passa al 20%, così come nei fratelli. Ricordiamoci quindi un fratellino di un bambino che ha una diagnosi di spettro autistico ha il 20% della possibilità di avere un disturbo di spettro autistico versus un 1,3% se consideriamo la popolazione generale, quindi un rischio fortemente aumentato. Ma riprendendo l'andamento generale dell'epidemiologia, vediamo che negli anni 90 la diffusione del disturbo si attestava a circa un caso ogni 1.000 persone. La prevalenza si è quindi quasi decuplicata. Su questo bisogna fare un ragionamento. Perché un aumento così significativo dagli anni 90 a oggi di prevalenza del disturbo? Allora, alcune ipotesi possono fare riferimento a un cambiamento nella efficacia e nelle caratteristiche degli strumenti diagnostici che vengono messi in campo. Allora, intanto c'è molta più sensibilità e conoscenza nella popolazione, quindi nelle famiglie, quindi negli insegnanti delle caratteristiche del disturbo. Quindi più facilmente quei bambini che hanno alcuni segni che potrebbero far pensare a uno spettro autistico vengono portati e inviati a un servizio specialistico. Contemporaneamente sono anche molto aumentati i servizi specialistici che sono in grado di fare la diagnosi di autismo e quindi la rete nel territorio è molto aumentata, l'accessibilità a questi servizi è chiaramente migliore. Gli strumenti diagnostici si sono modificati rendendosi più sensibili a cogliere anche elementi più sfumati di segni e sintomi del disturbo di spettro autistico. Forse i criteri diagnostici si sono anche proprio un po' allargati, nel senso che storicamente venivano forse diagnosticati come autismo solo i casi più gravi. Oggi la diagnosi accoglie proprio col principio dello spettro autistico anche le situazioni più lievi. Eppure, nonostante tutti questi elementi, questo aumento delle diagnosi non può essere giustificato esclusivamente da questa parte più di capacità diagnostica aumentata. Dobbiamo quindi ipotizzare che ci possa essere un fattore ambientale che, interagendo con la vulnerabilità genetica, possa aver determinato negli ultimi decenni un aumento così significativo della prevalenza del disturbo. Un fattore ambientale o più verosimilmente più fattori ambientali. Questa interazione oggi è piuttosto considerata certa tra vulnerabilità genetica e fattori ambientali, ma non si conosce in maniera significativa e dettagliata questo tipo di interazione. Nei disturbi del neurosviluppo, l'espressione clinica e comportamentale è un effetto a valle di processi atipici molto precoci della maturazione cerebrale. Per comprendere quindi questo meccanismo di interrelazione tra la vulnerabilità genetica

e fattori ambientali, dobbiamo ipotizzare un modello che non vale solo per i disturbi dello spettro autistico, ma che vale per tutti i disturbi del neurosviluppo complessi, per cui a partire da una vulnerabilità genetica, degli eventi ambientali molto precoci, quindi stiamo parlando di eventi prenatali o perinatali, intervengono alterando lo sviluppo e la maturazione cerebrale, sia dal punto di vista del neurone, della sinapsi, dell'architettura corticale, dello sviluppo delle connessioni, in modo tale da determinare delle alterazioni nucleari sempre molto precoci dal punto di vista del funzionamento cognitivo e mentale, che a sua volta determinano il fenotipo, lo sviluppo del fenotipo autistico. Nei diversi studi che si sono succeduti negli ultimi decenni sono state documentate diverse alterazioni della struttura e dell'organizzazione neurocerebrale. Quindi noi siamo in grado di rilevare un patrimonio genetico di vulnerabilità amplissimo, non definito in senso unico, anzi in senso univoco, nel senso che si trovano più di 100 geni alterati nei bambini e negli adulti con disturbo di spettro autistico, e quei geni che si trovano alterati non sono alterati esclusivamente nei disturbi di spettro autistico. Analogamente, le alterazioni neuronali delle sinapsi o delle connessioni che sono state identificate sono molto diverse tra di loro e nessuna è presente esclusivamente nel disturbo di spettro autistico e nemmeno sempre presente nei disturbi di spettro autistico. Quindi, che cosa dobbiamo ipotizzare? Probabilmente noi stiamo avendo a che fare appunto con un quadro che non solo si esprime in maniera clinica in modo così eterogeneo, ma che ha anche una patogenesi eterogenea. Probabilmente nel tempo noi saremo in grado di individuare all'interno dei sottotipi clinici del disturbo di spettro autistico una correlazione neurobiologica specifica che li definisce. E quali aspetti del funzionamento sensoriale, cognitivo, neuropsicologico possono essere considerati alla base di questi eterogenei quadri clinici? Noi adesso abbiamo parlato della base della base genetica, delle alterazioni neurobiologiche, poi abbiamo detto qualcosa accade precocemente nello sviluppo cognitivo e neuropsicologico di quel bambino, per cui si avvia una catena di eventi evolutivi che porta al fenotipo autistico. Ci sono stati vari tentativi di trovare un nucleo neuropsicologico che in qualche modo potesse rendere conto di tutta poi l'espressione sintomatologica dell'autismo. Alcune ipotesi sono state e sono ancora molto suggestive, nessuna in realtà è stata finora esaustiva nel dare una spiegazione di tutta la costellazione clinica del disturbo di spettro autistico. Atipie precoci nello sviluppo del cervello sociale e teoria della mente. Ve ne accenno alcune. Questa è l'atipia precoce nello sviluppo del cervello sociale, ha a che fare con una serie di osservazioni che sono state fatte nel neonato, di alcune caratteristiche nei primi giorni di vita, tali per cui l'attenzione e la preferenza visiva del neonato non va verso gli stimoli biologici, e cioè il movimento umano, il viso della persona, ma si orienta prevalentemente verso stimoli di tipo meccanico, ripetitivo, che si riproducono sempre nello stesso modo. Questo potrebbe rendere ragione, insieme ad altri elementi che sono stati osservati in diversi studi e ricerche piuttosto recenti, del fatto che il bambino di spettro autistico è già un neonato con un deficit di alcune competenze sociali. La teoria della mente è stata soprattutto

soprattutto considerata negli anni Ottanta come un elemento costitutivo dello sviluppo del disturbo di spettro autistico. La teoria della mente parte dal presupposto che la persona sia in grado di rappresentarsi il fatto che l'altra persona può avere un pensiero, una prospettiva sulle cose diversa dalla propria. Il deficit di teoria della mente è sicuramente osservabile nei disturbi di spettro autistico, ma non è un elemento specifico, non è presente solo nei disturbi dello spettro autistico e non spiega tutte le caratteristiche del disturbo. La ricerca clinica si è anche soffermata su alcune specificità del processamento percettivo e più recentemente sulle suggestioni derivanti dalla scoperta dei neuroni specchio. Sul processamento percettivo del processamento percettivo abbiamo già parlato e tutte quelle caratteristiche dell'attenzione ai dettagli, della tendenza alla sistematizzazione. Cosa vuol dire tendenza alla sistematizzazione? Cioè la particolare capacità e predilezione della persona di spettro autistico di organizzare le informazioni secondo delle regole che sono adatte ad un sistema chiuso. Capacità che può essere anche un grande punto di forza di una persona di spettro autistico, ovviamente meno utilizzabili in altre aree della vita della persona, soprattutto in tutta la dimensione sociale, relazionale o emotiva. Dei neuroni specchio c'è stata tantissima letteratura a partire dagli anni 90 in poi, da quando Gallese ha cominciato a descrivere il funzionamento dei neuroni specchio. Più recentemente, nel 2009, sono state fatte delle ipotesi rispetto all'importanza dei neuroni specchio nell'autismo. Non sono ovviamente delle ricerche che possono essere validate con certezza e con metodo scientifico, sono delle ipotesi, sono anche queste molto suggestive. L'idea che ci si possa essere un deficit nella capacità delle persone con autismo di simulare, quindi di rivivere un'azione o un evento che si sta osservando come se lo si stesse facendo e vivendo direttamente, che è, no, la base del funzionamento dei neuroni specchio, potrebbe rendere ragione di alcune, caratteristiche proprio specifiche cliniche dell'autismo. Spunti di riflessione. Che rapporto è ipotizzabile tra disposizione genetica e fattori ambientali nell'espressione dei disturbi del neurosviluppo? Prima di passare all'argomento successivo, penso che sia utile soffermarci su questo elemento, tra tutte le informazioni che avete ricevuto, come un elemento nucleare e anche che mantiene aperta nel modo più significativo la ricerca futura per la comprensione di questo disturbo. Passiamo ai criteri della diagnosi e ai modelli di trattamento. Se abbiamo oggi la certezza sull'origine neurobiologica dell'autismo, la ricerca non è stata in grado di identificare un marker biologico specifico. Questo è un elemento importante. Perché cosa significa? Significa che ancora oggi e in maniera assoluta la diagnosi di disturbo di spettro autistico è una diagnosi esclusivamente clinica. Non possiamo appoggiarci a nessun elemento strumentale, chimico o in ogni caso biologico che possa supportare la nostra diagnosi. I primi segni clinici possono essere messi in evidenza a partire dai 12-18 mesi. La diagnosi può essere quindi molto precoce. Intorno ai 12-18 mesi possono essere identificati dei segni significativi per un rischio o probabilità di sviluppo di un disturbo di spettro autistico. Possiamo dire che dopo i 2 anni la diagnosi è stabilizzata. Obiettivo della clinica
e dell'epidemiologia è quello di riuscire a identificare sempre più precocemente questi casi, la diagnosi precoce è fondamentale. Oggi in Europa siamo lontani da avere questo tipo di capacità di identificare sulla ampia popolazione il disturbo così precocemente. Più spesso le diagnosi si attestano intorno ai 3 anni, 3 anni e mezzo. La diagnosi clinica si basa su strumenti standardizzati di osservazione del comportamento e dei sintomi attuali, affiancati alla raccolta di informazioni attraverso i caregiver. Strumenti standardizzati, in particolare parliamo di uno strumento che oggi viene utilizzato in tutto il mondo e che è il gold standard per la diagnosi di autismo, che è l'ADOS. L'ADOS è un test con un'osservazione che può essere somministrata solo da operatori che hanno una formazione specifica. È un test che può essere somministrata a partire dai 12 mesi e per tutto l'arco della vita, anche nelle persone adulte. Ci sono ovviamente moduli diversi, la proposta è diversa, ma è un test diagnostico che copre l'intero arco della vita. Il test si basa sul principio di proporre delle attività o delle comunicazioni, degli scambi comunicativi che possano elicitare nell'altro delle risposte di tipo sociali, delle iniziative di tipo sociale, dei momenti di condivisione di attività e di comunicazione significativa. Ovviamente ponderate a seconda della fase dello sviluppo e delle caratteristiche di funzionamento di quella persona. Vengono poi registrate e osservati tutti gli elementi core del disturbo che abbiamo visto costituiscono i due assi fondamentali descritti nel DSM-5 della diagnosi di spettro autistico. A questo si affianca un'intervista semistrutturata con i genitori o con i caregiver, con chi si occupa del bambino, che raccolgono lo stesso tipo di osservazione non solo nel momento attuale, cioè tutto quello che i genitori e i caregiver registrano di quel tipo di comportamento e di segni e di caratteristiche di funzionamento che osserviamo con l'ADOS, ma anche quelle pregresse, quelle dei primi anni dello sviluppo che anamnesticamente i genitori possono raccontare e riportare. I risultati dei test prendono senso attraverso l'organizzazione e la rielaborazione clinica di quanto osservato dagli operatori di un'equipe multiprofessionale e specializzata. Questo è per dire. L'ADOS è necessaria per fare diagnosi di spettro autistico, l'ADOS non è sufficiente per fare una diagnosi di autismo, è necessario mettere insieme tutta un'altra serie di osservazioni che solo un'equipe specializzata e esperta in autismo può contribuire nel mettere. La diagnosi assume un significato limitativo e una funzione non orientata ai bisogni della persona se non è inserita nel quadro complessivo di un profilo di funzionamento individuale. Quindi non basta fare la diagnosi, non basta individuare il disturbo, va descritto il profilo di funzionamento di quel bambino o di quella persona. Ricordatevi gli specificatori della diagnosi, quindi quantomeno è necessario avere un livello di sviluppo, un livello cognitivo di quella persona e poter individuare il livello di sviluppo del linguaggio verbale con le sue caratteristiche, eventualmente con la presenza di atipia e comunque con una organizzazione del linguaggio che rimane in primo piano. Indicazioni per approfondimenti clinici strumentali e di laboratorio comprendono elettroencefalogramma, indagini genetiche ed esame audiometrico per tutti.
Queste le indagini strumentali che vanno comunque sempre fatte, altri approfondimenti diagnostici dal punto di vista strumentale si effettuano solo se ci sono dei segni che

fanno sospettare la presenza di altro. Una nota sull'elettroencefalogramma. Non viene fatto perché non ci aspettiamo che con l'elettroencefalogramma troviamo qualche alterazione che ci può supportare la diagnosi.

assunto la possibilità di sovrapposizione con altri disturbi psicopatologici. In particolare, vorrei porre la vostra attenzione su il fatto che alcune aree di comportamenti, di sintomi e di segni dell'autismo, come per esempio la ripetitività, la ritualizzazione, la compulsività, possono sovrapporsi al disturbo ossessivo-compulsivo, alcune aree di ritiro sociale possono sovrapporsi sia alla fobia sociale che ai disturbi psicotici con importante ritiro, alcune caratteristiche del deficit comunicativo o in particolare delle atipie comunicative possono sovrapporsi alla diagnosi di alcuni disturbi di personalità, in particolare schizotipici e schizoidi. Quindi molto importante è avere in mente, soprattutto nelle forme altofunzionanti, soprattutto nei casi che arrivano alla diagnosi tardivamente, adolescenza o adulto, avere in mente quali sono le aree di diagnosi differenziale che vanno messe in campo. Il concetto di comorbilità si correla ad una specifica vulnerabilità psicopatologica nelle persone con autismo. Quindi, noi da un lato dobbiamo essere attenti a porre diagnosi differenziale con altri disturbi psichiatrici, ma dobbiamo anche avere in mente che le caratteristiche di organizzazione e di funzionamento delle persone di spettro autistico lo espongono a una particolare sensibilità nello sviluppare altri disturbi psicopatologici. Quindi ci può essere una comorbidità. Il disturbo ossessivo-compulsivo va posto in diagnosi differenziale col disturbo di spettro autistico, ma anche bisogna considerare la possibilità che sia una comorbidità col disturbo di spettro autistico. Quindi noi dobbiamo con molta attenzione essere molto accorti nel valutare, quando vediamo dei segni o dei sintomi, se questi dipendono dal disturbo di base, lo spettro autistico, o se dipendono da una comorbidità psichiatrica, o se sono la costruzione che proviene da entrambi i disturbi. Il clinico deve comprendere di volta in volta quanto e da cosa dipendano la sofferenza espressa e o le alterazioni del comportamento e del funzionamento osservate, esattamente quello che vi avevo appena accennato, e cioè l'attenzione a capire da che meccanismi sono sostenuti i segni e i sintomi che noi osserviamo, perché poi l'intervento terapeutico è diverso a seconda del percorso patogenetico di quei segni. Solo un attento ragionamento clinico permette di individuare le dimensioni del disturbo che sottendono i percorsi evolutivi e prognostici. Se noi abbiamo la necessità di costruire un percorso terapeutico e di presa in carico e di immaginare e costruire delle ipotesi di traiettorie di sviluppo di quel disturbo, è necessario tenere a mente tutti i fattori che intervengono in quella fase nella costruzione del percorso evolutivo. Dal modello della cura al modello della presa in carico. Questo per sottolineare un elemento fondamentale. Quando si parla di disturbi del neurosviluppo, abbiamo detto già dall'inizio, stiamo parlando di un disturbo che riguarda l'intero arco della vita e non un'unica fase dello sviluppo. Quindi noi dobbiamo considerare che non ci basta il modello della cura, che è quello che identifica la diagnosi categoriale e quindi poi interviene con una terapia che si aspetta ha come obiettivo quello della riduzione dei sintomi oppure della guarigione. Noi dobbiamo considerare che, sempre partendo da una diagnosi categoriale che in ogni caso dobbiamo poter porre, e anche quelle eventualmente di comorbidità, poi dobbiamo immaginarci un percorso che include tutta la relazione dinamica tra quel soggetto con disturbo di spettro autistico e i sistemi di cura con cui è in contatto, i sistemi sociali in cui è inserito, i sistemi educativi
scolastici o lavorativi.

che accompagnano la sua formazione in una relazione dinamica che necessariamente accompagna le diverse fasi della vita, non necessariamente sempre traducendosi in un intervento terapeutico, ma sicuramente un percorso di presa in carico longitudinale. Ripetiamo quindi, la presa in carico si occupa della relazione dinamica tra la persona con autismo e la sua famiglia, i suoi contesti di vita e i professionisti della rete socio-sanitaria in cui è inserito. Quindi noi dobbiamo partire da questo principio prima di affrontare quali sono gli specifici modelli di trattamento adeguati per i disturbi di spettro autistico, e cioè avere sempre in mente che noi trattiamo questa relazione dinamica della persona con autismo con i suoi contesti di vita, con la sua famiglia e con l'intera rete sociale, sanitaria ed educativa che circonda quella persona. I modelli di intervento si muovono lungo un continuum che va dai più strutturati, basati sull'analisi applicata del comportamento, a quelli basati su modelli evolutivi e naturalistici. Quindi parliamo un po' di questi modelli di trattamento, faremo solo dei cenni e ho cercato di darvi questa dimensione di un continuum tra due teorie di riferimento diverse. Dagli interventi più comportamentali, strutturati, che partono dall'OVAS e quindi dall'analisi applicata del comportamento, i cosiddetti interventi ABA, che nelle loro origini erano interventi molto strutturati e organizzati in ambienti artificiali e che partono dal presupposto che ci possa essere la possibilità di effettuare un condizionamento su dei comportamenti osservabili del bambino con autismo, in un modo lavorando sugli antecedenti e sulle conseguenze di quel comportamento, in un modo tale per cui si può cercare di favorire i comportamenti più adattivi e i nuovi apprendimenti quindi di quel bambino e contemporaneamente ridurre la frequenza di quei comportamenti che sono più disfunzionali e meno adattivi al contesto. Questo è il principio di base degli interventi ABA, analisi applicata al comportamento. Questo tipo di intervento ha dei vantaggi, ovviamente è molto facile misurarlo, si può essere quindi più certi della fedeltà del metodo e della misurazione degli obiettivi raggiunti. Ha una serie di limiti legati al fatto che gli apprendimenti, siccome avvengono in un contesto molto strutturato e artificiale, cioè quello del setting terapeutico, non necessariamente vengono generalizzati e quindi poi messi in campo e agiti nei diversi contesti e soprattutto possono essere appresi con una eccesso di rigidità in sfavore di una flessibilità e integrazione maggiore degli apprendimenti. Quindi negli anni la ricerca ha messo in campo altre forme di intervento che sono sempre basate sui principi dell'analisi del comportamento, ma che hanno introdotto alcune variazioni, che sono in particolare il fatto che vengano implementati in ambienti più naturali, nei contesti di vita, nelle routine quotidiane, che seguono maggiormente l'interesse del bambino e quindi sostengono maggiormente un'iniziativa, una motivazione stesso del bambino ad apprendere nuovi comportamenti, che tengono più in considerazione il coinvolgimento emotivo del bambino nella relazione terapeutica e soprattutto che tengono a mente alcune caratteristiche dello sviluppo tipico, per cui le tappe evolutive tra prerequisiti e acquisizione di una competenza seguono naturalmente una sequenza che negli interventi ABA non è considerata in primo piano. Quindi questo tipo di interventi
vengono chiamati come interventi comportamentali, evolutivi, naturalistici, cosiddetti ICEN, sono un'evoluzione dell'intervento ABBA. Non vi parlerò di altre forme di intervento che però sono attualmente comunque considerate valide come il metodo psicoeducativo Teach, il programma psicoeducativo Teach, come il DIR, Floor Time di Greenspan, che sono tutti interventi terapeutici specifici per l'autismo che sono stati oggetto di ricerca e studio per la validazione. L'intervento deve essere precoce, evidence-based, costruito su un profilo di funzionamento. Quindi stiamo ragionando che indipendentemente dal modello di intervento e dalla teoria di riferimento per la terapia dei bambini di spettro autistico che viene organizzata no, per cicli specifici a seconda delle fasi dello sviluppo. E comunque sulla base di una presa in carico globale, quali sono in ogni caso i principi del trattamento nell'autismo che sono irrinunciabili a un adeguato intervento? La precocità, ovviamente sfruttando la plasticità cerebrale e quindi il fatto che nei primi anni di sviluppo la finestra evolutiva che si apre di possibilità di modificare i circuiti neuronali sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista strutturale ci impone di intervenire il più precocemente possibile, non certo per guarire l'autismo, ma per modificare le traiettorie dello sviluppo. Devono essere evidence-based, quindi devono avere alle loro spalle una serie di dati significativi di una ricerca attendibile e devono essere costruiti su un profilo di funzionamento in quanto in ogni caso un progetto terapeutico per un bambino di spettro autistico è un progetto terapeutico individualizzato che vale solo per quel bambino con quelle caratteristiche sia sintomatologiche e dei segni dell'autismo sia del profilo di funzionamento di cui abbiamo parlato. Inoltre, l'intervento deve coinvolgere la famiglia e i contesti di vita, un'equipe multidisciplinare con formazione specifica nell'ambito dell'autismo. La dimensione ecologica dell'intervento, che coinvolge appunto tutti i contesti, soprattutto la famiglia, ma anche la scuola e poi il mondo del lavoro e i contesti ricreativi, ludici ed educativi in cui le persone sono inserite, è una dimensione che oggi è imprescindibile a qualunque tipo di intervento, ma questo non toglie la professionalizzazione e la formazione specifica che gli operatori di un'equipe multidisciplinare, intendo dire medici, psicologi, terapisti, educatori, insieme debbano avere per costruire un corretto progetto di intervento nei disturbi dello spettro autistico. Spunti di riflessione: come si caratterizzano i modelli di intervento ICEN, interventi comportamentali, evolutivi, naturalistici? Riepilogo degli spunti di riflessione. Possiamo individuare delle caratteristiche specifiche nello sviluppo del linguaggio nei bambini di spettro autistico? Che rapporto è ipotizzabile tra disposizione genetica e fattori ambientali nell'espressione dei disturbi del neurosviluppo? Come si caratterizzano i modelli di intervento ICEN, interventi comportamentali, evolutivi, naturalistici? La mia lezione finisce qui. Potrete trovare degli approfondimenti nella bibliografia, pubblicata nel sito web del corso. Arrivederci.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione che tratterà l'argomento il legame psicologico con il lavoro, le motivazioni al lavoro. Gli argomenti che articolano questa lezione sono la natura delle motivazioni e il comportamento lavorativo motivato, i modelli processuali delle motivazioni lavorative. Il primo argomento, natura delle motivazioni e comportamento lavorativo motivato. Ci proponiamo in questo modo di descrivere, illustrare questi fattori di spinta all'azione lavorativa che sono da molto tempo studiati dalla psicologia del lavoro, anzi sono uno dei cavalli di battaglia, perché permettono di cogliere le notevoli differenze anche di natura individuale nella risposta lavorativa, cioè nella capacità di bilanciare domande e risorse della persona. Le motivazioni sono forze che avviano, guidano e mantengono la condotta lavorativa. Da quali sorgenti derivano? Sorgenti interne, bisogni, aspettative, hanno cioè una funzione push, di spinta a motivare che proviene dall'interno. Sono forze che spingono. Da questo punto di vista illustriamo soprattutto questa dimensione di attivazione della risposta comportamentale da parte della persona sulla base dei dinamismi interni alla persona stessa. Sono sorgenti però anche esterne, cioè situazionali, legate al sistema premiante, agli incentivi, alla natura del compito e in questo caso parliamo di funzione pull, cioè di attrazione. Da questo punto di vista, sottolineiamo la dimensione importante che hanno gli incentivi che provengono dalla situazione organizzativa, dalla situazione lavorativa, gli incentivi allo svolgimento delle prestazioni. Vi è poi una sorgente derivante dai processi di interazione, cioè dalla relazione tra persona per ambiente, che condivide sia la funzione di spinta, di push, sia la funzione pull. È interessante sottolineare una comune distinzione che è di tipo descrittivo. La motivazione estrinseca significa agire solo per le ricompense o per evitare conseguenze negative, il rischio che la motivazione svanisca però una volta che le ricompense sono ottenute. Sono molto importanti ovviamente le motivazioni estrinseche. Uno va a lavorare perché ricava, ad esempio, un reddito, però questa funzione non può essere limitata da questo risultato, diciamo, ottenuto in funzione dell'incentivo, perché per l'appunto esistono le motivazioni intrinseche, cioè agire perché svolgere bene un lavoro è in sé gratificante per la persona. Da questo punto di vista, poter svolgere un'attività significativa nella quale la persona coglie una corrispondenza fra le proprie capacità e ciò che viene richiesto di fare, rappresenta appunto un fattore di conferma, di rinforzo, di attivazione della persona. La ricerca indica che la motivazione intrinseca in genere è più vantaggiosa nella maggior parte dei casi, però in moltissimi casi le due motivazioni lavorano insieme. Sarebbe la situazione ottimale in cui le persone stanno svolgendo un lavoro significativo che piace e nello stesso tempo ricavano delle risorse sia di reddito sia di riconoscimento sociale da parte delle altre persone, che sono percepite come particolarmente positive.
In che cosa consiste il comportamento lavorativo motivato? Beh, si caratterizza intanto per un focus specifico, cioè l'attenzione a un obiettivo, a una direzione da seguire, cosa si fa verso uno scopo. Sono poi caratterizzati dall'intensità, e cioè l'attivazione psicofisica, l'energia e lo sforzo, e quanto ci si impegna per arrivare al risultato, la qualità, cioè le strategie adottate, il modo con cui le cose vengono fatte, si fa il lavoro, la durata, e cioè la persistenza, la tenacia, per quanto tempo ci si può impegnare, ci si impegna per ottenere un risultato. Quindi un comportamento motivato sostiene la continuità del coinvolgimento della persona sulla attività che sta svolgendo. E questo naturalmente rappresenta un vantaggio per la persona, ma anche per l'organizzazione. Quali sono gli effetti? Produce effetti di natura individuale, per esempio la soddisfazione, effetti organizzativi, l'aumento della produttività, l'aumento della reputazione aziendale, la diminuzione dei comportamenti di turnover del personale, la diminuzione dell'assenteismo, la diminuzione dei conflitti nelle relazioni industriali. Quindi, diciamo, poter usufruire di un comportamento motivato ha questo duplice effetto positivo per la persona, ma anche per l'organizzazione. Per spiegare questo costrutto motivazionale, costrutto ipotetico, complesso, si sono sviluppati molti orientamenti teorici che possono essere raggruppati in queste categorie. Orientamenti internalisti si concentrano sui contenuti o variabili interni come i bisogni, ad esempio la obsoleta teoria della gerarchia dei bisogni di Maslow, una vecchia teoria che ha avuto un certo interesse perché ha tenuto separati i bisogni di base, di sussistenza psicofisica, dai bisogni di più alto livello, che sono quelli legati all'autorealizzazione. In realtà questo modello è un modello troppo schematico, troppo semplificato, che viene ricordato proprio per il suo valore quasi di carattere storico. Modelli di natura invece esternalista che si concentrano sui contenuti o fattori di contesto legati alla situazione esterna incentivante, ad esempio le classiche teorie del rinforzo. Ricordo semplicemente come richiamo storico che questo è il modello che fu utilizzato da Taylor nella impostazione delle sue attività di organizzatore scientifico del lavoro, anche qui modello storico che tuttavia

ha un qualche significato per sottolineare l'importanza comunque dei fattori esterni incentivanti per il lavoro. I modelli processuali, sono quelli più recenti, esplorano le modalità di interazione tra la persona e l'ambiente, in particolare sono approcci di natura cognitiva e sono gli orientamenti più accreditati che tratteremo nel corso di questa lezione. Diamo anche qui delle domande che ci possono aiutare a comprendere il senso delle cose che abbiamo detto. Le motivazioni estrinseche sono rilevanti o del tutto secondario rispetto a quelle intrinseche? Costruire e attuare un comportamento lavorativo motivato produce effetti positivi solo per l'organizzazione? Passiamo ora all'argomento importante, centrale di questa lezione, che riguarda i modelli processuali delle motivazioni lavorative. Come accennavo, si tratta della considerazione dei modelli più innovativi che negli ultimi decenni sono stati elaborati progressivamente e testati dalla psicologia del lavoro con ricerche empiriche, ma anche con interventi diretti dal punto di vista del miglioramento organizzativo. La prima teoria è la teoria dell'aspettativa o della scelta cognitiva di Vroom. È focalizzata su tre concetti. Aspettativa. Se lavoro sodo, riuscirò a portare a termine il lavoro? C'è in sostanza la percezione del legame tra lo sforzo che io faccio e la prestazione che ottengo. Il concetto di aspettativa è un concetto fondamentale in psicologia del lavoro, ma anche in psicologia sociale, perché attiva sostanzialmente la componente soggettiva che regola la prestazione. Il secondo concetto è quello di strumentalità. Quali ricompense otterrò quando il lavoro sarà ben fatto? In questo caso c'è la percezione del legame fra la prestazione che io svolgo e la ricompensa. Quindi la prestazione è in sostanza diventa lo strumento per attivare anche il processo motivazionale. Il terzo costrutto riguarda la valenza. Quali ricompense io apprezzo? Cioè il valore che è percepito alla ricompensa che viene ottenuta. E la cosa interessante da questo punto di vista è ricordare che c'è una relazione moltiplicativa tra valenza, strumentalità e aspettativa, e quindi se un fattore va a zero non c'è più la motivazione a fare. Tutte le volte che i costrutti sono legati attraverso appunto un modello moltiplicativo si evince facilmente il fatto che quando uno dei fattori si abbassa troppo tende complessivamente a essere ottenuto un risultato non soddisfacente. La seconda teoria è quella dell'equità, teoria dell'equità di Adams, per la quale le persone sono motivate a cercare l'equità sociale nelle ricompense per le prestazioni che svolgono. Gli individui considerano cioè il valore delle ricompense, dei risultati, e gli input dello sforzo come rapporti e fanno paragoni soggettivi tra se stessi e le altre persone. Da questo punto di vista c'è un'evoluzione rispetto alla teoria precedente perché viene attivata questa idea del confrontarsi con gli altri per valutare se c'è una equità nei ricavi ottenuti dalle prestazioni che vengono svolte. In questo senso l'input da che cosa è dato? Dal livello di istruzione e di qualifica, dalle abilità, dalla formazione, dall'impegno e dalla fatica che viene messo, mentre l'output ottenuto riguarda ad esempio la retribuzione, i benefit, la sicurezza, il riconoscimento sia diretto dal proprio superiore che di tipo sociale
E la cosa interessante è che questa relazione può essere rappresentata anche qui formalmente, in cui da una parte c'è se stesso, la persona stessa che valuta la relazione fra i risultati, gli outcomes e gli input che sono stati messi, e la valutazione dell'altra persona, sempre in termini di outcomes e di input considerati. Qualora il confronto fra queste due relazioni è paritetico, è uguale, ci si troverà nella condizione ottimale in cui c'è un equilibrio. Se viceversa c'è uno sbilanciamento, cioè il confronto è peggiorativo oppure il confronto è migliorativo, si produrranno delle valutazioni da parte della persona che nel caso peggiorativo porteranno a produrre dei comportamenti per cambiare la situazione. Nel caso migliorativo, evidentemente ci sarà un vantaggio da parte della persona stessa che sarà più contenta, più soddisfatta per i risultati ottenuti. La cosa importante da sottolineare è che gli individui tendono sempre ad adeguare i rapporti di equità per mantenere una sorta di uguaglianza relativa. Quando ci si sente, come dicevo prima, equamente ricompensati, le cose funzionano bene. Sentirsi troppo ricompensati può spingere ad aumentare il proprio impegno, il proprio input, a distorcere i rapporti per certi aspetti, razionalizzando la situazione, ad aiutare la persona con cui ci si confronta a ottenere risultati migliori in modo tale da ritornare in una posizione di equilibrio. Quando invece ci si sente sottoricompensati, cioè l'equilibrio è sbilanciato in termini negativi, allora le azioni saranno modificare gli input, per esempio rallentando, modificare i risultati, per esempio fare qualcosa di più, cambiare le percezioni di sé o degli altri, abbandonare la situazione, modificare i confronti scegliendo un'altra persona con cui confrontarsi. Quindi, diciamo, percepire situazioni di non equità produce degli effetti che di volta in volta possono essere svantaggiosi oppure possono stimolare la persona a ritornare in equilibrio impegnandosi di più oppure impegnandosi un po' di meno qualora il confronto sia appunto a svantaggio della persona stessa. La teoria della giustizia organizzativa è piuttosto importante perché rappresenta un'evoluzione della teoria dell'equità e porta a considerare tre dimensioni motivanti che implicano una fairness dell'organizzazione, cioè una correttezza dell'organizzazione e riguardano fondamentalmente queste tre dimensioni, la giustizia distributiva, cioè l'equità percepita di come vengono distribuite le risorse e le ricompense. Da questo punto di vista, in sostanza, ci si riferisce al fatto che ci sia una giusta considerazione, per esempio, nello stipendio. La giustizia procedurale, e cioè l'equità percepita del processo e delle procedure utilizzate per prendere decisioni di allocazione delle risorse. Da questo punto di vista il punto di attenzione è il fatto che non esistano privilegi più o meno impliciti nel modo di gestire le risorse da attribuire alle persone, e la giustizia interazionale, cioè l'equità percepita nelle relazioni e nel comportamento del decisore nei processi decisionali. Da questo punto di vista ci sono da dire che esistono delle implicazioni pratiche, e cioè l'incremento di un clima di giustizia per evitare demotivazione e disimpegno. In sostanza, le teorie della giustizia sono un elemento fondamentale per chi gestisce le risorse umane, e gli psicologi insistono molto sulla dimensione della giustizia sia di natura procedurale
sia di natura distributiva, sia di natura relazionale, proprio per ridurre le occasioni di disimpegno da parte delle persone. La ulteriore teoria riguarda il goal setting. La goal setting theory di Locke e Latham riguarda fondamentalmente gli obiettivi. Gli obiettivi forniscono una direzione al comportamento e guidano pensieri, credenze e azioni verso il risultato. Se gli obiettivi sono chiari e ben definiti, e soprattutto se sono condivisi, si ha un aumento delle motivazioni e impegno. È un elemento che si può sperimentare in tanti contesti, compresi i contesti di apprendimento. Se gli obiettivi sono chiari, sono stimolanti, sono definiti in maniera, diciamo, condivisa da parte delle persone, è più facile che le persone si impegnino per il conseguimento dei risultati. L'autoefficacia e i feedback costruttivi e specifici rappresentano dei fattori chiave per il mantenimento da parte delle persone della loro direzione comportamentale, in modo da poter conseguire con maggiore probabilità di successo gli obiettivi che sono stati assegnati. È importante che gli obiettivi naturalmente siano da un lato abbastanza difficili. In sostanza, gli obiettivi facili tendono ad abbassare la motivazione, quelli difficili aumentano, stimolano, diciamo, l'impegno delle prestazioni, ma naturalmente se diventano impossibili sono un fattore di demotivazione. E quindi il punto di attenzione è trovare un equilibrio nelle caratteristiche che hanno gli obiettivi in maniera tale da mantenere il loro grado di spinta motivazionale. L'obiettivo è motivante, infatti, se ha queste caratteristiche: è specifico, è misurabile, è raggiungibile, è orientato ai risultati effettivi ed è limitato nel tempo, cioè non è troppo distante dall'esperienza che la persona sta svolgendo. È interessante notare che il campo di applicazione principale della teoria della goal setting theory è il management per obiettivi. MBO riguarda appunto il management by objective, che rappresenta una delle modalità più seguite dalle organizzazioni intelligenti per impostare le loro relazioni con i lavoratori. Passiamo ora alla self-determination theory, una teoria estremamente ricca che riguarda il comportamento che va considerato dal punto di vista del suo svolgimento lungo un continuum che va da comportamento non autodeterminato, quella che viene chiamata amotivazione, con A privativo, amotivazione, cioè reazioni passive, quindi da questo polo al polo di autodeterminazione da parte della persona. Il passaggio, cioè, verso motivazioni intrinseche e autodeterminazioni, avviene se sono soddisfatti i bisogni di autonomia, di competenza e di relazionalità. In sostanza, il lavoratore si trova di fronte a una situazione di possibile passività, a motivazione, ma può muoversi verso una situazione di motivazione autodeterminata e quindi di coinvolgimento diretto da parte della persona, quindi di motivazione intrinseca, e questo suo percorso avviene, può avvenire in maniera progressiva. I due fattori in gioco per passare, per l'appunto, da questa motivazione passiva a una motivazione intrinseca è dato dalla presenza di un locus of control interno e dal credere in se stessi, cioè dall'autoefficacia, che sono due fattori che facilitano il passaggio stesso.
In questo grafico che sto mostrando viene descritta questa diciamo, situazione di passaggio dal comportamento passivo non autodeterminato al comportamento autodeterminato. E vediamo come tre step, il passaggio dalla amotivazione alla motivazione estrinseca alla motivazione intrinseca. La cosa interessante da sottolineare è che ci sono questi processi di regolazione da parte della persona che si muovono da una regolazione puramente esterna, basata su incentivi, per esempio, di natura monetaria, a una situazione in cui la regolazione porta a far sì che gli elementi vengano portati dentro alla persona finché si produce un livello di identificazione più esplicito e per arrivare alla integrazione complessiva che ci porta sul lato destro verso la motivazione intrinseca. In sostanza, la self-determination theory ci spiega questo sforzo che fa la persona seguita e sostenuta all'interno dell'organizzazione per arrivare da una regolazione esterna del proprio comportamento ad una regolazione che è sempre più interna, introiettata, intrinseca, in cui sostanzialmente la persona si trova profondamente coinvolta nel lavoro che sta facendo e nelle modalità di risposta alle richieste che provengono dall'ambiente. Il comportamento regolato esternamente può diventare regolato internamente fino ad arrivare ad una motivazione autonoma. E come dicevo, la regolazione esterna implica rispettare una regola, una legge solo per l'incentivo per evitare la punizione. La regolazione interna, viceversa, spinge verso l'assunzione da parte delle persone delle direttive lavorative. La regolazione per identificazione rappresenta la comprensione sincera, nel senso che faccio mio le regole della realtà organizzativa, le regole degli altri. La regolazione per integrazione implica l'assumere completamente le norme e i regolamenti di altri, cioè presenti nell'organizzazione, integrandole con convinzione, con norme e valori personali. Le implicazioni pratiche della self-determination theory sono le seguenti. Se creo condizioni che permettono di soddisfare l'autonomia, la competenza e la relazionalità, avrò un'elevata autoregolazione autonoma e una motivazione intrinseca. Quindi mi troverò nella condizione di avere dei lavoratori profondamente coinvolti con la prestazione che stanno svolgendo e gli effetti saranno di alti livelli di apprendimento da parte del lavoratore, di comprensione della realtà lavorativa, di comprensione delle prestazioni da svolgere e di benessere dei lavoratori stessi per quello che stanno facendo e cioè quello che, come dicevamo in precedenza, rappresenta un comportamento motivato che la persona è in grado di autoregolare, di autogestire nel corso della sua esperienza. L'ulteriore modello che stiamo presentando riguarda le caratteristiche del lavoro, e cioè motivare i lavori attraverso la riprogettazione del lavoro. Si tratta anche qui di una teoria che è nata fondamentalmente dall'esperienza, dalla ricerca e dagli interventi che gli psicologi hanno fatto nel corso del tempo. Sottolineando per esempio che un lavoro ben progettato incrementa le motivazioni intrinseche, quindi è un fattore che si sposa con la teoria della self-determination di cui abbiamo parlato poco fa. 5 criteri per progettare un lavoro motivante.
Si tratta della varietà dei compiti, della identità del compito, del significato del compito, dell'autonomia,

dello svolgimento del compito e del feedback. Sono caratteristiche che possono essere chiaramente specificate da questo grafico. Se noi osserviamo la parte sinistra, osserviamo quei criteri, quei tratti centrali del lavoro che ho ricordato ora: la varietà, l'identità del compito, il significato del compito, la presenza dell'autonomia nello svolgimento del compito e il feedback. Questi fattori influenzano la situazione, lo stato psicologico della persona, cioè la persona riconosce un'esperienza di significato nel lavoro che sta facendo, l'esperienza della responsabilità per gli esiti del lavoro, la conoscenza e l'apprendimento dai risultati delle attività lavorative. Naturalmente, come voi osservate, ci sono nella parte più blu dei moderatori, cioè dei fattori che possono a loro volta influenzare l'andamento di questa relazione, e cioè il livello di competenza raggiungibile, il bisogno di crescita e quindi la forza che può avere la persona nei confronti appunto della prestazione e la soddisfazione del contesto. Questi fattori attivano e sviluppano e potenziano l'effetto finale da parte di un lavoro ben progettato, che rappresentano ad esempio l'alta motivazione intrinseca, l'alta soddisfazione da parte della persona, l'alta efficienza nelle prestazioni e le basse assenze e turnover. Quindi da questo punto di vista possiamo dire che il contributo che la psicologia dà alla progettazione del lavoro è un contributo non solo di miglioramento di efficienza, non solo di miglioramento del funzionamento, ma anche di miglioramento dei risultati per la persona dal punto di vista sia della qualità del lavoro che sta svolgendo, sia soprattutto della soddisfazione, del benessere per il lavoro svolto. Anche in questo caso terminiamo con alcune domande che ci aiutano a riconoscere quanto abbiamo finora sottolineato. Come dovrebbero essere gli obiettivi lavorativi per stimolare le motivazioni intrinseche del lavoratore? Nel modello della Self-Determination Theory, quali elementi facilitano il passaggio da regolazione esterna ad autoregolazione autonoma e motivazione intrinseca? Siamo ora in grado di riepilogare quanto abbiamo detto come spunti di riflessione nel corso dell'intera lezione. Le motivazioni estrinseche sono rilevanti o del tutto secondarie rispetto a quelle intrinseche? Costruire e attuare un comportamento lavorativo motivato produce effetti positivi solo per l'organizzazione? Come dovrebbero essere gli obiettivi lavorativi per stimolare le motivazioni intrinseche del lavoratore? Nel modello della Self-Determination Theory, quali elementi facilitano il passaggio da una regolazione esterna ad una autoregolazione autonoma e motivazione intrinseca? Abbiamo concluso il nostro lavoro di presentazione della diversa complessità delle teorie motivazionali, e a questo punto possiamo ricordare che esistono delle possibilità di approfondimento di quanto abbiamo esposto nel corso della lezione consultando il sito web dell'Ateneo nella sezione
dedicata a questo corso.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here in Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full-time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: Buongiorno, padre. Ben trovato.
1: Pace e bene a te, fratello. Ma non chiamarmi padre. Uno solo è il Padre nostro e sta nei cieli.
0: Ti ho chiamato così perché questo è l'uso nella Chiesa romana. Al fondatore di un ordine spetta il titolo di padre, come a San Benedetto, per esempio.
1: Ma io non sono San Benedetto.
0: Vuoi dire che non osi paragonarti a lui?
1: Voglio dire che non sono lui e non ho fondato un ordine come ha fatto lui. Io ho solo deciso di seguire l'esempio di Gesù, di vivere povero come lui e nel suo nome. La mia idea è piaciuta a un gruppo di fratelli di Assisi, alcuni di loro amici da prima.
0: Allora siete andati da Papa Innocenzo, che vi ha riconosciuti come ordine.
1: Frate, lepre, come corri? Noi non chiedevamo nulla, solo che ci lasciassero riparare le chiese che andavano in rovina, che è uno spettacolo triste agli occhi del Signore, e poi che ci permettessero di aiutare i sacerdoti poverelli, i miseri, che non hanno di che nutrirsi e di che coprirsi, gli ammalati, e fra loro soprattutto quelli che tutti evitano e disprezzano, per cui hanno addirittura ribrezzo, i lebbrosi per esempio. Infine chiedevamo l'elemosina, ma non la volevamo gratis, come fanno le mosche e gli uccelli dei campi. Volevamo lavorare.
0: Quindi guadagnavate?
1: No, nessuno di noi chiedeva compenso per il suo lavoro. Quando ne riceveva per carità, lo spartiva con gli altri. A me piaceva lavorare i campi, cogliere i frutti.
0: E li mangiavi qualche volta?
1: Beh, di rado. Ma sì, qualche volta mordicchiavo qualcosa o ne aspiravo il profumo. Sai, sono un ghiottone.
0: Al punto che, dicono, addirittura in punto di morte, invece di pregare, chiedesti di poter assaggiare dei pasticcini.
1: Anche quella è preghiera, fratello. Laudato sì, mi signore, per frate Mostacciolo, che con la sua dolcezza ci rallegra. Ma ghiottone lo sono davvero. Da giovane mi piaceva molto mangiare, bere e far festa. Più tardi, una volta, un uomo malevole, ma che aveva ragione, mi ha sorpreso mentre addentavo un bel pezzo di cappone, ma Dio ebbe pietà di me e parve a tutti che quel pezzo di carne bianca e delicata fosse in realtà un pesce. Del resto, si può essere ghiotti anche di pesce.
0: Gesù lo era. E anche lui una volta disse che temeva di passare per un goloso, dal momento che lo si vedeva tanto spesso a cena.
1: Sì, certo. Ma non è in questo che avrei voluto imitarlo. E poi, lui era il Signore. Quanto a me, il vizio della gola non l'ho mai vinto davvero, nonostante tutte le penitenze e le quaresime. Un'altra volta mi sono buttato allegramente su un bel pezzo di pollo che mi era stato regalato. Chissà, può darsi che avessi troppa fame o magari mi ero solo lasciato tentare, ma provvidi subito a punirmi da solo. Ordinai a un frate di mettermi una corda al collo e di trascinarmi così, per strada, nella polvere, mentre gridava a tutti: «Ecco, guardatelo questo ingordo ipocrita che finge sempre digiuni e si rimpinza di nascosto di carne di gallina».
0: E ne inscenavi spesso di spettacoli come questi, come quella volta a San Leo, che durante una festa per l'addobbamento di un cavaliere novello saltasti su un muretto e ti mettesti a cantare.
1: Ma quella era davvero gioia. Quando sono felice io canto e ballo, e poi mi piacciono i cavalieri. Da ragazzo avrei voluto diventare cavaliere anch'io.
0: Sì. Ma un'altra volta hai addirittura predicato nudo e hai costretto il tuo povero amico Rufino a fare lo stesso. E tu magari ti ci divertivi, però lui si vergognava da morire. Non ci hai pensato a questo?
1: Doveva superare la sua vergogna. Senti, nessuno ha mai obbligato i miei fratelli a seguirmi. Nemmeno io li ho mai incoraggiati a farlo, ma il Signore mi ha dato una consegna. Se vogliono condividerla con me, è la mia forma di vita che debbono seguire.
0: Non ti sembra di essere stato spesso troppo duro con loro? E quanto ai cavalieri e al tuo predicar nudo, oppure a quella tua strana abitudine di cucire delle toppe di stoffa preziosa sul tuo povero saio di sacco?
1: Lo fanno anche i giullari.
0: Per l'appunto, come i giullari. come i pazzi.
1: Una volta l'ho detto. In questo mondo io voglio essere giudicato un pazzo, uno strano pazzo di Dio. Essere onnipotente eppure voler scendere sulla terra, nascere nudo,

0: Tecnologia, immaginazione, destino. Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni Nettuno in Neuroscienze della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Questa tesi si apre con il contributo pionieristico di René Spitz, che attraverso un'osservazione condotta da un vertice psicoanalitico dimostra, in contesti come ospedali e orfanotrofi, una deprivazione affettiva precoce possa interrompere il processo evolutivo, con ricadute significative sul piano somatico e alimentare. Alla luce dei suoi studi, l'anoressia non appare come un semplice disturbo del comportamento, ma come la risposta profonda del bambino a cure anonime e impersonali. La sua ricerca ha ispirato molte letture successive, in particolare alcune in ambito psicanalitico, hanno accolto nel rifiuto alimentare non solo un bisogno negato, ma anche l'emergere di un desiderio autonomo che va oltre la dimensione biologica e si struttura nella relazione primaria esprimendosi in un gesto paradossale di negazione. Come nella bestemmia ripetuta meccanicamente dal blasfemo, si cela un disperato bisogno della presenza di Dio, allo stesso modo il rifiuto del cibo del bambino rivela un assoluto bisogno di amore. Per Melanie Klein, in continuità con la metapsicologia freudiana, il gesto infantile non è simbolicamente estraneo al gioco più comune del bambino. In questa prospettiva, il cibo e il seno non rappresentano soltanto il nutrimento fisico, ma diventano oggetti carichi del conflitto tra amore e aggressività nei confronti della madre, percepita inizialmente come un essere capace di soddisfare ogni bisogno naturale. Attraverso concetti come la posizione schizoparanoide e la posizione depressiva, la Klein descrive il percorso del bambino verso una maggiore integrazione dell'oggetto e una più ampia tolleranza dell'ambivalenza che esso comporta. Quando però prevalgono angosce persecutorie e un senso di colpa non elaborabile, può emergere un sintomo come il rifiuto del cibo. Dunque, in questa cornice teorica, l'anoressia si configura come una difesa contro l'angoscia legata al danneggiamento o alla perdita dell'oggetto amato. Il sintomo non è semplicemente un rifiuto, è anche la manifestazione di un mondo interno profondamente conflittuale che può essere indagato attraverso la tecnica del gioco usata come strumento terapeutico. In seguito ho presentato un contributo clinico di Ammaniti, illustrando due disegni di ricerca in cui l'anoressia infantile viene interpretata come il segnale precoce di un disagio relazionale. Nel primo studio il disturbo viene associato tra gli altri fattori a modelli di attaccamento insicuro o disorganizzato e alla trasmissione intergenerazionale del trauma. Il secondo invece si focalizza sulle continuità evolutive dell'anoressia che attraversa l'infanzia e

0: prende nuova forma durante l'adolescenza secondo specifici pattern multifattoriali. Prende così vita un confronto tra due paradigmi interpretativi, quello psicoanalitico che interpreta, che legge l'anoressia come l'espressione simbolica di un conflitto strutturale, e quello della teoria dell'attaccamento che interpreta il sintomo come l'effetto di relazioni disfunzionali e modelli di cura non regolati. Alla prospettiva bolbiana di Ammaniti ho affiancato quella di Lacan, che interpreta l'anoressia nervosa come il rifiuto radicale del desiderio dell'altro, un gesto con cui il soggetto si sottrae all'ingranaggio del bisogno, opponendo un silenzio o un rifiuto al linguaggio che lo definisce e lo determina. In questa visione il sintomo anoressico non è solo il segno o l'espressione di una sofferenza psichica, ma è anche l'affermazione paradossale dell'identità del soggetto, che sembra voler dire «non voglio essere ciò che tu vuoi per me». In linea con questa prospettiva, anche se da angolazioni differenti, si collocano gli studi dell'antropologa Margaret Mead e della filosofa Michela Marzano, che consentono di ampliare il campo di analisi e interpretare l'anoressia come un gesto culturale e politico, in particolare in relazione al corpo femminile e alla sua rappresentazione nella società contemporanea. In questa chiave il sintomo non parla solo del soggetto, ma anche della cultura, ma anche dello spazio che la cultura concede o nega al suo desiderio, e rivela quanto la sofferenza individuale possa intrecciarsi alle norme sociali, agli ideali estetici e ai codici impliciti che regolano l'appartenenza e il riconoscimento. Infine, dal punto di vista neuroscientifico, le evidenze più recenti hanno individuato nei soggetti anoressici alterazioni significative in specifiche aree cerebrali, come l'insula e il circuito della ricompensa. Anche i meccanismi neurobiologici legati alla regolazione emotiva risultano disfunzionali, con disattivazioni, con attivazioni atipiche della amigdala e delle cortecce prefrontali. A partire da questi dati sono stati sviluppati alcuni trattamenti sperimentali che utilizzano la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente diretta, che modulano l'attività neuronale sui circuiti cerebrali alterati. Altri approcci promettenti includono l'uso della realtà virtuale per lavorare sulla percezione del corpo in ambienti controllati e sicuri, e nuove strategie farmacologiche mirate. Tutti questi interventi muovono nella direzione di una terapia personalizzata che tenga conto sia del profilo neurobiologico che della storia individuale del soggetto, poiché il sintomo resta sempre un segno, per quanto inscritto nei circuiti neuronali, resta sempre un segno che chiede di essere ascoltato e interpretato. Vorrei concludere con una riflessione sul piano epistemologico. I modelli teorici non devono necessariamente escludersi, ma possono dialogare, accettando che la sofferenza umana possa richiedere diversi livelli di interpretazione, di cura e di ascolto. Probabilmente l'anoressia necessita di uno sguardo in grado di attraversare più piani, quello biologico e neurologico, quello relazionale e quello simbolico e soggettivo. E un approccio integrato può essere una via efficace per restituire senso e speranza a chi affronta questa esperienza dolorosa. Grazie.
1: Perché riferimento a una filosofa in questo contesto che amplia il discorso a livello neuroscientifico? Forse una via possibile potrebbe essere quella di introdurre il tema dell'utilizzo clinico della ricerca neuroscientifica, perché ci sarebbe un gap, no? Sì. Tra la ricerca neuroscientifica, sì, biologica sui funzionamenti, sui meccanismi.
0: Io ho cercato, diciamo,
1: e poi la dimensione poi clinica.
0: Io ho cercato di non approfondire particolarmente una teoria a dispetto di un'altra, ma di offrire una visione interdisciplinare che potesse cogliere appunto i vari aspetti che possono emergere quando si osserva appunto questo tipo di disturbo. Anche diciamo ispirata, se posso dirlo, dalla visione freudiana in cui la singolarità del soggetto è come dire assolutamente inattaccabile, per cui di fronte a un paziente con questo disturbo non si può partire da una convinzione a priori, ma qualcosa che riguarda profondamente il soggetto. Ho poi voluto, diciamo, esporre anche la parte neuroscientifica, visto che è la specializzazione che ho scelto e che comunque contribuisce in maniera sempre più significativa a integrare l'aspetto simbolico. E ho voluto accennare, devo dire, in maniera breve anche alla filosofa, perché comunque spesso questo che è stata anoressica, perché comunque questo disturbo spesso tocca le giovani donne e quindi lei più di altri può raccontare la sua esperienza e il modo in cui l'ha vissuta, quindi come una qualcosa che le si imponeva dall'esterno, qualcosa che appunto che determinava una profonda sofferenza, in quanto non poteva essere, penso, donna nel modo in cui lei poteva essere o voleva essere.
2: La commissione ha ascoltato la presentazione, ha valutato il curriculum, attribuisce un punteggio totale di 110 su 110, inoltre le attribuisce la lode. Per autorità e confini del magnifico rettore, la programma dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch.

0: persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione che faremo insieme sarà su Commercial Investment Banking e Climate Change. Qui l'obiettivo è tentare di capire, nei rapporti tra banche e imprese, quale può essere il ruolo dei profili ambientali. Cosa tratteremo? Corporate Investment Banking, servizi di finanziamento e Initial Public Offering e Underwriting. Quindi ci occuperemo, prima di definire qual è il prodotto in generale, che viene offerto da una banca a un'impresa, e poi andremo a vedere per i due segmenti, finanziamento e Initial Public Offering and Underwriting, qual è il ruolo delle componenti ambientali e come vengono incorporate. Corporate Investment Banking, qui parliamo di come definire questa tipologia di prodotto. Qui stiamo parlando di tutti i prodotti non destinati ad individui e vogliamo capire come andare a definire e a delimitare questo segmento di attività della banca. Il Corporate Investment Banking rappresenta l'insieme dei servizi offerti a imprese e clienti istituzionali. Quindi qui cominciamo a capire qual è l'esigenza di fare una distinzione. Nel caso del retail banking noi parliamo di servizi ad individui. Qui stiamo parlando di servizi a controparti o corporate o istituzionali che hanno una dimensione rilevante per la banca. Quindi, come vedremo, sarà necessario andare incontro alle esigenze di questi clienti per evitare che la banca perda questi clienti e abbia quindi un numero di potenziali clienti da servire molto, molto più basso. Il taglio medio delle operazioni realizzate è solitamente più elevato rispetto al segmento retail, ma rientrano in questa categoria anche le PMI. Quindi, se noi guardiamo il corporate investment banking nel suo complesso, quello che possiamo dire è che il taglio delle operazioni sarà sicuramente più grande rispetto a quello che troviamo nel retail banking. Attenzione però che all'interno della categoria del corporate investment banking si fa rientrare spesso anche l'area delle PMI, quindi le piccole e medie imprese, e questo può impattare sulla dimensione delle operazioni. Logicamente, se parliamo di una multinazionale, il tipo di servizi che deve offrire ha un taglio e una grandezza molto rilevante per l'intermediario. Se parliamo della microimpresa familiare con due dipendenti, il taglio dei servizi che gli vado a offrire saranno molto

simili al taglio dei servizi che vado a offrire ad una clientela retail. Fabbisogno finanziario del cliente servito dalla banca è più complesso e meno standard e l'intermediario deve spesso personalizzare il servizio in funzione delle esigenze specifiche dell'azienda o del cliente istituzionale. Quindi quando noi parliamo di corporate investment banking, un primo problema rilevante è quello di andare a capire come andare ad offrire il servizio al cliente. Non ci si può rapportare nel campo del corporate investment banking solo con prodotti standardizzati, è necessario adattarli alle esigenze del cliente e logicamente per adattare le esigenze del cliente la banca deve sforzarsi di comprendere e capire quali sono gli effettivi fabbisogni di questo cliente. C'è un altro aspetto importante che va considerato, è che questi clienti spesso hanno dei fabbisogni che cambiano nel tempo e quindi io per seguire il cliente, per evitare che il cliente scelga un nuovo finanziatore, non solo devo costruirgli un pacchetto di servizi iniziale che rispetti le sue caratteristiche, ma devo anche monitorarlo e seguirlo durante la sua vita per progressivamente aggiustare e modificare l'offerta di servizi in base alle nuove esigenze che si possono manifestare per quel cliente. I servizi finanziari offerti possono essere realizzati attraverso intermediari finanziari o mercati e o mercati finanziari. Quando parliamo di intermediari finanziari, che cosa parliamo? Parliamo di classiche forme di finanziamento che io vado a strutturare per quel cliente. Quindi io potrei avere, ad esempio, delle operazioni di mutuo che vado a strutturare per quel cliente e vado a identificare quanto gli devo dare, su quale orizzonte lo devo andare a finanziare, sulla base delle caratteristiche specifiche di quel cliente. Quando ragionate su questo rapporto con intermediari finanziari, però state attenti. Perché quando parliamo di corporate investment banking e non parliamo di una microimpresa, quindi parliamo di imprese piccole, medie o grandi, normalmente le imprese piccole, medie o grandi sono imprese che si chiamano multiaffidate. Che significa multiaffidate? Che hanno rapporti in contemporanea con più di un intermediario. Questo è importante per noi quando andiamo a definire i servizi da offrire nel corporate investment banking, perché di fatto siamo in concorrenza con altre banche sullo stesso cliente e diventa fondamentale lato banca tentare di identificare i fabbisogni e le esigenze e offrire qualcosa di meglio rispetto a quello che fanno i concorrenti. Quindi in funzione del fatto che è molto più frequente qui una concorrenza tra i finanziatori, io devo stare molto più attento nell'offerta del servizio e nella personalizzazione del servizio sulla base delle esigenze del cliente. Quando poi invece vado a rapportare con i mercati finanziari, che cosa deve fare l'intermediario? In questo caso deve semplicemente aiutare l'impresa a rapportarsi con il mercato dei capitali. Quindi se l'azienda vuole mettere azioni, se l'azienda vuole mettere obbligazioni, se l'azienda vuole mettere un qualsiasi strumento finanziario sul mercato, io mi devo preoccupare, uno, di aiutarla nella pianificazione di quando andare a collocare e cosa andare a collocare, quindi la devo aiutare nell'identificare qual è la soluzione ottimale lato azienda e una volta che ho fatto questo poi mi devo andare a preoccupare di fare che cosa? Di andarla ad aiutare nel processo di collocamento. Tanto più l'azienda è piccola, tanto più è necessario un aiuto da parte dell'intermediario, tanto più l'azienda è grande, tanto più l'azienda può avere già una propria reputazione e quindi avere un accesso già facilitato al mercato dei capitali. Però attenzione che c'è anche un altro aspetto rilevante relativo alle aziende grandi, che è legato al fabbisogno finanziario che hanno queste aziende. Normalmente le aziende medio-grandi devono ricorrere spesso e frequentemente al mercato e quindi è vero che sono aziende che hanno già una reputazione, che sono aziende che sono già note sul mercato, ma se voi dovete raccogliere capitale molto di frequente sul mercato, vi può capitare a quel punto che vi serve comunque un intermediario affinché ogni collocamento abbia successo. Okay? La logica che va seguita nell'offerta dei servizi finanziari quindi è diversa se ci poniamo come intermediari che direttamente finanziano quella controparte rispetto ad aiutare quella controparte a rapportarsi sul mercato e anche le competenze devono essere totalmente diverse. Nel primo caso, quando noi finanziamo la controparte, nel corporate investment banking, noi dobbiamo essere bravi a valutare la controparte
e identificare se quella controparte rispetto ad altre ha caratteristiche migliori o peggiori. Logicamente la banca non può finanziare qualsiasi azienda, dobbiamo tentare di capire quali sono le aziende più meritevoli di credito e per le quali quindi è più corretto, più opportuno che l'intermediario conceda dei finanziamenti. Nel caso invece della logica di mercati, quindi di aiutare l'impresa a collocare titoli sul mercato, quello che diventa importante per il corporate investment banking è valutare il mercato, conoscere gli investitori e seguire il trend di mercato per facilitare il collocamento dei titoli sul mercato finale. Quindi quello che deve fare è fare una vera e propria analisi di mercato per aiutare e dare un servizio di consulenza all'azienda nella scelta del tipo di strumento, del momento del collocamento e dell'ammontare che si può andare a raccogliere. Tutto questo rientra nei servizi che vengono offerti da una banca che fa servizi di corporate investment banking. Leggiamo insieme i seguenti spunti di riflessione. Nel caso di servizi di corporate investment banking, la forza contrattuale dei clienti intermediari risulta maggiore o minore della media? Seconda domanda. Nel caso di operazioni che prevedono raccolta sul mercato dei capitali, qual è l'attività principale che devono svolgere gli intermediari? Possiamo ora procedere con il focus sui diversi servizi. Cominciamo dai servizi di finanziamento. L'obiettivo quale sarà? Sarà tentare di capire nei servizi di finanziamento come andare a incorporare i profili ambientali. Quindi come andare a incorporare tutto quello che è legato alla lotta al climate change. I servizi di finanziamento green sono Green Sustainable Loans, Social Loans, Sustainable Linked Loans, Commercial Real Estate, Project Finance e Trade Finance. Qui trovate un elenco dei principali sei strumenti che noi possiamo avere come categoria di green finance legata al servizio di finanziamento dell'azienda. Come vedremo insieme a breve, questi prodotti che abbiamo sono diversi in termini di orizzonte temporale, sono diversi in termini di importo e sono diversi anche in termini di obiettivo che può perseguire l'azienda utilizzando quello strumento. Quindi sono tutti strumenti di green finance per il corporate investment banking, ma vedremo che hanno delle specificità che li rendono ciascuno unico e diverso in termini di obiettivi perseguiti rispetto agli altri. Cominciamo dai Green and Sustainable Loans. Qui abbiamo degli aspetti da considerare legati alle finalità di questi strumenti. Quindi stiamo parlando di finanziamenti green. Questi finanziamenti che obiettivi hanno? Hanno l'obiettivo di aiutare le aziende che hanno delle caratteristiche eccellenti dal punto di vista dell'ambiente. Quindi possono avere come finalità co e come target delle aziende che hanno già raggiunto gli standard qualitativi di impatto ambientale minimizzato. Oppure possono essere utilizzati anche per altre finalità, che è quello di aiutare le aziende che attualmente non hanno raggiunto questi standard ad allinearsi a questi standard. Quindi se volete possiamo avere una scelta passiva in cui vado a finanziare solo le aziende migliori, oppure una scelta attiva in cui io vado a finanziare tutte le aziende che devono attivarsi e avviare un processo di allineamento agli obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale. Quando vado a fare i criteri di scelta dell'investimento, che cosa diventa importante per me? Diventa importante che nella scelta delle controparti si vadano a identificare criteri standard che siano facilmente replicabili nel tempo. Cioè, visto che abbiamo qui delle controparti che sono delle controparti medio-grandi, la banca deve essere in grado di trasmettere delle informazioni chiare e dettagliate sul perché finanzia alcune controparti rispetto ad altre. Quindi qui una mancata concessione di fido deve essere motivata o da problemi legati al merito creditizio dell'azienda, quindi l'incapacità di ripagare il finanziamento, oppure legata al mancato rispetto di alcuni requisiti o di alcuni profili che io ritengo rilevanti per la classificazione di Green and Sustainable Loans. Poi abbiamo tutta la fase di gestione del processo. Gestione del processo che significa? Andare a vedere che cosa sta facendo l'azienda durante la vita del finanziamento. Soprattutto se noi parliamo di finanziamenti di tipo attivo, in cui
finanziato aziende che devono fare una transizione ecologica, io devo poi preoccuparmi anche di andare a vedere se quegli obiettivi che avevano inizialmente dichiarato sono stati rispettati oppure no, se stanno utilizzando i soldi per le motivazioni che mi avevano indicato oppure no. E alla fine devo fare anche un po' di reportistica, quindi devo produrre dei report che mi permettano di valutare per la banca se il finanziamento che ho concesso è andato bene o è andato male e se il cliente che ho affidato si è comportato in una logica ambientale come era previsto dal contratto oppure no. Considerate che questi aspetti diventano importanti per la banca soprattutto negli ultimi anni. Negli ultimi anni, con l'introduzione delle linee guida EBA e con l'introduzione dei criteri ambientali nella valutazione del merito creditizio, le banche hanno dovuto cominciare a predisporre un set di dati che a partire dal 2024 le obbliga a far che cosa? A pubblicare dei green asset ratio. Questi green asset ratio sono di fatto dei finanziamenti che io ho concesso che sono in linea con la logica green o di riduzione dell'impatto ambientale. Quando qui si parla di reportistica, la reportistica che devo predisporre in realtà serve anche alla banca, perché la banca ha l'obbligo di produrre questa documentazione e metterla a disposizione del mercato. Quindi, come capite bene, più siamo capaci nella valutazione del singolo finanziamento di capire che cosa sta facendo il cliente, più saremo capaci a livello di portafoglio, quindi intero portafoglio crediti, di capire se la nostra banca sta perseguendo e sta raggiungendo obiettivi green oppure no. I social loans sono finanziamenti indirizzati a risolvere o mitigare problemi sociali. Quindi qui stiamo parlando di un'altra categoria di finanziamenti, cosiddetti social loans, dove la definizione è abbastanza ampia e quello che viene previsto è che i social loans devono mitigare o risolvere dei problemi sociali. Qui vi faccio alcuni esempi. Infrastrutture di servizio primario, edilizia sociale, lotta alla disoccupazione, sistemi alimentari sostenibili e empowerment e pari opportunità. Questi sono gli esempi delle cose più comuni che si possono fare quando parliamo di social loans. Nel primo caso stiamo parlando di sviluppare delle infrastrutture primarie che non sono disponibili, tipo acquedotti, tipo interventi sul verde che esiste nella zona e così via, che io posso fare tramite questi social loans. Qui a questo punto è l'azienda che deve realizzare quell'opera che in base al tipo di opera che va a realizzare, quindi l'acquedotto, diventa un potenziale target per un social loans, perché senza quell'acquedotto logicamente tutti quelli che vivono nella zona non avranno acqua potabile e questo qui è un problema importante dal punto di vista sociale che va risolto. Altri aspetti, l'edilizia sociale. Quindi qui parliamo dell'edilizia destinata ai soggetti che hanno redditi più bassi. In questo caso, se io vado a fare un intervento di questo tipo, quindi sviluppo social housing o sviluppo residenze universitarie, quindi indirizzata a un particolare target di clientela che utilizzatore che non ha un reddito molto elevato, a quel punto, in funzione del tipo di obiettivo che perseguo, divento un'azienda potenzialmente target per questi social loans. Poi potete avere una lotta alla disoccupazione, in questo caso quello che diventa importante è dove io vado a fare l'intervento come azienda. Se vado a fare l'intervento in una zona depressa dove ci sono particolari problemi di occupazione e vado a impiegare come risorse umane delle risorse umane che trovo in loco, la scelta di fare quell'intervento in quella zona di fatto mi dà dei vantaggi, mi dà dei benefici dal punto di vista della collettività. Quindi semplicemente il fatto che intervengo in quella zona e utilizzo le risorse locali mi rende eleggibile, quindi mi rende un potenziale candidato per avere un social loan. Posso avere poi sistemi alimentari sostenibili, quindi qui parliamo classico discorso del chilometro zero, quindi posso avere dei sistemi alimentari più sostenibili e meno impattanti, oppure posso avere delle culture o degli allevamenti non troppo intensivi. Anche quello diventa un sistema alimentare più sostenibile e se io faccio quell'attività sono una delle potenziali aziende che può richiedere, può aver diritto a ottenere un finanziamento di questo tipo.
Ultimo aspetto, empowerment e pari opportunità. Qui gli esempi possono essere legati a sviluppo di imprenditoria femminile, interventi in delle zone in cui l'attività imprenditoriale non esiste, oppure vanno recuperati alcuni soggetti che sono usciti dal mercato del lavoro, perché ad esempio hanno avuto problemi con la legge e ora devono rientrare nel mondo del lavoro, quindi il recupero di quelli che hanno speso degli anni in carcere rientra tra gli investimenti socialmente sostenibili che posso finanziare in questo modo. Tutte queste categorie sono social loans, e saranno caratterizzati da dei tassi di interesse o dei costi del finanziamento normalmente un po' più bassi, perché l'obiettivo è supportare e aiutare tutte quelle aziende che riescono a garantire il raggiungimento di questi obiettivi sociali con l'imprenditoria privata. Quindi gli do un tasso un po' più basso, perché in questo modo quell'imprenditoria privata ha maggiori margini per sopravvivere e svilupparsi rispetto a quelli che avrebbe finanziandosi normalmente sul mercato. Poi abbiamo i Sustainable Linked Loans, che sono finanziamenti destinati ad aziende che sono in grado di definire un piano di transizione. Qui stiamo parlando di aziende normalmente grandi che hanno dei problemi strutturali nel tipo di tecnologia che vanno a utilizzare. Qui hanno una tecnologia obsoleta e devono migrare da una tecnologia obsoleta a una tecnologia più attenta all'ambiente, quindi più innovativa, meno impattante. E logicamente queste aziende che devono fare questa migrazione hanno un problema forte e rilevante, che è quello relativo a come raccogliere i capitali necessari a finanziare questa attività. A questo punto voi potete avere dei social linked loans in cui quello che viene fatto di innovativo è legare l'erogazione del finanziamento e legare anche il costo del finanziamento al raggiungimento di obiettivi che ho definito per la mia azienda. Quindi io definisco degli obiettivi in termini di impatto ambientale. Una volta che vengono raggiunti, si ottiene uno sconto sul costo del finanziamento o si ottiene una seconda tranche del finanziamento. Il costo del finanziamento varia nel tempo in funzione della capacità o meno dell'azienda di raggiungere gli obiettivi ESG dichiarati. Quindi quando noi ragioniamo su questa tipologia di prodotto, qual è l'aspetto rilevante? Che il soggetto, il cliente, deve fare una pianificazione della sostenibilità del debito andandola a legare agli obiettivi ESG dichiarati. Quindi più io dichiaro obiettivi ESG, più devo stare attento a raggiungere questi obiettivi, questi piccoli traguardi ESG, perché se non riesco a raggiungere questi traguardi, il rischio che ho non è semplicemente un rischio reputazionale, qui l'azienda non si è allineata agli standard green, ma è un rischio molto più rilevante perché mi cambia il costo del finanziamento e posso passare da un business plan sostenibile, quindi da uno scenario in cui il progetto era economicamente conveniente, a uno scenario totalmente diverso in cui, a causa della crescita del costo del finanziamento, il progetto non è più economicamente sostenibile. Chi fa questi progetti? Questi progetti vengono fatti, ad esempio, da società che operano nel settore energetico, che devono cambiare quella che è la loro forma di produzione di energia, da una produzione di energia un po' inquinante a una produzione di energia più sostenibile e più rinnovabile. Quindi se voi andate a vedere le imprese che lavorano nel settore energetico, spesso loro hanno Sustainable Linked Loans in cui vanno a definire per l'azienda quanto deve cambiare l'ammontare di energie prodotte da fonti inquinanti, tipo fonti fossili, rispetto a quanto deve pesare invece l'energia prodotta da fonti rinnovabili. Quindi l'idea è che più voi vi avvicinate a questi target, più avrete riduzioni del tasso di interesse e magari anche finanza aggiuntiva, quindi nuove risorse che vi vengono a essere messe a disposizione. La costruzione dei Sustainable Linked Loans prevede quattro fasi importanti, che sono i Key Performance Indicators, la calibrazione del modello, l'erogazione del finanziamento e la reportistica e verifica. Cominciamo dalla prima voce, quindi Key Performance Indicators. Qui diventa importante capire come si può misurare la capacità dell'azienda di raggiungere degli obiettivi. Ok? In alcuni casi può essere facile. Io posso misurare la capacità di raggiungere determinati obiettivi andando a vedere le emissioni di CO2 legate alla mia attività. Però
vado a definire degli obiettivi di riduzione di CO2 e in base a quello decido se l'azienda ha raggiunto o meno degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Attenzione, però, spesso voi potete avere più problemi a identificare dei key performance indicators che siano oggettivi e quindi per alcune aziende e per alcuni settori la definizione del key performance indicator diventa strategica, diventa fondamentale per capire se possiamo o meno costruire questo sustainable linked loan. Una volta che avete fatto questo, va calibrato il modello. Che significa calibrato il modello? Vanno verificati se i key performance indicator che ho costruito, prima di tutto, sono sempre misurabili o no. Quindi se sono sempre misurabili va bene, se invece non sono sempre misurabili questo può essere un problema. E poi, altra cosa importante, dovete andarvi a preoccupare di definire degli obiettivi ragionevoli che non siano insostenibili per il cliente. Cioè, il rischio di questi sustainable linked loans è che il cliente, pur di ottenere finanziamenti, dichiara degli obiettivi non ragionevoli e poi, man mano che il finanziamento va avanti, il cliente si trova a non avere benefici in termini di riduzione del costo del finanziamento, non perché non riesce a fare nulla in termini di impatto ambientale, ma semplicemente perché non riesce a fare tutto quello che aveva dichiarato. Quello che diventa importante in questa fase di calibrazione è quindi andare a vedere prevalentemente i concorrenti, andare a vedere cosa stanno facendo i concorrenti e quindi andare a vedere i key performance indicators e le soglie collegate anche in funzione dei concorrenti. Se tutti i concorrenti hanno un livello di emissione che è più o meno tra quello del cliente e il doppio di quello del cliente, dire che il cliente da qui a un anno dimezza il suo livello di impatto ambientale diventa abbastanza irragionevole, perché se tutti gli altri concorrenti sono addirittura peggio di lui, è molto improbabile che quel soggetto possa ulteriormente ridurre l'impatto ambientale, soprattutto su degli orizzonti temporali molto ridotti. Una volta che avete calibrato il modello, procedete con l'erogazione del finanziamento. Vi ripeto, questo può essere fatto in unica tranche o in tranche, differenziate. Nel caso di unica tranche, a quel punto io vado solo a modificare il tasso in funzione del raggiungimento di un obiettivo. Nel caso invece di emissione in tranche multiple, quello che io vado a fare è anche vincolare alcune tranche al raggiungimento di obiettivi. Tutte e due le soluzioni sono realizzabili, logicamente dipende che cosa ci deve fare con questi soldi il cliente. Se gli servono tutti all'inizio, logicamente non posso ripartirlo in tranche. Se invece le risorse gli servono progressivamente nel tempo, può essere utile, può essere efficace lato banca ripartirlo in diverse tranche. Ultimo aspetto, avete la reportistica e la verifica che deve essere fatta come minimo con frequenza annuale da parte della banca per tentare di capire un po' cosa sta facendo il cliente. Più voi mettete key performance indicator stringenti, più diventa anche oneroso per la banca fare delle verifiche su quei key performance indicators. Quindi quello che vedete oggi sul mercato sono normalmente dei sustainable linked loans con dei parametri molto oggettivi, molto semplici, ma anche molto approssimativi per la misurazione dell'impatto ambientale. Perché fanno quei parametri e non utilizzano dei parametri più specifici o più corretti? Semplicemente perché utilizzando quei parametri diventa più semplice, più veloce andare a verificare cosa sta facendo l'azienda e che cosa aveva dichiarato come obiettivo da conseguire. Commercial real estate, finanziamenti indirizzati all'efficientamento di immobili di proprietà dell'azienda per favorire il raggiungimento di obiettivi ESG. Quindi qui di che cosa parliamo? Parliamo di mutui su immobili, non di individui, quindi non sono i mutui sulla casa, ma sono i mutui sulle strutture e sugli immobili detenuti da un'azienda. Può essere il capannone, può essere l'immobile ad uso uffici, può essere il negozio, e questi mutui possono in alcuni casi essere indirizzati verso l'efficientamento energetico del bene. Ok? Questo perché diventa importante? Questo diventa importante perché se noi parliamo di efficientamento energetico e ci focalizziamo sugli immobili tipo commerciale, quindi quelli che detengono le aziende, quindi tutto escluso le case, attenzione che questi immobili hanno un impatto ambientale rilevante. In alcuni casi, soprattutto per gli immobili di natura industriale, hanno un impatto nell'area molto molto significativo.
A questo punto che cosa succede? Io come banca posso finanziare non solo l'acquisto di quell'immobile, ma anche la sua trasformazione verso qualcosa di più efficiente dal punto di vista energetico. Questo lato impresa può essere qualcosa di particolarmente utile ogni qualvolta l'azienda ritiene di poter essere esposta a un incremento del costo dell'energia o del costo comunque delle utenze sull'immobile. Più l'azienda è in grado di investire nell'efficientamento dell'immobile, più in prospettiva sarà in grado di risparmiare sulle utenze collegate all'immobile. Nella fase iniziale in cui è necessario il capitale per fare l'investimento, logicamente la banca finanzia e la banca finanzia anche a dei tassi un po' più bassi rispetto a quelli medi del mercato, perché con questo intervento, con questo efficientamento, di fatto la garanzia che viene prestata nel finanziamento andrà anche a crescere il proprio valore nel tempo. Quindi quello che succederà è che in questo modo riesco anche a offrire a chi finanzia quell'operazione un finanziamento un po' più sicuro perché la garanzia si andrà a valorizzare nel tempo man mano che completo questo intervento. I vincoli sono decisi dal finanziatore, ma le clausole più di frequente applicate sono legate a consumi energetici, emissione serra e così via. Quindi in questo caso, come avevamo visto prima anche per i social linked loans, il benchmark è un benchmark molto standardizzato e di facile misurazione. Più voi complicate questo parametro di valutazione, meno diventa efficace la fase di monitoraggio. Quindi quello che viene fatto in alcuni casi è accettare delle approssimazioni anche molto rilevanti, purché ci sia un dato facilmente misurabile, oggettivo e che si possa rilevare con una frequenza abbastanza significativa, almeno ogni anno se non ogni mese. Poi abbiamo le operazioni project finance. Nelle operazioni project finance vengono coinvolti sponsor, un sindacato di banche e degli altri finanziatori. Che cos'è questo project finance? Il project finance è semplicemente un'operazione di finanziamento abbastanza complessa, che si fa per operazioni di taglio importante, quindi con importi da raccogliere particolarmente significativi, e in cui il rimborso per chi partecipa all'operazione, quindi il rimborso per chi interviene come finanziatore, sponsor e così via, è legato alla possibilità che questo investimento generi ricavi. Quindi se soltanto se il progetto si conclude, se soltanto se il progetto genera dei ricavi, tutti i soggetti coinvolti verranno pienamente rimborsati e totalmente pagati sulla base del contratto. Se invece ci sono dei problemi nella realizzazione dell'opera o nella messa a reddito dell'opera, alcuni di questi soggetti perderanno le risorse. Il vantaggio del project finance è che i soggetti che vengono a essere coinvolti, siano essi finanziatori o siano essi degli sponsor, di fatto hanno il loro patrimonio che è separato dall'operazione di project finance e nel project finance praticamente si va a creare una sorta di portafoglio indipendente rispetto a quello che è il patrimonio dei singoli soggetti coinvolti. Queste operazioni di project finance perché sono importanti? Perché nel caso del Corporate Investment Banking Green, gli interventi di taglio medio-grande, penso a un parco di pannelli solari, penso a un intervento sulla manutenzione straordinaria di un acquedotto e così via, sono tutti degli interventi che richiedono enormi capitali, sono tutti degli interventi che richiedono tempi lunghi per il recupero e sono degli interventi che spesso vengono realizzati in project financing. Quindi quando noi parliamo del project financing green, stiamo parlando di un classico project financing in cui però il target, quindi l'obiettivo dell'investimento, si è classificato come un obiettivo green. L'esempio dell'acquedotto, l'esempio dei pannelli solari e così via. Trade finance è uno strumento fondamentale dell'azienda che offre alla banca la possibilità di monitorare la supply chain dell'azienda. Quindi che cosa stiamo dicendo qui? Questo prodotto, questo trade finance, è una forma di finanziamento in cui il sottostante è legato alle fatture ricevute e emesse dall'azienda. Qui stiamo parlando del rapporto dell'azienda nei confronti dei fornitori, del rapporto dell'azienda nei confronti dei clienti. Quando noi ragioniamo sulla supply chain, queste forme di finanziamento sono normalmente di breve termine, quindi stiamo parlando
entro un anno o poco più, e queste forme di finanziamento

sono spesso non garantite. Quindi non ci sono delle ipoteche, non ci sono delle garanzie personali o reali a supporto del finanziamento erogato. Quello che diventa importante in questa fase è che la banca cominci a conoscere le materie prime utilizzate, i fornitori coinvolti, i prodotti e servizi offerti dall'azienda e quali sono i clienti finali. Quindi tramite il supply chain finance o il trade finance, quello che vado a fare è tentare di capire meglio come è fatto il mio cliente, che cosa fa il mio cliente e quindi quanto lo posso andare a finanziare. Quando ragioniamo sulla parte green di questo trade finance, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di identificare materie prime che siano a basso impatto ambientale, di andare a identificare fornitori che ci permettano di ridurre al minimo l'impatto ambientale. Facciamo degli esempi banali. Se io mi approvvigiono di un bene dal Brasile rispetto a approvvigionarmi dalla Spagna, lo stesso bene avrà un impatto ambientale totalmente diverso. Nel caso la Spagna è molto più vicina, nel caso del Brasile è molto più lontano e a quel punto io avrò un impatto in termini di emissioni molto minore legato all'approvvigionamento dalla Spagna e un impatto di emissioni molto maggiore invece legato all'approvvigionamento dal Brasile. Poi devo andare a vedere i prodotti e servizi che vado ad offrire e se questi prodotti e servizi sono realizzati con una tecnologia che mi permette di minimizzare l'impatto ambientale o meno. Quindi io vado a produrre macchine che sono ancora a gasolio, vado a produrre macchine che sono almeno ibride, vado a produrre macchine che sono totalmente elettriche. Logicamente, a seconda del tipo di prodotto che io vado a offrire, avrò un impatto green totalmente diverso. Da ultimo, chi sono i miei clienti? E qui io devo stare attento a guardare chi sono e dove sono questi clienti per capire quale può essere l'impatto che ha la mia politica di vendita su quei clienti. Se io servo dei clienti che sono nel raggio di 10, 20, 50 km, l'impatto ambientale è abbastanza ridotto. Se io ho i miei clienti che stanno in media a 1000 km, logicamente l'impatto in termini di spostare i beni per fare le consegne comincia a essere abbastanza rilevante. Leggiamo insieme i seguenti spunti di riflessione. Come vengono definiti i target ESG per un'azienda che richiede un Sustainable Linked Loan? Secondo spunto, quanto pesano le caratteristiche della supply chain dell'azienda nel definire forme di finanziamento di trade finance green? Ok, possiamo passare all'ultimo argomento di questa lezione, che è l'Initial Public Offering e l'Underwriting. Quindi che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di come una banca nel corporate investment banking può aiutare un'azienda a finanziarsi sul mercato e quali sono i profili green che diventano rilevanti nel decidere quale azienda aiutare o come collocare gli strumenti sul mercato. Le investment banks sono direttamente coinvolte nelle operazioni di fundraising delle società sul mercato. Quindi quando un'impresa va sul mercato, emette obbligazioni, emette azioni, emette titoli, non lo fa in modo autonomo, ma si deve far supportare da una banca d'affari, quindi un investment bank, che l'aiuti a strutturare l'operazione, a rispettare i vincoli di compliance, quindi tutta la normativa che grava sull'operazione che stai andando a valutare, e a identificare i potenziali sottoscrittori di questi titoli che vanno collocati sul mercato. Quindi il soggetto di cui stiamo parlando svolge un'attività a 360 gradi a supporto dell'azienda che ha bisogno di rapportarsi con il mercato per una raccolta di capitali. Quali sono i ruoli? C'è l'arranger, c'è il seller e c'è l'underwriter. L'arranger chi è? L'arranger è la investment bank, quindi la banca d'affari, che si rapporta con l'azienda e mette in piedi quello che si chiama il consorzio di collocamento. Consorzio di collocamento sono l'insieme delle banche che verranno coinvolte nell'operazione di vendita titoli sul mercato. Quindi noi abbiamo una banca leader che interagisce direttamente con il cliente, definisce come strutturare l'operazione e poi va a contattare altre banche che faranno parte del consorzio di collocamento e l'aiuteranno a vendere i titoli. Poi abbiamo i seller sono le banche che sono state coinvolte nel consorzio di collocamento e che hanno come compito che cosa? Andare a identificare investitori che possano sottoscrivere questi titoli che l'azienda ha deciso di vendere sul mercato.
Questi seller avranno caratteristiche diverse tra di loro.

perché l'obiettivo del consorzio di collocamento è ampliare al massimo il numero di potenziali investitori e per raggiungere questo obiettivo normalmente si diversifica, quindi si scelgono delle banche che offrono un servizio di seller abbastanza diverse tra di loro, alcune basate in Europa, altre basate negli Stati Uniti, alcune che lavorano con grandi investitori istituzionali, altre che lavorano con piccoli investitori e così via. Ultima categoria che vedete qua è l'underwriter. L'underwriter che cosa fa? Fa un servizio di garanzia sul consorzio di collocamento. Che significa di garanzia? Io voglio garantire che il consorzio di collocamento abbia buon esito e si riesca quindi a fare una raccolta di capitali come attesa dall'impresa. Quindi l'impresa ha definito un target di raccolta X milioni di euro. Io voglio che ci sia la garanzia che questo succeda. Come faccio a farlo? Chiedo ad alcune banche che sono seller o chiedo all'arranger di fornirmi anche un servizio di underwriting, cioè di fornirmi un servizio di garanzia in cui se non ci sarà domanda sufficiente a vendere tutti i titoli, chi ha dato la garanzia, quindi chi svolge il ruolo di underwriter, comprerà al posto del mercato. Ok? Quindi questo servizio underwriter serve a garantire per l'impresa che alla fine dell'operazione comunque ci saranno i soldi previsti dall'operazione di collocamento. Potranno venire dal mercato direttamente se va tutto bene o potranno venire da questi underwriter, da questi garanti nel caso in cui ci sia necessità di farlo. La soluzione di niche public offering può essere realizzata a fine di favorire la transizione verso il net zero. Che cosa significa favorire la transizione verso il net zero? Se io voglio un'azienda che diventi green, quindi un'azienda che ad oggi non ha le caratteristiche green, ma che può avviare un percorso di transizione ecologica per allinearsi a degli standard ambientali di eccellenza, questo percorso normalmente richiede molti soldi e comincia ad essere frequente che per finanziare questo percorso si richieda al mercato una sottoscrizione di nuovi titoli, quindi un niche public offering. Quando parliamo di questa niche public offering, quindi questa viene presentata al mercato come la soluzione che utilizzerà la banca, scusate, la soluzione che utilizzerà l'impresa per raccogliere le risorse che servono a finanziare questa transizione. Gli investimenti finanziati sono legati a energie rinnovabili, stoccaggio energia, efficientamento energetico, trasporti meno inquinanti e ciclo dei rifiuti. Questi sono gli esempi più rilevanti di quello che normalmente viene presentato come l'obiettivo dell'IPO. Quindi io posso fare l'IPO perché devo efficientare tutti i miei immobili, posso fare l'IPO perché voglio installare pannelli per energia solare, quindi energia rinnovabile, voglio fare l'IPO perché voglio creare una nuova flotta di veicoli a servizio dei miei dipendenti, che verranno quindi utilizzati dai miei dipendenti per ridurre l'impatto ambientale legato allo spostamento dei miei dipendenti. Queste sono le motivazioni che spesso voi trovate all'interno del prospetto dell'IPO per giustificare perché è un IPO green, quindi perché è un IPO che ha degli obiettivi ambientali. L'attenzione degli investitori verso i profili green può permettere all'azienda di massimizzare il prezzo di vendita dei titoli collocati sul mercato. Ad oggi attenzione che avere una etichetta green, quindi avere tra gli obiettivi delle risorse raccolte una trasformazione green, è un profilo che viene valorizzato dal lato degli investitori. Questo significa che quando voi vi rapportate con il mercato e gli dite che state facendo questa tipologia di investimenti, spesso gli investitori sono più interessati ad acquistare i vostri titoli. Sono disposti a pagare di più per acquistare i vostri titoli e questo che cosa significa alla fine? Che voi vi potete finanziare a un costo più basso, perché i titoli che collocate sul mercato avranno dei prezzi maggiori e saranno quindi più convenienti per voi. L'intermediario finanziario deve operare in modo da evitare fenomeni di greenwashing. Il problema che abbiamo oggi e che avremo purtroppo anche in futuro è che visto che il mercato comincia a riconoscere dei premi per degli investimenti di tipo green, tutte le aziende tentano di presentare i loro progetti come comunque green. Questo non va bene perché questo è un fenomeno cosiddetto di greenwashing, in cui io presento un progetto non green con un'etichetta che
che non gli

appartiene, con l'unico obiettivo di avere dei benefici in termini di costo dell'operazione e ridurre il costo complessivo che sostiene l'azienda. Il ruolo dell'intermediario per rimanere sul mercato e quindi per poter fare operazioni di questo tipo anche in futuro è anche quello di certificare che il progetto di cui stiamo parlando, il progetto che stiamo proponendo al mercato, sia realmente green. Se un intermediario non fa questo processo di certificazione e non si preoccupa di valutare le caratteristiche dell'investimento realizzato, attenzione che oggi lo può fare, ma poi lo pagherà in futuro. Quindi il mercato ha memoria e si ricorda di quello che è successo. Se sono stati collocati dei titoli presentati come green, che in realtà green non erano, a questo punto il mercato nelle prossime operazioni potrebbe essere molto meno propenso a sottoscrivere i titoli che sono collocati da quell'intermediario, a meno se li presenta come titoli ancora green. L'intermediario finanziario può fornire anche un servizio di supporto per raggiungere i profili di eccellenza richiesti dal mercato. L'intermediario, quindi, quando viene coinvolto in questa operazione di emissione di titoli sul mercato, non deve semplicemente operare per strutturare l'operazione, ma può anche aiutare il cliente, quindi aiutare l'impresa, prima ad avviare la transizione green e poi a procedere al collocamento. Quindi l'intermediario può fare anche un'attività di advisor, di consulenza, in cui tenta di aiutare l'impresa a presentarsi sul mercato come un'impresa realmente green e quindi a sfruttare al meglio quelli che possono essere i benefici collegati alla riduzione del costo delle risorse. Quindi questa parte qui, questa parte di servizio diventa importante e fondamentale perché soprattutto per le piccole e medie aziende avere una coscienza, avere una se volete un set di informazioni completo su cosa può essere l'effetto di un collocamento green, probabilmente non è un'informazione o non è un set informativo che hanno a disposizione. Quello che deve fare la banca a questo punto è spiegargli i vantaggi e indirizzarli verso questo processo di transizione green. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Per gli intermediari appartenenti ad un consorzio di collocamento, perché può risultare più facile collegare titoli ESG compliant. È possibile per intermediari finanziari aiutare l'azienda a raggiungere livelli maggiori di ESG compliance? Allora, sintetizziamo quello che abbiamo visto a lezione riguardando i nostri spunti di riflessione. Nel caso di servizi di corporate investment banking, la forza contrattuale dei clienti dell'intermediario risulta maggiore o minore della media? Nel caso di operazioni che prevedono la raccolta sul mercato di capitali, qual è l'attività principale che devono svolgere gli intermediari? Come vengono definiti i target ESG per un'azienda che richiede un Sustainable Linked Loan? Quanto pesano le caratteristiche della supply chain dell'azienda nel definire forme di finanziamento di trade finance green? Per gli intermediari appartenenti a un consorzio di collocamento, perché può risultare più facile collocare titoli ESG compliant? Ultima domanda, è possibile per gli intermediari finanziari aiutare le aziende a raggiungere livelli maggiori di ESG compliance? Questo è tutto per la lezione che dovevamo svolgere insieme. Quello che abbiamo visto e le tematiche che abbiamo svolto, se volete, le potete approfondire facendo riferimento ai materiali che sono disponibili sul sito dell'Ateneo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto ai prossimi appuntamenti del nostro corso. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione intitolata Decomposizione funzionale. La decomposizione funzionale è un concetto e uno strumento utilizzato molto sia in biologia sia nell'ambito dei sistemi complessi e, come dice la parola stessa, serve proprio a scomporre funzioni complesse in sottofunzioni che poi compiono le diverse parti del sistema, quindi sottosistemi ed elementi. In biologia, quella che può essere per esempio la funzione dell'apparato digerente è quella ovviamente di fornire energia attraverso le proteine, le vitamine, eccetera, all'organismo. Le sottofunzioni dell'apparato digerente potrebbero essere quella della masticazione, quella della scissione degli elementi nutritivi nello stomaco, l'assimilazione di essi attraverso l'intestino e così via. Per quanto riguarda invece un sistema complesso tecnologico, la decomposizione funzionale di un personal computer, la cui funzione principale è quella di gestire e modificare le informazioni, le sue sottofunzioni potrebbero essere quella di input, quindi l'utilizzo di tastiera e mouse per dare delle indicazioni, ma anche delle funzioni di processamento, quindi attraverso la CPU, funzioni di immagazzinamento delle informazioni in un hard disk e poi le funzioni di output, quindi attraverso gli schermi e gli altoparlanti. Gli argomenti di questa lezione sono: cos'è la modellazione funzionale? Decomposizione strutturale versus decomposizione funzionale, modellazione funzionale e sistemi complessi, design science research e modellazione funzionale. Il primo argomento di questa lezione è appunto cos'è la modellazione funzionale. La modellazione funzionale è un sistema per andare appunto ad analizzare, a modellare quali sono le funzionalità del sistema stesso, quindi tralasciando

la sua struttura e le componenti che vanno a costituire questo sistema, ma la funzione che ha questo sistema sia da un punto di vista generale, sia quali sono le singole funzioni di tutte le sue componenti, quindi come abbiamo detto le sottofunzioni dei sottosistemi. Ad esempio, una macchinetta del caffè ha come funzione globale, come l'intero sistema, quello di produrre, una bevanda. Come appunto nella modellazione si decompongono tutte le sue sottofunzioni, che potrebbero essere quella di permettere il riscaldamento dell'acqua, convogliare l'acqua e farla filtrare attraverso la polvere di caffè, erogare la bevanda. Modellazione funzionale è la descrizione dei sistemi tecnici in termini di funzioni, cosa fanno, e non strutturale, quindi come sono fatti. Un esempio, in un impianto idrico non modelliamo tubi e valvole, ma le funzioni, quindi trasportare acqua e regolare la pressione. Quindi, come detto, secondo la modellazione funzionale, non abbiamo più interesse su da che cosa sono costituiti questi sistemi complessi, ma ci occupiamo solo della loro funzionalità per andare poi a vedere come attraverso queste funzioni, questa gerarchia di funzioni, i sistemi riescono a compiere gli obiettivi per i quali erano stati progettati, quindi da una fase di design già la modellazione funzionale prende piede e potrebbe andare ad analizzare come viene compiuto questo obiettivo, in che modo viene performato questo obiettivo. Un altro esempio, oltre quello dell'impianto idrico, potrebbe essere nuovamente quello del sistema cardiocircolatorio umano, dove non si vanno a modellare i vasi, le vene e le arterie, ma solamente appunto la funzione di far fluire il sangue attraverso una determinata sezione del corpo, attraverso dei capillari, o invece, come per esempio viene ossigenato questo tramite polmoni. Da notare come le funzioni sono inserite tra i simboli, minore e maggiore. Questa appunto è una notazione internazionale, che indica proprio che quella è una funzione. Le funzioni rappresentano attività attualizzate o potenziali, performate dal sistema e dai suoi sottosistemi. Quindi parliamo sia di funzionalità attualizzate, quindi cosa fa effettivamente questo sistema, quali obiettivi si pone e come li persegue, ma anche di funzionalità potenziali o latenti, poiché questo sistema, oltre ad avere lo scopo, la funzione, quindi lo scopo per cui è stato progettato, ne può avere anche alcune che potremmo dire emergenti. Farò un esempio sia biologico, ovvero i polmoni ci permettono di ossigenare il sangue inspirando aria e quindi permettono lo scambio gassoso con l'esterno, ma ci permettono anche la fonazione. Grazie ai polmoni, alla stessa aria che entra in noi per respirare, fuoriuscendo e passando per la trachea e le corde vocali, ci permette di comunicare, quindi ci permette il linguaggio. Un altro esempio può essere lo smartphone, che appunto ha la funzione di telefonare, ma come sappiamo, dato che abbiamo già parlato anche di multifunzionalità, ha la potenzialità, la funzione potenziale di scattare fotografie, navigare in internet e chi più ne ha più ne metta. Bisogna fare attenzione alla notazione, quindi le funzioni vengono indicate tra il simbolo di minore e maggiore, e con il verbo all'infinito. In inglese, per esempio, quella di regolare la pressione, dato che nell'immagine abbiamo come esempio un regolatore di pressione, in inglese la funzione sarà to regulate pressure, con un underscore negli spazi, oltre al simbolo di minore e maggiore. In sistemi contemporanei interagiscono processi fisici, automazione e operatori umani, in quelli che vengono definiti i cyber socio-technical systems. Per esempio, una centrale elettrica richiede turbine, quindi una componente tecnica, dei sistemi di controllo, che sono nuovamente una componente tecnica, degli ingegneri, che sono persone, quindi è la componente sociale di questo sistema, e poi sistemi esperti, che sono sistemi spesso cibernetici, sistemi con sensori. Ovviamente in questi sistemi complessi, che hanno uno scopo, una funzione globale, quindi quella della centrale elettrica è quella di produrre e fornire energia, ogni sottosistema, che sia questo cyber, sociale o tecnico, ha le sue
sottofunzioni, quindi le turbine hanno la funzione proprio di trasformare l'energia, che può essere cinetica o meccanica, in energia elettrica. I sistemi di controllo anche, spesso sono sistemi tecnici, che permettono magari appunto di controllare la quantità di energia prodotta o anche semplicemente la sicurezza. Anche i sistemi esperti ci permettono di fare questo tipo di controllo, ma da un punto di vista cibernetico invece che tecnico.

anche poi per andare a creare degli artefatti che si traducono in un linguaggio facilitato, uno stress cognitivo diminuito da parte soprattutto della componente sociale, in questo caso, nell'esempio che abbiamo fatto di un sistema sociotecnico. Appunto, dei simboli, dei diagrammi convenzionali possono essere utilizzati, sono funzionalizzati per avere un dialogo comune tra ingegneri, manager, operai, andando a creare proprio un artefatto su cui si possano basare tutte le funzionalità del sistema che riescono ad interagire in maniera meno complessa o comunque facilitata tra di loro, che era proprio lo scopo della modellazione funzionale, insomma. Questi argomenti sono trattati in questo articolo scientifico pubblicato nel 2025 da me, dal professor Andrea Falegnami e dal professor Erpidio Romano, dove abbiamo parlato proprio del linguaggio come strumento di resilienza, che, appunto del linguaggio naturale anche tra operatori, che se inserito da un punto di vista di progettazione nei sistemi sociotecnici, permette una compressione della complessità andando a appunto creare dei metodi più facili di comunicazione, perché appunto anche il linguaggio può essere un artefatto funzionale per eccellenza, e questo viene introdotto poi nel concetto di viene introdotto qui quindi il concetto di simplexity che verrà poi trattato maggiormente in una futura lezione. Modellare le funzioni serve a gestire complessità, quindi a progettare meglio e comunicare chiaramente. Per esempio, in aeronautica, la funzione, notate ancora la notazione, mantenere quota, è specificata indipendentemente dal tipo di motore o di ala, ovvero also known as dalle strutture. La decomposizione funzionale, quindi, e la modellazione delle funzioni ci aiuta a gestire questa complessità, sia progettando meglio i sistemi, quindi, diciamo, avendo chiarezza di quelle che sono le diverse relazioni tra la funzione globale che il sistema deve compiere per perseguirne l'obiettivo e le sottofunzioni dei singoli elementi. Ma da un'altra parte permette anche a queste funzioni o funzionalità di comunicare più chiaramente tra loro, quindi andare a capire quali sono, per esempio, gli interventi da performare, da sostenere per andare ad ottimizzare la funzionalità e quindi andare a raggiungere l'obiettivo magari in tempi più brevi o con prestazioni più elevate, sempre partendo da un'analisi del rapporto tra costi e benefici. Una funzione esiste solo in rapporto a un contesto, a uno scopo e a un mezzo tecnico, ovvero una funzione come relazione in una visione sistemica che era quella di Cummins. In rapporto a un contesto, ovvero una funzione esiste o più che esiste è funzionale, appunto, solo se rapportata a un determinato contesto, solo se agisce nel determinato ambiente in cui la stessa funzione è stata progettata, altrimenti potrebbe non essere funzionale, potrebbe semplicemente andare a causare dei costi senza trarne dei benefici. Per quanto riguarda invece la sua relazione con lo scopo, ovviamente come abbiamo sottolineato più volte, le funzioni vengono progettate proprio per far perseguire al sistema degli obiettivi. Senza questi obiettivi la funzione non ha senso e di nuovo tutte le strutture messe insieme e progettate per sviluppare e compiere questa funzione vanno a finire solo sulla sezione dei costi, nell'aliquota dei costi, in un rapporto costi-benefici. E ovviamente una funzione esiste anche solo in rapporto al mezzo tecnico che deve espletare questa funzione, poiché appunto vedremo che le funzioni sono strettamente relate alle strutture che le riescono a far sviluppare, che riescono appunto alla funzione di poter performare. Per esempio, una batteria può avere la funzione di alimentare un computer o di bilanciare energia in un microgrid. Quindi, in questo caso, ha sia uno scopo che un contesto, fondamentalmente. Spunti di riflessione di questo argomento. In cosa consiste la metafunzione dei modelli funzionali? Passiamo al secondo.

argomento di questa video lezione intitolato Decomposizione strutturale versus funzionale. Vedremo appunto in questo argomento quali sono fondamentalmente le differenze tra la struttura e la funzione. Per quanto riguarda la decomposizione strutturale, questa va a studiare, ad analizzare quali sono le diverse strutture che compongono un sistema. Quindi, come è fatto questo sistema? Per esempio, per un'automobile potrebbe essere il sistema automobile, il sistema complesso automobile è composto da motore, ruote, sedili, abitacolo e così via. Questo per quanto riguarda la struttura, quindi gli oggetti fisici che compongono il sistema automobile. Per quanto riguarda invece la decomposizione funzionale, si vanno a scomporre quali sono le funzioni di questo sistema complesso, quindi risponde alla domanda a cosa serve questo sistema complesso e per riproporre l'esempio dell'automobile, una decomposizione funzionale del sistema complesso automobile potrebbe essere trasportare le persone, trasportare degli oggetti, ma anche preoccuparsi del tener conto, preoccuparsi della sicurezza stradale, della sicurezza stradale oppure produrre comfort, perché appunto, come sappiamo, le automobili devono essere anche comode, rinfrescare l'aria. Questa fondamentalmente è la differenza che c'è tra la decomposizione strutturale, ripeto, che va quindi a rispondere alla domanda come è fatto il sistema, con la decomposizione funzionale, che invece, risponde alla domanda che cosa fa questo sistema, a cosa serve, qual è lo scopo di questo sistema complesso. Questa è una tabella riepilogativa che fa notare le differenze tra funzioni e struttura, quindi ovviamente quelle oggetto della composizione funzionale o della decomposizione strutturale. Una funzione è ciò che un sistema fa o potrebbe fare, mentre una struttura o una forma è ciò che un sistema è o potrebbe essere. Questo appunto per riprendere l'esempio di prima. Ovvero rispondono alla domanda, la decomposizione funzionale risponde alla domanda cosa fa un sistema, mentre la decomposizione strutturale è da che parti è composto questo sistema, che cos'è questo sistema. La funzione crea un comportamento, mentre una struttura è aggregabile e decomponibile. Una funzione è una fonte di benefici e di valore, mentre la struttura è solo una fonte di costi. La funzione richiede una forma, la funzione richiede una struttura, perché appunto senza strutture dedicate e progettate per svolgere una determinata funzione, probabilmente questa funzione non si riuscirebbe ad esplicare. Rifaccio nuovamente l'esempio del sistema cardiocircolatorio, cardiovascolare, umano o mammifero in generale. Senza la struttura del cuore non ci potrebbe essere la funzione irroramento, irrorazione dei vasi, e degli organi, dei tessuti, ossigenazione e scambio di nutrienti. Una funzione non può essere implementata quindi senza una forma. E una forma senza una funzione non crea valori generando solo costi. Rifaccio di nuovo l'esempio del cuore. Se ci fosse un cuore, ma che non pompasse sangue e ossigenasse i tessuti, ovviamente sarebbe solo un centro di costo per l'organismo che dovrebbe comunque nutrirlo e farlo crescere e svilupparlo, senza però trarne il beneficio. Ma scusate l'esempio del cuore, un organismo senza cuore ovviamente sarebbe morto, ma era solo per fare un esempio a grande scala di come appunto una struttura che non ha una funzione, che non è stata progettata per una funzione, è una struttura che va solo a scapito del sistema, va solo a pesare su quelli che sono i costi di un sistema complesso. Una struttura è composta da assiemi e sottoassiemi, ma un assieme è differente da sistema. Una funzione, invece, è formata da scopi e sottoscopi. Per esempio, un computer può essere visto come un insieme di schede e circuiti, a livello ovviamente di struttura, o come un insieme di funzioni, quindi elaborare, memorizzare o connettere. Quindi le strutture sono degli assiemi, nel senso che sono tutti gli insiemi di oggetti che vanno a comporre fisicamente
quello che è un sistema complesso, sia in termini biologici, sia industriali che aziendali, mentre le funzioni non sono le componenti fisiche, si appoggiano sulle componenti fisiche per andare invece ad attualizzare degli scopi e dei sottoscopi che possono essere ovviamente a loro volta divisi quindi in sottofunzioni da delle sottostrutture. In una gerarchia, proprio per questo parliamo di decomposizione strutturale e di decomposizione funzionale, una a livello fisico, mentre l'altra a livello degli obiettivi che il sistema deve raggiungere. Un altro esempio, l'organigramma di un'azienda non descrive il lavoro effettivamente svolto dalle persone. La modellazione funzionale permette di scoprire eventuali scostamenti dagli scopi progettuali e/o delle funzioni parassite, permette di scoprire delle funzioni parassite. Quindi, appunto, un organigramma in un'azienda non deve descrivere semplicemente non deve descrivere il lavoro effettivamente svolto dai singoli dipendenti, ma sicuramente dovrà indicare qual è la funzione generale, per esempio, dell'azienda e dei vari reparti. Faccio un esempio. Una società deve avere o ha un reparto di servizio clienti, di customer care, che come funzione generale ha quello ovviamente di rispondere alle diverse richieste che i clienti portano all'attenzione dei dipendenti di questo servizio offerto dall'azienda come sistema complesso. La modellazione funzionale, ma quindi la decomposizione funzionale può andare a far scoprire degli scostamenti da quelli che sono gli scopi generali del reparto di customer care nello specifico, quindi di dare attenzione alle richieste dei clienti, ma può permettere di trovare questo tipo di funzioni latenti e parassite, secondo cui, per esempio, i dipendenti si ritrovano a consumare troppo tempo o troppe energie per l'eccessivo carico burocratico, per esempio, che la società gli impone, che magari lo Stato stesso gli impone, la nazione intendo, oppure altre funzioni, diciamo, che esulano dagli scostamenti, quindi che sono degli scostamenti progettuali, potrebbero essere delle funzioni parassite, quali la perdita di tempo dei dipendenti che per scherzare tra di loro in momenti lavorativi e non di pausa. Questo ovviamente è una funzione che va a costare sull'intera organizzazione in termini di effort e produttività dei singoli dipendenti, ma che comunque sia si slatentizza e può essere individuata solo attraverso la decomposizione funzionale, poiché è quella che va a mostrare tutte le sottofunzioni e i singoli scopi che ogni reparto o che addirittura fino a livello elementare, che ogni dipendente deve avere all'interno di un'organizzazione. Ma questo era solo un esempio, poiché si può parlare anche di sistemi complessi in generale, che siano questi naturali, biologici o appunto come ho fatto l'esempio io, aziendali o industriali. Spunti di riflessione. Che differenza c'è tra modellazione strutturale e modellazione funzionale di un sistema complesso? Passiamo adesso al nuovo argomento di questa video lezione, intitolato Modellazione funzionale e sistemi complessi. Appunto, nei sistemi complessi le diverse operazioni e le diverse funzionalità sono intrecciate tra loro, rendendo spesso difficile la comprensione del funzionamento di un sistema complesso. La modellazione funzionale permette quindi di astrarre la parte strutturale, quindi di poter analizzare le funzioni che sono appunto gli scopi e i mezzi secondo cui vengono raggiunti gli obiettivi di un sistema complesso, tralasciando la parte strutturale e quindi eliminando un tipo di comprimendo un tipo di complessità. Quindi come se la modellazione funzionale facesse da ponte cognitivo tra lo studio di un sistema complesso e lo studio dei suoi scopi, perché appunto in questo caso è la funzione che è l'oggetto dell'analisi e non più il sistema e le strutture del sistema e i componenti del sistema. Interpretazione teleologica.
o finalistica, poiché telos in greco vuol dire scopo, quindi la teleologia.